esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì si attenuano gli effetti del rapido impulso instabile che scivola lungo l'Adriatico. Avremo un rapido miglioramento del tempo in Campania fin dal mattino con ampie schiarite e giornata asciutta. Ventilazione sostenuta di grecale con temperature in diminuzione soprattutto nelle aree interne. Comunque con il sole sulle zone costiere al pomeriggio si raggiungeranno comunque i 21-22 gradi. A seguire rinforza l'anticiclone da ovest e tempo dunque asciutto e soleggiato anche nei giorni successivi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

prima volta ho messo il pigiamino. Sì, stanotte avevo freddino. Messo pigiamino, quello estivo, e me ne sono anche un po' vergognato perché sono quello che dorme sempre con la mutandina, no? Col boxer anche nei periodi un po' più freschetti, ma stanotte non ce l'ho fatta più. E a nascosto come un ladro sono andato a prendere il primo pigiamino che ho trovato e mi sono intrufolato sotto al lenzuolo. E lì mia moglie ha detto: "Te stai facendo vecchia", perché in genere insomma stavo con la mutanda fino al mese di novembre, dicembre. Stanotte non ce l'ho fatta, ragazzi, non lo so, probabilmente l'età, oppure probabilmente aereo mi ha tirato sangue, ero un po' più debole stanotte e ho messo il pigiamino. Stamattina il giubbino per la prima volta, nel senso che sono sceso direttamente col giubbino in auto, ho detto lo tolgo, non l'ho tolto, avevo un po' freddino di nuovo, per non dire freddo, vuol dire che le temperature si sono abbassate, questa cosa ci fa tanto tanto piacere. Buongiorno, è già martedì 13 di ottobre 2026, saluto Simoncino Zagaria, l'amico dei caffè e non solo. Siamo pronti, Simone? Ricordiamo il 342 00 00 100 per i vostri messaggi. A quest'ora lo sapete, no? Avete un compito: viabilità, il meteo, se è tutto a posto, primo pensiero del mattino, siete voi i nostri inviati. E chi se no? Perché le notizie passano, ah no, che le notizie passano prima da voi, poi arrivano da noi.

0: Ragazzi, ho ricevuto una notizia che, se confermata, veramente è un colpo al cuore e un altro alle spalle. A quanto pare il mio ex amico Raffaele da Mainz mi sta tradendo con un'altra radio, una radio locale. Io onestamente, con tutto il rispetto, non conosco questa radio. Me lo dice Lello da Pianura. Lello, non so neanche se esiste sta radio, cos'è, una radio web? Si chiama Big. Se è così, veramente Big, Big FM, boh, non lo so. La controlliamo un attimo se esiste sta radio. Veramente, Raffaele, hai scagnato. Poi va l'anaga, sei da questo punto, come si suol dire. Contento tu, contenti noi. Io sono addolorato di questo tradimento di Raffaele da Mainz. Poi dite che sono io, che sono andato lì, che ho approfittato della sua bontà, che ho approfittato del fatto che lui mi abbia ospitato in Germania, però io ho offerto il mio servizio. E questa? Cioè, tu mi tradisci per questa radio? Esiste comunque, ci sta, ok. Però non facciamo pubblicità, anche perché questi qua, qua pubblicità, voglio dire Raffaele, già, Raffaele, ma che ti è successo? Non lo so. Vabbè, dopo questo colpo al cuore leggo un messaggio di Rosario Fiore, vedi, fa anche rima. Buongiorno, io odio il caldo e quest'anno è sempre lei. Vediamo, se ascoltiamo Raffaele da Mainz. Se ci sono, non lo so adesso, Simone. Secondo me sono solo dediche, chissà. Ma ora è gara di Raffaele da Mainz, aperto lui. Un emittente. Nel frattempo fanno i telegrammi in tedesco, bravo. Allora, leggo il messaggio e continuo quello di Rosario Fiore. Dice: l'estate è finita e non sta finendo come cantavano i fratelli Righeira. A proposito, hai visto la loro storia nella serie degli 883? Assolutamente sì, Rosario. E come faccio a perdermi la seconda stagione degli 883? E ho visto, sì, che nella prima puntata hanno dedicato tutto ai Righeira. Poi vediamo. Salve, buongiorno, chiedo scusa per il disturbo. Il 19 ottobre è il compleanno di mio padre. 19 ottobre, quindi qualche giorno, e fa 50 anni, vi ascolta sempre la mattina. Vorrei, se possibile, che gli faceste gli auguri. Si chiama Roberto. Come posso fare? Il giorno 18 ottobre, 19, scusami, invia un telegram sperando che tuo padre non sia all'ascolto in questo momento. Poi Antonio Salvatore D'Anzio, mi saluti quella chiavica di Marco. Grazie, lo ha detto lui e noi lo salutiamo.
1: Eccola qui.
0: Questa è la radio che ascolta Raffaele.
2: Quindi
0: è una radio tedesca.
2: Jahre.
0: E lui
1: si presenta
0: come pipistrello, come pipistrello, ragazzi, sentite. Adesso è in onda. Ma che tristezza, ma cos'è sta roba? Ma cioè, non si capisce niente perché è tedesca, però voglio dire, ascolta una radio almeno inglese, spagnola, un po' più latina. Cioè, vai a sentire una radio tedesca, ti ho sbezzato io, poi dite che so io. Vabbè, comunque, veramente sono delusissimo. Già il martedì non lo sopporto, già il tempo non è così bello, già ho messo il pigiamino e poi arriva sto messaggio. Mi dice: scusate, ma che è successo? Marco da Zurigo. Marco, è successo che purtroppo Raffaele da Mainz ci tradisce con una radio tedesca. Per questo non si fa più sentire. Vabbè, sentiamo dei vocali al 342-00-00100. Simone Zagaria in regia, anche lui molto, molto, molto adirato e deluso. Vabbè, può succedere. Alla fine sono... Ja, ja, al voting with WhatsApp, vai, nine, vai, mit
2: Giorgio, sparo russo. Mic 67.
0: Vai.
2: Partenza da Mugnano, arrivo a Barcaduro. Stamattina sembra
0: tutta
2: che la giornata sia buona.
0: Meno male, dai, meno
2: buona
0: male.
2: Buona giornata a te e a tutti gli
0: studenti. Però c'è un problema grosso, ragazzi. Problema sentimentale, di cuore.
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Giada del Signo, mi giocalizzo stamattina.
0: No, niente, non hai proprio voglia. Ragazzi, stamattina ci senti. Buona giornata
4: Antonio,
0: a te.
4: Antonio, buongiorno e buongiorno a tutti i ministeri.
0: Ma quale buongiorno?
4: Mi giocalizzo

0: direzione al paese, voglio Manuele da Napoli, un bacione a tutti ragazzi e buona giornata.
1: Un bacio anche a te, di vero cuore. Sentiamo ancora qualcuno, se qualcuno si fosse sintonizzato solo adesso.
2: Magari buongiorno.
1: Sta sentendo l'amarezza.
2: Io dormo pure sempre in mutande, ma pure stanotte ci è voluto.
1: Pure tu? Oh, che bello, allora non è l'età, è che faceva veramente freschetto stanotte, mannaggia, oh. Ero un po' preoccupato.
3: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno magari.
1: Ciao.
3: Mamma mia, che bellezza. L'aria che apri la macchina.
1: Addirittura?
3: Vamos.
1: No, questo ancora
3: Vamos.
1: No.
3: Io all'inverno.
1: L'aria calda il 13 di ottobre, vergognati. Vai su.
4: Magari e buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ma ci saputo che oggi ho compleanno tuo. Ma
1: va
4: fatta
1: la mano
4: di coriandolo.
1: Ma è il 9 luglio.
4: Sono
1: nato il 9 luglio. Ma come fai a dire oggi?
5: Buongiorno Ciccio. Buongiorno. Mi giocalizzo.
1: Ciao.
5: Autostrada direzione Casora. Tempo buono. Si sta una bomba. Magari però secondo me in fondo tua moglie è stata contenta che mi suo pigiama, che pare sempre che lo spettacolo a te mutandi, eh.
1: Su questo sicuro, guarda.
6: Buongiorno Pippo, titolo della canzone.
1: Ciao,
6: ciao. Partante per te la mutande di Mauro Nardi.
1: Ah, ok, sembrava fosse invece indirizzato a Pippo oggi. Pure ubirò, sai cos'è il birò? Una specie di comò, sì, il birò, il birò. Lo diceva sempre la nonna, va a pigliare Adazzo in coppo, madonna.
4: Stasera preparo pure un pledini pile in coppo biro.
1: Biro, io conosco sto termine, adesso andiamo di derivazione francese.
7: Sono Domenico da Tarvisio.
1: Ciao.
7: Quando è iniziato il periodo invernale, stamattina ci abbiamo trovato vetri e maniglie delle portiere ghiacciate.
1: Mamma mia. Eh sì, poi tu sei lì. Ragazzi, mi dite cos'è il biro? Lo diceva sempre la nonna. Va a pigliare la cosa in coppo biro. Vi prego, subito.

0: presenza mentre andate al lavoro, ovunque voi siate, beh, dovete essere con noi tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. C'è il messaggio di Ciro, dice: buongiorno, Biro si scrive Büro, tedesco significa ufficio. Saluti Ciro dalla Germania. Ciro, no, non sono d'accordo, perché mia nonna mi diceva: va piglià, adesso non ricordo cosa, che sta sul Biro. Cioè, quale ufficio? Mia nonna non ne manca prima elementare, quindi firmava con una X, nessun ufficio. Buongiorno Antonio, pipistrello Patrizio da Isernia, ti ascolto ogni giorno in palestra, qui già fa molto freddo, vabbè, ma ti riscaldi facendo la palestra lì ad Isernia. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano mentre si allenano al mattino a quest'ora, e sono tanti. Poi, ma come si fa a tradire Antonio Manganiello, The Voice della radio? Noi siamo sempre con te, ma non ti preoccupare, vuol dire che Raffaele non mi meritava, Francesco, Marco, Pio e Davide. E poi ancora per Raffaele da Mainz, saluti da Gaetano. Ah, è un vocale, sì, mo riusciamo a beccarlo, così magari sentiamo se c'è solidarietà per me. Il numero finisce con 7643, per fartelo beccare subito. Vediamo se vuole dire qualcosa proprio a Raffaele, che ci ha tradito. Ah, una canzone. Tradimento. Io vi amo. Tradimento, sì, quello di Raffaele, peggio per lui. Buongiorno Antonio, che io sappia, dice, presumo che derivi dal francese bureau, ovvero bureau, la crepuzzolana che si pronuncia bureau, anche che significa ufficio. Il bureau potrebbe riferirsi alla scrivania dell'ufficio. Francesco da Ferrara, non è la scrivania, per mia nonna non era la scrivania, ragazzi, non esiste proprio. Stangoppo bureau, forse. L'etimologia dice scrivania, ma in Italia o a Napoli e provincia significa altro, forse un tavolo, che ti devo dire. Sentiamo qualche vocale, pronto? Vediamo un po' se conoscete il significato.
1: Buongiorno,
0: di
1: Biro. Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Antonio da Mugnano. Mi geocalizzo.
0: Vai, detto benissimo.
1: Torre Annunziata. Sono veloce, una bella giornata.
0: Sì.
1: E ve lo auguro pure a voi.
0: Ti ringrazio.
1: E un abbraccio forte a mio zio da Düsseldorf.
0: Salutiamo lo zio che sta organizzando qualcosina e andrò a Düsseldorf. Quindi Raffaele,
2: Mariella, buongiorno.
0: Vendetta.
2: Direzione Fuorigrotta, come al solito, per imboccare Corso Malta.
0: Com'è?
2: Traffico a
0: già
2: non finire.
0: Già.
2: Non ci sarà mai una soluzione a questa tangenziale.
0: No, è incredibile.
2: Secondo te ci sarà una soluzione?
0: Speriamo che facciano un'altra tangenziale, ti devo dire, senza Corso Malta. Voglio togliere Corso Malta sulla tangenziale.
3: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti. Buongiorno anche a te, Mangani. Mangani, non è che tua nonna diceva un coppo con mo?
0: No.
3: E tu pensavo Biro.
0: No, ragazzi, allora, Okumò lo diceva, ma diceva pure Obiro. È sul Biro.
4: Buongiorno Magani, Enzo da Cancello.
0: Vai Enzo.
4: Fratello, l'aria capri in dama che mi ha fatto venire il bambato.
0: È vero, è un po' esagerato. E a dicembre cosa
5: buongiorno,
0: fai?
5: Buongiorno Manganiello.
0: A pisciavra sera.
5: Buongiorno da Gardito. Parco
0: ciao.
5: Taglia, sto camminando per tenermi in allenamento.
0: Ah, che bello, vedi? La
5: sono
0: voglia.
5: Sono tutti i pipistrelli.
0: Sì.
5: Buona giornata.
0: Bene,
5: speriamo,
0: ti sento
5: che non piove.
0: No, non piove. Ti sento leggermente affannato, quindi vai piano, mi raccomando, controlla il battito cardiaco, non ti metta a fa mennea, devi camminare, una camminata veloce, non devi correre, non sei abituato, non sei allenato, va bene? Forse parlo per me. Tra poco lanciamo l'argomento di stamattina. Parleremo di quella volta che tutti noi, cioè almeno una volta, siamo rimasti a pera con la macchina. C'è un'indagine e poi ne saprete di più. Restate col pipì.

0: interessa un po' tutti gli automobilisti. Pensate che secondo un'indagine di facile.it quasi 12 milioni di automobilisti italiani rimangono a piedi a causa di un guasto alla propria auto. Secondo il sondaggio, il problema più frequente è la batteria scarica, quindi controllate sempre la batteria. Al secondo posto troviamo le forature dei pneumatici, seguono i guasti a freni, motore e centralina elettrica, e c'è anche chi resta fermo per una ragione decisamente evitabile: circa 580.000 automobilisti hanno esaurito il carburante ritrovandosi bloccati lungo la strada. Questo succede ancora di più con l'aumento dei carburanti, figuriamoci. Ma chi rischia maggiormente di rimanere a piedi? Secondo l'indagine, i più esposti sono i giovani tra i 18 e i 24 anni. Dal punto di vista geografico, invece, i guasti si concentrano soprattutto al sud, dove le auto hanno mediamente più di 13 anni. E te pareva? La domanda di stamattina: l'auto, la tua auto, ti ha mai lasciato a piedi nel posto più impensabile, e proprio magari quando non doveva succedere, magari durante un appuntamento importante, facendoti vivere momenti indimenticabili? Raccontaci come è andata e per quale motivo sei rimasto a piedi. Avete capito bene? Siamo in 12 milioni automobilisti che ogni anno rimangono almeno una volta a piedi, e per vari motivi che vi ho detto. Voi pensateci bene, anche diverse volte siete rimasti a pere perché l'auto in panne, però quella volta che ricordate che è saltato un appuntamento, che veramente avete avuto un momento di panico perché siete rimasti a piedi, che ne so, su una montagna. Fate voi quella che vi è rimasta più impressa e per quale motivo, ok? 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stamattina andiamo a ricordarlo per i nuovi arrivati. Secondo un'indagine siamo in quasi 12 milioni quelli che rimangono a piedi con la macchina, e io vi sto chiedendo: vi è mai successo? E quella volta che vi è successo, come avete risolto? Al 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Leggo quello di Marco: buongiorno, una volta mi si è fermata la macchina mentre accompagnavo mia moglie in ospedale per un controllo importante. Eravamo in ritardo, ho dovuto chiamare mio cognato e aspettare quasi un'ora, alla fine siamo arrivati, ma che nervoso. È vero, perché poi buchi oppure succede qualcosa all'auto quando veramente devi fare qualcosa di molto molto importante. A me è successo il giorno del colloquio di lavoro, eccolo qui, ero quasi arrivata, si è accesa una spia e la macchina si è spenta, ho chiamato un taxi ma sono arrivata con 25 minuti di ritardo, non so ancora se ho perso il lavoro per quello. Può essere, perché il ritardo poi a volte non viene creduto, è una di quelle scuse che troviamo quando facciamo tardi, e proprio si è rotta la macchina o bucato, poi quando succede per davvero non ti credono. C'è Emanuele che scrive: a 18 anni comprai il mio primo motorino usato, la prima sera tutto emozionato decisi di andare a fare il primo giro verso le ore 23, arrivato alla fine del corso Vittorio Emanuele mi si spegne e non riesco a riaccenderlo, quindi ritornai a piedi con il motorino, mi fermano i carabinieri, poi un pazzo scalmanato si offre di aiutarmi con la sua auto facendomi appoggiare la mano sinistra al suo sportello, cosa pericolosissima, ma guidava in maniera spericolata dicendo non ti preoccupare, poi dice sbatta tutto quanto per l'aria, ma questo è un pazzo scatenato, quindi a metà strada gli dico grazie sono arrivato e ho preferito tornare a piedi, hai fatto bene perché hai trovato uno che ti aiutava, ma poteva veramente poi metterti in una situazione molto pericolosa. Buongiorno Manga, potrebbe essere tavolo scrivania il birò, Pasquale da Cicciano, probabilmente sì probabilmente è quello, abbiamo svelato l'arcano del birò, ma nel frattempo qualche vocale, sentiamo un po' se qualche volta si fa per dire la vostra auto vi ha lasciato a piedi, per quale motivo. Pronto? E come avete sbrigato poi la cosa? Per quale motivo?
1: Andò mai rimasto a piedi, mai. Anche perché ho una attenta manutenzione della macchina.
0: L'hai detto?
1: Anzi,
0: l'hai detto?
1: Invece di aspettare la scadenza la faccio prima, la faccio da me.
0: Mai rimasto
1: quello
0: a piedi.
1: Che posso fare, giustamente,
0: cioè, mai una bocatura
1: un po' più particolari, la giunta per forza domenicale,
0: l'alternatore,
1: non avendo gli attrezzi e vari strumenti.
0: Allora l'hai detto, nel giro di 3 giorni rimarrai a piedi, vedrai.
2: A me è successo diversi anni fa, stavamo andando a fare un weekend sulla neve a prezzo buono, ottimo, un bellissimo albergo, per non andare per le lunghe. Arriviamo lì in albergo, tutto a posto, poso la macchina, il giorno dopo metto in moto la macchina,
0: non parte la macchina,
2: si spezza la cinta della distribuzione,
0: la cinta di distribuzione,
2: dovetti rimanere la macchina lì,
0: ti costa tantissimo,
2: una settimana, e mi hanno detto a fare una cifra,
0: ci credo, però questo diciamo che è un po' colpa tua, perché la cinta di distribuzione si deve cambiare dopo un tot di chilometri ed è una delle cose più importanti da fare. Rosario dice: le batterie ormai sono senza manutenzione, prima o poi resti fermo. In effetti è vero, è l'unica volta che sono rimasto a piedi anch'io con la batteria, una mattina mi sono svegliato, stavo per venire qui in radio e la macchina non partiva. La fortuna ha voluto che è successo nel garage e quindi ho preso un'altra macchina e sono venuto qui in radio. Ancora vediamo qualche messaggio scritto, poi ancora qualche vocale. Ciao Antonio, Marco, una volta mi si è fermata la macchina, Marco, mentre accompagnavo mia moglie in ospedale. Ah, questo l'abbiamo già letto. Una mattina stavo andando al matrimonio di mio nipote, vestito elegante, mi sono ritrovato fermo in una piazzola in autostrada, batteria completamente scarica, ho dovuto aspettare il soccorso stradale e sono arrivato in chiesa quando la cerimonia era già iniziata. Questo capita spesso, l'ho raccontato anch'io. Quando mi sono sposato, il prete che doveva celebrare la messa è rimasto a piedi con la sua Golf appena acquistata e ha detto: questo è un segnale, secondo me, che mi manda il Padre Eterno. Poi ho detto: vabbè, riproviamo, dai, sposiamoci lo stesso, e fino ad oggi è andata bene. Pronto? Sentiamo ancora qualche vocale. Buongiorno.
3: Andò una volta rimanetta per io c'ho per lavoro, uso un'auto aziendale, no?
0: Sì.
3: Rimanetta per le parti di Isernia in un luogo chiamato Riva Limosani.
0: Che non conosco.
3: Limomana, così.
0: Vabbè, vai.
3: Comunque, posto dove non prendeva il telefono, non riuscivo a chiamare soccorso.
0: Sempre così, non prende il telefono.
3: Chilometra per far prendere la rete telefonica e chiamare i soccorsi. ovviamente sì. Erano le 20:20 tiepi, qualcosa del genere, tutto è scuro, mezzi boschi di
0: serpe. Mamma mia,
3: ti lascio immaginare
0: che paura. Che te lo dica a fare. Poi c'è Dario. L'anno scorso, il sabato prima di Pasqua, mentre da Firenze scendevo a Napoli, altezza Guidonia, si spegne l'auto, chiamo il carro attrezzi, mi porta dal meccanico, ho dovuto noleggiare un'auto per tornare a Napoli. Il martedì successivo sono ritornato a posare l'auto a noleggio e riprendo la mia, alternatore cambiato e quasi 800 euro di spese, perché poi il problema, sai qual è? Che se rimane a piedi non a casa tua, quindi a tanti chilometri di distanza, devi anche trovare un meccanico che sia onesto. In genere lo è, però ci sono delle percentuali dove il meccanico dice vabbè, questo qui chi lo vede più, poi faccio un book and beat, tanto arrivederci e grazie. E poi c'è Mimo da Brusciano. Feci una gara da 100 km in Abruzzo sul Gran Sasso, al ritorno accendo l'auto e non parte, il panico più totale, esclamai a mo come me ne torna a casa. Fortunatamente era solo la batteria, la mettemmo in moto spingendola, da allora ho comprato il booster e sta sempre con me in auto, così magari hai una ricarica quando ce n'è bisogno. Ancora qualche messaggio, Simone? Vocale? Sentiamo, pronto?
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Pippo da Livorno.
0: Vai Pippo.
4: Allora, ti racconto la mia avventura.
0: Vai.
4: Nel 95-96.
0: Te lo ricordi ancora?
4: Andammo a festeggiare, volevamo andare a festeggiare il Capodanno a Roma. Partiamo da Napoli dopo tutti i fuochi d'artificio.
0: Sì.
4: Mettimi da macchina, io, compagni miei, il guaglione, tutto bello, giacche e cravatti,
0: pollicino. Come una scicca, femmina vitata.
4: Bella e buona, si ferma la macchina.
0: Aia.
4: E si fermiamo sotto a uccidi della strada, mi sa di albera.
0: Sì, il giorno
4: allora,
0: proprio.
4: Tutta nottata nella macchina.
0: Del 31.
4: Tutta.
0: Mamma mia.
4: La mattina ha preso la macchina, piglia e parte.
0: No!
4: Non si è mai capito qual è stato il motivo.
0: Non dovevate andare.
4: Qual è stato il motivo.
0: Visto?
4: Comunque è stata una disavventura.
0: Mamma mia. Avete cominciato.
4: Ciao, Pipistrelli.
0: Ciao, un primo dell'anno veramente tragico. L'ultimo e poi mettiamo un disco. Sono rimasto a piedi mentre ero appartato. Questo è capitato un po' a tutti noi. Con una ragazza. Alla fine di tutto stavo in un angolo parcheggiato. È venuto un amico a recuperarmi. Tra l'altro la macchina era una Q5. Oh my god, denaro. Nuova di mio cognato. Ah, di tuo cognato. Che denaro. Saluti da Pietro e Michele. Continuate a raccontarci un po' se vi è mai capitato di rimanere a piedi con l'auto nel momento meno opportuno, un posto assurdo, raccontateci la vostra disavventura più imbarazzante al 342 00 00 100. Se volete raccontare o fatta riel nel Pipistrello potete farlo, perché scrivete chiamami, io vi chiamo e voi avrete l'opportunità di raccontare quella volta che siete rimasti a piedi. Non abbiate timore, non abbiate imbarazzo, perché prima o poi ognuno di noi si no, cioè nel senso che rimane a piedi, no? Con la macchina nel momento meno opportuno. E ti

Il messaggio di Benedetto. Antonio, buongiorno. Una volta sono andato a fare un piano bar, mi si è rotta la macchina, ci siamo fermati su un autogrill, abbiamo mangiato, bevuto sull'autogrill. Non so, avete pagato poco, no? Erano tutti prodotti in offerta, fammi sapere. Abbiamo lasciato l'auto sul posto, ci siamo fatti venire a prendere dai clienti, abbiamo dimenticato di pagare. Sì, hai dimenticato di pagare, hai scroccato, di la verità. Il giorno dopo quello del carattrezzi è andato a prendere l'auto e quelli volevano i soldi da lui. Giustamente, ma come si fa, ragazzi, ancora a scroccare sull'autogrill? Lo so, costa troppo. E allora non ci andate, no? Portate via Maren, dice, vabbè, ma era importante. Allora paghi, ok? Poi vediamo. Dovevo andare a prendere mio figlio all'aeroporto. Tornava dopo 6 mesi all'estero. A 10 chilometri dall'aeroporto ho bucato una gomma e non avevo quella di scorta. Lui è rimasto ad aspettarmi quasi 2 ore. Sì, perché adesso le auto non ti danno la ruota di scorta, non ti danno il ruotino, ti danno il kit gonfiaggio che serve veramente a poco e nessuno di noi sa come usarlo. E se prendi un marciapiede dove c'è un bel buco, voglio vedere come lo riempi, no? Con quella roba che esce. E io consiglio che vi do, comprate sempre la ruota di scorta. Poi la mia macchina mi ha lasciato a piedi proprio davanti alla scuola di mio figlio. Il primo giorno non ripartiva più e dietro si era formata una fila interminabile. Mi sono sentito osservata da tutti mentre cercavo di disperatamente qualcuno che mi aiutasse, perché poi l'imbarazzo è anche quello, no? Rimani a piedi, tanta gente nel momento meno opportuno e ti fai russo russo, che vuoi fare? Tra poco ritorno al pipistrello.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un amico, un buon augurio magari l'argomento di oggi, considerato che sono diretto a Roma per 3 giorni, lavoro con la macchina, grazie a nome di tutti noi. Vabbè, ma non è detto che tu adesso rimanga a piedi grazie all'argomento, poi fammi sapere, non si può mai sapere, ti ho visto che ti stai grattando e fai bene. Abbiamo invece un messaggio incredibile di Mario, perché dice: sono rimasto a piedi lo stesso giorno mentre andavo a Scalea con 2 auto diverse. E allora vogliamo saperne di più. Mario è qui. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao, salve.
0: Allora, eccoti qua, vai.
1: Praticamente stavamo andando a Scalea quest'estate,
0: sì.
1: Il 9 di sabato. Partiamo io con la mia auto, nella mia auto io, mia suocera, il mio figlio e mia moglie. Ok,
0: che già è un problema, perché c'era anche tua suocera. Vabbè.
1: La mia figlia.
0: Vabbè, partiamo così.
1: Va bene, questo è un problema. L'altra auto, mia figlia, un'auto a noleggio,
0: sì.
1: Nuova, una Clio, bellissima, tutto a posto, parte un quarto d'ora dopo di me.
0: Sì.
1: Arrivo a Lago Negro, già sull'autostrada sento il cambio, mi scappa la marcia.
0: Aia.
1: Comunque arrivo a Lago Negro, se rombo cambia, riesco una piazzola di sosta a fermarmi e chiamo a mia figlia, dice: se ferma, riguardo che esco da tale vizio, ferma, ti prendi a nonna e a mamma e a Lorenzo, quell'altro mio figlio,
0: okay.
1: In macchina e te ne vai a Scalea e okay. Vai a caricare l'auto.
0: Perfetto.
1: E se mi chiami il carattere e mi rimane un'altra mia figlia con me, perché 2 auto, perché siamo in totale io, mia moglie, 4 figli e mia suocera, 7 in 1, con la compagna di mia figlia.
0: Vabbè, a posto.
1: Mi rimane un'altra mia figlia con me.
0: Sì.
1: E rimaniamo solo e mia figlia a Lago Negro. Per un putacchio,
0: mamma mia, di tutto di più,
1: non va niente, non morto. Mia figlia va a Scalea, nel frattempo chiami il carattere. Vengo per l'attrezzo, chi non mi vuole portare a Scalea? No, io ti devo portare alla rimessa.
0: Ah, ok,
1: allora
0: sì.
1: Allora si trova questa rimessa, si trova sull'auria, ma non per la montagna, ma non sa
0: conosco. Vabbè, bene.
1: Andiamo là.
0: Sì.
1: Nel frattempo mia figlia arriva
0: a Scalea.
1: Arriva a Scalea.
0: Ok.
1: E ci viene a prendere. Seri, allora vieni anche tu sopra l'auria, mia figlia si chiama Serina.
0: Perfetto.
1: Arriviamo là alle 9 di sera, tutto questo, dalle 2 del pomeriggio.
0: Mamma mia, una
1: traversata. Arriviamo là alle 9 di sera, ok. Questo è il carattere, mia figlia arriva prima, ci aspetta, arriviamo anche noi, fa questo carattere, dice a mia figlia: vai, noi andiamo da di dietro, vieni di dietro, così scarichiamo la macchina di papà e tu ti prendi le cose della macchina di papà.
0: Sì.
1: Va bene così, mi scarica la macchina nella rimessa e vedi che mia figlia non vede.
0: No, è rimasta a piedi.
1: A papà, la vado a chiamare, senti papà, ma perché non stai venendo, hai sbagliato? No, papà, quello non parte là.
0: No, la seconda.
1: Cioè, è incredibile. Mi devi credere. Ma io volevo morire. Ma come non parte mai?
0: No.
1: Ma c'era quella dell'auto di campo, della rimessa. Forse non c'era la benzina, perché aveva la spia rossa della benzina. Forse è finita la benzina. Se mia figlia, no, io l'ho messa da poco, si sta. Comunque, ti me la dà di ricevere benzina. La macchina non parte.
0: Mamma mia.
1: È morta anche la macchina di mia figlia. Che poi abbiamo, noi siamo venuti a sapere, e infatti la macchina sta ancora a Scalea.
0: Ancora?
1: La macchina a noleggio di mia figlia sta ancora a Scalea, perché questa ancora la deve aggiustare, gli hanno dato un'auto sostitutiva.
0: Porca miseria. Ragazzi, di tutto di più. Addirittura.
1: Mamma mia. La macchina di distribuzione, la macchina nuova.
0: Mamma mia. Però poi dopo la vacanza si è aggiustata?
1: Mi sono rovinato una vacanza. No, quindi si è auto.
0: Mamma mia.
1: Immaginate il cazzo d'acqua da buttare. Un quarto piano della casa affittata. Il cazzo.
0: Quarto piano, casa affittata con ascensore o senza?
1: Senza
0: ascensore.
1: Ma
0: è meglio che ti stavi a casa, voglio dire.
1: Ma non avevo messo in calendario queste cose, perché
0: Certo,
1: tutto, certo, però certo, è una sola, come si, un solo carico che riesce a calcolare.
0: Mamma mia. Va bene. Ti saluto. Basta! Mannaggia, miseria, quando raccontate dovete essere più brevi. E si è stato lungo 4 minuti. Troppo prolisso. Oh, hanno un programma notiziario, non lo so. Cioè, ragazzi, quando raccontate qualcosa vi vogliamo dare soddisfazione. Però 4 minuti a raccontare che sei rimasto a piedi con 2 macchine e soprattutto la cosa più grave, che ti affittate una casa a Scalea tutta apposta al quarto piano senza ascensore. Ma tu sei un pazzo scatenato. Sentiamo se c'è qualche vocale, proprio l'ultimo arrivato, Simone, che fa i complimenti al nostro amico per come ha raccontato la disavventura. Ecco quello.
2: Andani, studio la bocca a chi sei.
0: La capacità del riassunto, della sintesi, quella dovete avere. Assafati, no, perché veramente, ragazzi, vogliamo fare le persone educate, ma fino a un certo punto. Tu ti hai avviato 4 minuti in 2 ore, sono tantissimi. E poi non voglio fare maleducato. Vabbè, ormai l'hai raccontata la cosa, tutta a posto. La prossima volta fate così. Allora, voi la raccontate a ChatGPT, poi dite riassumila, ok? E leggete direttamente il riassunto. E non ci siamo fatti più. Vabbè, ci fermiamo per il momento. Arrivano le news e se volete potete interagire con noi con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico, di sfottò? Vi raccomando, non dovete scrivere il papiello, ma telegrafici. Ci date anche il numero da chiamare, il gioco è fatto. Al 342-00-00-100. Mamma mia, ci siamo arrivati poco. Questa c'è Cisa. A tra poco.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, aggressione al vomero a Napoli. Sono 8 finora i giovanissimi identificati dai carabinieri per il pestaggio di un uomo di 50 anni intervenuto dopo la violenza subita dalla figlia. Tra gli identificati ci sarebbero anche 2 ragazze. Il gruppo, composto da una decina di giovani, in gran parte minorenni, avrebbe accerchiato e picchiato l'uomo, finito poi sotto le ruote di un camion dei rifiuti. Il 50enne è ricoverato al Cardarelli e non rischierebbe più l'amputazione dell'arto. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare tutti i componenti del branco ed il prefetto annuncia un rafforzamento dei controlli nella zona. Ancora cronaca, disagi nel porto di Procida, dove un traghetto si è incagliato durante le manovre di ormeggio a causa del maltempo e di un improvviso cambio di vento. A bordo c'erano 115 persone tra passeggeri ed equipaggio. La nave è stata disincagliata con l'aiuto degli ormeggiatori e poi riormeggiata. Il traghetto è rimasto in porto per i controlli, mentre i passeggeri diretti a Ischia hanno proseguito il viaggio su un'altra nave con oltre un'ora di ritardo. Cambiamo argomento. Occupazioni e proteste in diverse scuole superiori di Napoli, mobilitazioni al Mercalli, al Giordani, al Lucrezio Caro, all'Umberto e al Liceo Genovesi, dove si sono registrate anche tensioni tra studenti e preside. Al centro della protesta il caro vita, i tagli all'istruzione ed il progetto di un centro per il rimpatrio dei migranti a Castelvolturno. Gli studenti annunciano incontri e dibattiti per allargare la mobilitazione anche ad altre città. Scelta diversa invece al Liceo Vico, che ha deciso di non occupare. La chiusura con lo sport, il calcio e il giorno di Villarreal-Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo in campionato contro il Frosinone, vogliono sbloccarsi anche in Europa. Confermata la difesa a 3, si rivedrà McTominay dal primo, al pari di Milinkovic-Savic e Politano, ma non sono escluse altre sorprese. Intanto il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa.
11: McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Poi Gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono entrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti.
10: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'ascolto e a più tardi.

0: Ah, ma siamo in onda? No, vabbè, stavamo facendo una chiacchiera qui in privato, è inutile dire il disco fino all'ultima nota, non è vero, stavamo parlando, ecco, e basta, siamo onesti anche su questo. Ancora buongiorno, sono le 8:02 di un martedì 13 di ottobre 2026, si sta benissimo e vedo anche che ci sono già delle sagre, la sagra della castagna, la sagra della zucca, le sagre autunnali del fungo porcino, io me ne vado a fare qualcuna. Non mi piace la castagna, ma vado alla sagra della castagna. Mi piace l'ambiente, mi piace quei balli così che si improvvisano, quindi ci sarò sicuramente in quel di Montella, ma non per fare lo spettacolo, assolutamente, è per essere presente come ogni anno e assaggiare qualche specialità, ma non di castagna. Buongiorno ancora a tutti voi che ci guardate in TV, canale 76 del digitale terrestre. Siamo pronti per sorprendere qualcuno, si fa per dire, perché siete tantissimi che avete inviato i vostri Telegram. Il primo dice: sono Luigi da Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere, paese Padama. Vorrei mandare questo Telegram ad una mia amica che fa la barista. Ok, a quest'ora però sarà molto impegnata Raffaella. Pronto?
1: Pronto.
0: Raffaella, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Come stai? È la radio, non è uno scherzo. Lo so che sei a lavoro, ti devo leggere un messaggio velocissimo, posso? Da parte di Luigi, da Santa Maria Capua Vetere, lo conosci?
1: Sì.
0: Ok, dice: voglio mandare un messaggio alla radio ad una mia amica che fa la barista per dirle: vivi la vita per come viene e portami una cornetta a pistacchio. Ecco, chi è? Che è un amico tuo del cuore? Chi è questo ragazzo?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, ma abita nei pressi del bar dove lavori?
1: Sì.
0: Ah, e porterà questo cornetto al pistacchio tra poco a lui?
1: No.
0: No? Come me? Perché non so mai il tuo cornetto. Ma è un tuo spasimante?
1: No.
0: No? E non puoi parlare perché c'è il masto?
1: Esatto.
0: Esatto, ma è un'amicizia, quindi dici sì o no? È un'amicizia?
1: Sì.
0: Sì, ma tu c'ho buo, ecco, sì o no?
1: No.
0: No, ok, allora no, abbiamo così dato la sentenza, quindi è inutile che continui a fare il piacione, è inutile che continui a chiamare alla radio, perché con te non ha speranze, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto, ti abbraccio, cosa stai a fare, i caffè? Ok, vabbè, ti saluto. Le vostre specialità quali sono? Cornetti al pistacchio oppure?
1: La Volac.
0: A Volac, bella Volac, l'ischitano ce l'avete?
1: Sì.
0: Mamma mia. Vabbè, dove siete? Così facciamo un po' di promo. Dove vi trovate?
1: A Santa Maria.
0: No, lo so, dico, come si chiama il bar? Specialità quali sono? Cornetti al pistacchio oppure?
1: La Volac.
0: A Volac, bella Volac. L'ischitano ce l'avete?
1: Sì.
0: Mamma mia. Vabbè, dove siete? Così facciamo un po' di promo. Dove vi trovate?
1: A Santa Maria.
0: No, lo so, dico, come si chiama il bar?
1: Sale Incantato.
0: Ok, se vengo

0: quella no, poi se verrà anche quella. Ci sta anche quella, ma ecco, mano a pastetta no, non subito. Vai prima, capito, a conoscere un pochettino, a sondare, poi dopo la prova del 9 a mano a pastetta, ok?
1: Stiamo trasferendo la tua chiamata.
0: Il secondo non ci risponde per dovere di cronaca, era Nina, stavamo chiamando Nina da parte di Daniele. Adesso, buongiorno Antonio, sono Salvatore da Cardito, oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Benissimo, volevo mandare tanti auguri alla mia Anna, vediamo se ci risponde. Anna, io vi dico sempre fino alla noia, dovete verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti non ci rispondono perché credono che sia un call center. Qui pure in questo caso, anche perché chiamiamo a un orario un po' particolare, le 8 e 6 minuti, magari Anna sarà in bagno, starà lavando i denti, starà espletando i bisogni fisiologici. Pronto? Oh, ci sta Anna, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Conosci questa radio così importante? Sì.
2: Sì, sì.
0: Ah,
2: sì.
0: E io chi sono? Ah, fammi allegria, io chi sono?
2: Manga niente.
0: Mamma mia, sto volando, sto volando. Anna, ti leggo un messaggio molto bello da parte di Salvatore da Cardito.
2: Ciao.
0: Ah, già lo sai, ti ha avvisato? Ok, dice: oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Volevo mandare gli auguri a mia moglie Anna. Voglio dirle che per me è tutta la mia vita e la amo immensamente. Anna, che messaggio d'amore per te!
2: Lo so, anche io lo amo tanto.
0: Bene, da quanti anni state insieme?
2: 36 più 2, 38.
0: 38 anni insieme? E io qui ti devo chiedere, no, lo dico a tutte le coppie longeve: come fate a stare tanti anni insieme? Come si fa?
2: Come si fa? Tanta pazienza,
0: rispetto o no? Educazione,
2: certo, rispetto, come si dice? Adesso non mi viene
0: la parola. Fai un esempio.
2: Dai.
0: No, diciamo che la passione c'è ancora dopo tanti anni.
2: Certo.
0: Ah sì. Dopo tanti anni ancora la passione. Ecco, quello, come si fa a non perdere la passione? Sai, quella scintilla che magari si perde dopo alcuni anni, no? È inutile dire che non è così.
2: Dai, non mi... Cioè, adesso in questo momento so.
0: Ah, vabbè, avete delle tecniche vostre, insomma.
2: Anche.
0: Tipo lui si veste da casalinga, fa finta di fare i piatti e tu la rete. Ok, ho capito, sì. Dopo che sussaria, vabbè, abbiamo capito. Ah, ok. Scherzo, naturalmente. Ti abbraccio e tanti auguri a tutti e due, va bene?
2: Grazie.
0: Ciao, un bacio. Ciao.
2: Oh,
0: perché lui si veste da casalinga? Ancora lì, no! La casalingua. La casalingua. Cioè, com'è? Potrebbe essere... Secondo me già esiste un film, sai, un po' così... non è male come titolo, secondo me c'è. Allora, buongiorno Manganiello, sono Stefano, voglio fare gli auguri di buon onomastico a mio figlio Edoardo. Abbiamo scoperto che oggi è Sant'Edoardo, quindi auguri a tutti quelli che hanno questo nome veramente importante, non solo per Edoardo De Crescenzo, Edoardo Bennato, dopo era Edoardo, mi sembra. Poi mi confondo sempre tra Edoardo e poi c'è Edoardo, no? De Filippo. Buongiorno. Chi è? Edoardo?
3: Non ho capito.
0: Edoardo, buongiorno, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene.
0: Buongiorno,
3: tutto bene.
0: Io so che oggi è il tuo onomastico, giusto?
3: Sì.
0: E allora, tanti auguri da Stefano che mi scrive, dice: voglio fare gli auguri di buon onomastico a mio figlio Edoardo, che è un figlio d'oro, è il figlio perfetto, è la nostra gioia. Mamma mia, Edoardo, veramente sei questo figlio perfetto? Tu confermi?
3: Diciamo, penso perfetto no, perché tutti abbiamo dei difetti.
0: Bravo, quindi... sei anche umile, bravo.
3: Ci difendiamo, dai, ci difendiamo.
0: Bene, ma quanti anni hai tu?
3: 28.
0: 28?
3: Sì.
0: Ah, 28 anni, ma già lavori, vai a scuola, che fai?
3: No, io lavoro, faccio l'autista, infatti sto sorrendo Matera, non so se si sente bene.
0: Si sente benissimo. Ah, sei a Matera, dove sei? Nei pressi dei Sassi? Dove stanno i Sassi?
3: Sì, a zona industriale vicino alla città dei Sassi, sì.
0: Senti, ma vale la pena vedere questi Sassi di Matera? Perché io ogni volta, no, faccio pensiero, perché ma che stanno, ma capri, dove pretendere, non lo so.
3: Io ci passo, vedo sempre queste vite, non so cosa... Si trovano in particolare, però le vedo.
0: Ci sono tutti i Sassi a te, i Sassi di Matera, insomma. Vabbè, ignorante sia.

0: io che te, vabbè, non fa niente. Senti, cosa vogliamo dire al tuo papà che ha pensato a te stamattina e ti sta ascoltando?
1: Che lo ringrazio mille, è un grande papà affettuoso. Ci ha insegnato quello che ci doveva insegnare.
0: Bene, il rispetto, l'umiltà, il lavoro.
1: Sì, questo sempre. Il okay. Lavoro prima di tutto, viene prima di senza lavoro.
0: Non si cantano messi.
1: Andare avanti oggi.
0: Bravissimo, bravissimo. Tu sei fidanzato? Sposato?
1: Sì, l'anno prossimo mi sposo. Sì.
0: La sposo pure. Guarda, che è il figlio perfetto, se ne va anche di casa, così non grava sulla famiglia dal punto di vista economico. Grazie a te.
1: Andiamo come in Tanio. Facciamo un giorno a casa, un giorno sì, un giorno no.
0: Certo, devi scroccare comunque a casa ogni tanto, no?
1: Ma spagnolo che mangiamo.
0: Bravo, bravo. T'abbraccio Edoardo, vai piano piano, mi raccomando.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao. Che bello, anche a te. Direttamente da Matera, qui su Radio Kiss Napoli. Oggi è il compleanno di Eliseo, metà secolo. Non è venuto a lavorare. Potresti dirgli che domani mattina aspettiamo i cornetti? Vabbè. Non è venuto a lavorare, ragazzi, secondo voi per quale motivo? Per non portare i cornetti. Mica te li porta domani. Vediamo. Vediamo che succede. Io già ho controllato Sant'Antonio. Nel 2027 capita di domenica, a Safaddia. Vediamo se ci risponde Eliseo. Che bel nome, eh? Metà secolo. Vorrei buttarmi, Eliseo, no, Eolo è il dio del vento, Eliseo, si sa, eh? Eliseo cos'è?
2: Ponte, invento la segreteria.
0: Eliseo. Ok, allora anche Elisei? Ok, vabbè, vediamo ragazzi, se qualcuno poi dice ignorante, non è così. Cos'è Eliseo? Me lo fate sapere? Siete voi il mio chat GPT, quindi qualcuno che mi scriva cos'è Eliseo, oltre a un nome, no, di persone. Allora, vorrei fare gli auguri a mia moglie. L'amo tanto. Senza di lei mi manca l'aria. Oh, mamma mia. Mia moglie Debora. E vediamo se risponde. Un po' di Ventolin. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao Debora, buongiorno. Scusami se ti disturbo, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Napoli. Come stai? Non è uno scherzo, è una dedica per te da parte di Antimo. Che è tuo marito, giusto? Sapeva. Non si è fidata. Che fa? Chiamiamo di nuovo? Proviamo, dai, proviamo. Non credo che ci risponda. Allora, caro marito, in tempo reale, invia un WhatsApp a tua moglie dove dici non ti preoccupare. Rispondi. Allora, l'Eliseo è la casa presidenziale del premier francese. Hai capito?
2: Stiamo trasferendo la...
0: Niente, ha spento addirittura. Tony, facciamo l'ultimissimo per davvero, vai. Che poi lo stesso, se non mi sbaglio. Sì, vai avanti ancora, Simo. Mi fai Fulvio, vedi se lo becchi. Sono Fulvio da Pordenone. Volevo fare un telegram per mia cognata Mena. È il suo compleanno. Compie 46 anni. Vediamo. Sì, l'Eliseo, hai ragione, è la casa presidenziale del premier francese. Però Eliseo significa anche qualcosa? Oltre ad essere la casa presidenziale di Macron? Mangani, Champs-Élysées a Parigi. Ok, non ho capito. Sa anche a Ligola, bravo, è vero. Pronto? Pronto? Ci sei? Mena?
4: Sì?
0: Mena, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli.
4: Buongiorno
0: a te, com'è bello quando mi riconoscete al telefono, io proprio sono contento.
4: Ma io ti ho ascoltato, però sono arrivata in ufficio e quindi ho dovuto staccare.
0: Visto? E allora la sorpresa è doppia perché non te l'aspettavi questa chiamata.
4: Bello!
0: Visto? Ti leggo.
4: Questa è opera di mia sorella.
0: Mo vediamo, ti devo leggere il messaggio, mettiti comoda. Puoi parlare? Sì. Puoi parlare due minuti?
4: Sì,
0: ok.
4: Certo.
0: Ma hai un posto fisso?
4: Sì.
0: Ah, e allora puoi parlare pure mezz'ora, assettati, non ti preoccupare, vai tranquillo.
4: Agumanni,
0: tu lo so. Il messaggio dice: sono Fulvio da Pordenone. Dice: volevo fare un telegram a mia cognata Mena, è il suo compleanno. Compie, possiamo dire l'età?
4: Certo.
0: 46 anni, ti prego, devi dirle che è una grande scassa. C'è quella roba lì?
4: Lui di più.
0: Sì. Lui di più, ma le voglio un casino di bene. Quindi ti vuole un gran bene direttamente da Pordenone. Siccome ci ascolta, tuo cognato, cosa gli vuoi dire?
2: Sì, che gli voglio bene tanto, anche io, per me è un fratello, però rimane sempre più grosso e scarsa.
0: Pure lui? Ma se vuoi...
2: Sì, no,
0: ma perché, che fa?
2: Esagerato proprio.
0: Cioè, fammi un esempio. Cosa fa? Cosa fa?
2: Qualsiasi cosa dice che io non so cucinare, ma se metto l'acqua in coppa a fuoco,
0: addirittura.
2: Non posso dire, Paolo, secondo me questa cosa fa... Ma che ne sai tu? Quindi è tutto un prendi in giro.
0: Però ti posso dire, secondo me è un cognato perfetto, perché è sincero. Cioè, lui scherza, te lo dice. Invece poi ci sono quelli là un po' più, capisci, a me, che te lo dicono alle spalle.
2: Ma sto cucinando, che scherzo me lo dice. Poi però sto cucinare, poi hai capito, lui lo fa apposta.
0: Lo fa apposta. Perché... Qual è la tua specialità? Cosa cucini? No, voglio sapere.
2: La mia specialità sono gli spaghetti di konjac.
0: Gli spaghetti? Di che?
2: Di konjac.
0: E che?
2: No, siccome sono a dieta, no?
0: Sì.
2: Sono questi spaghetti di konjac che praticamente è una radice e non hanno carboidrati.
0: Ah,
2: no?
0: Ok.
2: E adesso ultimamente sto facendo sempre questi.
0: Spaghetti di konjac?
2: Però, sì.
0: Oh, me lo devo scrivere. Ma di cosa sanno? Non di spaghetti, suppongo. Di
2: no,
0: polistirolo?
2: Praticamente è solo un'illusione. È presente un po' come sono gli spaghetti di soia?
0: Sì.
2: Ok.
0: Ok.
2: Ecco, questi sono fatti più o meno così, gelatinosi così, però sono bianchi, però non hanno carboidrati.
0: E non hanno sapore, suppongo.
2: Ah, esatto.
0: Ma io
2: mi illudo, magari la domenica che c'è sta a Bolognese, allora faccio il concio che è molto che Bolognese.
0: No, ma fantastico! Però risparmi le calorie, quindi aspetta, me lo segno, spaghetti di konjac come primo e come secondo cosa ci mettiamo?
2: Come secondo, siccome siamo a dieta, facciamo un bel petto di pollo ai ferri con insalata.
0: Eccolo lì, stupetto di pollo, non ce la facci più, guarda, veramente, tra poco faccio le uova, che petto di pollo a volontà. Vabbè, sei molto simpatica, io ti abbraccio e ti faccio tanti auguri.
2: Grazie mille, anche io ti ascolto.
0: Grazie.
2: Da casa al lavoro ogni mattina, sei formidabile.
0: Grazie di cuore. Scusa, non ho capito le ultime. Scusa, non ho capito le ultime parole, ti ho persa per un attimo. Sono?
2: Formidabile.
0: Ok, grazie, ma avevo capito, però.
2: Ti
0: piace lo sandina d'amore, hai capito? Ciao, tanti auguri. Ciao, ciao.
2: Bacione, grazie.
0: Ciao. Che bello, ragazzi. Telegram quasi perfetti stamattina. Grazie a voi. Tra poco l'argomento del giorno.

0: Si parlava della zucca, ragazzi, la zucca con i fagioli, la zucca con i ceci, periodo di zucca a gogo. Io la adoro, spesso e volentieri mia moglie la prepara, in pratica tutti i santi giorni, però non la schifo quasi mai, perché la adoro. Poi periodo proprio delle zucche, no? Allora, parliamo ancora dell'argomento di stamattina e abbiamo così parlato di questo sondaggio di facile.it secondo il quale ogni anno sono oltre 12 milioni di automobilisti italiani che rimangono a piedi con la macchina a causa di un guasto alla propria auto, appunto. Secondo questa indagine il problema principale è la batteria scarica. Al secondo posto troviamo le forature dei pneumatici, seguono i guasti ai freni, motore, centralina elettrica. Per la cronaca, 580.000 automobilisti circa rimangono a piedi senza benzina, ma chi rischia maggiormente di rimanere a piedi sono i giovani tra i 18 e i 24 anni. Dal punto di vista geografico, e te pareva, i guasti si concentrano al sud, dove le auto hanno mediamente 13 anni e quindi più soggette alla rottura di scatole e anche del motore. Io mi sto chiedendo, qual è il posto più assurdo in cui ti si è fermata l'auto, magari proprio il giorno di un appuntamento importante? Ecco, l'auto ti ha lasciato a piedi in quel posto impensabile, oppure ti ha fatto vivere dei momenti indimenticabili? Raccontaci com'è andata al 342 000 100. Naturalmente, se volete poi raccontare il fattariello nel pipistrello, potete tranquillamente scrivere chiamami, vi chiameremo, vi daremo l'opportunità di chiacchierare in diretta. Prima della pubblicità c'è ancora qualche messaggio che riguarda Eliseo, quindi per chiudere il cerchio. Dice: il discepolo di Elia è noto soprattutto per essere stato il discepolo, il compagno di viaggio e il successore designato del grande profeta Elia. Quando Elia fu rapito in cielo su un carro di fuoco, Eliseo ne raccolse il mantello e ne ereditò lo spirito profetico. Oh, mamma mia! E dopo questo momento così spirituale, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: e quelli li dovete elencare con un WhatsApp, ma anche in diretta, come vuole fare Luca. Buongiorno Luca.
1: Ciao Andò, buongiorno.
0: Buongiorno a te, raccontaci un fattarino.
1: È successa una cosa assurda.
0: Vai.
1: Io dovevo partire il 15 agosto. Ma immagina, ti trovavi il 15 agosto?
0: Nessuno, no? Proprio.
1: Il 14 sera a mia moglie ci ho protetto a capo, come diciamo, ne a Napoli.
0: Sì.
1: Dice, ah, portiamo a fare una camminata a mia mamma e mio padre, sono andati a mangiare zuppe cozze a Castellammare. E andiamo a mangiare questa zuppe cozze a Castellammare. Io parcheggiando proprio fuori agli chalet.
0: Sì.
1: Toccai uno dei marciapiedi.
0: Sì.
1: E mi pizzicò talmente così brutto la ruota.
0: Aia.
1: Che si perforai la ruota.
0: Mamma mia. E non avevi la ruota di scorta. 14
1: sera. No, la macchina non portava, che lei era una classe A, setto ribassato, non portava ruote.
0: Ah, ok, c'aveva il kit gonfiaggio che non serve a niente.
1: Ma non serve a niente perché il buco era grande.
0: Certo.
1: Comunque io in preda al panico, perché dalla mattina presto dopo dovevamo partire. Un signore si avvicinò, dice, guarda, ma che è successo? Cioè, ti è successo un anno, non so come l'ha già riparato. Dice, non ti preoccupare, vieni dietro di me. Ti faccio io strada, comunque chi stiamo portando in coppa una montagna e passaggi che la montagna. Se mi te tu una rete la macchina e andata innanzi per farmi strada.
0: Addirittura.
1: A Viche Quenze. E c'era un soccorso stradale 24 ore su 24.
0: Mamma mia, meno male.
1: Però questo, questa cosa bella che era del paese loro. Allora loro c'erano vicino a me, ma io fino a barzelletta. Non era pivocco che chi se ne accorge, ma riuscito a partire a noi.
0: Altrimenti ne approfitta.
1: No, non è che ne approfitta, sono proprio le tariffe sue, perché lui è un soccorso stradale H24 e 14 agosto.
0: Sì.
1: Comunque ebbino un gran cuore e io ogni tanto chi mi faceva domande faceva
0: cioè ti fingevi muto
1: molto pronunciato, capito?
0: Sì.
1: E comunque ho trovato due angeli in una sfortuna.
0: Mamma mia.
1: E fortunatamente si è aggiustata la serata.
0: Meno male, poi il giorno dopo tutto a posto, sei partito per il mare,
1: sì,
0: tranquillamente.
1: Sono partito tutto a posto.
0: Ah, meno male, mi fa piacere ogni tanto, vedi, troviamo anche qualcuno di buon cuore,
1: sì,
0: che ti
1: sì,
0: dà una mano. Va bene, ti abbraccio.
1: Ciao,
0: forte forte. Ciao, grazie. Allora, c'è anche Daniele da Fuorigrotta che vorrebbe intervenire in diretta, tra poco lo chiamiamo, ma nel frattempo leggo un messaggio di Michele. Ero in viaggio con tutta la famiglia per andare in vacanza, due bambini piccoli, valigie ovunque e caldo terribile, la macchina ha iniziato a perdere potenza e ci siamo dovuti fermare in autostrada. Abbiamo aspettato il carro attrezzi per quasi 3 ore e quando arriva il carro attrezzi poi si fa pagare e come. C'è Rosa, dovevo andare a fare una visita medica importante che aspettava da mesi, la macchina non partiva proprio, ho chiamato mia figlia ma abitava lontano, alla fine ho perso l'appuntamento e ho dovuto aspettare altre settimane per averne uno nuovo. Saluto anche il nostro Diego Armando Maradona Junior che mi sta ascoltando. Diego, il tuo problema di rimanere a pere qua nutin, cioè Igdenar. Andiamo avanti, vediamo un po' se abbiamo ancora qualcuno. Magari buongiorno, sono rimasto a piedi con l'aereo. Come con l'aereo? Cioè si è fermato l'aereo? Spero prima di decollare, altrimenti non mi avresti inviato neanche un messaggio. Poi vediamo. Antò, partì per una vacanza on the road in Basilicata con la mia ex, con la quale ci stavo riprovando. Poi dice: amici, famiglia sapevano cosa facessi quella estate. Il primo giorno, direzione Matera, fra le montagne, su un viadotto isolato, si accende una maledetta spia rossa. Guidavo col sudore freddo che mi gocciolava dalla fronte. Speravo di arrivare almeno in una zona abitata. Fortunatamente arrivo a destinazione, ma la cinghia dell'alternatore era andata, una spesa esorbitante. Il meccanico ne approfittò della situazione e io dovetti mangiare la foglia perché nessuno doveva sapere dove fossi. Bene, quindi hai speso un sacco di soldi a quel maledetto alternatore che mi ha perseguitato una vita intera quando avevo la Super 5 Turbo. Parliamo di tanti anni fa. Daniele, cos'è successo invece a te? Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Intanto ti ringrazio che ci fai compagnia perché sei simpaticissimo.
0: Grazie Daniele.
2: Due episodi, uno quando ero proprio ragazzo, c'avevo un percorso anno 84, sai, quella quadrata, c'aveva problema dell'elettromagnete, vado a mare con la ragazza,
0: sì,
2: la gaiola, lascio la macchina, rimango a piedi.
0: Aia.
2: Comunque stavamo con degli amici, noi la oscillavamo da un lato e dall'altro, noi ci mettevamo con le punte dei piedi sopra, diciamo, il battitacco, da un lato all'altro si muoveva l'elettromagnete e l'accendevamo. Questo è il primo episodio assurdo, non c'avevamo una lira. Il secondo, tempo fa, 12 anni fa, io lavoravo a Roma, a Cinecittà, insomma, con i film.
0: Ok, anzi, fai film? Tu aspetta, ferma un attimo. Cosa fai? Regista? Che fai?
2: No, io sono un organizzatore cinematografico.
0: Ah, beh, se ti serve una comparsa, guarda che io sono a disposizione.
2: Ok. Comunque,
0: va bene, poi dopo ne parliamo. Vai.
2: Tu sei fortissimo, che te ne bisogna me. Comunque, praticamente, insomma, giriamo Ben Hur con Enzo Sissi, quello di The Passion, no?
0: Ah, ok.
2: Comunque mi mandano sul set perché dovevo, insomma, far firmare i contratti agli attori americani, così. Mm. Comunque girammo sulle Murge con uno posto sperduto, coppa una montagna, comunque mi impantanai e tagliammi i vigili del fuoco, perché sai quando il navigatore ti porta nelle strade che
0: sì,
2: non sono
0: impensabili. Sì, sì.
2: Ma facendo la sindaca campagna, ma non ti dico, chiudevo con macchie, comunque mi impantanai, c'avevo una Peugeot 207.
0: Ecco.
2: Se va appena.
0: E come te ne sei
2: però
0: andato?
2: Sì. Mi infilai dentro a un fatto, non riusciva a scicchiù, comunque rimasi due ore là. Mm. Risultato, non riuscii ad andare sul set.
0: Mamma mia.
2: Quando torni a Cinecittà, ma buffai le malparo.
0: ci credo, però almeno gli hai detto la motivazione.
2: Comunque, avventure, insomma.
0: Mamma mia. Sì, perché poi l'auto si ferma sempre dove non dovrebbe. Non è che si
2: ma
0: ferma.
2: Io non la conoscevo la
0: in
2: zona,
0: città.
2: Sì, perché poi Matera è un bel posto, però.
0: Eh sì.
2: Diciamo, c'ha delle zone che sono, diciamo,
0: tutti sassi, no, insomma.
2: Certo. Tu, The Weird, una campagna, bello che non sta nemmeno nulla.
0: Vabbè. Oh, ti abbraccio forte Daniele, grazie per la chiamata. Ciao. Ultimo messaggio. Ciao, a me quest'anno la macchina ha lasciato a piedi due giorni prima di partire per le vacanze, ma è sempre così. Ho buchi o ti lascia a piedi due giorni prima delle vacanze, massimo anche un giorno, ma fortunatamente ho risolto. Praticamente andai a lavare la macchina e quando toccò a me, la macchina non ne volle sapere di rimettersi in moto, era morta la batteria. Fortunatamente la concessionaria Renault, l'abbiamo detto ormai, era aperta l'ultimo giorno prima delle ferie e mi sostituì la batteria, ma dovetti chiamare anche il caro attrezzi, firmato Francesco, però ce l'hai fatta. Dai, continuano tra poco i vostri messaggi, ma anche le vostre chiamate, scrivete chiamami se vi va e raccontate o fattariel quella volta che la macchina va lasciato a piedi per i vari motivi e soprattutto dove e se avete risolto in qualche modo al 342 00 00 100. Ancora un bel pezzone del pedagnone, che c'è del super. Субтитры сделал.

0: po' di messaggi, fate attenzione perché qualcuno mi scrive: Manganelli, con questo argomento stamattina ci verremo in a tutto quanto a vero, ma fate attenzione che poi la prevenzione, come quella umana, no, è importante anche per l'auto. L'auto però, se si ferma, la vuoi aggiustare, l'essere umano, se si ferma per davvero, è un po' complicato, quindi prevenzione soprattutto dal punto di vista umano. Buongiorno, qui in Germania mi finì la benzina all'uscita autostradale a 400 metri dal distributore, un chilometro da casa, dicembre, meno 8 gradi, due ore dopo venne il soccorso stradale, 250 euro di fattura per un chilometro di strada. Scusami, ma un chilometro di strada non lo potevi fare a piedi? Ma là non è possibile, ti fanno la multa? Io credo che qui in Italia nessuno chiamato un carro attrezzi, lo so, però qui ci arrangiamo, sono sicuro, pur di non spendere sti soldi del carro attrezzi. Poi ci sono delle zone dove devi chiamarlo per forza. A me quest'anno la macchina ha lasciato a piedi due giorni prima di partire per le vacanze, pure a te, ma è pazzesco ragazzi, in tantissimi. Poi Diego Junior, fatta una rattata. Perché? Vorrei dire che oggi non viene Diego Junior, che rimane a perro pure lui. Gli finisce la benzina, e qua ne finisce la benzina, Diego Junior. Gli devono pieno tutti i santi giorni, ma non di diesel, di benzina, quella agricola ovviamente. Sentiamo qualche vocale. Veramente rimane a perro spesso? No, che le nascuse, tutti chi. Con la benzina agricola sicuramente.
1: Antonio, buongiorno.
0: Fate attenzione.
1: Mi è capitato. Buongiorno. Due o tre anni fa più o meno. Sì. In una strada, un passo di montagna a 1600 metri di altezza, sì. Stavo nevicando con McKee e c'avevo pure le ruote termiche, le ruote invernali, però niente, non bastavano, ci volevano pure i catene, perché Steven, secondo me 4-5 cm di neve in terra, esagerato,
0: più ghiaccio forse,
1: niente, alla fine stavo di guarda attrezzo, ma ci bloccava la situazione, mamma mia. È il carro attrezzi,
0: soprattutto quando devi pagare il carro attrezzi, quella è l'esperienza più negativa in assoluto. Ancora qualcuno?
2: Buongiorno Manganello.
0: Buongiorno
2: Manganello.
0: Manganello.
2: Antonio da Bergamo.
0: Vai.
2: Ma la tua ammiraglia si è mai fermata?
0: Mai, mai.
2: Sì, si è fermata che ha fatto.
0: Si è fermata una mattina senza, con la batteria scarica. Ormai
3: magari
0: finita.
3: Buongiorno.
0: Giorno.
3: Avevo 20 anni. Mia sorella mi lasciò la sua vecchia Opel Corsa, bellissima, l'ho amata.
0: Bella.
3: Comunque aveva un problema alla radiatore. E quindi comunque la temperatura saliva subito.
0: Sì.
3: Comunque per farla scendere di temperatura io avevo trovato il metodo per diciamo di
0: come facevi?
3: Accendere l'aria calda.
0: Ah, sì,
3: e non ti dico, 15 agosto c'era la in macchina e guidavi con la testa fuori, era bellissimo,
0: cioè si moriva però non Mangani, rimanevi a più.
4: Buongiorno.
0: Giorno.
4: Mangani, giusto 20 anni fa,
0: sì, te lo ricordi ancora,
4: andammo in vacanza io e degli amici e un caro amico mio si comprò il classe A col cambio automatico,
0: io
4: comunque quando arrivammo a Bisse si potette bloccare
0: il cambio automatico
4: e che tarantella andò a smanare Ferragosto,
0: assurdo.
4: Comunque pensa che quando tornavamo a casa, quando finettassimo di ferie,
0: sì,
4: da viste a torre
0: con la prima
4: ci mettiamo 11 ore.
0: Vabbè.
5: Ciao Danilo, buongiorno Claudio il pizzaiolo.
0: Ciao, ciao Claudio.
5: A proposito di rimanere a piedi con la macchina, mi è capitato un qualcosa di bellissimo.
0: Bellissimo, vai.
5: Si spegne la macchina a Campobasso davanti alla questura.
0: Sì.
5: E in quel momento c'era il fatto della ricina che è successo qui vicino Campobasso a Pietracatella, dove c'erano 10 TV che riprendevano l'ingresso nella questura.
0: Ah, perché era successa sta cosa? Ok.
5: Me la macchina si va a spegnere giusto innanzi a loro.
0: Quindi...
5: E si vede io nel video che faccio un paio di bestemmie e brutte parole.
0: No, fantastico. Tutto ce l'hai il video?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: A me è capitato che sono rimasto a piedi sopra San Vito, era tipo il mese di giugno, facevano 40 gradi.
0: San Vito
6: e si affasciò la signora.
0: O San Vito di Ercolano.
6: Giovane, cioè. Ma mi serve l'acqua per la macchina? No, signori, c'è ti, mi serve l'acqua per me, per bere.
0: Bellissimo anche questo. Possiamo anche parlare di quelli che vi hanno salvato, no? Magari il nonnino in una campagna in un modo particolare, anche quello possiamo estendere il discorso. L'ultimissimo, lo sentiamo? No, non c'è tempo. E allora mettiamo un disco tra poco, Rush finale del Pipistrello con i vostri WhatsApp e poi ci affacciamo nel bar dello sport. Stare con...

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: partire per un weekend a Fiuggi. Avevo bisogno di rilassarmi, comunque borse e valigie fatte. Vado a prendere la macchina, me la ritrovo sui mattoni. Avevano rubato le quattro ruote, vabbè, sono dovuto partire con tre ore di ritardo e con una cosa di soldi in meno. Tre ore di ritardo, non con tre ruote, no? Perché all'inizio ho detto come ha fatto, l'ha trasformato in un ape car. Stiamo parlando di quella volta che la macchina va lasciato a piedi per i vari motivi che ci state raccontando. Prima di ascoltare qualche vocale, vediamo se riusciamo a leggere questo, perché dici tu Paolino, leggimi, eccolo, agosto, sempre ad agosto le macchine si fermano, lo fanno apposta, è incredibile. 20 anni fa, partenza in Alfa 156 station wagon, ovviamente di sabato pomeriggio, la frizione decide di morire in mezzo ai monti, il nulla assoluto, zero campo, passa un trattore, eccolo qui, ci squadra e scompare. Un'ora dopo torna con un meccanico letteralmente rapito al bar del paese. Questa è una storia meravigliosa. Il genio inciarma, proprio così, tra virgolette, qualcosa e il pedale resuscita. Chiedo il conto, lui tremante all'idea di spennarmi sussurra 20 euro. Gliene ho sbattuti 50 in mano per manifestare la sua santità. Bellissimo, vedi? Allora le cose belle esistono. Sentiamo qualche vocale e poi ci affacciamo nel bar dello sport. Anche perché stasera c'è il partitone Villarreal-Napoli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Manganelli, diceva la buon'anima di mio padre,
0: sì,
1: quando si cammina per strada, sì, o con una macchina, o con un camion,
0: sì,
1: o con un pullman,
0: vabbè,
1: o
0: qualsiasi cosa,
1: qualsiasi
0: una pecar, trattore,
1: non vi deve mai mancare, mai mancare,
0: sì, cosa?
1: Una tenaglia. E ferro filato.
0: Vabbè, ma una volta, finito?
1: Questa cosa, diciamo, l'ho vissuta io.
0: Sì.
1: Io con la tenaglia e ferro filato.
0: Sei ripartito.
1: Una macchina con la calotta spaccata.
0: Vabbè, ma macchine
1: a casa
0: di una volta, eh. Oh, adesso se ti fermi con le macchine moderne, con la centralina, e quando te ne vai a casa?
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: A tutti i pistrelli, mico da Pozzuoli.
0: Magari
2: io avevo una 206, una
0: sì,
2: avevo comprata nuova in concessionaria, comunque si era fatta vecchiotta. L'ultimo anno che ebbi questa macchina in estate, partimmo per la vacanza, 540 km ad andare.
0: Sì.
2: Arrivammo in campeggio,
0: arrivate
2: la macchina comunque venne usata per andare un pochettino qua e di là in Puglia.
0: Sì.
2: Al ritorno altri 540 km, mia moglie fa: ma mi vuoi fermare un attimino da mia mamma?
0: Sì.
2: Io mi fermai sotto casa da mia suocera.
0: Parla.
2: La macchina. Non volle ripartire
0: più.
2: Non
0: partono più.
2: Insomma,
0: si fermano e non partono.
2: Migrazione quell'anno.
0: Non devono succedere.
3: Vabbè, ma può succedere.
0: La prevenzione.
3: La prevenzione. Coppa magra.
0: Medicina. Tagliandi prima. Batteria si cambia un po' prima, ecco. Avvocato, sei rimasto a piedi con la macchina? Buongiorno.
3: Voglia.
0: Veramente, pure tu.
3: L'hanno rubato.
0: Ma tu c'hai queste ammiraglie,
3: macchine, ruote, eccetera.
0: In effetti, avvocato, è un po' sfortunato,
3: sì,
0: su questo.
3: Veramente.
0: Però,
3: tutto di più.
0: Vabbè.
3: Buongiorno, cari pipistrelli.
0: Eccoti qua. Buongiorno a te.
3: Buongiorno.
0: C'è un messaggio per te, eh?
3: Sì, che
0: l'avvocato ha reputato, custabito con la camicia bianca. Oh,
3: sì,
0: mamma mia, avvocato numero uno.
3: Siamo abbastanza sobri, niente di particolare.
0: Vabbè, sei molto elegante, come tutti i giorni.
3: Mica, voglio dire, che mi chiama Manganiello.
0: Perché io come sono? Scusa, guarda che è una camisella fantastica.
3: Bellissima.
0: Blu fuori, ovviamente, sì, dal jeans, perché sì, sono
3: stamattina
0: un po' più casual.
3: Stamattina sentivo, ovviamente, questi racconti.
0: Sì. Che, strepitosi.
3: Strepitosi, no, nel senso che poi interessano tantissime persone. Cioè il fatto che tu abbia dormito con il pigiama.
0: Ah, sì, è l'unica notte.
3: È fondamentale,
0: è fondamentale perché io dormo con la mutanda ormai.
3: Che schifo.
0: Da sempre.
3: Fai schifo veramente.
0: Ti
3: dico veramente. Cioè,
0: a me
3: cose...
0: sai cosa piace? Il lenzuolo che accarezza il mio corpo di notte.
3: Bella, questa è una scena veramente biblica. Quasi bucolica, vorrei dire.
0: Cioè,
3: veramente clamorosa.
0: Allora, verso le tre avevo freddo.
3: Sì.
0: Proprio 4-4.
3: Sì, 4-4.
0: Sono andato. A pigliare un pigiama, hanno scuse di mia moglie che dormiva.
3: Hanno scuse in che senso?
0: Cioè, che sei di nascosto.
3: Ah, ecco,
0: ho preso il pigiamino e l'ho messo perché lei dice: ma stai sempre in calore, nel senso hai sempre caldo, no?
3: Sei un gatto.
0: No. Hai sempre caldo anche d'inverno.
3: Sì.
0: Ma ho mangiato batteri, oh, veramente stanotte faceva freschetto. Sì, poi mi hanno detto gli ascoltatori che faceva freschetto. Alle 3 ho messo il pigiamino. Però mia moglie non se ne è accorta.
3: Una notizia sconvolgente che ha lasciato veramente.
0: No, infatti
3: tutti i nostri.
0: Basiti! Tutti poi mi hanno detto: sì, faceva più freschetto, quindi il pigiamino ci stava.
3: Bravo. Okay.
0: Poi l'ho tolto verso le 5.
3: Pure?
0: Perché poi se suonava la sveglia.
3: Ma da stai un po' con questa. La notte.
0: Adesso mia moglie mi avrebbe, ha capito, con pigiamici questo.
3: Ah, quindi hai dovuto fare pur di mantenere ovviamente
0: La dignità umana.
3: Povera signora Rachella,
0: allora, povera. Una telefonata per Gianluca la voglio una telefonata per Gianluca, no, 081.
3: Io immagino che arrivi per te per la questione del pigiama.
0: 546-6873, sei il mio pigiama, poi qualche volta te lo faccio vedere, ti mando una foto.
3: Ti posso anche, vuoi anche non farlo?
0: No, dei Simpson, bellissimo.
3: Meraviglioso.
0: No, guarda,
3: me dici dove l'hai comprato, eh?
0: Sì, no, non l'ho comprato. No.
3: Ovviamente.
0: Vediamo,
3: ovviamente, cioè, non c'è.
0: Non l'ho comprato.
3: Non c'erano dubbi, la mia domanda è stata una domanda sbagliata.
0: Non posso telefonare, o meglio, non posso dire chi me l'ha regalato, però un'azienda che produce questi pigiami dei Simpson. Pronto? Sentiamo se c'è qualcuno che vuole fare una domanda all'avvocato. Ovviamente. Non voglio domande sul calcio.
3: Ovviamente falsi, anche pigiami falsi, ovviamente.
0: Sì, giusto. Vabbè, ma quell'originale costa tantissimo.
3: Non puoi.
0: Infatti, dopo 3-4 lavaggi, Homer Simpson è scomparso.
3: Sì, infatti.
0: Vabbè, pronto?
4: Avvocato.
3: Sì, amico mio, dimmi.
4: Avvocato, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Chiamo Alessandro e sono tifosissimo dell'Inter.
3: Ah, complimenti.
4: Però, avvocato,
3: ti faccio complimenti.
4: Come si permette?
3: Hai già vinto lo scudetto, ti faccio i complimenti. Bravo.
4: No, abbiamo vinto ancora niente.
3: No, come no?
4: Assolutamente.
0: Ma cosa vuoi?
4: Voglio chiedere i pronostici per stasera, sia per l'Inter che per il Napoli.
3: Ma l'Inter, voglio dire, se non vince si deve soltanto suicidare, perché in casa contro il Bruges, voglio dire, mi sembra una partita. Il Napoli, il Napoli ha una buona chance. Il Napoli è una partita tosta.
0: Ma voglio una domanda che non c'è secco con il calcio, avvocato.
3: Ma
0: tu devi fare domanda all'avvocato. Ancora non è il bar dello sport. Fai una domanda sul pigiama. Che pigiama hai tu, per esempio?
3: Ma che te ne può il pigiama?
4: O pigiama Spider-Man.
0: Oi,
3: oi. Pigiama pezzottato.
4: Voi che pigiama usate?
3: Io non lo so, quello che capita, magliette, pantaloncini.
0: No, qua magliette
3: non ci tengo a queste cose.
0: No, te lo dico io, lui c'ha il pigiama di seta, quello lì con i bottoni davanti, sicuro.
3: Pigiama di seta,
0: immagino questo pigiama.
4: Power Range in attacco.
0: Bravo.
3: Va bene, comunque forza Napoli, un abbraccio,
0: ciao.
4: Forza Inter,
0: forza Napoli. Ok.
3: Non fa niente, lascialo stare.
0: Insomma, ormai è un problema Bruce, forza Inter,
3: ma che possono solo perdere lo
0: Bravo, studente. con lo Bruce, come si chiama?
3: No,
0: il Bruce. Ah, il Bruce. Hai capito, lo Bruce proprio tutto.
3: Squadra della nazionale da
0: Bruce.
3: È il Bruce.
0: Bruchan.
3: La squadra belga.
0: Bruciano. Vabbè, belga, ok. Vabbè, vi lascio.
3: Brucio di Bruciano, una delle cose più storiche che si sta sulla faccia della terra.
0: Magari Bruciano stava in Champions League.
3: No, parole.
0: Vabbè, tra poco le news. Saluto Simone Zagaria, l'avvocato Migliotti.
3: Diretta da Bruciano, signore e signori, eccoci qua.
0: Wagyu, stato buono.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Aggressione al vomero a Napoli. Sono 8 finora i giovanissimi identificati dai carabinieri per il pestaggio di un uomo di 50 anni intervenuto dopo la violenza subita dalla figlia. Tra gli identificati ci sarebbero anche 2 ragazze. Il gruppo, composto da una decina di giovani, in gran parte minorenni, avrebbe accerchiato e picchiato l'uomo, finito poi sotto le ruote di un camion dei rifiuti. Il 50enne è ricoverato al Cardarelli e non rischierebbe l'amputazione dell'arto. Ancora cronaca, disagi nel porto di Procida, dove un traghetto si è incagliato durante le manovre di ormeggio a causa del maltempo e di un improvviso cambio di vento. A bordo c'erano 115 persone tra passeggeri ed equipaggio. La nave è stata disincagliata con l'aiuto degli ormeggiatori e poi riormeggiata. I passeggeri diretti a Ischia hanno proseguito poi il viaggio su un'altra nave con oltre un'ora di ritardo. Paura invece nella notte anche a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Una Dacia Sandero, risultata rubata nel 2025, è stata trovata ribaltata in corso San Giovanni. All'interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto un ordigno artigianale con circa 500 g di polveri, oltre a tracce di sangue e impronte. Sul posto sono intervenuti gli artificieri ed il nucleo investigativo. Nessun ferito risulta al momento negli ospedali della provincia. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto. Cambiamo ora argomento. Occupazione e proteste in diverse scuole superiori di Napoli. Mobilitazioni al Mercalli, al Giordani, al Lucrezio Caro, all'Umberto e al Liceo Genovesi, dove si sono registrate anche tensioni tra gli studenti e il preside. Al centro della protesta il caro vita, i tagli all'istruzione e il progetto di un centro per il rimpatrio dei migranti a Castel Volturno. La chiusura con lo sport, il calcio, il giorno di Villarreal-Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo in campionato contro il Frosinone, vogliono sbloccarsi anche in Europa. Confermata la difesa a 3, si rivedrà McTominay dal primo, al pari di Vania Milinkovic-Savic e Matteo Politano, ma non sono escluse altre sorprese. Intanto il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa.
11: Tomini sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti.
10: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'ascolto e a più tardi.
12: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
13: il bar dello sport.

buongiorno e bentrovati amici del Bar dello Sport. Come ogni mattina il nostro appuntamento imperdibile qui a Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni. C'è Simone Zagaria che è pronto come sempre in cabina di regia per accogliere i vostri interventi. È giornata di Coppa, è giornata di Champions League. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Già ci sono Peppe De Antonio. E poi voglio ringraziare già tutti quelli che stanno scrivendo al 342 00 00 100 per condividere pensieri, notizie, sensazioni, commenti, auspici di questa partita al 342 00 00 100. Lo ricordo, anche il numero di telefono per un mitologico festival Bar dello Sport che ci sta accompagnando ogni mattina. Allora stasera Villarreal Napoli ore 21, come al solito l'appuntamento qui a Kiss Napoli con diretta azzurra, con il pregare, e poi subito dopo noi stasera fino a mezzanotte vi terremo compagnia con il post gara. Il Bar dello Sport replica questa sera dopo la partita con Donna Susi Fiorillo, c'è anche Diego Armando Maradona Junior. Fino a mezzanotte insomma racconteremo quello che è accaduto con le pagelle, i commenti, le interviste, le conferenze stampa. Novità per quanto riguarda la formazione, rotazione in porta, c'è Milinkovic-Savic. Torna McTominay dal primo minuto, Di Lorenzo a sinistra. Ricordate che ieri mattina con alcuni amici del Bar dello Sport parlavamo di questa opportunità. Gilmour in mezzo al campo per far riposare Lobotka, e ce l'ha confermato Allegri. Di Lorenzo a sinistra, Politano a destra. L'altra novità potrebbe essere quella di Giovane al fianco di Højlund, quindi con riposo di Nolang e Neres che partirebbero dalla panchina. Interessante. È una partita molto insidiosa, perché il Napoli, dobbiamo essere onesti e sinceri, il Villarreal non è il Villarreal dello scorso anno, ha cambiato allenatore, è una squadra che sta facendo un po' di fatica in Liga, insomma c'è la chance di fare il risultato. Il Napoli deve fare il risultato dopo la sconfitta con l'Arsenal. Siamo alla seconda giornata, vado a salutare un po' di amici. Patrizio da Napoli che augura buon caffè a tutti. Vorrei fare i complimenti ad Allegri che cambia modulo in base all'avversario di turno e non si fossilizza come faceva Conte, ci scrive Luigi Lallarenella. Intanto il nostro Ivan da Madrid ci ha mandato un bel pezzo per il Festival Bar dello Sport. Male in una giornata, Peppe da Maddaloni. Beh, che cosa vi avevo detto, ragazzi? Scusatemi, che cosa vi avevo detto? Perché vi sorprendete? Buongiorno, domanda in relazione a Lucca: non sarebbe meglio farlo stare fermo un mese e mezzo? Nel farlo giocare, allenarsi, casomai affiancare di uno psicologo. Mamma mia, un cordiale saluto da parte di Michele Monda. Oh, grande Michele. Gianluca, salutami Gianmaria e Giancarlo, lo farò molto volentieri. No Michele, non sono d'accordo assolutamente con te, anzi stasera chissà, noi ci auguriamo sempre che Lucca entri e faccia gol, si sblocchi. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione anche al nostro Domenico. Oh, ci hanno chiamato da Alicante, direzione Villarreal, Antonio Club Napoli Castelli Romani, che bello, quindi sono in viaggio, in treno, stanno i nostri tifosi andando a Villarreal. Nell'anno in cui ricorre il 50° anno dell'esordio assoluto, do inizio al mese maradoniano, cioè, no, poi il 40°, 50°, 10, 30 ottobre, 30 ottobre la nascita, 20 ottobre il 76 l'esordio, 25 ottobre l'ultimo atto, Dino Brasiello, ma non mi, 76 l'esordio. Ah, l'esordio proprio suo. Vincere stasera, Marco Ballicu, buon caffè, Massimo Pazza, la nascita, 20 ottobre il 76 l'esordio, 25 ottobre l'ultimo atto, Dino Brasiello, ma non mi, 76 l'esordio. Ah, l'esordio proprio suo. Vincere stasera, Marco Ballicu, buon caffè, Massimo Pazza, tutti gli amici del bar.

0: L'unico vedo che c'è stamattina, al di là della prestazione col Frosinone, da un paio di giorni, poi ci sono state anche le parole del presidente, no? Ieri di De Laurentiis, che ha voluto dare ancora di più, diciamo così, non ho mai avuto dubbi su Allegri, insomma, mi pare che il vento stia leggermente cambiando. Vai Peppe.
1: Sì, vado, perché fondamentalmente essere dei fondamentalisti, no, nel gioco è un grande limite. Invece lui, che uno possa piacere o meno, perché le ripeto, per onestà intellettuale, io non sono tra quelli che era un fautore di altri, certo. Però vedo che è una persona che ha un'intelligenza veramente sopraffina, e quello che è importante comunque, vede, ancora incoraggia Lucca, nonostante, voglio dire, l'ennesima prova in colore, e comunque ha dato un cambio di passo e soprattutto un cambio di mentalità. Ne avevo la prova del 9 stasera, però devo dire la verità, io credo che qualcosa sia cambiato e sono fiducioso per stasera, avvocato.
0: Oh Peppe, io ti ringrazio di cuore. La fiducia deriva sicuramente dalla ottima prestazione con il Frosinone, deriva anche dal fatto che ragazzi, non è che uno può piacergli, non piacergli, contestarlo, non contestarlo. L'unica cosa che oggettiva della quale non si può dire nulla, voglio dire, l'esperienza. Cioè l'esperienza di Allegri, sembra che Allegri sia arrivato per il primo anno ad allenare una formazione di Serie A, e questo non mi pare che sia, non mi pare che sia il caso. E in questo momento, con grande difficoltà del Napoli, che comincia con gli infortuni, con un calendario particolare, con tutto quello che è successo, si è trovato insomma un po' in difficoltà, qualche cosa non ci è andata nel verso giusto, dobbiamo essere onesti, la partita con l'Inter resterà, diciamo così, un po' nella storia, no? Per gli episodi contro che ci hanno girato. Però insomma adesso mi pare che piano piano, col recupero progressivo degli infortunati, lui possa sistemare le cose, ecco, questo mi sembra che sia la cosa più importante. Ci saluta Enzo dalla gelateria di Rapallo, sempre molto carino. Stasera dobbiamo vincere senza se e senza ma, ci scrive Martina da Napoli. L'unica cosa che non mi convince è Di Lorenzo a sinistra, cosa ne pensi? Ma io penso che, siccome l'ha fatto anche altre volte, ieri l'abbiamo spiegato, cioè una cosa sicuramente non è il suo ruolo naturale, ma si può adattare. Fabrizio Marino, perché non facciamo giocare Lucca in difesa? Provocazione, ovviamente. Un saluto agli amici di Kiss Kiss Napoli, sono molto fiducioso in vista della partita di stasera, forza Napoli sempre. Lorenzo ci scrive, ci dobbiamo preoccupare se gioca o non gioca Malen, come siamo messi? Poi buongiorno Vincenzo Senior, ho letto che mancano calciatori importanti anche al Villarreal, speriamo di fare una gara concentrata e vinciamo. Una domanda sul fantacalcio: tu che hai Lucca nella tua squadra, a gennaio pensi di venderlo? Peppino da Modena, vediamo, non lo so, ma per il momento me lo tengo, caro Antonio. Buongiorno Antonio, benvenuto.
2: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno Antonio, eccoci qua, buongiorno a te.
2: Buongiorno avvocato, io mi associo come anche ieri mattina ai complimenti fatti ad Allegri, perché quando ci sono da fare complimenti vanno fatti.
0: Assolutamente.
2: Poi avvocato, io notavo, pensavo, ieri mi sono rivisto la partita, perché a me piace rivedere la partita, certo, anche quando senza il trasporto emotivo, ecco, diciamo così. Avvocato, lei pensa che ci possa essere delle sinergie con quando c'è stato l'inizio di Sarri che non iniziò bene?
0: Ricordo che Sarri ad Empoli riuscì a recuperare con un cambio modulo, dopodiché il cambio modulo fu fatto poi in casa con il Bruges in Coppa
2: con il Bruges, e il Napoli svoltò, vinse quella partita, non ricordo, 5-0, e il Napoli da quella partita svoltò con un modulo diverso e iniziò tutta l'era Sarri. Io diciamo tra virgolette spero che possa essere come buon auspicio questo. E poi avvocato, ho notato che già ne parlammo l'anno scorso, quando c'è Neres in campo il Napoli esprime a livello d'attacco il miglior gioco, perché lui ha la capacità, ecco, di fare questi 2-1-2, sì, con la prima punta, di dettare il passaggio nello spazio.
0: Antonio, sono assolutamente d'accordo con te, la storia del Napoli dello scorso anno racconta e certifica quello che tu stai dicendo. L'anno scorso il miglior Napoli di Conte lo scorso anno è quando gioca Neres titolare. Quando il Napoli in difficoltà cambia modulo, anche lì Conte cambia modulo e vince 4 partite 2-0 senza subire gol, vince la Supercoppa. Appena si fa male Neres è andato in difficoltà.
2: Infatti, avvocato, dobbiamo sperare che lui tenga sempre fisicamente.

0: perché secondo me è indispensabile, è un calciatore che fa giocare bene tutto il reparto, secondo me.
1: Sono d'accordo con te, Antonio, sono d'accordo con te, ti ringrazio di cuore per questo
0: buona
1: supporto.
0: Partita, Avvocà, arrivederci.
1: Vi aspetto stasera al bar dello Sport. Post gara, difesa alta, pressing forte, verticalizzazioni micidiali, cosa vogliamo di più? Credo nel tricolore. Beh, insomma, Vittorio sta facendo un po' il giocherellone, speriamo di fare una bella gara, magari portare anche un buon risultato, ci scrive Luigi da Mantova. Fossi in Adirelle e Spalletti venisse esonerato, farei carte false per averli subito, ma premesso il fatto che, cioè, Spalletti se fosse esonerato non può venire poi a allenare il Napoli. Affondiamo il sottomarino giallo, Alessandro Ermo da Barra. Per me Allegri ha già superato la gran parte, se non tutti gli allenatori che ha avuto il Napoli nella comunicazione. Mi spiego. Non ho mai sentito, io ho 56 anni, nessun allenatore dire a Milano è stata colpa mia. Persona equilibrata e seria nella comunicazione. Alessandro da Caserta. E poi stasera solo risultato positivo, il mio messaggio su Giovane ha portato fortuna, che di B superiore speriamo di vedere anche McTominay, importante con l'equilibrio della squadra, la nostra amica Adele, siete tantissimi, io vi ringrazio come al solito, anche Ugo Cerciello, saluto, volevo sottolineare lo spessore di Allegri che personalmente ho supportato dal momento dell'annuncio per ovvi motivi, che giorno dopo giorno si sta prendendo il Napoli mettendo le sue idee con calma, serenità, sapienza ed esperienza. Guardate che come cambiano le cose, cioè stiamo leggendo ogni giorno: ah, io sono per Allegri, il sapiente esperto Allegri, faccio complimenti, si sta prendendo il Napoli, che bella comunicazione, incredibile come un 3-0 possa cambiare tutto. Armando, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
1: Ciao caro, buongiorno.
2: Innanzitutto complimenti per come conduce la trasmissione. Che è meravigliosa, io la sento ogni mattina. È un appuntamento fisso.
1: La fate voi, siete voi che fate la trasmissione, la fate voi come faceva il maestro. Mi
2: pare. Avvocato, a parte il Forza Napoli che non deve mai mancare,
1: certo.
2: Io volevo fare, se lei me lo consente, un appello al presidente.
1: Aspetta, che modo. Presidente De Laurentiis, c'è Armando che deve fare un appello. Vai Armando, che ti ascolta.
2: Allora, carissimo presidente, io lavoro nel mondo delle attrezzature sportive. Ho visto il centro sportivo della Juventus di Firenze e purtroppo, ahimè, le devo
1: molto,
2: dire con
1: molto bello, molto bello.
2: Con grandissimo dispiacere ho visto anche quello del Napoli. La prego, la supplico, faccia il centro sportivo, perché veramente è stata una pugnalata nel cuore quando sono stato al centro sportivo.
1: Io credo che commisso abbia fatto una cosa.
2: È arrivato il giorno di sistemare questa cosa, perché siamo troppo indietro rispetto alla concorrenza, veramente troppo indietro.
1: Io credo
2: è l'unica che volevo fare al presidente.
1: No, è molto chiaro. Io credo che commisso abbia fatto una grande cosa con il Viola Park, è veramente un gioiello senza precedenti. Insomma, mi sembra assurdo non poter magnificare come stai facendo tu adesso un'opera del genere, che mi sembra, voglio dire, giusto farla, dargli meriti ovviamente a chi ha fatto una cosa del genere. Noi ci auguriamo che prima o poi riesca finalmente a sbloccarsi questa situazione. Abbiamo sentito l'annuncio del presidente su Qualiano, vediamo gli sviluppi della situazione al di là di quelle che sono le difficoltà urbanistiche che si incontrano. Grazie Armando, ti abbraccio, buona giornata.
2: Complimenti, è stato un piacere parlare con lei, avvocato.
1: Sempre per me con voi. Buongiorno e buon caffè, che bello ascoltarvi tutti i giorni quando c'è la partita, ancora di più. Grande Chiara da Torino, grande notizia, Anghissa, Alisson, Santos e Oliveira saranno a Venezia, forza Lucca, al tricolore ci credo davvero, per carità, Vittorio, io non metto in dubbio. Finalmente a Napoli abbiamo una squadra di basket all'altezza, domani sera sarà impegnata in Eurocup in Polonia contro lo Slask Wroclaw. Buongiorno, a me gli esterni di centrocampo a piede invertito non piacciono, visto che abbiamo già gli attaccanti a piede invertito. A questo punto chiederei un piccolo sacrificio a Politano e lo chiederei a sinistra. Jenny 167, non lo so, devo dirti la verità. L'anacronista e contrario Francesco invece, come al solito, ci scrive che contrariamente a te e a tutti gli amici tifosi, da realista credo che Allegri abbia fatto il suo tempo, lo trovo obsoleto. anacronistico, spero ardentemente di essere smentito. Me lo auguro anch'io. Tengo ancora pronta la bottiglia di Aglianico, se Lucca segna la bevo la sua salute, Enzo da Quarto. E poi stasera al Club Napoli Scafati Dios stemperiamo l'ansia con una marenna, salsicce e friarelle prima della partita. Grande il presidente Sasà, complimenti Sasà, chissà se riuscirò un giorno a venirvi a trovare. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno a te.
3: Buongiorno avvocato, volevo chiederti so il...
1: Se ripeti perché è andata, ti sento male Antonio, possiamo ripetere da capo, vediamo se ti sei sistemato meglio per poterti sentire. Antonio, ci sei?
3: Non mi senti meglio?
1: Molto male.
3: Sono fermato.
1: Antonio, malissimo, non è che ti sento male, ti sento proprio, non ti sente, cioè non è colpa nostra, mio caro. Riproviamoci, intanto vado da Lello che è in linea. Lello, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, Lello da Vado.
1: Amico mio, buongiorno a te, eccoci qua. Eccoci.
4: Anche io sto bene, tutto a posto. Sono al lavoro e vi seguo tutti i giorni. Mando un abbraccio a tutte le persone che ogni giorno ci chiama e ci fa star bene. Volevo dire una cosa. Io quando all'inizio del campionato parlai della squadra che era rivoluzionata e con il nuovo allenatore avremmo visto qualcosa di bello. Io penso che adesso è arrivato il momento di dire siamo per divertirci, perché la rosa si sta completando, stanno rientrando gli infortuni e poi stasera io credo che vedremo un Napoli ancora più bello di quello che ha giocato col Frosinone.
1: Me lo auguro di
4: cuore. Avvocato, poi la cosa più bella, sai qual è la cosa? Che sono i giovani che spingono il Napoli a diventare più bello, perché io domenica ho visto uno stadio gremito di ragazzi e bambini che veramente tifano per il Napoli. Io vi mando un abbraccio forte e forza ad Andrea e Raffaele.
1: E anche a Maurizio. È il nostro amico Maurizio che deve ovviamente essere forte. Allora, gli unici cambi saranno Milinkovic in porta, Gilmour per Lobotka, poi gli stessi di sabato con McTominay pronto ad entrare, almeno questo è parso di capire dalla conferenza di Max. Riccardo, io credo che qualche altra cosa ci sarà. Il Villarreal l'anno scorso è arrivato terzo semplicemente perché la Liga tante squadre sono venute meno, il Frosinone è più forte del Villarreal, addirittura Maurizio. Te lo metto per iscritto, è una squadra da metà classifica, abbiamo possibilità di vincere oggi. Non so che le difficoltà quest'anno ci siano per il Villarreal, mi pare chiaro. Cambiato completamente, squadra molto giovane, però è sempre insidioso quel campo. Buongiorno, pareggio a Firenze e Allegri non è buono. Abbiamo sentito per 3 settimane di esamine statistiche sui reparti, eccetera. Poi 3-0 e vinceremo lo scudetto. Un minimo di equilibrio, ci chiede Francesco. E poi Giovanni, questo agosto sono rimasto a piedi ad Anzio di sabato pomeriggio. Avvocato, che onore, buongiorno. Brusciano Azzurra. Giovanni da Brusciano, dopo che Manganiello aveva parlato del brucio, come che venisse a Brusciano. Manganiello, sei il numero uno, non ci sono dubbi. Contro l'Inter si perde per millimetri, contro il Como 2 gol regalate, contro l'Arsenal gol subito per Odegaard, a Firenze autogol, ecco il riepilogo dei punti persi dal Napoli finora. Hai ragione Antonio, da Rione Alto non ci sono stati episodi favorevoli. Poi c'è Corrado da San Sebastiano. Per coerenza le dico che Allegri continua a non piacermi e per non fare mercato sia stato un gravissimo errore. Cioè, nonostante forza Napoli, vedremo. Antonio, vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno, rieccomi, sono riuscito a riprendere.
1: Ah, ottimo, mia, ottimo, adesso ti sento bene, eccoci qua, vai.
3: Avvocato, volevo chiederti se secondo te Napoli ha trovato il giusto assetto alla formazione, a prescindere dal 3-4-3, 3-4-2, numeri vari.
1: Antonio, è troppo facile dirti dopo una vittoria 3-0 che Allegri ha indovinato tutto, uomini, schemi, moduli, eccetera. Allegri che cosa ha fatto? Ne abbiamo parlato. Allegri si è trovato senza i nazionali, con 3 giocatori. Lui aveva un'idea che qualche cosa avrebbe dovuto cambiare. Ma la sua idea ovviamente è saltata perché si fa male Favasuli, si fa male Oliveira, si fa male Vergara, che Vergara avrebbe giocato titolare, ragazzi, non c'erano dubbi alcuni, e si è dovuto in un amen inventare qualche cosa. Gli è andata molto bene, è stato molto bravo nella gestione contro un Frosinone del genere, ma non posso io oggi certificarti questa è la strada. Probabilmente stasera la ripercorre questa strada, con uomini nuovi, ma la ripercorre. Chi, trovami l'allenatore che cambia modulo, cambia formazione, vince e poi torna, non c'è.
3: Certo, ma più che modulo, io ho visto un assetto del Napoli diverso, molto più offensivo, un assetto del Napoli con una linea più alta, un pressing molto fatto molto meglio, e soprattutto l'inserimento, vedi il gol che ha fatto De Bruyne con l'inserimento delle mezzali e del trequartista. Secondo me, a prescindere dal modulo, questo dovrebbe essere il diktat che il Napoli dovrebbe seguire, che lo vedo molto più centrato sulla partita con questa tipologia di assetto.
1: Sì, poi affidare poi le chiavi in mano a De Bruyne è una sorta di garanzia, se De Bruyne diciamo così entra nel ruolo di direttore d'orchestra, che può assolutamente esserlo, e insomma il Napoli ne beneficia sicuramente. Dobbiamo aspettare il ritorno di McTominay, se cominciano a camminare Neres e Nolang sulle fasce, tanta roba, insomma voglio dire, lui non può avere altro che supporti positivi da qui in poi nel recupero delle persone. Vediamo che succede. C'è Alisson Santos, ragazzi, Alisson Santos sulla sinistra, che quando starà bene continuerà di nuovo a strappare. Andò, d'abbraccio, grazie.
3: Avvocato, un abbraccio a tutti, e volevo salutare a tutti gli amici di Radio Kissi Kissi Napoli, no? E soprattutto a quelli che come me, oggi è il mio ultimo giorno di chemioterapia, e volevo salutare tutti i miei amici che anche loro purtroppo stanno lottando. Ce la faremo, un abbraccio fortissimo a tutti. Non molliamo mai.
1: Che bello, Antonio, guarda, ti abbraccio davvero forte, sono contento, una bella mattinata stamattina, ti levi un grande peso, proseguendo ovviamente nella strada. Grande Antonio,
3: vedrai che vada tutto bene. Stai, voglio abbracciare tutti gli amici che ci seguono, che anche loro stanno lottando contro questa brutta cosa.
1: Stai sereno, Antonio, stai sereno, che bello.
3: Forza Napoli, un abbraccio a tutti.
1: Forza Antonio, che bello, bello, bella cosa. Per la precisione, continuo, leggo, ma sto pensando a Antonio, quindi ve lo dico sinceramente, leggo il messaggio dell'amico, ma contro il Bruges furono impiegati il terzino algerino sinistro, parli di Goulam, il senegalese Koulibaly, che poi il Napoli non è riuscito a vendere, Sarri rivalutò. Poi lo chef Valerio, Alto Forno Bistrò, sempre presente, un saluto al bar dello sport, un abbraccio anche a te, buon lavoro. Dallo scorso anno che sogno un attacco con Alisson Santos, Neres, Højlund e De Bruyne, tutti al 100%, Ciro, bello attacco forte. Sul rigore, la tolleranza va bene fuori area, ma non quando si impedisce un gol in area. Per avere un rigore non si può rischiare una gamba, non è giudicabile, vale l'impedimento. Non esaltiamoci troppo, Bruno Amabile, sono d'accordo con te sul rigore, lo sai, ne abbiamo parlato ieri. E poi il problema dei tifosi, in particolare noi tifosi del Napoli, che dopo una sola partita vittoriosa ci saltiamo, stiamo calmi dopo una sconfitta, ce lo scrive Raffaele. Allora, ci fermiamo un attimo, chiedo a Ciro di avere un pizzico di pazienza in linea, vado in pubblicità, se no faccio tardi, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri.
9: Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Allora, eccoci qua. Discutevo in pubblicità con l'amico Simone Zaccaria che praticamente noi rimarremo qui in radio per un paio di settimane, cioè, nel senso che si è giocato sabato, poi si giocherà stasera, poi si giocherà di nuovo sabato con il Venezia, dopodiché si rigiocherà di nuovo di martedì col Bodo Glimt e poi di nuovo il mamma mia ragazzi, sarà veramente un tour de force, ma lo racconteremo insieme. Voglio ringraziare tutti gli amici che ci stanno continuando a scrivere, la telefonata di Antonio ci ha davvero fatto molto piacere. 081 546 6873, continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 342 00 00 100. Saluto la nostra amica Maria da Fuorigrotta, quando De Bruyne in giornata non ce n'è per nessuno. Un saluto a Giovanni, ad Attilio che ascoltano sempre la trasmissione perché così non ci possono pensare, ce lo scrive Maurizio. Guardando la classifica a me mancano i due punti di Firenze, hai ragione. Guido da Lucca ce lo scrive, hai ragione anche tu. Nutraffiche pazze, dove? Fammi sapere, mi è arrivato un messaggio. Pino ha detto Nutraffiche pazze, fammi sapere dove, così aiutiamo gli amici che sono in macchina. Vorrei sapere tutti quelli che dicevano che il modulo nostro era il 4-3-3, ora il mister deve cambiare modulo. Un po' di coerenza, facciamo i tifosi, non gli allenatori. Massimiliano da Capodimonte, Gianni da Rione Alto. Antò, hai vinto lo scudetto, ci scrive l'amico Gerardo, è vero. Leggevo di un prolungamento di stop di Vergara, se sì di quanto tempo, la ringrazio. Guarda, il soleo è un po' fastidioso come muscolo, dobbiamo aspettare sicuramente la prossima sosta a novembre, poi cercheremo di capire quando rientreranno sia Favasuli che Vergara, proprio i due ragazzi che avrebbero dato un cambio di marcia importante al Napoli, si sono infortunati tutti e due. Vabbè, un saluto anche da Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità. Aspetto ovviamente i vostri interventi. E sono la falegnameria di Arzano. Ma non è che Conte va al Manchester e vuole Lucca come attaccante? È una provocazione, ovviamente. Poi ci salutano tra le falegnamerie, la falegnameria di Casorra e Mario Curt. Chi è questo Mario Curt? Digli poi quando tornano Anghissa e Santos. Antonio da Mugnano l'ha detto Allegri che sono ormai prossimi, sono ormai vicini e prossimi al rientro sia Alisson Santos che Anghissa, dovrebbe anche essere pronto Oliveira. Oh, donna Serena, dopo 3 settimane di pausa ce la meritiamo questo tour de force. Serena, sì, hai ragione, però Politano a sinistra contro la Lazio 10 minuti, un disastro, Gennaro. Sì, rispetto all'amico che aveva chiamato prima, che aveva chiesto di far giocare Politano a sinistra. Invece stasera, lo ripeto, ancora gli amici che ci fossero soltanto ora messi in collegamento con noi. Le novità di stasera, Milinkovic-Savic in porta. La difesa rimane a 3, quindi con quella confermata con Rafa Marin, Rachmani e Badiashile. E a destra giocherà Politano, a sinistra giocherà Di Lorenzo, in mezzo al campo McTominay, Gilmour, De Bruyne, con probabilmente, ecco l'unico dubbio, Giovane in appoggio ad Højlund. Insomma, formazione molto interessante, molto molto interessante. Allora vado avanti, leggo ancora qualche messaggio degli amici che ci stanno scrivendo come al solito in tanti, recupero in attesa che si sblocchino di nuovo le linee. Oggi un abbraccio in più a tutti coloro che combattono. Ah, ci sono Ciro e Pietro, non l'avevo. Oh, raccontiamo agli amici. Il computer è spento. I poveri Ciro e Pietro, hai voglia che sei una inattesa, io non li leggevo e quindi pensavo. Allora saluto l'albero dalla Germania, forza Antonio, forza Alessandro, forza Raffaele. Eccoci qua, Ciro, buongiorno.
11: Buongiorno avvocato, pensavo che si fosse dimenticato.
1: No, c'è stato un problema al computer, quindi io racconto in diretta sempre.
11: Non c'è problema.
1: E quindi dicevo, ma le linee sono bloccate. Vai Ciro.
11: Io pensavo che Allegri non era uno che mi piaceva quando si va.
1: Hai cambiato idea pure tu.
11: Uomo dei filotti. Ma non mi devo ricredere. Se fu filotti fino alla prossima sosta.
1: Zitto, speriamo.
11: Bisogna dire amen. Bisogna dire amen.
1: Speriamo.
11: Mi permetta di salutare Gianni Scotti, Curva B.
1: Come no?
11: Massimo Sarno.
1: Come
11: Francesca
1: no?
11: Attanasio.
1: Sì.
11: Stefania Napolitano dall'Olanda. il professor Fiorenzo dal Canada.
1: Come no?
11: E ultimo, non ultimo, Alberto Tella a Capatosta.
1: Un bacio a tutti. A Zaccaria, non vuoi salutarsi.
11: Ti abbraccio,
1: caro Ciro, scusami dell'attesa. Dopo l'episodio del rigore, Allegri aveva fatto una strigliata alla squadra di chi deve battere il rigore e la palla va a De Bruyne, non si discute più. Buongiorno, un saluto forte e un abbraccio ad Antonio, Andrea, Raffaele, Attilia, Sofia, Giorgia, scusate se dimentico qualcuno, non mollate mai, hai mille problemi e non hai un problema di salute, ma quando hai un problema di salute i mille problemi vanno indietro, spesso non ci rendiamo conto e ci lamentiamo di cose inutili. La forza di questi ragazzi che chiamano per farsi coraggio è magnifica e noi non possiamo fare altro che pregare per loro. Un grande abbraccio, bravo. Ci manda questo messaggio il nostro amico che non riesco. Mizio. Ognuno di noi ha una bottiglia in attesa dello sblocco di Lucca. Diego Yogo Co da Marcianise. Penso che accada presto per ubriacarci. Complimenti al bar. Che in bocca al lupo a tutte le persone che combattono. Grazie anche a te. Sono in attesa spasmodica della partita di stasera con il Villarreal e del Napoli Basket anche di domani. Vinciamo e saremo grandi. Mariella da Napoli. Penso di essere la più giovane delle sue trasmissioni, un 86. Le faccio i complimenti per correttezza e competenza. Chi sei? E non ti firmi. Buongiorno, come ti mandatemi un segno. Non si è fermata, 86. Sei una bambina. Pietro, buongiorno.
12: Grandissimo, ciao Gianluca, buongiorno, Pietro da Pisa sono.
1: Ciao caro.
12: E lo saluto io al grande Simone Zigzag.
1: Simone Zigzag.
12: Grandissimo.
1: Zigzag.
12: Fammi soltanto il mio gruppo Fratelli Malati Punto di Napoli.
1: Sì, come no, volentieri.
12: Aspetto da Bologna, felice con la signora Abbandono il Missionario. A tutti questi ragazzi hanno fatto queste cose, queste game, io sono passato e ci sono vicino e capisco come.
1: Bravo Pietro.
12: Gianluca, senti. Non so se tu sei d'accordo con me, visto che stasera al 99% è stata confermata la difesa di sabato scorso che ha fatto bene con il Frosinone, se dovesse fare ancora meglio, ok, stasera lì in Spagna, secondo te Gianluca, Allegri andrà avanti con tutta la stagione? Così con questi tre giocatori in difesa? Questa è la mia domanda.
1: La risposta è molto semplice, Pietro. Fin quando le cose andranno bene non cambierà, mi pare chiaro ed evidente, no? Conosci gli allenatori, un allenatore esperto come Allegri, se trova una strada che gli porta dei risultati difficilmente poi la ricambia, quindi in linea di massima se cominciamo a capire, io credo che la definizione della situazione sia quando lui avrà tutti i giocatori recuperati.
12: Aspetti, se fa bene stasera Gianluca a Napoli con i giocatori che tiene attualmente, pensi quanto entrerà Vergara, Cavazzoni, Alisson, mamma mia, sarà proprio una bellissima squadra. Comunque forza per questa
1: grazie
12: sera.
1: Ciao amico mio.
12: Ciao Gianluca, un saluto.
1: Ti abbraccio. Voglio rispondere ad Antonio D'Angelo che chiedeva ma come mai Giovane ci sta in lista Champions. Hanno fatto un cambio all'ultimo momento perché quando c'è un infortunio di lunga degenza si possono fare i cambi nella lista. In questo caso il Napoli ha levato Favasuli dalla lista Champions e ha inserito Giovane. Questo è il cambio che è avvenuto. Continuo a credere in Lucca, ma vedo che quando entra in campo entra svogliato. Alex Overtime, anche i calci d'angolo deve batterli sempre KDB. E poi volevo dire una cosa sul fatto di Di Lorenzo che gioca a sinistra. Il gol di Nualang contro il Frosinone pare sia nato, se ricordo bene, di un'azione di Di Lorenzo che in quel momento giocava a sinistra. Nicola da Ischia non si era inserito al centro, ha fatto molti inserimenti da centrale anche Di Lorenzo, bravo Nicola. Forza Napoli da Frosinone, ci saluta Ciro, ciao Ciro da Frosinone. Poi anche se non telefono io sono sintonizzata da te Radio Kischis, tifosa del Napoli, mi salutate pure a me. E chi è? Adri, certo che ti salutiamo Adri. A proposito, prima del bar non facciamo attendere Antonella che è un po' di tempo che non la sentiamo. Anto, buongiorno.
13: Buongiorno avvocato,
1: come stai?
13: Bene, se mo fosse stata un'altra Antonella?
1: Allora è un'altra Antonella, è una nuova, è un'Antonella nuova?
13: Sì, io attiro tutte le mie adepte.
1: Ah, sono felicissimo.
13: Sono Antonella. Però nel caso fosse stata una nuova, era perché io insomma attiro tutte le mie Antonelle napoletane. Le invito a chiamare l'avvocato.
1: Ma guarda che Antonella, tutte le donne del bar dello sport, sai che frequentano, sono affollatissime il bar dello sport, pieno delle nostre donne tifose, appassionate, quindi non possiamo altro che avere...
13: Noi siamo tifose e buongustaie, per questo ti ascoltiamo.
1: Grande Antonella, vai. vai, dici tutto.
13: Avoca, vabbè, è inutile dire che sono contenta per la partita di meno male. Per la vittoria, vabbè, sarebbe sarebbe assurdo l'inverso. E il mio augurio, il mio auspicio, che però ovviamente poi stasera avrà un po' la prova del nove, è che finalmente abbiamo trovato la quadra con la squadra da inserire in campo. E, insomma, stasera ovviamente sapremo.
1: Antonio, posso dirti una cosa che non ci sente nessuno, sai, voglio dire, sai che siamo veramente giusto Zaccaria che sta in regia. Io non voglio dare pressione, ma il Napoli stasera non può sbagliare in Champions. Cioè il Napoli stasera ha la possibilità, la grande possibilità, giocando con una formazione che, ripeto, spero di non essere smentito, ma vi assicuro che il Villarreal non è una formazione di grandissimo spessore. Quest'anno, per carità, fa la Champions, l'anno scorso è arrivata terza, ma è cambiato l'allenatore, non c'è Marcellino, c'è un ragazzo nuovo, rischia l'esonero stasera, sta andando male. Quindi il Napoli ha una grande chance, deve sfruttarla, Antonella, deve sfruttarla anche per poi combinare e cominciare il cammino in Champions per la qualificazione. Sei d'accordo?
13: Sono d'accordo. Certo, noi non siamo tanto famosi per riuscire a sfruttare le occasioni. Non voglio fare un po' la peste e la bufetta, però insomma, in passato abbiamo dimostrato che quando c'era un'occasione da sfruttare non è che abbiamo saputo cogliere tanto la palla in balzo. Detto questo, però ci sono anche le prove contrarie, quindi sfruttiamola, dimostriamo che comunque siamo una squadra valida, che Allegri aveva bisogno soltanto ed esclusivamente di un po' di tempo per potersi amalgamare con la squadra, e che siamo competitivi. Non dico che siamo sempre comunque vittoriosi, ma anche nel caso in cui siamo perdenti siamo sempre vicini alla squadra,
1: quello sempre, perché, quello a prescindere. Però stasera sta
13: sentendo già tanti messaggi, bravo Allegri, gli stessi che poi domani se non
1: pensa stasera se le cose non dovessero andare bene, il bar dello sport post gara fino a mezzanotte, mamma mia che vuole succedere. Va bene,
13: che tu dica fa,
1: dove ti vedi la partita, Antonella, stasera?
13: Me la vedo a casa mia, con il mio compagno.
1: Brava.
13: Sul divano e esultare.
1: Concentrati. Grazie, Antonella.
13: Concentratissimi. Grazie, Antonella. Buona giornata a
1: d'abbraccio.
13: Tutti. Un abbraccio.
1: Ciao. Sei pronto con il bar, Simo? Chiediamo a Ciro di avere un po' di pazienza, soprattutto se ove mai fosse Ciro D'Emperia, avrà il tempo da perdere. Tanto voglio dire che se ne importa. Vai con il Festival Bar.
14: Festival Bar dello Sport.
15: Pronto, Bar dello Sport.
1: Sì, eccoci, siamo qui.
15: Chiamo per un aumento.
1: Aumento di...
15: Diga, risponde Vigliotti.
16: Sfoghi il suo tormento!

0: E per mezzo milione al mese ti lavo pure la maglia. Prima di salutarci,
1: sì,
0: che mestiere fa?
1: Non lo so.
0: Recupero palloni. Ciro sarà quello che li vende qua. No, gioco a centrocampo.

0: sempre.
1: Grande, grande Mister X. Sam, chi sarà questo mister? Io sono anni che stiamo cercando di riuscire a capire chi è Mister X. Allora, Gianluca, eccoci qua, grande Napoli, sabato stasera 0-2 col Villarreal, è il piglio da Orta, speriamo. Vogliamo paragonare le canzoni del Festival Bar con l'intelligenza artificiale Antonio Conte, Antonio Conte, è vero, Salvatore da Cagliari, ricordiamo il mitico Antonio Conte. E poi, partita difficile per me, anche un pareggio andrebbe bene, Marco da Ischia. Sì, per carità, insomma, vediamo come va, ma è un'occasione troppo ghiotta. Chi è che manda questo messaggio? Mary, non posso leggere questo, grazie per i complimenti. Signori, un attimo di pazienza, c'è Ciro da Imperia, eccolo. Pronto Ciro, ci sei?
2: Ciao Gianluca, buongiorno. Grazie per l'attesa.
1: Ma figurati, penso che tu hai avuto modo e possibilità di goderti.
2: Io lavoro, Gianluca, io lavoro.
1: Questa è una parola grossa, insomma, voglio dire.
2: No, io sto lavorando in questo momento.
1: Dove? Scusami, dove stai lavorando?
2: All'ospedale di Imperia, dai.
1: Ah, tu lavori all'ospedale di Imperia, questa è una novità. Qual è la tua?
2: No, però non faccio infermiere né dottore.
1: E che cosa fai nell'ospedale di Imperia?
2: Faccio controsoffittature.
1: Le controsoffittature all'ospedale di Imperia, che speriamo non crolli da un momento all'altro.
2: Sì, vabbè. Certo, Antonella, io la conosco, quella che hai parlato.
1: Ah, perché è di Imperia?
2: No, è di Napoli e il suo compagno è Maurizio.
1: Ah, ecco.
2: La saluto.
1: Prego,
2: la saluto pure con te.
1: Sì.
2: L'ho conosciuto a Castel di Sangro.
1: Ah, Castel di Sangro, quindi questa commistione.
2: La prossima volta che la senti.
1: Sì.
2: Gli mando. Dirai, Ciro da Imperia, lo conosci?
1: Ah, siamo sì, lei sicuramente dirà.
2: Lo trovare anche a Diano.
1: Sì, lei sicuramente.
2: A Diano Marino.
1: Sì, lei sicuramente dirà di sì, non c'è dubbio alcuno. Ma
2: perché devo,
1: no.
2: Se tu non mi credi,
1: no, io figuro, come faccio io a non credere a quello che dici?
2: Io mo sabato vado a Venezia.
1: Ma non c'è dubbio, in gondola o in motoscafo?
2: Sì, però posso dire questa cosa importante.
1: Ogni cosa che tu dici è importante, ma vorremmo sapere se tu vai in gondola o in motoscafo a Venezia.
2: Io vado col treno.
1: Con treno a Venezia.
2: Faccio la trasferta.
1: La trasferta, sì, dall'ospedale di Imperia.
2: Sì,
1: a
2: parto
1: Venezia.
2: Sì,
1: ma
2: ti volevo dire una cosa. Quello che è successo a quel padre a Piazza.
1: Sì, ne abbiamo parlato. Siamo con vicini. Cronaca. Ne abbiamo parlato con Cronaca, siamo vicini. Grazie Ciro, buon viaggio, vai a Venezia in gondola, in motoscafo, in treno, in qualsiasi modo, l'importante è che tu sia lì e sarà veramente fondamentale la tua presenza. Allora, devo andare in pubblicità perché ho fatto tardi, non è mio costume far aspettare una donna, ma la donna Maddalena deve aspettare giusto un minuto, arrivo subito da lei, a tra poco.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Ossessioni strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio
5: bere. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qua, tornati in diretta. Non posso perdere neanche un secondo, un attimo, perché ho fatto già attendere troppo. Donna Maddi a telefono, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno al bar, buongiorno alla comunità, buongiorno a tutti, a tutti noi e forza Napoli. Beh, stamattina non potevo mancare perché queste sono le serate. Per cui
6: quelli con i tacchi, quelli con i tacchi a spillo.
7: Col tacco, giustamente, stasera ci vuole il dress code d'onore, perché è una serata, come dicevamo prima, quella dove dobbiamo cogliere l'attimo, dove dobbiamo essere belli e cazzuti, come si dice in gergo. Quindi i miei tacchi già sono pronti, già li ho scelti per stasera. Ragazzi, state a pensieri sicuri, stasera starò davanti alla televisione con i tacchi.
6: Sì, guardate, perché questa è, è un'immagine, voglio dire, iconica, che ci farebbe davvero piacere. C'è Simone Zagaria che chiede: ma scusami, tu non è che vuole entrare molto nel privato, non ci permetteremo mai, ma voglio dire, tu stasera ti vedi la partita con, sei da sola a vederti, scusa se ce lo chiediamo, cioè sarà solo
7: con i tacchi? No, no, sto in famiglia, però
6: però ti metti i tacchi,
7: io indosserò i tacchi, come ho sempre detto, è come se io andassi
6: a una serata di gala, una serata di gala in Champions.
7: Con il mio amore, morto, accompagnata o non accompagnata, i tacchi ci saranno.
6: Ci saranno, e mi fa molto piacere.
7: La serata merita, i ragazzi pure meritano fiducia.
6: Ma poi siamo in Spagna.
7: Sarà difficile, come è difficile tutto per noi. Bravo. Per il nostro lato è sempre tutti difficili.
6: È vero.
7: Ma stasera è una serata dove dobbiamo approfittare, dell'occasione. Ci sarà il campo ostico, perché è tutto dalla loro parte, per l'amor di Dio. Però, come disse ieri il presidente, noi abbiamo fiducia dei nostri ragazzi.
6: È vero, quindi, è vero. E noi abbiamo fiducia dei tacchi a spillo di Maddalena, che quindi, voglio dire, daranno il loro contributo, voglio dire, importante per questa risalita anche in Champions League. In campionato.
7: Stasera farò una foto e la manderò domani mattina al bar, va bene? Così tu la vedrai.
6: Assolutamente. Maddalena, è inutile dire che non aspettiamo altro insieme a Simone Zaccaria, voglio dire, mi pare evidente e chiaro che l'attesa della foto di Maddalena con i tacchi sarà condivisa da tutti i nostri amici.
7: Va benissimo, ragazzi, un bacio.
6: Ciao Maddi.
7: Forza Napoli.
6: Ciao Maddi. Eccole qua, ragazzi, non cominciate a scrivere, non, tanto non vi leggo. È inutile che fate queste cose qua. È inutile che non vi leggo. Non vi leggo. È inutile che scrivete. Non vi leggo. Chi è che dobbiamo salutare? Quando sali e scendi ti fa capire il livello di noi tifosi, tutti sul carro. Adesso mister Allegri, un abbraccio, eccetera. Se si mette anche no, neanche questo. Non posso leggere. Vado da Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno Andrea.
8: Avvocato, buongiorno Andrea.
6: Amico mio, eccoci qua. Buongiorno a te.
8: Grande Antonio, avvocato.
6: Hai visto Antonio?
8: grandissimo, contentissimo, in bocca al lupo. Antonio, Raffaele, oh, tocca anche tu.
6: Tocca a te Andrea, tocca a te a Raffaele, fate presto.
8: Si intravede il traguardo, speriamo bene.
6: Fate presto.
8: Grande Maddalena.
6: Grande Maddi.
8: Stasera mi sa pigliare 3 punti, a me avvenza.
6: Bravo, io stasera, guarda, non lo dico mai perché sapete come cerco di essere sempre attento, misurato, eccetera. È un'occasione stasera troppo importante. Stasera si deve andare in Spagna con il Villarreal a cercare di vincere. Ragazzi, stasera il Napoli deve provare a vincere nella maniera più assoluta. Ci mettiamo, poi c'è il Bodo Glimt in casa, fai fare questi 6 punti, già ti mette con, perché poi in casa abbiamo il Bruges, che non è una formazione di Brusciano, come ha detto Mangani. Poi abbiamo
8: Avoca, non ci interessa il Villarreal come sta, non mi pensa a fuoco, no, andiamo a fare la nostra partita, andiamo a vincere e basta. Un saluto a tutti, Avoca, fai non mollare, forza Napoli stasera. Avoca, un bacio dalla città, sempre forza Napoli.
6: Sempre un abbraccio a te. Mister X chi sarà? Non lo so, Marcello da Beirut, non lo so. L'adrenalina sale, la Champions è una competizione unica, il mondo ci guarda, rendici orgogliosi Napoli. Rino Molosso che ci scrive, buongiorno anche a Maddalena, la sua voce è già il Festival Bar Lado. Franco da Mugnano, ecco, visto quanti tifosi, sto morendo. Gianluca Ciro di Imperio è mitico, in treno a Venezia. Si può sostituire solo un calciatore di movimento a seguito dell'infortunio di lunga durata con un altro sotto contratto. La sostituzione non può essere inferiore ai 60 giorni. Gennaro, infatti, il Napoli l'ha fatto con Favasuli e Giovane. Basta un paio di tacchi per farvi sconnettere. Ma no, ma Maria, non è questo, è la carineria. Poi Maddalena è da tempo che ci racconta del piace 50 sfumature d'azzurro. Il film di Maddalena, che giustamente allora domani mattina la foto di Maddalena la metteremo a centrocampo dello sport, vediamo. No, questo no. Salvatore, sì, Salvatore, buongiorno Salvatore, eccoci. Salvatore, ci sei?
9: Sto qua, Gianluca.
6: Eccoci. Caro 75.
9: E io della partita non parlo quando, no. Diciamo così, sì. Preliminarmente non voglio parlare.
6: Non vuoi parlare della partita. Di chi dobbiamo parlare male? Oggi di chi? A chi attacchiamo?
9: Scusami, che il tempo di dare spazio di una partita che vale più di tutte le partite. Io ho lavorato 40 anni in ospedale. A tutti gli amici che stanno in difficoltà, ragazzi.
6: Bravo Salvatore.
9: La vinciamo questa
6: partita. Bravo Salvatore.
9: E poi un'altra cosa, Gianluca. Un piccolo sforzo tutti quanti, ogni fine mese, ogni tanto, 7:30, 7:40, mandiamo qualcosa a questi ragazzi che fanno le ricerche. Hanno bisogno.
6: Bravo Salvatore, stamattina mi sei piaciuto. Bravo.
9: Ma chi è tifoso o non tifoso del Napoli, ci sono anche dei bambini che lo trovano in queste cose.
6: Bravissimo Salvatore. Beh, bravo Salvatore. Complimenti.
9: A tutti, è solo forza Napoli.
6: Bravo, speriamo stasera che succede. Ciao, bravo Salvatore. Ciao. Sì, Domenico, ho letto il tuo messaggio. Poi la simpatia, l'ironia di Maddalena è fantastica. Pure io voglio vedere la foto di Maddalena. Massimo Paz ce lo dice. Buongiorno al bar da parte di Lello da Quarto. Stasera tacco punta con Maddi da Villarreal. Stasera mando la foto allo stadio. Adeli e Giovi. E poi Ugo Cercello, non posso leggerti. Mister X è quello di Uomo Tigre? Non lo so. Buondì Gianlucone. Oh, c'è Antonio il Criticone. Stasera un sol boccone. Antò, stasera festeggia il tuo traguardo con uno spaghettino con vongole e maglia azzurra. I tacchi di Maddi sono vietati ai deboli del corazon. Ci scrive Antonio il Criticone. Con la tuta del Napoli e i tacchi sono scomodi, meglio le scarpe da ginnastica. Buongiorno Gianluca, ci hai fatto caso che Giovane è uguale a Rafa Nadal? Si assomiglia un po', Nando del Colano, hai ragione Nando, ci assomiglia un po'. Angelo, buongiorno.
10: Avvocato carissimo, buongiorno.
6: Ciao caro, buongiorno a te, eccoci.
10: Che vi devo dire, che siete la top del top?
6: No, io nessuno top.
10: Voglio dire che col Frosinone l'abbiamo preso a pallonate.
6: È vero.
10: È uno. Poi stasera mi avrei convinto la Real.
6: Sì. Una alla volta.
10: Ditemi voi, avvocato, un pronostico lo vuoi?
6: No, io l'ho detto, non faccio pronostici, nel senso che stasera il Napoli deve andare a giocare, lo fa sempre, per carità, ci prova sempre.
10: Allora facciamo solo un in bocca al lupo al Napoli.
6: No, ma deve andare a vincere, stasera il Napoli deve andare a vincere a Villarreal.
10: Avvocato, ma è palese che ama vincere.
6: Ci sono le possibilità per farlo, ci sono le possibilità.
10: Lo dico io, 3-1.
6: Va bene. Speriamo domani tra tra
10: avvocato,
6: dimmi.
10: Ciro da Impera ha chiamato, sì, ma sì, me ne posso pure andare a dormire.
6: È vero, va col treno, gondola, motoscafo, ospedale di Imperia, eccetera. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, beh, che ma che problema tiene? È un mistero, non lo so. Ma ha ripreso, sta in panchina, speriamo che possa avere anche lui il suo spazio. Se posso fare una richiesta, mi piace la scarpa chiusa, va bene, col tacco a spiro. Poi sono Luca Normando. Credo che Allegri andrà avanti fino alla fine con il 3-5-2, il suo modulo originale dai tempi del suo grande Cagliari, è vero. Intanto un abbraccio a Antonio e a tutti i suoi guerrieri, con Franci da Ricola che mi manda l'emoticon con il tacco a spillo. Quanti siete in questo finale? Giusto il countdown, così faccio due telefonate veloci. Vincenzo, vengo da te, un minuto, vai.
11: Buongiorno Gianluca, sono Vincenzo.
6: Ciao.
11: Ho 78 anni e sono più vedente, volevo fare gli auguri a Antonio.
6: Come no?
11: Tanti tanti problemi, ma... anch'io quel problema.
6: Grande, però Vincenzo, hai visto, è bellissimo da parte tua la solidarietà, la telefonata che ci stai facendo.
11: La mia telefonata è proprio per dare forza a questi, posso dire amici.
6: Certo, fratelli.
11: Io ringraziando il Dio, sembra che sono guarito. Dopo l'intervento 2 anni fa, voglio a me andare soltanto per dare forza a questi
6: grande Vincenzo.
11: Questo volevo dire.
6: Sei bello, Vincenzo, ti abbraccio veramente forte, ti ringrazio di cuore per questa telefonata che impreziosisce ancora di più ovviamente questa mattinata magica che ci accompagna, si arriva in treno a Venezia, lo so, ma poi bisogna capire come ci arriva allo stadio. Chiudo con Giovanni, l'ultima telefonata. Voglio il tacco di Maddalena. Pietro, ma perché, ragazzi? Domenico, non ci ha chiamato, è vero. Carmela Curva, forza Antonio, a te le persone che stanno lottando. Meno male che Ciro D'Imperia non fa né l'infermiere né il dottore, se no sai che sarebbe successo. Poi ci saluta Sabatino Sangue Azzurro. Equilibrio, fino a ieri eravamo sotto un tram, oggi andiamo a fare 5 palloni a Villarreal, a casa loro. Calma. Giovanni, eccoci, buongiorno, hai 30 secondi. Vai.
12: Buongiorno avvocato.
6: Ciao,
12: avvocato, io sono un grande tifoso del Napoli, forza Napoli, forza Napoli Basket. Però sta oggi mi sono contento di chiudere la trasmissione, sì, con una cosa fuori contesto. Vorrei che voi deste un pochettino più risonanza, più notizie, sì, a queste aggressioni che subiscono gli operatori sanitari. Quella successa ieri al Cardarelli,
6: anche
12: un,
6: sì,
12: episodio bruttissimo.
6: Guarda, la cronaca, ne approfitto, caro Giovanni, ti ringrazio, sì, come al solito, sì, la sensibile sollecitazione. Ma ti approfitto, basta seguire tutti i nostri social, tutti i nostri, sì, siti, sì, sì, siamo
12: avvocato,
6: su tutte le...
12: La cosa importante è che sia data un po' più risonanza a queste notizie, anche a livello nazionale, fare da cassa di risonanza a queste notizie, perché noi lavoriamo in un pronto soccorso dove gestiamo delle situazioni molto pericolose. Ieri sono stati aggrediti dei colleghi che si sono dovuti refertare per queste persone che vengono giusto per fare
6: perdono la testa. Hai ragione, Giovanni. Bravo, Giovanni, segui tutti, segui
12: buona
6: il nostro.
12: Giornata,
6: ciao, un abbraccio anche a te.
12: Napoli, forza Napoli Basket.
6: Grazie Giovanni, ciao. Seguite tutti i nostri social, il nostro sito, Instagram, Facebook, dappertutto, insomma, siamo ovviamente sempre sull'attualità, aggiornatissimi per seguire quello che tristemente purtroppo ci accompagna e ci accade. Noi parliamo di calcio, ma raccontiamo anche quello che non vorremmo raccontare. Chiusura, caro Simone Zagaria, ti abbraccio. Tu stasera stai a casa e noi siamo qui invece al lavoro, piacevolmente al lavoro, per il Bar dello Sport Post Gara. Vi aspetto a più tardi con il Bar dello Sport, con Donna Susi Fiorillo, con Diego Armando Maradona Junior. Seguiremo ovviamente Villarreal Napoli con Diretta Azzurra. Un abbraccio a tutti e poi domani ci vediamo come al solito alle 9, puntuali qui a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vegliotti. Ciao.
13: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: verde. Buongiorno amici, buongiorno amiche, eccolo qua, lo potete ammirare in tutto il suo splendore, canale 76 del digitale terrestre, ma anche la nostra app, anche il nostro sito internet. Io gli lascerei subito la parola, prego.
1: E che lo si dicesse, tanta parola, ma proprio tante.
0: Grazie.
1: Tante, non posso perché mi richiamano, dice, fai troppo una schifezza, caccia fa.
0: Allora, faccio
1: passato dici... su 7 digitali. Ci sta chi te una roccia, chi te una roccia mia, Marco Pesacane.
0: Scusami, tu, ma fai come
1: ma
0: me.
1: Ma non roccia nel senso roccia, dolce, capito?
0: Dolcissimo. Dolce.
1: Sei il mio pasticciotto.
0: Tu fai come me, dici cose belle, sì. Sottintendendo, ah, sei bellissimo. Capito? Così se hai
1: almeno... Mica pazzi ci buci inserici.
0: Vabbè. Amici, amiche, c'è lui, la bugia per eccellenza, Simone Zagaria, eccolo là. Siamo prontissimi per iniziare con le nostre 2 ore, ma come sempre, prima un pizzico di musica, sulle mani.

0: iniziamo e da dove vogliamo iniziare, signor Verde?
1: Ma parliamo del non sposarsi, va? Parliamo del non sposarsi, viva la France, perché in Francia insomma si fanno tante belle cose, anche questa qua che è una cosa ironica che succede in questa festa del vino, ecco, la festa della vendemmia che si fa là, e si fa questa cerimonia, si applica questa cerimonia che si chiama Non lo voglio. A Parigi le coppie giurano di non sposarsi mai.
0: Cioè vanno al contrario.
1: Ma fanno proprio a funzione, vanno davanti al chi ufficia la cosa, si sente, ah, no, io a chi se me lo sposerò mai e mai. La cerimonia delle non proposte di matrimonio è un evento ironico che si tiene ogni anno a Montmartre durante la festa delle vendemmie. Non lo voglio, una frase ricorrente tra le coppie che nel corso dell'ultimo fine settimana a Parigi si sono presentate all'altare giurando di non volersi mai sposare. Se parla con tante quelle donne che ci stanno ascoltando, quelle, sì, soprattutto le donne, perché i maschietti insomma
2: è banale, quasi banale,
1: è banale vicino al maschietto, no, ma poi il maschietto non dirà mai no, ma chi si voleva sposare, no, ma il Mauro, come fai a badanda la trovi, capito?
2: Intanto qua spesso ce l'hanno detto, che potessero tornare indietro.
1: Ma chi? I nostri radioascoltatori?
2: Sì.
1: Ma quando mai? Ma
2: non te lo ricordi?
1: E chi lo mantiene?
2: Quello sì.
1: A badanda la trovi. Più che altro le donne, poverine, insomma, già tenendo i figli, stanno a tenere pure un cristiano russo,
2: un
1: bacchettone che se l'hanno tenuto. Il bipede che poi diventa sferoide pure, insomma, perché magnanna si fa.
2: Che quando va l'amica a casa chiede: ah, che carino, ma parla anche, sai, ti incuriosisce.
1: Vabbè, poi c'è questa canzone che è un po' il filo conduttore di tutta questa cosa. Le coppie partecipanti hanno sfilato sfoggiando acconciature stravaganti. Insomma, è una bella manifestazione. Il non sposarsi, cioè andare là davanti al filo conduttore di tutta questa cosa. Le coppie partecipanti hanno sfilato sfoggiando acconciature stravaganti. Insomma, è una bella manifestazione. Il non sposarsi, cioè andare là davanti all'officiante e dire: io non mi scuso.

0: Bem sordo, mas que te lava de sir, te fa terá manhã.
1: Te fa homma. Le altre cose, sì.
0: Allora, troppo tardi, che dici, Kiss?
1: Troppo tardi, parlo sia per me che per la mia sfortunata moglie.
0: Lui.
1: No, ma la cosa è quasi si può
0: io
1: vedere.
0: Io con le signore voglio parlare, soprattutto Anna dal centro storico che ogni tanto ci sente.
1: Ma anche Tina da Pordenone. Tina teoricamente si sposerebbe altre 80 volte con suo fulgo. Però io ci trovo una paradossalmente una controproposta d'amore. Con una
0: non
1: cosa
0: non sposarti mai.
1: No, sai cos'è? Perché tu alla fine noi ce l'abbiamo un po' dalle nostre parti questa filosofia che se non ci si sposa allora non mi ami, no? È quasi come se fosse una prova d'amore, una conferma. Però se non ci si sposa, però si sta comunque insieme e anche una vita intera, cioè più prova d'amore di quella, secondo me non ci sta.
0: No, ma pensa proprio quello di stare assieme, insomma. Non è tanto il fatto di sposarsi, no, perché o vai a convivere, o così, il vero matrimonio è fare un figlio poi alla fine, no?
1: Però per la burocrazia sposare, non è proprio così, cioè nel senso
0: la burocrazia, però materialmente che tu stai insieme a un'altra persona, fai un figlio, là sono problemi, perché
1: diciamo il matrimonio pensare, naturale è il figlio. Assolutamente.
0: Assolutamente. Il figlio poi te lo hai tenuto forse cristiani, capito? Io parlo sempre da parte delle donne, 081 546 6873, tu donna che stai ascoltando, raccontaci la tua disavventura, prego, mi sa caro.
1: Mia moglie mi ha rubato rindo giardine ciura e mammina.
0: Sì, va bene.
1: Gaetano il Corriere, chi ti crede, Gaetano? Rosario, chiami mia moglie Rosanna, non ce la fai con le 2 ore di programma. Non l'ho capito questo.
0: Se chiamo la moglie, non ci sono 2 ore di programma, non ce la faccio a dire tutte le cose che se ne dai io, guaglione, okay?
1: Io mi sto andando a sposare oggi, che faccio? Mandengo in mano Nino da Sorrento.
0: No, Nino, tu vai, è lei che non ha capito guai che ha passato.
1: Nino, fa una cosa.
0: Nino, vai, io sto parlando dal punto di vista femminile, tenendo si guai a presca all'inizio, ma io lo amo, ma come chissà, che ame chissà.
1: Fa una cosa, dacci il numero di tua moglie che Rosario la chiama e facciamo la prova dell'amore, vediamo se supera il test. Buongiorno ragazzi, sinceramente meglio non sposarsi mai. Stefano, Marco è geloso, Lello da Pianura. Ah, Stefano saresti tu.
0: Ah, Stefano sono io, sì.
1: Bravissimo Marco, lo sposerei altre 1000 volte con tutti i pregi e i difetti, è sempre a vita mia, vedi Tina?
0: Sì, Tina, sì.
1: Tina che marca il cartellino e risponde presente alle 10 in punto ogni mattina.
0: Ma pare che te la fastidi, pensa a questa cosa.
1: No,
0: dai,
1: no,
0: dice
1: sono contentissimo.
0: Più l'urifetta su.
1: No, no, in questo caso no.
0: Assolutamente. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno Daniele.
0: Quindi, ciao Daniele, ha passato vai a mogliere, no, dici ma la verità.
2: Io mogliere, ma non siamo sposati in realtà.
0: Vabbè, la stessa cosa.
2: 3 figli e un mutuo, e sta a Marina.
0: E ci scusate che sto
2: proprio sono ore, proprio.
0: La
2: proposta gliel'ho fatta, ma lei me l'ha rifiutata. L'ho fatto più di una volta, ma ti ha detto no.
0: Senti, ma dimmi una cosa, ma tu avrai pensione quando Cacciandan non ci sarà più?
2: Non ho capito.
0: Tu quando andrai in pensione, cioè lavori, che fai?
2: Sì.
0: E la devi sposare solo per questo ci si sposa, per la reversibilità della pensione.
1: Vabbè, si può pure sposare più in là, no?
2: E poi, un altro motivo ben più importante, per il momento chiama mamma Mimmo Dani, noi facciamo una bella festa, un bello divertimento.
0: Ti piace Mimmo Mimmuccio,
2: che non so come ha risposto, sono con Mimmo Dani, non voglio uscire.
0: Eppure vai pure, mi va dare. Ma la Purelli, essa parla con la Purelli. Con la poverina devo parlare.
2: Non la posso passare.
0: Ma può passare.
2: Però va bene, ci rifaremo in questi giorni, non ti preoccupare.
0: Va bene, ciao amico mio. Ciao caro.
1: Allora, secondo me comunque stanno abbastanza avanti in Francia, ti ripeto, secondo me noi dalle nostre parti una cosa del genere, ma manco
0: vabbè,
1: male.
0: Ma è una cosa goliardica, ironica, non è.
1: Però sempre in Francia avevo letto, pure giusto per parlare un attimo di relazioni, che c'era tipo una ragazza che aveva tradito una staccionata per la Tour Eiffel. Questa
0: aveva
1: tradito la sua staccionata con cui aveva una relazione per stare poi con la Tour Eiffel, perché questa praticamente non aveva relazioni con gli esseri umani ma con gli oggetti.
0: Sa buon Purelli, no?
1: È una realtà,
0: capito? La Tour Eiffel sta ciuccazza, la Tour Eiffel lo staccato è piccolo,
1: mo te la trovo.
0: Allora,
1: prima
0: ragazzi,
1: una canzoncina, c'è Selena Gomez,
0: vai
3: voice message system. Or is not available at the tone.

0: sbagliato, era una relazione legata comunque alla Torre Eiffel, ma la donna è americana. Si chiama Erika Lebrie, però lei ha lasciato la Torre Eiffel per la staccionata di legno. Quindi è stato il contrario, scusate.
1: Cioè, tu si chiude a controllare.
0: Beh sì.
1: Cioè, tu si chiude la coppia, inquinato l'ambiente per cercare.
0: Le fonti sono importanti.
1: Va bene,
0: le
1: va,
0: fonti
1: bene.
0: Sono
1: importanti. Va bene.
0: No, allora, sai, quello diceva, giustamente vai dalla Torre Eiffel. E noi in realtà ha fatto un downgrade, se vogliamo. Vabbè. Buongiorno ragazzi, mia moglie mi maledice tutti i giorni, poi pensa a 7:30 e mi ama alla follia. Nicola da Montebelluna.
1: Pure poverina.
0: Ciao ragazzi, a me la cosa che mi lascia perplesso è quando una donna pensa che il suo uomo cambia per lei. E lì sorge la domanda: se vuoi che cambi, di che cosa ti sei innamorata? Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
1: Questo poi se saremo l'esperienza sua, la sua storia. Pronto? Pronto? Pronto? Eccola qua, una signora. Ciao, chi sei? Chi sei?
2: Mi hai chiamato, buongiorno ragazzi. Ciao. Sono Anna da Cetrosto.
1: Eccola, Annare, dici tu. Annare, dici tu.
0: E Anna ride.
2: Allora dimmi, io ho sentito perché stavo stendendo il bucato che stavo lavorando. Di cosa è precisamente l'argomento?
1: Cioè, nel senso che qua stanno facendo le cerimonie per non sposarsi. Cioè, questo non me lo sposerei mai. Non me lo sposerò mai.
0: A Montmartre, a Parigi.
1: Hai capito?
2: Se fanno la cerimonia, ho capito bene.
1: Esatto, tenere questo coso a casa che ti porta solo fatiche e tempo persi, insomma, via.
2: No, vabbè, io ti dico la verità. Io ho avuto con mio marito da quando avevo 15 anni, quindi... Diretta a fare, stavo facendo una lavoro, però ovviamente in età più grande, perché a 15 anni già avevo un figlio, però rifarei tutto, ti dico la verità. Anche se Agnora mi l'ha fatta e me l'ha già cresciuto, però.
1: Senti, ma Agnora mi l'ha fatta e me l'ha già cresciuto, 15 anni. Vero?
0: Però scusami, Anna, la domanda potrebbe anche essere un'altra. Cioè, staresti con tuo marito senza sposarlo? Cioè, faresti la stessa storia, però senza scegliere necessariamente poi di fare il legame del matrimonio.
2: No, allora io per 3 anni con mio marito, fino a che non avevo fatti 18 anni, siamo stati insieme, abbiamo convissuto insieme. Poi a 18 anni, perché lui è un po' più grande di me, ci siamo sposati, prima in municipio, poi in chiesa, poi abbiamo fatto pure 25 anni di matrimonio.
1: Sì.
2: Quindi...
1: 15 anni, poi tuo figlio quanti anni tiene? Cioè,
2: allora,
1: giovanissimo.
2: Il più grande ha 32 e il secondo 28 a dicembre.
1: Cioè si dà amici, che praticamente. Bello. Vabbè.
0: Bellissimo.
1: Ciao Nare, buon lavoro.
0: Okay. Ciao Anna.
1: Ciao.
2: Un bacione grande.
1: Ciao.
0: Buongiorno ragazzi, la signora non è fissa, la staccionata è cortecchiata, la Torre Eiffel è troppo lunga, trenino.
1: Il malatino più staccionato, andiamo bene.
0: Poi vabbè, leggo questo messaggio, ce l'ha mandato già una volta. Messaggio di solidarietà per tutti gli agricoltori e gli autotrasportatori che stanno protestando in tutto il sud, nessuno ne parla. Ieri invece sentivo proprio un commento su questo.
1: Noi dobbiamo partecipare a questa protesta perché gli autotrasportatori trasportano le merci che noi ci compriamo. Quindi se loro aumentano, cioè a benzina e roba, cioè, aumentano le merci nostre. Quindi SMS solidali.
0: Ho chiesto a mia moglie cosa ne pensava di questo argomento. Ha via da Borza e se ne chiuda. Chissà perché. Bella domanda, mio amico.
1: Vorrei immaginare.
0: Ragazzi, una notizia fuori argomento. Sono appena diventato.

0: E sei
1: tutto a posto, dai, che bello. Vai. Hai finito di dormire. Allora, andiamo avanti. Qualche altro messaggio. Allora, in Francia il problema è il vino.
0: Eh sì, questa è proprio la festa del vino, sì, è vero, sì.
1: Sì.
0: Si può ridere,
1: poi abbiamo qualche vocale, Zaccaria, qualche vocale, se volete 0815466873. Ah, poi c'è un amico che ci manda quest'altra notizia, dice: revoca il consenso durante una pratica sadomaso, il compagno è arrestato per tortura. Vabbè,
0: durante un sub, cioè.
1: Certo, durante pure, se puoi fermarti, ti puoi fermare, ti devi fermare.
0: Vabbè,
1: ci sono andati giù un po' pesante in questo caso, mettiamola così, 12 ore, mi sembra un po' tanto. Poi un messaggio d'amore, sicuramente, Gianluca, vinciamo, Villarreal 0, Napoli 2, Højlund Rachmani.
0: Sono
1: Ciro
0: d'accordo con te.
1: Ha pronunciato il
0: sono
1: suo
0: d'accordo con
2: ciao
0: te.
2: Ragazzi, grazie per la compagnia. Ciao. Io quasi fu matrimonio, ci prendo 10.000 euro, ho scelto di fare due figli qua a Londra, penso che sia bello. E poi la mia testimonianza è importante perché tengo 11.000 followers, non so se rende l'idea.
0: No, vabbè, 10.000 euro per un matrimonio, perché lui ha detto che ho risparmiato 10.000 euro per un matrimonio, non fai neanche bumbunito, 10.000 euro.
1: Se faceva pronto a casa spendeva 10.000 euro.
0: Neanche, no. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Fulvio da Pordenone, ma
0: ciao Fulvio. Ciao. Mentre psicologicamente la ragazza me l'hai cambiata.
3: Allora io volevo fare una precisazione, perché mia moglie quando dice io lo risposerei altre 1.000 volte,
0: sì.
3: E mo fu piacere, lo trova nato come me.
1: Bravo.
3: Di tutto e di più, sono un santo.
1: Però posso dire una cosa?
3: Lo dice.
1: Voi fate discorso a parte, cioè secondo me voi siete una di quelle rappresentazioni della chimica, no? Dell'anima gemella, cioè la vostra storia viene sempre molto raccontata e portata ad esempio per durata, per passione, per coinvolgimento. State insieme da una vita.
3: Da una vita, ma si riallaccia un po' il discorso che faceva l'ascoltatrice precedente.
1: Sì, Anna.
3: Perché comunque è molto simile alla storia di quella ragazza, solo che noi non abbiamo fatto convivenza, ma ci siamo direttamente sposati all'età giusta.
0: Ciao, poverello, quando è caduto in questa trappola? A 15 anni? Quando...
3: No, mia moglie era più piccolina, no, è lei che mi dice la trappola. Lei mi disse che avete 13 anni, ma non è niente, però ne aveva di me. E io là ormai non potevo fare più niente.
0: C'è una vita, 13 anni. Vabbè.
3: 37 anni.
0: Mamma.
3: 37 anni a non sentirlo, perché
0: è che lo passo,
3: è come se fosse ieri, ma lo stesso anche per lei. Raga, è una cosa meravigliosa. Il discorso che ha fatto Marco nei nostri confronti, veramente ce lo fanno tutti. Veramente noi rappresentiamo quello che ha detto Marco, è vero,
1: non ma
3: è
1: si vede.
3: Sento questo discorso fatto.
0: Dai, auguri.
3: Io vi stimo, vi voglio bene, vi auguro.
0: Poi quando vieni a Napoli fatti sentire. Ciao Fulvio.
3: Non ci sono venute nemmeno quest'anno, nell'anno scorso nemmeno.
0: Ma vieni a Natale, scendi?
3: No, ho prenotato una crociera.
0: Hai fatto buon, meglio.
1: Grande.
0: Ma ci veni a trovare a te.
3: Appena veniamo a Napoli, non ti preoccupare, a parte che ti scrivo su Instagram.
0: Fammi sapere. Babbo, ciao Fulvio, ciao.
1: Ragazzi, un abbraccio a entrambi, fermi lì, torniamo subito.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 10:26 minuti e diciamo che partendo da questa iniziativa, da questa manifestazione, da questa giornata che celebra il non matrimonio, ma lo stare insieme senza matrimonio, stiamo un po' navigando tra le vostre situazioni.
1: Ma no, che è proprio che chi si può sposare mai, cioè è diverso proprio, non è che...
0: Però ci sta insieme.
1: Io so, cioè si può, non,
0: si sono coppie
1: comunque complottino quando l'informazione diventa complotto, no? Per far cattare una cosa ti dicono altre cose. Ma quanti di voi d'inverno asciugano i panni in casa?
0: Un sacco di noi, io per esempio
1: asciughi, sbagli, fa male alla salute,
0: lo so, l'umidità
1: è strunzato, cioè, perché a me mi dicono, io ho termosifoni a casa, siccome tengo una cosa di sorda, poi si spendono, poi si
0: muoiono,
1: tengo ciò, no, mi sa che tengo ciò, allora sai, i termosifoni tengo accesi parecchio, no?
0: Alla mattina alle 6 e li spegni a mezzanotte.
1: Sa a crisi del gas, io consumo, capisci?
0: Giusto.
1: Fatta così, fatta mi piace proprio. Allora, quando c'hai i termosifoni accesi molto, ti consigliano sempre di mettere un bricchetto d'acqua sopra per fare umidità. Pare che non è così. Allora, asciugare, sentite qua, soprattutto alle signore che fanno queste cose.
0: Non ho capito che.
1: Alle signore che fanno queste cose, aprivo gli occhiali. Asciugare i panni in casa fa male, rischi per la salute ed errori da evitare. Danni ai polmoni e allergie. Danni ai polmoni.
0: Dovremmo essere già tutti morti se fosse così.
1: Chi è a rischio? Chi è a rischio? Praticamente dice che quando togli una lavatrice di panni, allora la togli dalla lavatrice, ci sono 2 litri, quando dico 2 litri di acqua in questi in questi cose, allora
0: tutto che sono strizzati eccetera, eccetera.
1: Sì, stanno sempre il litro d'acqua in, allora dice che tu stendendoli in casa quest'acqua si spande nelle cose, chi ha asmatico, chi fa gli acari, fa la muffa, fa tutti questi problemi qua. Ma si tenga termosifone appicciata, anzi dovrebbe inumidire un po' l'aria che è secca dai termosifoni. Secondo me, Pesacane, questa è per la lobby delle asciugatrici. E tutti chi si mettono in giro queste notizie? Così giù, Maron, capite? Visto la moglie va vicino a Mari De Visca, dice che.
0: Come vuoi accendere a me? Come accendere a me?
1: Accanto a asciugatrici, che è comodissima, devo dire la verità, non deve aspettare la cosa. Perché, signori, a quanta secola asciuttami i panni a casa? I milanesi se ne morì. Io mi ricordo che avevo 17-18 anni, andai a trovare, cioè un amico mio era fidanzato con questa ragazza milanese, siamo stati quasi un mese a casa di questa, e loro poverini asciugavano i panni in casa. Non c'erano le asciugatrici all'epoca, poi tengono tutti quanti le asciugatrici, però all'epoca sai, i termosifoni a palla e che si panni rindossano dappertutto, questi panni, già fossero morti. O sono così milanese per mezzo di panni.
0: Oh, non lo so, può essere. Dovrebbero fare una.
1: Perché si sono così?
0: Dovrebbero fare uno studio da quelle parti e vedere i veri riflessi psicologici su questa pratica.
1: L'eccessiva umidità può rappresentare un problema soprattutto per chi soffre di allergie, asma e disturbi respiratori. Ma essa fa bene, no?
0: No, vabbè,
1: per quest'aria
0: no.
1: Secca.
0: Dipende.
1: Cioè, c'è il mocifone acceso, si secca l'aria. Ti piace
0: diciamo ci dovrebbe essere il giusto punto di equilibrio tra l'aria secca e l'aria umida, allora forse tenere i panni all'interno spinge più da un lato che
1: dici
0: non dall'altro.
1: E dici che fa male, va bene, secondo me è la lobby delle asciugatrici, va bene.
0: Dici se che se ne vendono poche?
1: Ma non lo so, di solito tutti, tu ce l'hai l'asciugatrice?
0: No.
1: Lei fa?
0: E noi abbiamo lo spazio.
1: Ha una coppa nata, la
0: non
1: una lavatrice, coppa lavatrice.
0: E no, non ce la faccio.
1: Ce la fai?
0: No.
1: Ce la fai? Mi sa che ma tutti i soldi che tieni, allargati.
0: Ma che casa? Ma sei fissato?
1: Bella
0: siamo gente normale, gente tranquillissima.
1: Sì, tu sei normale, è normale arrossando, va bu.
0: A me l'unica cosa che mi hanno sempre detto.
1: Ti chiamano Marchetello Ciocio quando cammini in mezzo.
0: Veramente, quello sei tu.
1: Sì,
0: io sono Marchetello Poveriel, sei tu Rosario Ciocio. Senti come suona meglio, Rosario
1: Ciocio.
0: Io l'unica cosa che mi consigliarono una volta è evitare di prendere la lavatrice che è anche asciugatrice.
1: Ah, questo non ne capisco.
0: E dice che c'è un unico elettrodomestico che fa entrambi, dice la cosa importante è averli comunque separati. Al nord hanno la stanza delle stoviglie è chiusa ed è fatta apposta. Ah, loro vabbè, sì, al nord forse le case
1: al nord si tengono uno spazio, si fanno un B&B, la pizzano per le stoviglie.
0: Lavanderia fuori, B&B.
1: Studenti che dormono all'erto là, cioè per fitta la stanza, figuratevi.
0: Anche io ho trovato l'anima gemella, solo che non è mia moglie. Marco da Salerno.
1: Attenzione. Fratello.
0: Corna dichiarate in diretta qui su Kiss Kiss Napoli. Buongiorno ragazzi, io mi sposerei un'altra volta per il semplice motivo che a conclusione del matrimonio mi sono ritrovato 30 milioni nelle buste e il ristorante, siccome era un amico, ne ho pagati solo 10. Antonio, secondo me, si è sposato un po' di anni fa.
1: Prima del 2000, sì.
0: E se sono 30 milioni di euro, amico mio, anche io mi vorrei risposare.
2: Guarda, sa, niente di meno che ho fatto lo stesso pensiero mio appena sentito questa cosa. Meno male che non sta sentendo mugliera, ma perché se no stasera già anche a te mi asciugatrice perché fa male l'umidità.
1: No, dai, è comoda, è comodissima. A casa serve una cosa, a casa la lavi.
0: E Rosario c'ha la casa grande, lui veramente potrebbe dedicare una stanza chiusa per conto suo dove mettere i panni stesi ad asciugare, sì. E invece no, lui c'ha l'asciugatrice. Pronto. Forse ne ha addirittura due. Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Luigi. Ciao Rosario, ciao.
1: Luigi, ciao, dimmi.
3: Senti, sono un vostro, anche un vostro assiduo ascoltatore. L'ultima, una delle ultime volte che ho mandato quei messaggi da Sham, sto soffrendo. Non so se...
0: Ciao. Maledetto.
1: Dici.
3: Senti, comunque, io ho 70 anni, mia moglie è 75. Sono da 47 anni sposato. E tra i giorni c'è la verità, io c'ero, sai, come tutte le unioni, le coppie, sta sempre la discussione. Però sta genicità, si mette a scusare, io mi scuso strana e rifarei tutto quello che ho fatto fino a mo. Quindi per me.
1: Matrimonio felice.
3: Capito? Quindi sono solo questo quello che dice. Poi siete di forti e mi piace se mi facete fare un sacco di stato tutti e tu. Ma il canale sei bariglio.
1: Babbo, aglio, ciao belle, ciao.
0: Con
1: ciao,
0: chi
1: ciao.
0: Va a Sharm e ci manda i messaggi per farci soffrire, avrò sempre da ridire. Stavo notando una cosa, senza fare nome, ho fatto una ricerca per farmi un'idea di quanto costa un'asciugatrice. Però stanno adesso mettendo una cosa del risparmio energetico nel ciclo vita. Cioè ti fanno un calcolo a seconda del modello sul ciclo di vita dell'elettrodomestico, utilizzandolo ovviamente, consumando corrente, quanto andresti a risparmiare di bolletta. Pazzesca sta cosa, ragazzi.
1: Babbo, canzoncino e torniamo, vai.

0: dovessi tornare indietro mi sposerei in tarda età, quando iniziano i primi acciacchi. Ho bisogno di qualcuno che mi svuoti il pappagallo. Paolo, ottimismo, Paolo. C'è ottimismo nel tuo messaggio.
1: Paoletta ha capito tutte cose.
0: In questo vedi, io mi sento abbastanza fortunato. Comunque mi sono sposato abbastanza tardi, se vogliamo. Cioè, proprio...
2: 20 anni prima, 60 si dovevi sposare.
0: Qua, addirittura,
2: 60,
0: addirittura.
2: Sui 60 prendevi una bella cinquantenne, semmai separata o divorziata.
0: No,
2: capito?
0: No, come faccio senza Sofia?
2: La vinciai,
0: Mappine, buongiorno. Ma una man ciascuna ha maccata l'asciugatrice a mia moglie, non mi ascolta mai. Stamattina mi ha appena chiamato, oggi pomeriggio dobbiamo andare a comprarla, vedi che fa male non averla?
2: Hai visto?
0: Pronto?
2: Non levare questa notizia, hai visto? Pronto?
0: Pronto?
2: Buongiorno, chi è? Salve, chi è? No, non c'è, vai.
0: Comunque
2: non costa assai, non è molto la spesa, su 300 euro, quanto costa una asciugatrice? Vedi su Amazon, non costano assai. Pronto?
0: Diciamo, le sto trovando tra i 500. Qualcosa anche
3: Rosario, buongiorno Marco, buongiorno. Rosario, comunque è tutto vero, è scientificamente affermato. Già ne ho sentito parlare di questa notizia. Comunque Rosa che tieni sotto e può muovere, insomma, una cosa di sotto. Mi aggrira, la puzzi fama si sente fino a casa.
2: Ma guardate lui. Invece di creare invidia sociale, io creo sì cose. Diciamo, cambiate fame, non tiene luoghi in due frigorifero.
0: Mi pare che sia invidia sociale.
2: Non è invidia sociale, non riesce a provocare invidia sociale.
0: Buongiorno, io ho comprato un deumidificatore con funzione asciugatura bucato. È la manna dal cielo, anche perché ho pappagalli in casa che ne risentono molto dell'umidità. Non i pappagalli dell'amico di prima, proprio il volatile, lui ce li ha. Roberta, facci sapere questo deumidificatore, perché a me, per esempio, i deumidificatori mi sono sempre sembrati inutili, cioè sai, oppure quelli là che si usano, quei cubi, non so, fammi sapere, aggiornami. Pronto?
2: È letto, si funziona. Pronto?
0: Quale, vorrei sapere quale usa. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, sono Daniele.
0: Ciao Dani.
4: Ragazzi, faccio l'operatore ecologico, ho trovato un gilet stamattina nella spazzatura,
0: perché portamelo sono... perché lo riciclo io.
2: Non è quello di Marco.
4: Dietro
2: con i reliqui che gli ci dai, Marco.
0: No, non ti preoccupare, quello non si
2: può. Quando muore Marco, quando vale che lui ci lei?
0: È stato portato in lavanderia. È stato portato in lavanderia per un trattamento rigenerante.
4: Mia mamma Patrizia, se non mi cazzia.
2: Ok.
0: No, te la saluto pure io. Mamma Patrizia, chiama da chi? Sto io. Fancella una tirata. Fancella. Ciao mamma. Allora, Rosà, non costa assai il dispositivo, ma poi la bolletta chi la paga?
2: No, ma su a basso consumo. Ormai tutti gli elettrodomestici sono a basso consumo, per legge proprio.
0: È l'elettricità che costa tanto, capito? Quello è il problema. Piccole mappe, buongiorno. Ho conosciuto la mia compagna che aveva 21 anni. Dopo 2 anni le feci la proposta di matrimonio, ma la rimandammo perché scoprimmo che era incinta. Nostra figlia ora ha 10 anni e non ci siamo ancora sposati dopo 13 insieme. Nicola da Pisa.
2: Siete sposati, c'è la bambina e voglio essere sposati.
0: Credimi, alla fine in molte coppie quel fatto di essere sposati è come se fosse quella certificazione, cioè quella...
2: Ti piace la certificazione?
0: Quella cosa che... quel tastellino.
2: Ma tu quando da piccicaccio da quando
0: è andata. Allora, Mappine, buongiorno. No, te l'abbiamo già detto, amico, ragazzi, non riscrivete in continuazione. Si può prendere quel macchinario che aiuta ad asciugare i vestiti, è un phon inserito in una scatola in cui si inseriscono gli abiti.
2: Comunque consumi corrente con il phon, che è 1000 watt, invece no, con un'asciugatrice subito fai, poi fai, come è simpatica, ti serve nel lenzuolo, subito fai, le lavi, le passi nell'asciugatore, open over, tieni
0: le asciugamani escono morbide.
2: Asciugamani, camicia, ti serve una camicia, una cosa, subito fai.
0: Allora, io mi sposerei un'altra volta anche perché mi sono separato, ma pure perché quando ho fatto la cerimonia eravamo in prossimità del passaggio tra euro e lire, era il giugno 2002, e tutti mi diedero la busta in lire e invece il proprietario del ristorante vuole essere pagato in euro, quindi lo pagai circa 100 euro a persona e tutti quanti, come si faceva un tempo, calcolarne 100.000 lire a persona, ci ho rimesso 4 milioni e 200.000 lire di tasca mia solo per pagare
2: prima danneggiato dall'euro, è salita. O prima danneggiati all'euro.
0: Quindi oggi si risposerebbe per riscattarsi.
2: No, però, però è emblematico questo fatto. Cioè, la gente gli dite i 100, la 100.000 lire, mentre quello del ristorante voleva 100 euro. E quindi fa capire un danno. Ecco. Vabbè.
0: C'è stato un brutto periodo là, ragazzi. È stato un momento di grossa confusione. Rosario, ma tu ne sei troppe. Quella è tua moglie fortunata a essere a te.
2: Come no? Lei è fortunatissima. Loro dice sempre: chi c'è orto che ha avuto? Chi c'è? Ha sentito tutta la casa che dice: fatto. E chi c'è orto? Chi c'è orto? Proprio ora... a me, proprio a me, proprio cammina lei.
0: Allà non lo percepisci. La ionta sotto non la senti lì.
2: No, ma qua ionta, che lei è fortunatissima. E chi c'è orto?
0: Chi c'è orto? Chi c'è orto? Vabbè. Marco, a Pisa sono stato a una festa di divorzio, soltanto che il festeggiato durante la festa ha conosciuto una ragazza e si è sposata nata a voto. Bella questa.
2: Ah sì, emblematica è stato Maurizio Costanzo. Tre matrimoni, tre divorzi e ci hanno fuso tutti e tre l'uomo di sordo. Come si fa? Però, vabbè, dai, sono intelligente.
0: L'ultimo è durato, quello con la De Filippi, è l'unico che è durato. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ultima parte di questa prima ora, ci state dicendo un po' le vostre tra un'asciugatrice, le proposte di matrimonio e le non proposte di matrimonio. Buongiorno ragazzi, sono Pietro da Dresden, ho conosciuto la mia attuale moglie tedesca qui a Dresda nel 94. Ragazza stupenda ma con un caratterino impossibile, io sicuramente non un Brad Pitt e anche non un angioletto. Per cui mi dissi non durerà a lungo, ma me la godo finché dura. Morale della favola? L'amore che provavamo l'uno per l'altra ha fatto in modo che ci siamo cambiati a vicenda per non perdere quell'incantesimo passionale che ci univa.
2: Bello.
1: Ci siamo sposati nel 99, abbiamo messo al mondo due ragazze fantastiche, oggi ci amiamo ancora alla follia anche se battagliamo volentieri, quasi a voler misurare inconsciamente quanto ancora ci desideriamo per riappacificarsi e andare avanti. Siamo due caratteri letteralmente opposti, ma l'amore che proviamo ancora oggi a vicenda è indescrivibile e lei stravede ancora per me, anche se ormai da alcuni anni sono diventato non vedente. Un abbraccio ragazzi, ciao amico mio e complimenti a voi ragazzi, complimenti Pietro.
2: Ciao Pacinzi, vedi quello che non c'è più oggi. Pronto?
3: Ciao ragazzi.
2: Sì, chi è? Abbassi un po' la televisione, radio.
3: Pronto?
2: Sì, nonna pronto, Gio, buongiorno, nonna Gio, per abbassare la televisione, niente, non capisci.
1: Ciao Rosario, ciao Marco, stamattina, siccome tengo ciò, ho fatto colazione al nuovo bar in Piazza dei Martiri e un caffè e un cornetto 5 euro, devono rientrare nell'investimento.
2: Caffè e un cornetto 5 euro, sembra diventare pure noi.
1: Seduto al tavolino, Marcello, o al banco?
2: Spero seduti al tavolino, 5 euro un caffè e un cornetto.
1: Sì, almeno un quarto d'ora seduto lì, insomma, che vale il tempo che hai speso, se vogliamo. Ragazzi, a luglio ho fatto una vera mandracata. Ho preso un'asciugatrice ad alta efficienza e capienza piumone scontata del 50%. Quindi 600 euro con consegna al piano anziché 1.200. Il commesso mi guardava come chi sei scemo, visto che tutti compravano condizionatori. Pochi mesi dopo costava 1.260 euro. Vabbè ragazzi, a volte certi affari
2: come tu trovi, stai durando buono con l'asciugatrice.
1: No, quella è comodissima ragazzi, è indubbio che sia una comodità pazzesca, anche perché poi vuoi mettere che levi i panni da una parte e li metti dall'altra
2: e che le
1: si asciugano e via, invece no, pigli i panni, esci fuori, stendi.
2: Oddio, non sempre, perché mia moglie spande pure i panni, alcune cose sì, alcune no, perché poi i maglioni no, per esempio.
1: Però quanto è bello e caratteristico quel famoso fuggi, oh maronna sta chiovendo, è bello e buono, e devi uscire fuori al balcone, recuperare tutti i panni, li riporti dentro, alcuni si sono bagnati,
2: si a casa,
1: li sì. Devi rilavare un'altra volta, sono tragedie. 081 546 6873, se volete abbiamo tempo per anche una telefonata. Le lenzuola escono una schifezza dall'asciugatrice, dice
2: l'amico.
1: Dipende
2: dall'asciugatrice, noi ne abbiamo cambiate due, alcune la prima faceva bene delle cose e male altre, quell'altra fa bene delle cose e male altre. Dipende.
1: E tu che sei uomo di scienza, come mai?
2: Non lo so, penso che è un fatto di riscaldamento, non lo so.
1: Allora,
2: lo ignoro.
1: Vi giuro, io mi sono sposato nel 2015, quando facemmo la ristrutturazione a casa mia, mentre c'era la sfravegatura in mezzo, mia moglie decise di acquistare la lavatrice e asciugatrice perché c'era un'offerta da non perdere. Le mettemmo fuori al balcone per 6 mesi poiché erano entrambi incelofanati. Marco da Secondigliano, se l'hanno comprata prima della casa.
2: La prima cosa.
1: Vabbè ragazzi, quando ci sono certe offerte, insomma, vanno prese al volo. Buongiorno, anche io mi sono sposato nel 2000 con il cambio euro-lira, ma sono stato fortunato, i miei ospiti si sono comportati molto bene, ho pagato tutta la cerimonia, il fotografo e anche il viaggio di nozze. La sera avevamo delle buste così piene di banconote che abbiamo fatto una cosa che ci ricorderemo per sempre. Ho preso tutte le banconote, ho ricoperto l'intero letto e abbiamo trascorso la prima notte tra le banconote sia in euro che in lire.
2: Povera gente andava, vai, loro si erano sposati.
1: Come potete immaginare, ho un ottimo ricordo del passaggio dalla lira all'euro. Ma tu sei stato fortunato perché se ti hanno fatto la busta in euro, ti hanno messo 100 euro pensando di metterti 100.000 lire, invece ti stavano dando di più. Sei stato
2: no,
1: molto.
2: Stanno dando sempre 100.000 lire. Vabbè, sì.
1: Molti facevano il cambio uno a uno. È difficile da spiegare.
2: Hai ragione.
1: Bravo, bravissimo.
2: Ragazzi, finiamo l'ora. Facciamo un altro, vai.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano. Aggressione al Vomero a Napoli, sono 8 finora i giovanissimi identificati dai carabinieri per il pestaggio di un uomo di 50 anni intervenuto dopo le violenze subite dalla figlia. Tra gli identificati ci sarebbero anche 2 ragazze. Il gruppo, composto da una decina di giovani, in gran parte minorenni, avrebbe accerchiato e picchiato l'uomo, finito poi sotto le ruote di un camion dei rifiuti. Il 50enne è ricoverato al Cardarelli e non rischierebbe più l'amputazione dell'arto. Ancora cronaca, disagi nel porto di Procida, dove un traghetto si è incagliato durante le manovre di ormeggio a causa del maltempo e di un improvviso cambio di vento. A bordo c'erano 115 persone tra passeggeri ed equipaggio. La nave è stata disincagliata con l'aiuto degli ormeggiatori e poi riormeggiata. I passeggeri diretti a Ischia hanno proseguito poi il viaggio su un'altra nave con oltre 1 ora di ritardo. E paura nella notte ancora a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Una Dacia Sandero, risultata rubata nel 2025, è stata trovata ribaltata in corso San Giovanni. All'interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto un ordigno artigianale con circa 0,5 chilo di polveri, oltre a tracce di sangue ed impronte. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e il nucleo investigativo. Nessun ferito risulta al momento negli ospedali della provincia, ma le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. Cambiamo ora argomento. Occupazioni e proteste in diverse scuole superiori di Napoli, mobilitazioni al Mercalli, al Giordani, al Lucrezio Caro, all'Umberto e al liceo Genovesi, dove si sono registrate tensioni tra studente e preside. Momenti di tensione si registrano anche al liceo Mazzini, nel quartiere Vomero, dove sono intervenuti i carabinieri. Gli studenti intanto hanno occupato la strada all'esterno della scuola, dando vita ad una protesta. Al centro il caro vita e tagli all'istruzione ed il progetto di un centro per il rimpatrio dei migranti a Castelvolturno. La chiusura con lo sport, il calcio, il giorno di Villarreal-Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo in campionato contro il Frosinone, vogliono sbloccarsi anche in Europa. Confermata la difesa 3, si rivedrà McTominay dal primo al pari di Vanja Milinkovic-Savic, ma non sono escluse altre sorprese. Intanto il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa.
3: McTominay sta decisamente meglio, domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no, credo di sì, poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe, in questo momento è importante recuperare tutti.
2: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e linea a Trebi Meteo.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Vivremo la classica autobrata nei prossimi giorni sulle nostre regioni del centro-sud, con generale stabilità, cielo sereno, poco nuvoloso anche in Campania. Insomma, una giornata di oggi e poi di domani sulla Campania di sole. Più che altro il vento da segnalare, venti nelle prossime ore moderati o a tratti anche qualche raffica attesa da nord-nord-est, via via in attenuazione poi da domani. Ulteriori dettagli, approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo visitando il sito web.

0: Stefano Kiss Kiss, siete sempre su Kiss Kiss Napoli con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pesacani.
0: E ancora Simone Zagaria in regia a curare la parte tecnica. E seconda ora, come sapete, altro giro di notizie, altro giro di cose.
1: Ma questa è una cosa che mi è andata sempre in fronte, come si dice. Io sono uno benestante, uno che ha 100 euro può muovere, ecco, 1000 euro, insomma, si ha da spendere 10.000 euro, non è che ci penso, Pesacani.
0: Hai speso 10.000 euro?
1: No, non ci penso proprio,
0: ora sì,
1: non ci penso, hai capito? È facile, tengo ciò facile, insomma. Però questa cosa a me mi sposta, perché ci sono passato pure io con i miei figli. Mi rivolgo a chi di voi ha i figli che vanno a scuola, scuola superiore, scuole medie, scuola superiore. Scuola, ripetizioni fino a 30 euro l'ora. Ripetizioni fossero dopo scuola, ma sì. Così. Online si paga anche 3 euro in più, 30 euro all'ora. Online si paga anche 3 euro in più. Le materie più care, vabbè, un'ora di lezione privata costa in media 13 euro in presenza e 15 online o a domicilio. Milano, vabbè, logico, la città più cara, seguita da Roma. Per i docenti più esperti si possono spendere fino a 30 euro all'ora per che è una cosa che a me mi sposto, no? Cioè io, tu mandi tuo figlio a scuola, vabbè, ma le classi non sono più le classi pollaio come erano una volta quando andavamo noi, erano 30 35 persone, ma le classi sono 15-20 insomma, massimo, così. E ci stanno pure i professori che tengono 60-70% della classe che tengono loro 4-5, cioè non supera una mediocrità, sembra. Ma sono sempre chiesto, ma è colpa di qualcuno o è colpa dell'insegnante? Perché a volte tu devi mettere un po', per esempio, c'è un figlio che sta facendo neuroscienze, fa chimica, fa matematica e roba varia, però quando andava alle scuole superiori in matematica, il professore che teneva diceva, io devo malamente, ma fa gli esami in matematica e roba varia, senza, cioè, ne era buono chillo, ne era buono chillato, cioè, non...
0: A volte capita.
1: Però è una deficienza, come si dice, perché tu mandi,
0: nel senso di scuola, mancanza,
1: che tu mandi tuo figlio a scuola, non solo il cattai, i libri che costano quel che costano, tutti si orpelli attorno e quello che costano, in più se il professore, che poi vorrei parlare con qualcuno, se c'è qualcuno della scuola in ascolto che me lo può spiegare, io dirigente scolastico, se avessi un professore che ha il 60-70% della classe che va malamente, ma è una domanda, ma facesse o chi sei sfortunato che tenuti imbecilli o sì, tu che tieni qualche problema. A me è capitato sia con mia figlia che con mio figlio, in alcune materie alcuni professori avevano la maggioranza della classe che non andava bene, sembra avevano buona a sufficienza, il 7 l'avevano 3-4 persone, il resto no.
0: Beh, a volte sono anche i metri di giudizio che hanno i professori, cioè per esempio a parità di preparazione, un docente magari ritiene che quella è una sufficienza,
1: senti,
0: un altro...
1: metta a fare le passe e fai l'esempio. Se io ho il pasticcino, per far capire, far arrivare il pensiero, capito? Se tu sei pasticcino e ti metti a fare 20 zeppe le San Giuseppe, in coppa a 20 te ne escono 15 malamente, o pasticcino capo, va vicino pasticcino e dici, che fai? Ti è stato 15 zeppole, o a zeppole dice, vabbè, vado a due pasticcino privato e mi vado a fare buono. Ho calzato l'esempio, mi sa. No, dico, ho calzato.
0: Al momento mi fate solo venire voglia una seppola da Giuseppe. Ma a mani bassissime.
1: Per dire, cioè, io andavo a scuola, avevo il professor Grossi, lo dico sempre, il professor Grossi, non lo so se è ancora vivo o altro, insegnava chimica, era un professore molto severo, però un minimo che stavi in classe era il 6, c'erano 2-3 di loro che tenevano 3, ma a maggioranza erano buono, cioè sapeva spiegare, quando andavi vicino alla lavagna, non teneva vicino alla lavagna fin quando non capite che la cosa, non è che ti metti uno, insegnava chimica, che lui era un professore molto severo, però un minimo che stavi in classe era il 6, c'erano 2-3 di loro che tenevano 3, ma a maggioranza erano buono, cioè sapeva spiegare, quando andavi vicino alla lavagna, non teneva vicino alla lavagna fin quando non capite che la cosa, non è che ti metti uno.
0: Ma io credo che
1: se non andavi, invece no,

0: Mica il giubbino dice ma va a cucire dal privato, capi con me? Cioè tu prendi quello là che ha fatto 15 giubbini e dice non è giù, non si buono, capi?
1: Sì, vabbè, chiaro
0: il concetto. L'esempio è calzante, quello che dico io.
1: Ma in realtà penso che sul discorso
0: calza.
1: No.
0: Come non calza? Calza.
1: Il giubbino è che è venuto una chiave, come fa a calzare? Scusa,
0: fa finta che uscire il giubbino. Quindi ce l'hai chiave, che sono 5 buoni proprio perché sono venuto a mazzo si vinto pure.
1: Ma io così a sensazione credo che l'articolo faccia riferimento.
0: E poi io devo spendere 30 euro all'ora perché se sono milanese a Napoli è tutto a nero, perché poi mica si fa tutto questa cosa. Perché tu il professore di medicina lo metti a posto.
1: Dipende, forse qualcuno
0: uno vogliono mettere a posto.
1: Io credo che l'articolo faccia riferimento al caso in cui ci sono dei ragazzi con certe materie possono
0: che gai, pensa che gai.
1: No, vabbè,
0: vai a ripetizione, se ne gai.
1: Ma che bella fa mattina a Cancun?
0: Che bella fa, quelli su tutti domandano qua, che viene a fare?
1: Poi non vengo e ti lamenti, capisci?
0: Che viene a fare?
1: Poi non vengo e va cercando i sostituti, capito? Perché non ce la fa.
0: Alle mancanze, poi non ci si abitua.
1: Dalla mia mai.
0: Pronto.
2: Pronto, pronto.
0: Buongiorno, salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, io lavoro nella scuola.
0: Ah, mi spieghi un attimo questa cosa. Com'è questa cosa? Per mia ignoranza, ripeto.
2: No, tu hai, non è che hai ragione, hai perfettamente ragione. Allora, purtroppo c'è una classe in cui in quella materia gran parte sono insufficienti, il problema è il professore, non sono gli alunni, sicuramente. Però il problema è che noi nella scuola siamo pieni zeppi di gente non motivata, il posto a scuola è diventato un ammortizzatore sociale. Io ti faccio un esempio, no? Un docente, una persona che ha studiato ingegneria, voleva fare l'ingegnere, il professore. Il professore si è buttato perché lui ha fallito nella sua professione. No, uno che ha studiato legge, voleva fare l'avvocato o voleva fare il professore. Purtroppo la scuola è zeppa di gente non motivata.
1: Ma tu lavori nella scuola con quale
2: docente? Sono un docente.
1: Docente di cosa?
2: Il 70% dei docenti, io dico che si dovrebbe stare a casa.
0: Io sono d'accordo con te, però dico il dirigente scolastico in una riunione che vede che un professore c'ha.
2: Il dirigente scolastico
0: non può fare niente.
2: Se c'è un dirigente scolastico buono, e ce ne sono molti, devo dire la verità. Se in consiglio di classe si presenta una serie di insufficienze, la maggior parte delle insufficienze, allora ci sta la discussione su questa.
0: Ci sta qualcuno che alza la cosa, insomma, vorrei che sono tutti imbecilli.
2: Perché a volte dicono poi, perché il voto, diciamo, dello scrutinio viene deciso dal consiglio di classe. Il professore mette i voti, però è una proposta di voto.
1: Ma tu dici questa cosa perché tu quando hai
2: spesso il consiglio di classe poi passa sufficienza, parecchie insufficienze nel caso in cui, diciamo, ci sono questi casi.
1: In questi casi qua, però scusami, tu che hai fatto questa critica verso i tuoi colleghi, fondamentalmente tu sei nato come docente perché avevi il sacro fuoco della docenza dentro, cioè come ti sei trovato a insegnare tu?
2: Io sono un docente perché ho fatto il mio percorso di studi proprio perché volevo fare il docente.
1: Okay.
2: Per cui io dalle superiori ho fatto il magistrale, pensa un po', poi ho fatto una facoltà scienze naturali che diciamo è orientata proprio all'insegnamento delle materie scientifiche.
1: Okay.
2: Per cui io ho fatto un percorso, allora io questo dico. Si dovrebbe proprio cambiare il sistema di reclutamento dei docenti.
0: Senti, perché il tempo è poco, ti devo fare una domanda. Non ci sono agli sgoccioli. Una domanda, ma un professore, io mi laureo. Faccio il concorso, entro a scuola come insegnante, ma non c'è un corso di formazione per questi insegnanti. Dici, guarda, si fa così. Cioè, ad capoccia, ognuno fa a modo suo.
2: Prima, no, infatti diciamo che la didattica non viene insegnata a nessuno,
0: non c'è un corso,
2: no, c'è un anno di prova che è ridicolo proprio, che non ti dico proprio, e quindi diciamo, sì, si dovrebbe, l'ho detto, io farei una facoltà universitaria orientata all'insegnamento, i primi 3 anni comuni, esami comuni anche di psicologia, pedagogia e didattica, gli ultimi 2 anni, 2 anni di magistrale, invece specializzarsi per l'insegnamento di quella determinata materia, perché 2 anni universitari bastano per insegnare poi ai ragazzi, però tu ti sei fatto 3 anni

0: di materie comuni che sono anche psicologia, didattica, pedagogia, delle materie che
1: ma molti insegnano anche materie che qui non hanno studiato,
0: Una persona che studia fa quella facoltà è motivato perché lui quello vuole andare a fare.
2: Però aspetta, io penso ci sia anche un altro problema di là della preparazione, come dici tu. Io ho fatto ingegneria, magari non volevo fare il professore, volevo fare l'ingegnere. Alcune persone anche preparate che vogliono insegnare, a volte purtroppo non hanno nelle loro capacità l'arte oratoria, cioè quella di saper spiegare. Magari sono preparatissimi, però non sono in grado di trasferire quella conoscenza.
0: Esatto, questo sicuramente.
1: Come io che sono bellissimo e non riesco a trasferire questa mia bellezza alle donne. Ti devo ringraziare, fratello, ci fermiamo.
2: La colpa in tutte le donne.
1: E le donne non capiscono, è lui. Non mi capiscono a me.

0: mio figlio non riesce a seguire bene il suo docente, magari il docente purtroppo non è particolarmente abile, devo per rimediare andare a fare le lezioni private e mi costa quello che mi costa. Però io sinceramente non voglio dire, ora lascia stare il discorso del lavoro a nero e quant'altro, però le cifre che ho sentito per delle lezioni private...
1: Non beh, sono... certo, tu che tieni,
0: no, non sono...
1: tu devi muovere un soldo,
0: no, no, no, no, lascia stare il soldo, tu devi guardare a ciò che hai.
1: Cucciolo dei soldi, cioè, dici, se... ma a me vengo a 30 euro, mi mangiare sprizzini, mi mangio. Uno spritz me l'ha fatto
0: ricevere. Non si può fare un ragionamento con lui, non si può fare un ragionamento, niente. Tu se guardi nella cosa specifica, però una persona.
1: Ma perché
0: che...
1: la c'hai? Già manna figlio della scuola, già c'hai sbavettato.
0: Ma a volte tu c'ha, cioè puoi avere il miglior professore del mondo, non scocca l'amore con la
1: materia. Ma che professore sì? Cioè, se non pare, che fa? Ma va a palestra, chiamo presso l'altra.
0: Ma scusami.
1: C'è la panza tanto. Scusa, ma come si fa le tricipe?
0: Ma che esempi sono?
1: Ma va a uno privato, per te l'ambiente. Io ti vado a te,
0: ma è ovvio che me. Se vai da uno
1: pensa
0: privato.
1: A non prendere le parti di questi.
0: Ma certo che va la bene. Prendo. Perché tu fai solo il caso.
1: Poi si scoprì che lui dava lezioni private.
0: No, non faccio nessuna lezione privata. Però se tu fai il discorso solo da un lato, perché tu fai il discorso, dici... Il professore, bravo, il professore non va, va male, tutta mezza classe va male, allora il problema ci sta. Ma ci sta pure la classe che ci sta su 30 di loro, solo due che vanno male in quella materia, sono i ragazzi che hanno una difficoltà alla materia.
1: Io sto portando l'altro esempio.
0: Dico, se vuoi accedere poi alle lezioni private, non è una cifra poi fuori dal mondo quelle che hai detto.
1: Sì, però io portavo tutto un altro esempio, esempio che sono passato io,
0: no, per
1: esempio, ci sono passato io sia con Francesca che con Alfonso, Francesca addirittura con due materie, praticamente la maggioranza della classe andavano bene tre di loro, tutti quanti andavano male, tutti in insufficienza, 4 e 3.
0: Sì, ho capito.
1: Cioè, allora a un certo punto uno si ferma e dice, scusa, ma è mai possibile su 25 persone, 3 ti vanno male?
0: Ma questo non c'entra niente questo discorso qua.
1: E questo, che discorso che sto facendo? Però non lo so, tu ti do ragione su quello che stai dicendo.
0: No, tu hai messo il discorso
1: perfetto.
0: Delle lezioni private, pensavo che era quello.
1: E quindi quando tu c'hai un ragazzo che omette privato, no? Come ho fatto con matematica, matematica due persone andavano bene e il resto andavano male. Poi si è scoperto che il ragazzo non è che andava male in matematica. Che mo fa gli esami
0: poi, ho capito, ma poi a scuola quando faceva lezioni private è andata a scuola e ha preso un voto migliore?
1: Sì,
0: sempre con lo stesso docente, però
1: sempre con chi, però chi non ce l'ha saputo spiegare, ce l'ha avuto spiegare nata. Ma come si fa?
0: Che si fa?
1: Tu loco?
0: Ragazzi, buongiorno, mio figlio lo scientifico, la prof di fisica e chimica mi chiamò e mi disse che il ragazzo era negato e che avrei fatto bene a metterlo in una scuola professionale. Io chiesi al preside di cambiare di classe. Risultato, oggi mio figlio è un ingegnere informatico specializzato in intelligenza artificiale.
1: Cioè, ma si ha bruciato un talento, vedi? È pericoloso, vedi?
0: E a fine percorso le migliori aziende se lo sono conteso per assumerlo come sviluppatore software. Bella storia, Mariano, ci fa piacere, vedi? Per lui. Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao Franci.
2: Ciao ragazzi, non so se è pertinente con l'argomento che state trattando, però vedo che, come diceva anche Rosario prima, ci vuole proprio arte per insegnare. Faccio il mio esempio, che però non riguarda l'ambito scolastico. Io dopo scuola in estate lavoravo sempre con mio padre, poi dopo continuavo all'università, venivo a dare una mano a mio padre e con fa un lavoro artigianato, fa giardini personalizzati, e lui mi lasciava sempre a margine, mi insegnava a cosina, ma poco e niente. Poi a un certo punto si rompe la gamba e subentro io nella fabbrica, e ovviamente da quello che mi aveva insegnato qualcosa sbagliavo, qualcosa andava storto. Venne mio zio, che fa lo stesso lavoro di mio padre ma con una fabbrica diversa, in mezza giornata mi ha insegnato tutto, e da là poi sono andato avanti di spedito, e ovviamente qualcosa l'ho sbagliata dopo qualche mese, però poi ho imparato il mestiere in una giornata su, è venuto.
1: Insomma, quindi, l'insegnante basilare.
2: Poi invece per quanto riguarda la scuola, pure a me è capitato che un anno prendemmo il debito in inglese, dico 10-12 di noi su 20, tipo, ne eravamo. Però quando capitò a me, io non incolpai il professore, cioè, perché lo sapevo, facevamo casino durante l'inglese, non studiavamo, quindi non ho mai incolpato il professore quando andavamo tutti male, per esempio.
1: Guarda, ti voglio portare l'esempio. Io, per esempio, ho un maestro di dizione che è Marco Pesacane. No, Pesacane, io upavo, no? Mi fa addizione, no? Lui mi insegna la dizione. Ho la dizione io? No,
2: no.
1: Ma quando mi sarò besordo, chi?
0: Ma non sei mai venuto?
1: Guarda! Guarda,
0: io lo denuncio. Qui.
1: Ma non guardate, ci fa tanto tu.
0: Sì, tu fai l'esempio, non parli di dizione, ma che fa mai addizione? Ma che sei? Che battuta è?
1: Madonna mia, ma che ignoranza.
2: In quel caso c'è solo da dire
1: circondate.
0: Ragazzi, vi garantisco che questo è un problema che riguarda anche la mia categoria. Gli asili e i centri educativi sono pieni di psicologi, animatori e assistenti sociali, ma non di educatori o pedagogisti. E mi dovete credere, la diversa motivazione ed attitudine si vede tutta. E anche questo è vero, Francesca, cioè hai ragione. Pronto?
3: Pronto Marco?
1: Buongiorno, ciao fratello.
0: Dimmi. Ciao.
3: Ora sono 10 anni pagato lezionando Marco, un sacco niente.
0: Ma secondo me tu sei quello che doveva venire nello stesso corso di Rosario.
1: Vabbè, io c'ho un caffè, film.
0: Classe vacante.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
9: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
10: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bonifica, mi devi restituire i 30 euro delle elezioni.
1: Ma non me l'hai mai dati?
0: Vuol dire?
1: Allora che vuol dire? Che ti ridò se non mi hai mai dato
0: cioè,
1: nulla?
0: Ma se invece risultati, scusami, mi parla ancora così, cioè dovrei parlare tutto.
1: A parte il fatto che quando venisti a chiedermi.
0: Il ponte, dovrei dire il ponte, la cuppa. Dovrei dire la cuppa, le punte.
1: Ma come cacchio stai
0: come
1: parlando?
0: Si dice ponte, ponte,
1: ponte.
0: Ponte, ponte. Ponte. Oh, sì, si dice ponte.
1: Come si dice?
0: Me l'hai ricevuto tu.
1: Ma che vuoi da me?
0: Voi vedete, qua mi dovrei mettere un maestro privato fa insegnare
1: il discorso è che se
0: dammi
1: tu
0: 30 euro, papà, soli.
1: Il discorso è che no, io già te l'ho detto, a parte che non prendo soldi in anticipo mai nella vita.
0: Brava,
1: ma il fatto brava, che tu hai l'idea di voler fare una cosa non fa di te un esperto in quella cosa.
0: Tu dici
1: devi, no dovresti venire e buttare un po' il sangue sopra,
0: cioè,
1: i libri.
0: Non posso fare chirurgia,
1: direi di no, forse è meglio io ti lasciare fuori gli ospedali.
0: Vabbè, questa è un'opinione, questa è un'opinione.
1: No, questa è
0: una tua opinione. Non
1: questa
0: voglio...
1: è una certezza matematica, amico mio. Pronto?
0: Va bene, pronto.
2: No.
0: Buongiorno.
2: Tutto bene, giovanotto.
0: E ci stiamo appiccicando, caro fratello. Come se... dimmi.
2: Il fatto dell'insegnamento, hai ragione. Io oggi ho 76 anni, però ti parlo nell'80. Noi andavamo al corso, che sai, essendo agente di polizia municipale a Santa Chiara, ci stava la buon'animo del commissario Amaturo. Quando
0: sì,
2: sentivi la lezione del commissario Amaturo, quell'ora volava.
0: Sì.
2: Poi ci stavano nati due assessori, Rosario Mio, mi pareva che non parlava mai, perché non erano recepibili, leggevano soltanto. E poi c'era il nostro comandante estero, ma si facevano le cose con gli occhi, che le spiegavano.
0: Sì, ma vabbè, ma quelli sono proprio portati poi.
1: Ma tu pensa, io c'avevo all'università un professore che ci spiegava filosoficamente parlando la rivoluzione francese, che per me è sempre stata una mazzata in fronte, ma quel corso e quell'esame è stato meraviglioso, perché il professore te lo raccontava con una passione, con un trasporto.
2: Sì, pianino, proprio te lo faceva.
1: Bravo, te lo faceva vedere. Bravo.
2: Sentire le lezioni era piacevole. Quello veramente dovrebbero fare un corso e vedere se hanno l'abilità di insegnare.
0: Che buffo,
2: sono
0: buffo
2: dei ragazzi che veramente li fanno cadere proprio giù dai banchi, proprio dicevo, se non è proprio ricevibile.
1: Guarda, oggi poi rispetto già a quando io frequentavo la scuola, l'università o ai tempi tuoi, oggi il tasso di attenzione e la dedizione sono calati in una maniera pazzesca, cioè quando i ragazzi sono in questi contesti hanno veramente grossa difficoltà a stare lì.
2: È vero.
0: Babu, grazie.
1: Ciao,
0: fratello,
1: caro, un abbraccio forte.
0: Marco, come si fa la O chiusa? Scusa, tu che non capisci.
1: In che senso come si fa?
0: La O chiusa, come si dice? Perché ponte dice che si dice la O chiusa. Come la ponte?
1: No, no, non devi punto.
0: Non sa da sul tipo.
1: No, ponte.
0: Ponte, ponte.
1: Se la apri è ponte.
0: È ponte.
1: Vedi che sono male.
0: Ponte è chiusa.
1: Ponte.
0: Ponte.
1: Non stringere troppo.
0: Ponte è chiuso questo.
1: Non so se te l'hanno chiuso il ponte in bocca, non lo so.
0: Ponte.
1: Stringi meno.
0: Ponte.
1: No, non ponte. Allungare la O. Fai
0: ponte.
1: Troppo la
0: ponte.
1: Stai facendo la bocca a culo di gallina. Non è punte.
0: Ponte.
1: Non è punte.
0: Ponte.
1: Ponte. Ponte.
0: Ponte.
1: Ma è diventata una papera.
0: Torta. Torta.
1: Torta
0: si dice torta.
1: Torta.
0: Torta.
1: Torta.
0: Una fetta di torta.
1: Come si dice? Ieri o ieri?
0: Ieri.
1: Bravo, però vedi che apri troppo.
0: Ieri ho mangiato una torta sul ponte.
1: Apri un po' troppo e ci metti una G. E ci metti una G prima della I.
0: Proprio la schifezza, voglio 30 euro a rete.
1: Non me li hai mai dati questi 30 euro. Non me li hai mai dati. E se lo dice lei. Io odiavo la storia a scuola, mi addormentavo mentre la leggevo e avevo una professoressa che la raccontava come un ciuscio, infatti mi ricordo quasi tutto quello che diceva.
0: Vero. Bravi così,
1: assolutamente. Pronto?
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Da ex alunno, do molta ragione a Marco sul fatto che ci sono molte lezioni che sono petulanti, ma attualmente secondo me il sistema scolastico andrebbe rivoluzionato un po'.
0: Sì.
3: Diciamo che questa scuola elementare, scuola media, fanno sì che si perdano i migliori anni, dove il cervello è una spugna e si possono assorbire nozioni come l'inglese, il corretto, certo, italiano, che attualmente
4: io dall'asilo lo metterei la, dalla materna metterei l'inglese.
3: Sì, si arriva al terzo, secondo anno di superiore, ai 16 anni, dove in America già si iscrivono al college, cioè già si preparano per le università, dove qua in Italia non si sa nemmeno parlare un italiano corretto. Ci perdiamo molti anni, lo Stato fa in modo tale che tu esca dall'università a 27-28 anni, quando poi puoi presentare domanda o concorso da laureato fino a 26.
4: No, in verità tu esci dall'università a 20 anni. Esci dall'università a 21 anni quasi, cioè, poi ci fai un master 24.
3: Va? Un genio già, invece, per chi già ha preso medie superiori ed elementari, ma ci sono molti ragazzi che escono a 24, a 25.
4: Capo, chi devo fuori corso, il loro ricultare, la cosa, ci vai all'università e poi si mangi sotto lo padre.
1: Vabbè, a volte.
4: Ma fatto pesa cana, a 45 anni si abbia la.
3: Il sistema scolastico è un po' antico, quello italiano, ragazzi.
1: Ah, io ho fatto un anno e mezzo fuori corso. Solo un
4: anno e mezzo fuori corso, solo super in casa. Non so fa. Va bene, mi fermo. Ciao ragazzi, ci fermiamo un attimo, canzoncina e torniamo.

0: i meravigliosi Queen sono stati un ponte tra il passaggio di prima e quello di adesso.
1: Ti sono messo un bonde in bonde.
0: No, così un così bonde. Sei quasi Malgioglio, così col bonde, la P che diventa B. Allora, torniamo al telefono 081 546 6873.
1: Non si può insegnare italiano senza insegnare pure la dizione, secondo me, perché poi c'è
0: ma questo è un cortocircuito della scuola italiana,
1: perché bisognerebbe insegnarla proprio, gli insegnanti di italiano dovrebbero insegnare anche dizione, perché sapete, noi abbiamo i doppi, per esempio abbiamo il membro e il membro.
0: Sì.
1: Ma va a capire che differenza passa.
0: La pesca e la pesca.
1: La pesca e la pesca.
0: Esatto, per dirne una, l'ancora ancora.
1: Ancora, bravo.
0: A seconda di come metti l'accento e di come lo pronunci.
1: Insomma, noi. Pronto?
0: No, ma tu non hai detto una sciocchezza, la dizione per definizione è un ramo della grammatica italiana.
1: Ah, certo, che
0: però fatti fatto tuoi, non da mettersi in scuola, perché così io posso fare quello che fa.
1: Se faccio io posso in scuola. Faccio il professor Pesacane, immaginalo
2: poco.
1: Chi è?
0: Questo per esempio avrebbe bisogno di 2 anni di dizione intensiva
1: proprio,
0: tutti i giorni. Pronto?
2: Buongiorno. Marco, ma hai messo le pallanze?
1: Ovvio. No, quando mai? Dimmi.
2: No, ma di che si fa? Le mangi attaccate, mi piace sapere cose che non...
1: A scuola.
0: Di dizione italiana, tu lo sai cos'è?
2: Allora sto all'università stamattina, sto con Mastandoni, che stiamo ammutando stamattina, come si chiama questa cosa? Che è la prima volta che lo faccio. A gabbia per la torre rufare si chiama.
1: A torre rufare.
0: Stanno costruendo un faro, interessante.
2: No. È un faro di 25 metri, stiamo facendo una gabbia tutta giumente sotto. No, Mastandoni.
1: Tutta giumente.
2: Direttamente da Calabria, Mastandoni. Direttamente da Calabria.
0: Per esempio, è fantastico.
1: Dai un bacio a Mastandoni. Ciao, vai giù, ciao.
0: Perché.
2: La botta in fronte, Mastandoni.
0: Occhio che c'ha il martello, fai attenzione.
1: Sta d'accordo.
0: Vabbè.
1: 0815466873, stavi dicendo?
0: No, stavo provando a fare un paio di correzioni all'amico che anche in napoletano cambiava le lettere, cioè paradossalmente una dizione napoletana.
1: Ma va a capire il napoletano qual è poi.
0: No, tu sai qual è la cosa assurda? Che noi spesso andiamo alle scuole in Italia per imparare una lingua, il tedesco, l'inglese, il francese, ed essere madrelingua. Quando poi noi, per esempio, la madrelingua italiana non ce l'abbiamo, perché per avercela dovremmo conoscere perfettamente le pronunce con la dizione.
1: Certo.
0: E quindi il paradosso è che a volte conosciamo una lingua straniera da madrelingua, realmente con le pronunce corrette, e l'italiano invece poi siamo manchevoli.
1: Si potrebbe discutere su questa cosa. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, vado da Scampia.
1: Ciao caro.
2: Oggi volevo invitare a guardare una serie TV, si chiama Un professore, di Alessandro Gassman.
1: Sì.
2: Cioè, oggi spiego. Da chi lo film che hai mai chiamato la filosofia, che ho sempre detto
1: sì, come
2: un
1: me,
2: professore così
1: certo.
2: Guardate la villa, bellissima, sì. Perché all'epoca avevo un professore, professori sono solo un professore, diceva oggi non fate casino, però qua poi dobbiamo studiare e studiamo, e poi pure c'è da un anno tipo studiamo 5-6 volte da che loro tenete
1: per farti
2: capire all'epoca.
1: E come no?
2: Siamo un po' rovinati, non fa questa cosa.
1: Babu.
2: Ora c'è 30 euro a rosario.
1: Abbiate i soldi, poi
0: questa è una truffa.
1: E capi che fa? Pensaci sul punti.
0: La cosa incredibile è che peggiora ogni tentativo.
1: Facessi il tuo sangue. Ti facessi giangere sangue, ti facessi giangere.
0: Guarda una cosa.
1: Facessi scioppa la faccia.
0: In realtà ci sarebbero i vantaggi economici. Perché a furia di insistere,
1: ore,
0: risultati,
1: ti pago solo al risultato raggiunto. Se non c'è risultato, non ti pago.
0: Allora non ti prendo come allievo, mi dispiace. Buongiorno ragazzi, direttamente dalle terre del suocero, da Manganiello, un abbraccio, Ignazio il Saldatore.
1: Oh, guarda che noce.
0: E ci manda reti di noci che hanno una bellissima faccia. Buondì, Rosario ha detto che si esce a 21 anni dall'università, ma dove? Forse per la triennale, sì.
1: 18, 19, 20, 21.
0: La triennale, sì.
1: La triennale, poi fai il master a 24 anni e ti sei laureato con i 5 anni, insomma, con il master. Poi si va a fare dottorato.
0: Guarda, ma è complicato, perché ci sono alcune facoltà che hanno anche un bel numero di esami, a volte gestione delle date degli esami non è proprio lineare.
1: È un lavoro pure quello.
0: Un po' di fuori corso a volte.
1: è ammissibile. Infatti non si mette nel borso nessuno.
0: Ma che c'entra? Io ho fatto fuori corso perché nel frattempo
1: sono messo bene, cazzo, fuori corso, siamo belli.
0: Ma parallelamente, ero molto impegnato sotto il profilo della trivellazione.
1: Ma
0: Vega
1: ci ha fatto 4 anni fuori corso.
0: Vabbè, tu sei rovinato proprio, amico mio, che ti devo dire.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo.
1: Allora i 30 euro che dai avanti, te ne chissà male, va bene, ti farà dai 30 euro, va bene? Farà 30 euro. C'era un euro, tu 29 euro, c'era chi?
0: Mi devi dare un euro?
1: Tu a lui.
0: Ah, figurati, me l'avevo pure dimenticato. Tu mi ricordo, mi devi ancora 102 euro.
1: Che schifo, rinfacciare queste cose.
0: Stai elemosinando 30 euro. Bravo.
1: Ah, ma la sgrazia è finita, sono 10 anni. Ragazzi, accattata nella casa.
0: Che tedio, mamma mia, quella motocicletta, che tedio. Marco, puoi chiedere a Rosario chi è il suo maestro di jazz? Nicola da Pisa.
1: Ormai non c'è più, non c'è più. Si chiamava Pasquale Vatiero. Non
0: grande
1: c'è più.
0: Pasquale Vatiero.
1: Grande chitarrista. Grande
0: ragazzi, chitarra. Andavo in classe con tre miei cugini. In matematica andavamo così male che non vedevamo davvero una via d'uscita. Alla fine la soluzione l'ha trovata mio nonno, un sant'uomo. Si è messo il prof di matematica a fare il ragioniere, credo abusivo, in azienda dopo l'orario di scuola. E da lì in poi le cose sono andate decisamente meglio. Marco, Tribuna Posillipo.
1: Cioè, non è che si impara la matematica, si è corrotto.
0: Senti, io ho quel sant'uomo dell'assistente del mio professore di microeconomia all'università. Io proprio una capra con questa cosa.
1: Strano.
0: E lui era molto generoso in realtà, perché nell'orario di visita, diciamo, di colloquio con il professore.
1: Ma che si venga lì,
0: lui stava lì e ti faceva gratuitamente le lezioni di recupero. E io mi ritrovai a culo 2-3 settimane che stavo solamente io e lui si mise lì, ma proprio con i disegnini, ragazzi, e mi riuscì a spiegare le cose e a prendere 18 finalmente e superare l'esame per la laurea. Ma veramente.
1: Adesso siamo pace che 30.
0: Bravo,
1: okay,
0: bravo, hai capito? Vabbè. Pronto?
1: Vabbè. Pronto? No, non c'è nessuno.
0: Ok, ok, andiamo allora a leggere qualche messaggio. Ragazzi, Maurizio da Scafati. Ma avete notizie di quel simpatico radioascoltatore che vi chiamava prima mattina? Non ricordo il nome. Ah, Franchini.
1: Ovvero, si è fatto sentire.
0: No, sì, l'abbiamo tagliato così barbaramente che non ha più chiamato. Marco era sì fuori corso, ma molto impegnato ad aiutare le colleghe universitarie.
1: Ah, il trapanatore di. Vedi? Solo sul Beringato.
0: Vedi che c'è Amedeo che ha capito, lo vedi?
1: Trivellatore.
0: Quanta beneficenza ha fatto quest'uomo qui, quanta. Pronto?
1: Oh. Buongiorno.
2: Buongiorno. Io vi volevo dire soltanto una cosa.
1: Sì.
2: La prof di matematica di mio figlio.
1: Sì.
2: Il primo giorno di scuola è entrata e ha pronunciato testuali parole: io questa classe la dimezzerò, ho l'appoggio di altri professori quest'anno e da 27 ne porterò solo 13 avanti.
0: Bene.
2: Tutto registrato con il telefonino, con un audio.
1: Bravo.
2: Sono giunto a parlare con un preside, sapete che mai? Ognuno usa i suoi metodi.
1: Vabbè, ma non devi andare da preside, devi andare in procura oppure al provveditorato.
2: Ma un genitore che fatico, che non tiene tempo a perdere, e che un figlio l'anno scorso è uscito con 7 a matematica, quest'anno ha fatto il primo compito di matematica, la professoressa Genio ha mise 3 a tutta la classe. 3.
0: Ma ragazzi, c'è. Ce le hanno le motivazioni quando fanno.
1: Sì, Marco, no, non sono d'accordo. Che tu fai. Vedi, hai spiegato una cosa. Poi fai il compito in classe per verifiche se l'hanno capito. E se tutta la classe non l'ha capito, io posso mettere 4, 5, 10, la metà.
0: Cosa,
1: devi tornare, non metto 3 a tutta la classe. Te ne metto 2 o 3.
0: Se il compito è da 3,
1: devi mettere
0: 3,
1: tu. Te ne metto 2 o 3. Cioè, ne siamo di spiegare la cosa.
0: Non sappiamo le lezioni come sono andate. Ma la stessa frase che ha detto: se i ragazzi si mettono lì e dimostrano di non essere bocciabili, alla fine lei non può bocciare, cioè non può bocciare arbitrariamente.
1: Vabbè, ciao amico mio, lascio stare. Ciao. 081 546 6873, va bene. Pronto,
3: buongiorno ragazzi.
1: Ah, a te che ne parliamo a fare, insomma, che.
3: Allora, volevo dire la mia esperienza scolastica.
1: Sì.
0: Sì.
3: Io andavo a Luigi Petriccione, la Marca Posata, secondo me ci passo tutte le mattine vicino a Croce di Lagno.
1: Sì.
0: Sì.
3: Sì. E maestro tecnico. Io sulla carta facevo degli impianti che faceva a picci e luce pure a New York, però appena mi metti in luce la vita, ma non sapevo nemmeno una vita rem.
1: E capi, però sapevo fare i progetti.
3: Sì, ma sì, solo sulla carta.
1: Solo
3: su,
1: vabbè, è teorico, è un teorico. Ciao fratello, ciao ciao ciao. Ciao.
0: Allora,
1: ciao,
0: fammi
1: ciao,
0: rispondere ciao. A questo amico che dice: Marco, come si dice giuoco o gioco? Allora, giuoco ancora una parola italiana, solo che arcaica, non è più utilizzata, è di, esatto, è di pirandelliana memoria, se vogliamo, quindi si dice gioco, però criminale la O è senza H, se chiedi il si gioco dice giuoco o gioco, mannaggia miseria,
1: e quando il gioco del quando una cosa fa un gioco del cioè quando si muove una cosa un perno si muove, è un gioco nel si dice, gioco o gioco, gioco
0: gioco gioco
1: ponte.
0: Si perde da solo. Lui ha la grande abilità di perdersi da solo. Pronto. Incredibile.
4: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
4: Buongiorno, ciao, ciao Luigi l'architetto. Io come state?
0: Io comunque vai. Si dice buongiorno, state sbagliando tutto quanto.
1: Buongiorno.
0: Vabbè.
1: Buongiorno.
0: Bravo, bravo.
1: Buongiorno.
4: La scuola potrei stendere un velo pietoso io, eh.
1: Sì.
4: A me mi sbagliarono voto finale, un diploma, mi correggete una penna e taroni tutta la commissione. Cioè, ma che figure.
1: Ecco vabbè, qua. Un po' fatto.
4: Ma l'ho preso il lato positivo, mi sono spronata per prendermi la laurea, cioè già pigliano un titolo superiore, un diploma, non c'è nulla.
1: E infatti sei diventato architetto, pure comunque è una bella laurea.
4: No, infatti, però il mio io ci fatti i colloqui a scuola con mio figlio, prima elementare, hanno fatto consigliere. Ma posso dire una cosa? Io non conoscevo i professori ancora, i miei professori di matematica su tutto quanto stesso.
1: Poi apriamo un altro discorso, insomma,
0: mancano 10 secondi, ragazzi.
1: Chi insegna matematica non è laureato in matematica, poi è un'altra cosa. Vabbè, ciao amico mio. Allora vai Marco, vai.
0: E allora torniamo domani sempre tra le 10 e le 12. Lui è Rosario Verde.
1: Ma lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Ragazzi, oggi una puntata speciale perché Miranda c'è.
1: E Cezza farà da punte fino alla partita di stasera.
0: Come chiudi? Mamma ecco, mia, che bravo! Mamma, troppo forte.
1: E facciamo anche una torta se vinciamo stasera.
0: E che la felicità sia
1: ciao
0: con voi.
1: Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
10: Eccoci, 12 in punto, martedì 13 ottobre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, pronti a vivere un'ora insieme in questa giornata di Champions League. Buongiorno a Simone Zigzag Zagaria che curerà la parte tecnica in quest'ora, dove ovviamente saremo pronti ad aprire le linee dirette allo 081 546 6873, i vostri messaggi alla 342 00 100 00 00 100, ho detto lo zero in più, vabbè. Comunque ragazzi, vi sarete accorti che non c'è al mio fianco Diego Maradona Junior, ma state tranquilli perché tornerà domani a Diego C'è, ma ci sarà oggi a Kiss Kiss Napoli perché sarà ospite del buon Gianluca Vigliotti nel bar dello sport post partita in una serie ovviamente importante per il Napoli, perché il Napoli, pensate, non vince il Champions League da novembre. Era una partita con il novembre dell'anno scorso, ovviamente quasi un anno che non vince in Champions League, era la partita con il Karabag vinta per 2-0 al Maradona. Speriamo che il Napoli possa tornare al successo europeo questa sera sul campo del Villarreal, all'estadio della Serie. ceramica, un vero e proprio gioiellino in Spagna, con questo paesino veramente piccolissimo di 50.000 abitanti, dove pensate lo stadio fa 25.000 spettatori e fa praticamente tutto esaurito, tutti tifano Villarreal. È molto bello vedere la passione che c'è in un paesino così piccolo, che tra l'altro fa la storia del calcio da veramente tanti anni, ha vinto anche un'Europa League negli ultimi anni, quindi insomma parliamo di un club molto importante da rispettare, che il Napoli ha affrontato più volte nelle passate edizioni della Champions League. Abbiamo dei bei ricordi, soprattutto lì in Spagna, ma Allegri comunque tiene alta, come giusto che sia, l'asticella, e dice: ragazzi, non sarà semplice, c'è stata una grande partita con il Frosinone sabato al Maradona, però insomma calma, perché non sarà una partita semplice. E ha annunciato anche Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa che ci sarà Milinkovic-Savic in porta al posto di Meret, che ha giocato contro il Frosinone, e molto probabilmente McTominay dal primo minuto. Allora facciamo così, pronti a cominciare con le telefonate 081 546 6873, perché oggi voglio sentire veramente il parere di tutti nella giornata partita, come giusto che sia. Partiamo con Massimiliano. Ciao Massimiliano, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno. Ciao. Io mi voglio riallacciare un po' alla polemica che è successa ieri, quando giustamente, se voi fate commentatori sportivi e dovete giustamente giudicare quello che vedete.
10: Sì, quale? Quella, ancora quella del rigore?
11: Ma no, a parte il rigore, pure che prende, non si può giudicare un giocatore, eccetera. Io mi rendo conto che nella vita tutto è relativo, ma se noi giudichiamo il salumiere che ci porta il, diciamo, il pane sbagliato, non possiamo giudicare dei giocatori che guadagnano 6 milioni e mezzo all'anno.
10: Ma
11: di che stiamo parlando? Cioè, io trovo veramente il polo napoletano è un po' strano, praticamente. Mo si sta girando questa voce che praticamente, diciamo, non bisogna non bisogna criticare, ma assolutamente no. Io trovo che Langa ha segnato, ma secondo me, io lo definisco a volte con gli amici un mezzo giocatore, cioè fa tutto a metà. Fa mezzo dribbling, fa appunto mezzo cross, mezzo volte salta all'uomo. Ma che Lange deve saltare l'uomo, ma io personalmente non l'ho mai visto saltare l'uomo. Lui al massimo il difensore lo affianca, ma non riesce mai a superare. Non è come ad esempio un Neres, che questo movimento appunto lo sa fare. Quindi c'è la gente che chiama e appunto e si offende, perché io l'ho sentito pure dei toni antipatici nei confronti pure di Diego, ma che vuol dire? Ce lo avrebbe detto? Cioè, sono cose che non vanno neanche pensate e dette. Uno giudica, sta là, cioè si commenta nel bene e nel male, ma che dobbiamo difendere se i giocatori sono questi? Cioè, Luca è un giocatore modesto, ma che dobbiamo difendere praticamente? Un giocatore che si vede che sta in affanno psicologico, secondo me, perché io lo vedo pure correre male, cioè sembra che quando c'è il gol De Bruyne, cioè non ha neanche esultato, stava là, girava in campo, ma c'è un ragazzo che è valutato forse psicologicamente più che tecnicamente, e per stasera speriamo in un partitone. Va bene, solidarietà massima, ragazzi, vi saluto.
10: Massimiliano, un abbraccio, grazie per aver telefonato. Ragazzi, io dico sempre la stessa cosa, e il calcio è bello anche perché si può parlare, si può discutere, ci si accende nelle discussioni, spesso talvolta capita anche al sottoscritto, anche con i gruppi di amici, discussioni accese. L'importante è che si rimanga sempre nei giusti termini, poi tutto si può giudicare, tutto si può commentare, a maggior ragione oggi che abbiamo il mezzo social che ci aiuta tanto. Poi certo, delle volte vediamo pareri che sono eccessivi, gente che scantona nelle dichiarazioni eccetera eccetera, nei post, offendendo persone, e questo è sbagliato, ma dare giudizi sull'operato soprattutto di personaggi pubblici è giusto, che come sono i calciatori in questo caso, perché stiamo parlando dei calciatori, è giusto che sia così, come è giusto anche elogiarli quando lo meritano, e per fortuna i calciatori del Napoli meritano più elogi per quello che hanno fatto negli ultimi anni che pensieri di non approvino quelle che sia il loro operato, perché il Napoli ha fatto molto bene negli ultimi anni. Parleremo anche delle parole di De Laurentiis. Ragazzi, ma andiamo prima al telefono, c'è Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
12: Ciao Miranda, buongiorno e forza Napoli.
10: Sempre, ciao.
12: Ciao, io volevo fare una prima domanda sulla situazione che è successa nell'ultima partita. Diciamo,
10: quale?
12: Dei giornali sul fatto che Napoli ha vinto
13: Si sono date delle arie, dei giornalisti hanno detto perché Allegri finalmente ci sta a sentire. Allegri è un allenatore di livello, e Allegri non ha bisogno dei giornalisti che criticano, perché lui sa il fatto suo, è un vincente. Perciò no, si danno delle aree, perché hanno detto hanno seguito sui loro verdetti, che diceva che Napoli non giocava bene, il 3-4-3. Allegri è un allenatore con le palle, scusami Gianluca, lo vogliono capire anche i giornalisti, la critica è giusta, però darsi delle arie per dire che è stato a sentire, sembra un certo giornalista che ha detto deve giocare così, io la vedo sbagliata. E poi sulla questione De Laurentiis,
10: sì,
13: io già l'avevo detto, ha aperto uno scenario che se si fa avanti qualcuno lo vende Napoli in una giusta offerta, no? Ho sbagliato?
10: È così, ha detto, sì, ha detto valuteremo quelle che sono, poi se qualcuno si fa avanti e ripaga gli sforzi fatti in 25 anni, ha detto, in un quarto di secolo, valuteremo, ma come giusto che sia, le offerte si valutano sempre.
13: E poi volevo dire un'altra cosa, recuperando i calciatori,
10: sì,
13: vediamo un bel Napoli. Già si è visto col Frosinone, stasera vinciamo 3-0, dai, ho due doppie.
10: Amen.
13: Doppietta di Højlund e Rachmani.
10: Ok, dai. Amen, Ciro, io mi auguro che sia come...
13: recuperando i calciatori,
10: sì,
13: vediamo un bel Napoli. Già si è visto col Frosinone, stasera vinciamo 3-0, dai, ho due doppie.
10: Amen.
13: Doppietta di Højlund e Rachmani.
10: Ok, dai. Amen, Ciro, io mi auguro che sia come dici tu, ho buone sensazioni anche io.

0: Land secondo me è uno che, se ritorna ai livelli visti in Olanda in determinate circostanze, secondo me è un buon calciatore, non sarà un campionissimo, per carità. Luca invece purtroppo io lì vedo che mancano i fondamentali, però questo è il problema grosso che si aggiunge, è anche l'aspetto psicologico che secondo me vediamo tutto, cioè la sua ragazza non ci mette, a parte la tecnica che potrebbe non esserci, ma non ci mette neanche quella determinazione fisica, quell'agonismo che magari potrebbe sopperire uno che è alto 2 metri e non salta, ha alto 2 metri, un fisico eccezionale e sembra non muoversi, sembra un palo, c'è qualcosa che proprio blocca. Per carità, quindi io lì non vedo né l'atleta, capisci, né tantomeno il discorso del calciatore. Ora, ammettendo che non è un grande calciatore, che non abbia tecnica, ma io non vedo neanche il ragazzo di strada che porca miseria corre, rincorre, va a pigliare palla, è lento, impacciato, senza voglia. Allora, questa è quella mia porta a sconforto. Comunque, per quanto mi riguarda, lo seno perché ho chiamato più volte e con i ganghi abbiamo anche discusso di questa cosa, ma a mio parere, secondo me è un ragazzo che ho la determinazione. Se migliora ancora un po', secondo me può essere uno che aiuta il Napoli sia in Champions sia in campionato. Ok, aspetto la vostra, forza Napoli.
1: Ciao Pino, un abbraccio. Ma diciamo, noi su questi due calciatori, ragazzi, io dico, ripetiamo sempre le stesse cose, ci siamo già espressi troppe volte, francamente mi sono anche scocciato, se volete sapere, di ripetere la stessa cosa. Poi quando ci saranno delle novità, degli aggiornamenti, quando verrà fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che pensiamo, allora saremo i primi ad ammetterlo. Come Diego è stato, devo dire la verità, molto onesto a dire, ha fatto, secondo me anche esagerato, dicendo ha fatto una partita ottima. Per me le partite ottime sono altre, mi riferisco ovviamente a Nolanga, ha segnato, ha trovato il gol, però io sono del parere di Allegri, lui ha le qualità per fare quel qualcosa in più, deve fare quel qualcosa in più, deve migliorare soprattutto nel tiro da fuori area, deve migliorare nella gestione della palla, insomma deve migliorare tante cose, speriamo che questo possa accadere. Poi ripetiamo sempre le stesse cose, ragazzi, quindi basta per me, diciamo così. Giovanni, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, è sempre Forza.
1: Sempre Giovanni, sempre.
2: Allora Diego, io non ho mai avuto il piacere di parlare con te.
1: No, Diego c'è stasera. Diego tornerà domani. Diego c'è. Ci sarà stasera con Gianluca Vigliotti. Oggi non c'è al mio fianco.
2: No, non sento bene. Quindi credevo che ci stavo pure Diego, perché sono il furgone con il telefono, però non c'è.
1: No, ok, bene. Vai.
2: Niente, ma cioè io questa sera sono molto
1: Gianluca e siamo a due errori. Vediamo se fai la triple. No, sto scherzando, Giovanni, non ti preoccupare, vai.
2: Ti ripeto, perché porto gli affari, non sento tanto bene.
1: Non ti preoccupare, Giovanni, ci mancherebbe altro, vai.
2: Sono molto fiducioso questa sera, a prescindere di chi gioca, perché ci sta la stessa mentalità di con Frosinone. Secondo me stasera facciamo molto bene, a prescindere di chi scende in campo. Se siamo propositivi, come siamo stati con Frosinone, che dal primo minuto abbiamo fatto capire che volevamo vincere la partita, credo che almeno non la perdiamo. Poi non so se ci buttiamo pure un pareggio, la vittoria, io spero che vinciamo, però sono molto fiducioso per stasera. E poi per quanto riguarda prima che mi dimentico, Gianlu, devo fare un saluto al mio collega Giovanni Bruno, che è il mio collega, siamo corrieri, numero uno dei corrieri in Italia e numero tre in Europa.
1: E ragazzi, allora vi auguro buon lavoro, Giovanni e Giovanni, naturalmente, a tutti e due. Giovanni, grazie per il lavoro che fate, perché siete fondamentali, e un abbraccio e buona giornata e buon lavoro ai Giovanni, i nostri amici corrieri che sono al lavoro in questo momento. Enzo, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
3: Non so se vi hanno mai detto che tu e Diego avete un timbro di voce che ci assomiglia moltissimo.
1: Ah, grazie.
3: E quindi molte volte, pure quando vi interloquite,
1: ci confondiamo.
3: Non si riesce a capire chi è Diego e chi è Gianluca. Io volevo fare una riflessione per quanto riguarda il gioco del calcio, che è una materia che dà la possibilità a tutti di esprimere un concetto, di esprimere un'opinione. E io l'assimilo molto a un detto napoletano che forse tu magari sei giovane, non ricordi, ma qualcuno più attempato che all'ascolto magari si ricorda.
1: Qual è il detto?
3: Beh, te lo dico subito: a Napoli quando scorre la lava ogni struso è caporale. E il calcio consente proprio questo, capito? Inoltre in discorsi tecnici, perché non ne sarei capace, quindi vi lascio con Forza Napoli, salutami.

0: Sempre Forza Napoli, Elzo, te lo saluto con piacere, Diego. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che Diego lo troverete questa sera. Un abbraccio a Enzo. Diego lo troverete questa sera nel bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti. Ovviamente domani negli studi di Kiss Napoli. Per Diego c'è al mio fianco Alessandro. Buongiorno, ciao.
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
1: Senti Gianluca, io volevo parlare per quanto riguarda la partita di stasera. Io onestamente non toccherei niente per quanto riguarda la formazione del Frosinone. Tu che ne pensi? Soltanto magari in attacco di far rifiatare un po', che ne so, come si chiama? Lang.
0: Ma guarda, potrebbe essere cambiato qualcosa stasera, vedremo, perché si parla anche di Giovanni Di Lorenzo in una posizione veramente strana per il capitano, perché molto probabilmente lo vedremo a sinistra. Napoli potrebbe partire 3-5-2 questa sera con Di Lorenzo come quinto, diciamo, a sinistra. E vediamo alla fine quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri. In porta ci sarà Milinkovic, Savic, davanti ci potrebbero essere Højlund e Giovane, che agirà da seconda punta alle spalle di Højlund, e quindi questa potrebbe... Francamente, secondo me questa è la posizione ideale, giusta per Giovane. Quindi vediamo, è un Napoli che ci potrebbe dare tante novità stasera. Alessandro, alla fine più o meno il sistema...
1: Ma Bergamo non si...
0: Alessandro, ma io che ti devo dire? Okay, hai ragione. C'è un caso Bergamo, hai ragione. C'è un palese caso Bergamo. Hai ragione.
1: Tutto questo.
0: Io non posso dirti altro che hai ragione, perché effettivamente un calciatore che è stato pagato così tanto che non vediamo mai in campo, giustamente ci si chiede che
1: ho fatto sottimo stare a Napoli, cioè, capito? Ci siamo andati a prendere un difensore più declamato della scorsa stagione quando stavo nel Bologna. Ha voluto fortemente Napoli e lo stiamo distruggendo questo ragazzo, onestamente. Quando poi abbiamo speso anche dei bei soldini, non ne abbiamo speso 6 milioni, e non vado errato, 30-35 milioni, o sbaglio?
0: Sì, più o meno sì.
1: Il ragazzo vale, perché si stanno accanendo su questo ragazzo? Comunque è la stessa cosa, Allegri è lui, cioè non credo che lo siamo andati a prendere nei dilettanti, è un grande giocatore.
0: È un giocatore, sì, che ha fatto molto bene con il Bologna e che con il Napoli non ha ancora, diciamo, fatto vedere le sue qualità, ma non ha avuto nemmeno, diciamo, tra virgolette, le possibilità per farle vedere, perché l'abbiamo visto veramente poco in campo, soprattutto quest'anno zero praticamente.
1: Gianluca, quando riguarda il fatto di De Laurentiis, tu cosa ne pensi di questa...
0: Ma io penso che... ma allora, io adesso... De Laurentiis,
1: così per parlare.
0: Sì, no, ho capito. De Laurentiis, ragazzi, non ha detto per me niente di particolare, perché ha detto una cosa che è giusta, cioè nel momento in cui viene un qualcuno con tanti soldi e fa un'offerta importante, è normale che De Laurentiis ci deve pensare, ragazzi.
1: Scusami Gianluca, non voglio contraddirti, allora perché quando gli hanno fatto l'offerta di questi famosi 1,2 miliardi non l'ha voluto cedere?
0: Perché evidentemente in quel periodo storico non si sentiva di cedere il Napoli. Oggi magari ci fa una riflessione in più.
1: Speriamo
0: il
1: che
0: tempo passa e le cose cambiano per tutti.
1: Se deve acquistare qualcuno, deve avere la passione e l'amore che c'è De Laurentiis, deve venire a fare magnate.
0: Ma guarda, su questo con me sfondi una porta aperta.
1: Meglio rimanere De Laurentiis a vita.
0: Sì, anche perché è un attimo che fai la fine del Milan poi. E no, ricordiamoci che con tutte queste cordate, anche la Roma non mi risulta abbia vinto a parte la Coppa Porta Ombrelli, la Conference League, io la chiamo la Coppa Porta Ombrelli, che è un trofeo europeo sicuramente importante, va bene, però Napoli insomma ha vinto due scudetti e cose molto più importanti.
1: Soddisfazione veramente, perché ci deve veramente farsi, cioè io voglio... Il mio obiettivo è di farti prendere a te di una balletta. Mi sono giocato bene 2-0 del Napoli.
0: Ok.
1: Poi mi sono giocato il 2-1 dell'Atletico Madrid per l'Atletico Madrid e il 2-1 del Galatasaray. Un euro prendo 5.000 e spare euro. Te la ricordo già.
0: Va bene, Alessandro. Allora sarà fatto. Va bene, ok. Allora ripetimi: 2-0 Napoli, 2-1 Atletico Madrid e poi.
1: 2-1 Galatasaray.
0: Va bene. Ok, la vittoria del Galatasaray sul Barcellona.
1: Sì. Della professoressa Osina
0: Panassarossa. Questa se la chiappi veramente significa che hai parlato con un altro mondo, eh.
1: Dalla Tassara ci sta la buonanima di Osimhen.
0: Sì. Sì, però il Barcellona io l'ho visto più volte quest'anno. Poi magari hai ragione tu, però il Barcellona mi sembra abbastanza ingiocabile. Penso sia la squadra più forte al mondo ad oggi.
1: Allora ho fatto con gol di scatto, non ho fatto 4-1. Cioè
0: no, però comunque lo devi battere il Barcellona. Comunque ci può stare. Molto bene. Alessandro, ti saluto e ti ringrazio. Un abbraccio e buona giornata. Sempre Forza Napoli. Voglio leggere qualche messaggio, ragazzi, prima di tornare allo 081 546 6873. Ce lo scrive Pasquale. Buongiorno, Forza Napoli, fino a quando una critica che sta di presa in giro viene da un tifoso ci può stare, da un giornalista opinionista anche quando arriva da ex calciatori allenatori non mi piace. Ce lo scrive Pasquale da Stadtbergen Bayern. Se il Gala batte il Barça, allora il Napoli può vincere la Champions, ci scrive Vittorio il pacifista. Ma ce lo auguriamo, caro Vittorio, ovviamente, anche perché le competizioni si giocano per vincere, non per fare le partite solamente di prestigio. Quindi soprattutto le grandi squadre come il Napoli, anche se difficile, deve avere comunque l'ambizione di poter cercare di fare quantomeno un record nella competizione. Napoli il massimo che è arrivato da quando esiste la Champions League, la formula della Champions League, è arrivato ai quarti di finale, sappiamo, in quella partita maledetta con il Milan. Potete ripetere i pronostici di Alessandro? Grazie, sì, te li ripeto. Si è giocato 2-0 Napoli, 2-1 Atletico Madrid e 2-1 Galatasaray Barcellona, che tra l'altro per me, ragazzi, rimane una partita veramente molto difficile per il Galatasaray, nonostante l'ambiente, nonostante tutto quello che volete, ma là davanti ci sono Rafinha e Yamal, che danno veramente i numeri in mezzo al campo, senza parlare di Olmo e compagnia cantante, una squadra veramente illegale. Giallo, buongiorno. De Bruyne e Lobotka, secondo me in mezzo al campo a lungo andare non danno le giuste garanzie in fase difensiva. Ho visto Napoli in ritardo contro il Frosinone sulle seconde palle. Tu che cosa ne pensi? Penso che prima di giudicare, perché vedo molto entusiasmo, no, riguardo questo modulo, c'è stato anche da parte mia l'entusiasmo, Alfonso, per quanto riguarda il nuovo modulo di giocare del Napoli, il Napoli rinvigorito dopo la super sosta, sicuramente sono stato molto contento. Però io prima di dare un giudizio su quello che è sicuramente di positivo abbiamo visto, aspetterei una conferma, e per me la conferma significa 5-6 partite di continuità con risultati a livello di quelli che sono poi gli obiettivi del Napoli. Vincere la Champions, io mi auguro di riuscire a passare il turno, che più che difficile. Sei troppo pessimista, Francesco, ma è vero, ad oggi l'obiettivo del Napoli è quello di superare quello che è stata la Champions League nella passata stagione, ossia superare il turno, perché l'anno scorso, noi l'abbiamo detto sia il sottoscritto che Diego, è stato veramente incredibile, francamente, non passare la prima fase, quantomeno arrivare ai sedicesimi. E poi ancora messaggi. Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego, sempre Forza Napoli, ce lo scrive Patrizio. E poi Luca d'Avellino, come vedi Giovane prima punta al posto di Luca? Grazie mille. No, Giovane io lo vedo molto bene, Luca lo vedo molto bene in questo ruolo, dove potremmo vederlo stasera, potremmo, perché ovviamente poi aspettiamo sempre le decisioni ufficiali di Allegri. Da quelle che sono le indicazioni anche dai colleghi che sono in Spagna, potremmo vedere Giovane agire alle spalle di Rasmus Højlund, e questo secondo me è un ruolo che gli si addice. Vediamo, capiamo quello che accadrà. Allora ragazzi, facciamo così, andiamo in pubblicità, poi apriamo le linee, mi raccomando, 081 546 6873, subito dopo la pubblicità.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, ritorniamo al telefono, andiamo da Felice. Ciao Felice, buongiorno.
10: Ciao, ma ciao. Tu mi vuoi bene ancora?
0: A voglia, voglia, certo.
10: Meno male, perché qualcuno ha pensato che ho detto una cosa brutta e non mi ricordo come. È cosa che io non faccio generalmente, sono una persona educata e seria. Però se ho sbagliato a dire qualche puttanata, come adesso, mi scuso.
0: Felice, ti prego di tenere un linguaggio consono a quella che è la trasmissione, perché altrimenti mi fai arrabbiare, va bene?
10: Ma come ho fatto sempre, Gianluca, io vai, sono sempre appunto, bene,
0: quindi, esatto, quindi ti prego di non dire parolacce, vai.
10: No, per amor di Dio, non lungi da me queste cose.
0: Vai, vai, ti ascolto, vai, vai, ti ascolto. Parliamo della partita, vai, vai, ti ascolto, vai.
10: Io come sempre vi ringrazio perché date modo a tutti noi tifosi di esprimere il nostro parere. Io sono ignorante in materia, so che solo tifo Forza Napoli perché lo voglio bene da 77 anni. E sono ignorante in materia, però tifo Napoli, come ripeto, mi permetti di fare solo un saluto?
0: Vai!
10: Allora, noi abbiamo una chat meravigliosa di oltre 200 persone, con donne e ragazze e uomini come me, anziani, che siamo parti del Napoli. E voglio fare un saluto a Lucia, a Marinella, a Aurora, Alessandra, e chi ne ha più ne mette, mi scuso se sbaglio qualche nome. Comunque Forza Napoli sempre, e stasera vado a vederlo da mio figlio Oscagnato.
0: Che... E allora Forza Napoli, Felice, vai, sul tuo saluto.
10: Forza Napoli e Kiss Kiss Napoli. Ciao Gianluca.
0: Un abbraccio, ciao Felice, buona giornata. Anche io un abbraccio. Alfredo, buongiorno.
11: Forza Napoli, ciao Gianluca.
0: Ciao Alfredo, sempre.
11: Io Forza Napoli, che mi collego con buon Felice. Non perversa, ovunque, va bene. Detto vai. Questo, volevo dire, Gianluca, allora, se ho capito bene, se la formazione di stasera se è confermata, qua si parla di una mini rivoluzione, ma addirittura le ultimissime che ho sentito da colleghi che stanno, colleghi vostri che stanno in...
0: in Spagna.
11: Si parla di Lucca e Giovanni in attacco, ma è una possibile conferma questo che di Giovanni?
0: Su Lucca francamente non lo so, secondo me
11: molte... perché sta rimbalzando questa notizia nell'ultima ora, poi magari giustamente voi
0: ragazzi, ma ti spiego Alfredo, può succedere di tutto quando si fa una probabile formazione. Ad oggi per me è avanti Højlund, però può darsi che mi sbaglio, perché non sono nella testa di Allegri.
11: Ma è una critica, perché io se per me Allegri con la formazione che sta uscendo fuori, quindi con eventualmente anche Giovane, ma addirittura metterne i 5, quindi con McTominay, alcuni l'ha detto pure ieri, si vede chiaramente che sta facendo una gestione. Se il Napoli ne esce, come io spero, con diciamo un risultato positivo, senza andare oltre i prossimi, noi dobbiamo fare una statua a questo
0: certo.
11: Cioè, perché sta riuscendo in qualcosa che Conte non ci riusciva. Okay, possiamo dire tutte le cose che secondo me si è messo un focus troppo sempre su il gioco di Allegri, non gioco, la ripartenza, non le ripartenze, l'aggressione, il blocco basso, ma diciamo le qualità di Allegri sulla gestione del, perché se sta facendo questo e porta anche risultati, noi gli dobbiamo fare una statua. Veramente gli dobbiamo fare una statua, perché sta facendo qualcosa per me diverso, poi vedremo stasera che cosa ne esce fuori. Se poi riesce addirittura in una partita di Lucas Trevito da stasera, io a questo veramente gli dobbiamo consegnare le chiavi della città. E anche per, a livello comunicativo, secondo me è sui veri racconti. Io lo ripeto, Conte ci ha fatto vincere quello che ci ha fatto vincere, quindi nessuno lo mette.
0: Sai che sono d'accordo con te? Pure per me sul livello comunicativo c'ha un qualcosina in più di Mister Conte.
11: D'accordo con me, perché secondo me le vedi pure su queste cose. A livello comunicativo è asciutto, è immediato, sembra quasi banale, ma invece risponde sempre in maniera giusta. E poi sta dicendo, ripeto, sta mettendo il gruppo, sta cercando di rivalutare il gruppo, se ci riesce. Che abbiamo detto di questa rosa? L'ho detto prima pure io qualche volta da voi. Rosa logora, stanca, se adesso sta recuperando tutti e riesce a far funzionare una rosa, tutti sono importanti, ripeto, gli dobbiamo fare una statua. Poi vediamo stasera, speriamo che ci riesce. Ok, forza Napoli.
0: Ciao sempre, un abbraccio, ciao Alfredo. Volo da Sasà, ciao Sasà, come stai? Sasà, mi senti?
12: Sì, io ti sento.
0: Ecco, vai.
12: Okay, ciao Gianluca. Ciao, no, allora, partita di stasera potrebbe essere tranquillamente, secondo me, nelle corde del Napoli, se diciamo ci riconfermiamo sulla falsa riga di quello che abbiamo visto sabato sera in casa col Frosinone. Perché comunque il Villarreal è comunque una squadra interessante, tipo come il Guapai.
0: Sasà, purtroppo oggi non riesco a sentirti bene, quindi magari grazie a Fabio Esposito che è subentrato a Simone Zigzag Zagaria in regia, riusciremo a recuperare il collegamento con Sasà, e ringrazio Fabio Esposito. Nel frattempo che recuperiamo il collegamento con Sasà, leggo questo messaggio di Vittorio il Pacifista, che ci scrive: ragazzi, Luca stasera segna e si sblocca, e noi ce lo auguriamo, Vittorio, perché è un calciatore del Napoli, ci auguriamo che possa fare il bene del Napoli. Buongiorno, fossi in ADL, Spalletti venisse esonerato, farei le carte false per averlo subito, credimi che può, diciamo, anche finire il mondo, ma te l'avrentis presidente, non credo vedremo più Spalletti sulla panchina del Napoli. Ecco, abbiamo recuperato collegamento con Sasà. Ciao Sasà, ti abbiamo recuperato,
12: ciao,
0: vai.
12: Ciao, no, allora dicevo che comunque è una partita nelle corde del Napoli,
0: sì,
12: solo che comunque bisogna fare attenzione, perché in casa il Villarreal, almeno fino a questo momento, ha sempre proposto un calcio molto coraggioso in casa, e però in difesa concede abbastanza, anche perché comunque è una squadra in costruzione, e secondo me io almeno per l'inizio continuerei con la formazione che si è vista al Maradona sabato sera. E poi magari in corso d'opera cambiare anche in vista della partita di Serie A della settimana prossima. Vabbè, io ti ascolto per radio e ti saluto, un abbraccio.
0: Un abbraccio, ragazzi. Allora, io ascoltavo Sasà, di base adesso bisogna fare una gestione molto oculata di quelli che sono gli impegni. Perché? Perché i calciatori che comunque vengono dalle nazionali non si sono fermati praticamente un secondo dal mese di agosto. Le partite sono tante, si gioca ogni 3 giorni, e ovviamente si rischia di spompare i calciatori, che sono soggetti anche a chi gioca in Europa a viaggi costanti, quindi insomma Napoli, pensate che gioca il Villarreal stasera, ha giocato con il Frosinone sabato, poi rigioca sabato con il Venezia, poi c'è in casa il Bodo Glimt martedì, e poi ci sta la sfida con la Roma, e poi c'è il Monza, e poi c'è la Juventus. Insomma, praticamente c'è una sfida dopo l'altra, che sono di un livello e di una hanno un coefficiente di difficoltà abbastanza elevato, quindi di base bisogna gestire molto quelle che sono le energie. Alfonso, buongiorno, ciao. è caduta la linea con Alfonso. Oggi non siamo fortunati con i collegamenti telefonici, ma saremo pronti a recuperare la linea allo 081 546 6873. Ne approfitto, ragazzi, per continuare a leggere i messaggi. Buongiorno, vorrei sapere come prosegue la vostra programmazione verso la partita. Grazie Luca di Avellino. Allora, caro Luca, come ben sai, insomma, noi con i nostri appuntamenti sportivi siamo sempre presenti qui praticamente tutto il giorno, con tanta attenzione sul Napoli, sugli appuntamenti sportivi. Adesso dopo di me arriverà il direttore Walter De Maggio con una nuova puntata di Radio Gol, poi ci sarà Carlo Alvino con cui Casa Calcio Napoli, poi dopo ci sarà ancora Paolo Del Genio, poi ci sarà il Calcio della Sera, poi ci sarà Diretta Azzurra, insomma, poi ci sarà il Bar dello Sport, Diretta Azzurra ovviamente con Carlo Alvino, poi ci sarà il Bar dello Sport post partita con Gianluca Vigliotti, ci sarà Diego Maradona Junior, insomma, ragazzi, quindi siamo in onda stasera fino a notte inoltrata per raccontarvi tutta la giornata del Napoli. Saluto anche il buon Riccardo Catapano, che è entrato in questo momento nella sala della diretta, e vado da Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
13: Ciao, senti, io ho 81 anni, Gianluca.
0: Ah, complimenti.
13: Ti sento tutti i giorni, però ti devo contestare una cosa.
0: Vai.
13: Tu ieri hai detto che il rigore su che ci hanno dato, sì, un rigorino, perché non era rigore. Mm. Poi, dopo l'intervento del professore dell'Ateneo.
0: Professore Trombetti, sì.
13: Professore Trombetti, che diceva una cosa giusta. Secondo me, tu sai quello che diceva.
0: Sì.
13: Tu hai detto, allora non era rigore nemmeno quello di Genova.
0: No, ho detto allora no, sarebbe stato fallo secondo questa logica il contatto De Bruyne Vázquez, se non erro, giusto? A Genova? De Bruyne Vázquez.
13: Ha detto così. Allora avresti anche dovuto dire che Napoli doveva avere un rigore contro la Fiorentina e Inter Napoli doveva essere espulso per la deontologia che c'è giustamente fra i giornalisti. Avresti dovuto dire anche quelle due cose.
0: Ma noi lo dicemmo, per chi ascolta questa trasmissione, noi, io sono sempre molto critico, Pasquale.
13: Sì, ma,
0: chi mi conosce sa che io faccio una l'anno scorso, a maggior ragione, chi ha ascoltato Diego Cè, io ho fatto una battaglia contro gli arbitri per quello che è stato il trattamento riservato al Napoli. Però io devo essere molto onesto nel dire quello che penso, anche se ovviamente il rigore ha agevolato il Napoli, perché anche se io sono convinto il Napoli avrebbe vinto lo stesso con o senza calcio di rigore, perché è stato superiore al Frosinone sabato sera,
13: per come ha giocato
0: al Maradona, per come ha giocato, esatto, siamo d'accordo, no? Per come ha giocato, per quello che ha creato, rigore o non rigore, il Napoli la partita la portava a casa sabato, senza se e senza ma. Però io devo dire quello che penso. Io penso, per me il discorso è sempre lo stesso, Pasquale. Io penso che se si prende una direzione, allora ti assumi la responsabilità di non dare più i contatti leggeri. Nel momento in cui poi dopo tu sei coerente, è tutto a posto. Perché il problema è uno, che poi dopo crei precedenti e alimenti le polemiche che stai cercando di eliminare. Allo stesso tempo ho criticato anche Sassuolo Milan, che è stata una gara interrotta 250 volte dal direttore di gara, che fischiava qualsiasi cosa. Allora non sei coerente, e se non sei coerente crei le polemiche, perché crei gli episodi. Perché se la settimana prossima succede la stessa cosa in Venezia-Napoli e non danno un calcio di rigore per un contatto tra le gambe, che ne so, tra Rachmani e l'attaccante del Venezia, succede il panico. Perché dicono, la settimana scorsa tu l'hai dato là. Io questo non voglio, capito? Io ho parlato del Napoli perché abbiamo commentato il Napoli, ma avrei detto lo stesso di qualsiasi altra squadra. Però il mio pensiero, magari mi sbaglio, Pasquale, nessuno è perfetto.
13: No, io penso solo che sarebbe stato giusto mettere ancora in rilievo.
0: Hai ragione, il risalto, quello che
13: partita,
0: esatto. Sì, sì, che poi lo abbiamo detto al tempo delle partite, però sì, è giusto ricordarlo.
13: Bellissimo, perché io vi ascolto.
0: Sì, no.
13: Però se tu poi vai a dopo l'intervento del professore vai a tornare indietro alla partita di Genova, era giusto tornare indietro anche alla partita di Milano e alla partita di
0: Genova. Certo, assolutamente così.
13: Questo è il mio pensiero, perché altrimenti qualcuno pensa che insomma tu possa rimanere, certe volte posso rimanere contro.
0: No, mai, ma non è rimanere contro, è dare un giudizio obiettivo. Io, Napoli è la mia vita, chi mi conosce lo sa, Pasquale, però devo dare un giudizio obiettivo per quello che è il mio lavoro, e soprattutto delle volte soggettivo, perché è quello che io penso e non ho paura di dirlo, anche se può non piacere ovviamente a chi sostiene sostiene il Napoli, che ovviamente io sostengo e spero possa fare bene settimana dopo settimana. Caro Pasquale, grazie.
13: Okay,
0: un abbraccio, buona giornata e grazie per la fiducia nell'ascoltarci tutti i giorni, a me e a Diego naturalmente, al signor Pasquale, a cui auguriamo un'ottima giornata. Gianni, buongiorno, ciao.
14: Ciao, buongiorno Gianluca. Ciao. Il mio intervento solo di carattere generale, Forza Napoli sempre, sono tifoso del Napoli da sempre e prima di tutto mi complimento con te e Diego per l'equilibrio dei vostri interventi, insomma.
0: Grazie.
14: Vi seguo spesso, non sempre perché per motivi di lavoro non riesco a seguirvi, però mi complimento per l'equilibrio con il quale commentate tutte le questioni di carattere tecnico. E il mio intervento è soltanto che sono molto positivo, cioè ho un pensiero molto positivo su Allegri, da sempre, da quando è stato nominato allenatore, perché ritengo che sia l'unica persona adatta a gestire il gruppo che ha lasciato Antonio Conte. I risultati si stanno iniziando a vedere e non lo so come la pensi tu, insomma, da questo punto di vista.
0: Ah, guarda, io sono d'accordo, io penso che il calendario del Napoli, Gianni, all'inizio del campionato, all'inizio della stagione è stato un calendario molto tosto dal punto di vista degli impegni, per quello che come dire è accaduto, perché comunque si è andato a affrontare squadre forti, cioè parliamo del Como di Fabregas, l'Inter di Chivu, squadre candidate da alta classifica. Ora che il livello si abbassa un pochino per l'avversario che vai a affrontare, ovviamente parlo del campionato, non della Champions, e mi riferisco all'impegno sabato con il Frosinone, poi ci sarà il Venezia che, permettetemi, tra l'altro il Venezia ha esonerato l'allenatore Stroppa, con molta probabilità sarà Nicola il nuovo allenatore del Venezia nella prima partita contro il Napoli. Tra l'altro il Napoli è sempre molto fortunello ad acchiappare squadre che esonerano gli allenatori e iniziano un nuovo ciclo, aspettano il Napoli aspettano la sfida con il Napoli per esonerare, esatto, aspettiamoci anche l'esonero di Juric quando andremo quando il Monza dovrà venire al Maradona. No, a parte gli scherzi, ora che il livello si è un pochino abbassato, diciamo fino alla sfida con la Roma, il Napoli deve mettere fieno in cascina, come diceva Conte, e penso che Allegri, io l'ho sempre detto, sia l'allenatore perfetto per gestire un post Conte. E non sono nemmeno d'accordo quando si dice ma con Allegri non vedrete gioco, perché io sprazzi di gioco quest'anno, anche quando il Napoli ha perso, l'ho vista, francamente.
14: Sinceramente l'ho visto anche io e ritengo Allegri fin troppo preparato e fin troppo competente e anche con tanta esperienza per vincere, per poter gestire questo gruppo. E io credo che la sua gestione fondamentale la stia facendo sulla testa dei giocatori. Lui sta facendo in modo che persone, giocatori come Lang, ma lo stesso Luke, io ci credo molto in questa situazione, lui lo sta recuperando mentalmente, perché non può essere un brocco Luca che ha fatto 15 gol con l'Udinese, arriva a Napoli e non riesce più a giocare. Per cui io credo che sia una questione di carattere mentale, oltre che, cioè, di tecnico ce n'è poco da questo punto di vista, e credo che lui riuscirà a recuperare questi giocatori per farli diventare giocatori da Napoli, insomma, e competitivi per il Napoli, credo.
0: Ce lo auguriamo, Gianni, il nostro, diciamo, penso sia anche dell'augurio del presidente Laurentiis, anzi sicuro, perché ha preso Allegri per un motivo, per continuare sulla scia di Antonio Conte, e continuare sulla scia di Antonio Conte significa lottare per altri traguardi e sperare di vincere ancora.
14: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie, altrettanto, Napoli, un abbraccio, buongiorno. Forza Napoli, Gianni, un abbraccio. Antonio, ciao, buongiorno.
15: Ciao Gianluca, buongiorno. Ciao. Innanzitutto buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Anto.
15: Poi volevo chiederti un parere in merito alla probabile formazione.
0: Sì.
15: Ho visto, da quel che sembra, che il Napoli giocherà con Politano e Di Lorenzo a piede invertito.
0: Potrebbe essere così.
15: Nel finale col Frosinone. Non lo so, non la vedo una soluzione ideale.
0: Sei preoccupato? Anche io sono un po' preoccupato, francamente, però avrà le sue ragioni il mister.
15: Perché credo che Politano, diciamo, messo sul binario a sinistra e quindi andando forte sul fondo col piede per crossare, sarebbe stata una soluzione.
0: Sì, no, volevi sapere, diciamo, la nostra su questo. È chiaro che quella, nel frattempo è caduta la linea con Antonio. Antonio, ti salutiamo perché non riesco più a sentirti, dovrebbe essere questa la probabile formazione, un 3-5-2 con Di Lorenzo come quinto sulla sinistra, sulla destra se ne occuperà Matteo Politano della fascia destra. Staremo a vedere, ragazzi, queste più o meno sono le prime indicazioni. Poi io, diciamo, per le ultimissime indicazioni aspetterei sicuramente la formazione ufficiale, ma anche il tardo pomeriggio, per capire se effettivamente a Massimiliano Allegri nella testa gli sarà balzato qualcosa di diverso. Ora, diciamo, in queste ore sono momenti molto importanti per quello che è il piano partita. Simone, ciao, buongiorno.
16: Ciao, buongiorno Gianluca. Ciao. Complimenti come sempre.
0: Grazie.
16: Per la tua onestà intellettuale. E volevo fare un passaggio proprio su questo. E io come te sono tifosissimo del Napoli, però ho questo pregio, secondo me, di essere anche oggettivo. E sulla discussione proprio con degli amici sul rigore di Højlund mi hanno detto: ma tu che tifoso sei? Ragazzi, essere tifoso del Napoli non vuol dire non poter sostenere che quel rigore è stato un po' leggerino. Anche se su questo volevo una riflessione con te, io continuo a reputare che il rigore, secondo me, per il discorso che facevi tu, ovvero che si è cambiato totalmente il registro da quest'anno, è un rigore che non va concesso. Però mi chiedo sempre, ho giocato a calcio, seppur a livelli bassi, e Højlund è davanti, perché avrebbe dovuto, diciamo, accentuare la caduta? Solo questo, diciamo,
0: accentuare no, però io parlo, allora io sono d'accordo con Gasperini quando dice: voi non dovete vedere i frame e valutare l'intensità perché non è più calcio. Io penso che però l'intensità la deve valutare l'arbitro in campo nel tempo reale, perché quello è il vero valore dell'intensità, si misura lì. L'arbitro ha diciamo valutato che quell'intensità era da calcio di rigore, secondo me sbagliando, per quella che è la direzione di quest'anno. Vorrei sentire molto il parere di Orsato, francamente, al riguardo, perché poi si può sbagliare, ci sono stati fatti degli errori nelle passate giornate di campionato, sono stati fatti degli errori, perché poi è vero che la direzione è questa, ma se il fallo è netto, cosa che è accaduta per esempio, se non mi sbaglio, in una partita con il Torino prima della sosta, sì, quelli sono calci di rigore che devi dare.
16: Certo. No, a me l'unico mio pensiero era quello di Højlund, che comunque ha conquistato il vantaggio sul difendente, quindi dico, se il contatto non è stato di una certa entità, perché non ha proseguito magari provando a concludere l'azione? È solo quello, diciamo, il dubbio, al di là poi
0: allora,
16: dell'entità.
0: Le risposte che posso darti sono due: A, perché un vecchio retaggio della passata stagione, dove gli attaccanti tendono sempre di più a cadere che a rimanere in piedi. Però Højlund non è assolutamente il tipo. Højlund è un guerriero, non ha mai fatto cose del genere, perché ci sono calciatori che tendono più a simulare, no? Ricordiamo Leao nel Milan, era un costante stare per terra. Højlund è un guerriero, quindi su questo non ci credo. Magari ha perso l'equilibrio perché ha subito un tocco leggero, l'ha subito perché l'abbiamo visto.
16: Certo.
0: Poi bisogna capire se questo tocco effettivamente è tanto forte da decretare il calcio, perché tu l'equilibrio lo puoi perdere con un tocco leggero, però la direzione di quest'anno dice che non me ne frega proprio, se il tocco non è netto il rigore
16: certo,
0: te lo do.
16: No,
0: questa è la direzione di quest'anno. Quindi la direzione, la gente non ha capito che la direzione di Orsato quest'anno è: anche se vieni toccato e squilibrato, se è leggero non te lo do il rigore.
16: È chiaro. E su questa sera io anche sono fiducioso, però ecco, volevo anche un parere tuo. Io credo che sia fondamentale l'approccio in uno stadio che sarà caldissimo. Credo che il Napoli debba avere, come ha fatto col Frosinone, il coraggio di non far prendere entusiasmo al Villarreal, che in un ambiente del genere, diciamo, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, potrebbe avere in difficoltà. Quindi mi auguro che il Napoli metta lo stesso coraggio e determinazione dei primi minuti contro il Frosinone.
0: Sono fondamentali, questa è una mia vecchia battaglia, tra virgolette, non battaglia, però Simone, ti saluto e ti ringrazio. Un mio vecchio credo, cioè l'approccio alla partita, quanto è importante, ragazzi, l'approccio alla partita, quanto è importante entrare in campo e far capire che comanda il Napoli, che il Napoli darà filo da torcere agli avversari, soprattutto, a maggior ragione, quando gli avversari giocano in casa e quindi si sentono forti del fatto del giocare in casa, e vai a minare le certezze ovviamente dei padroni di casa. Lo ha fatto il Napoli con il Frosinone al Maradona, ovviamente grazie anche alla spinta del Maradona e alla bravura del giocatore del Napoli e alla bravura di Massimiliano Allegri nel preparare la partita. Farlo a Villarreal sarebbe a maggior ragione un segno di grande forza, che può andare a intimorire gli avversari e mettere in discesa la partita. Mi aspetto un grande approccio del Napoli questa sera. Pubblicità.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, rush finale di questa puntata di Filo Diretto di Diego C'è, che non c'è, però tornerà domani a Diego C'è, stasera al bar dello sport post partita con Gianluca Viotti al termine di Via Real Napoli. Aurelio, ciao, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Buongiorno, caro Aurelio.
3: Ciao. Io rispetto il tuo parere per quanto riguarda il calcio di rigore dato al Napoli. Però non sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché tu prima hai detto che c'è stato un incrocio di gambe. No, non è stato un incrocio di gambe. Højlund è in vantaggio rispetto al difensore. E il difensore prima gli dà una spinta, ma non cade per quello. Prima gli dà una spinta sul fianco. Poi gli tocca il piede destro. Se non è calcio di rigore quello, ma quali sono i calci di rigore? Bisogna spararli per avere un calcio di rigore.
2: Senti Aurelio, ma De Bruyne in Genoa-Napoli spinge o non spinge il difensore del Genoa?
3: Ma stavano di fianco.
2: Però no, ragazzi, non dobbiamo fare solo quando c'è comodo a noi.
3: Non è la stessa cosa,
2: solo quando conviene al Napoli non mi piace, ma però, Aurelio.
3: No, non devi dire così.
2: Perché sennò, capito, cioè bisogna valutare.
3: Era di fianco, non stava avanti, il difensore non stava avanti a De Bruyne. Højlund sta avanti al difensore. È un'altra cosa, ma io sono tanti anni che vedo il calcio, cioè questi calci di rigore li hanno sempre...
2: No, però è cambiata negli anni la direzione, questa è una cosa che va detta. Negli anni è cambiata, l'anno scorso io non avrei avuto dubbi, era calcio di rigore netto, se non me lo davano impazzivo. Quest'anno Quest'anno è cambiato il designatore, e il designatore di quest'anno ha scelto una strada più...
3: Il designatore dice che quando si aggancia il piede dell'attaccante, non è rigore.
2: Comunque non erano di fianco, sto rivedendo in questo momento il gol del Napoli a Genova, il gol di De Bruyne, ed il difensore era proprio davanti De Bruyne, viene spinto leggermente, l'arbitro giustamente non dà punizione al Genova e dà gol al Napoli, perché questo è il calcio che mi piace. A me piace il calcio così, piace il calcio dove non si fischia ogni 3 secondi, un calcio dove i contatti leggeri non vengono fischiati, ed è una mia... Ma ragazzi, si possono avere pareri differenti, non è una cosa...
3: No, infatti,
2: è il bello della discussione, rispetto, Aurelio.
3: Ma io ho detto che rispetto il tuo parere, la tua opinione, per carità, secondo me quello è calcio di rigore. Per quanto riguarda De Bruyne, tu dici che il difensore stava avanti, ma io ricordo che stavano fianco a fianco.
2: E vabbè Aurelio, è il bello della discussione. Allora, comunque pensiamo alla partita di stasera, che è la cosa più importante. Per fortuna con il Frosinone è andata e abbiamo vinto.
3: Come l'anno scorso successe a Bergamo, che non diede un calcio di rigore solare su Højlund a Bergamo, se ti ricordi, e perdemmo la partita. Quando non daranno più i rigori, allora non ci dobbiamo lamentare.
2: Un abbraccio caro Aurelio, buona giornata. Questo amico mi scrive: per me De Bruyne fallo tutta la vita, Højlund rigore tutta la vita. Mantiene una coerenza, però quest'anno è cambiato il metro di giudizio, caro amico, però il tuo pensiero ci può stare. Poi ancora voglio leggere questo amico, lo so che non mi leggi, fai ridere, vabbè, sono contento che ti faccio ridere caro amico, perché il sorriso è la prima cosa che secondo me ci vuole nella vita. Mi auguro che tu ne possa fare tanti in una giornata come fa il sottoscritto. Gianluca, è inutile, gli amici tifosi guardano a senso unico, l'onestà intellettuale latita, mi scrive Francesco. State facendo questa polemica sterile per il rigore dato al Napoli quando noi siamo bistrattati da sempre, anche con TV e giornali del nord. Questo questo è un altro discorso ed è anche una mia battaglia, caro amico, per chi mi conosce. Comunque penso che non è il caso di parlare dell'episodio, che è un episodio che appartiene al passato. Tra l'altro il Napoli avrebbe vinto anche senza rigore, lo ripeto tranquillamente, perché è il giorno partita, è il giorno Champions League, è il giorno di Villarreal Napoli. Vado al telefono, ce l'ho il tempo di un'ultima telefonata. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, Napoli. Sempre.
4: Allora, volevo tornare due minuti, cioè un minuto sull'episodio.
2: Però ragazzi, basta, veloce, veloce subito, perché è giorno Champions, dai, vai.
4: Allora, Gianlu, dal vivo, secondo me non è rigore dal vivo. Okay. Però Højlund non prende un calcio, ne prende due o tre consecutivi, okay. Quindi e viene sbilanciato. Poi De Bruyne là è l'intensità e decide l'arbitro. Questo
2: esatto, decisione di campo.
4: Esatto, okay. Poi dal vivo secondo me non c'è rigore, cioè dal vivo. Poi probabilmente il VAR l'avrà confermato e hanno visto.
2: Sì, però quest'anno si tende a responsabilizzare di più l'arbitro e a far valere di più la decisione dell'arbitro, andare al VAR il meno possibile.
4: No, andare al VAR, a comunicare tramite radio. Subito.
2: Sì, no, ma dico anche nelle esatto. Comunicazioni non decide
4: non
2: l'arbitro.
4: Non tempo, sì. Esatto, questo sì. È il discorso. Va bene.
2: Un abbraccio, caro amico, un abbraccione. Complimenti Gianluca, leggimi, giornalista giovane, sei uno dei migliori, grazie amico mio. Come si chiama questo amico? Non si firma. Gianluca, buongiorno. Conosci il dato sui tifosi presenti allo stadio della Ceramica questa sera? Sarà tutto esaurito il settore ospiti. Non conosco i numeri precisamente, però è uno stadio piccolino che contiene 25. Riccardo Catapano dalla redazione mi dice 1400 tifosi napoletani che occuperanno tutto il settore ospiti e saranno pronti a tifare il Napoli questa sera. Ragazzi, allora facciamo così, io vi do appuntamento a domani, perché Diego c'è, torna domani con Diego, tra l'altro, che ripeto troverete questa sera il bar dello sport post partita con Gianluca Vigliotti. Do spazio a Riccardo Catapano con le ultime notizie e poi rimanete lì perché c'è una grande puntata di Radio Gol con il direttore Walter Temaggio, ci sarà Marcello Calvano in redazione, non perdetevela. Adesso le ultime notizie, vi auguro una buona giornata e naturalmente forza Napoli, sempre le ultime notizie.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Paura nella notte a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Una Dacia Sandero risultata rubata nel 2025 è stata trovata ribaltata in corso San Giovanni. All'interno dell'auto i carabinieri hanno rinvenuto un ordigno artigianale con circa mezzo chilo di polveri, oltre a tracce di sangue ed impronte. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e il nucleo investigativo. Nessun ferito risulta al momento negli ospedali della provincia, con le indagini in corso per ricostruire l'accaduto. Tragedia invece ad Arzano, dove questa mattina un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato investito da una moto. L'incidente è avvenuto sotto il ponte nei pressi del cimitero. Inutili i soccorsi del 118. Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava parcheggiando quando ha travolto l'anziano. Indagini in corso per chiarire la dinamica con il motociclista che è stato sottoposto agli esami tossicologici. E ancora cronaca, dramma anche ad Agropoli nel Cilento, dove un uomo è stato trovato morto all'interno della propria auto nella zona di Trentova. Il corpo presentava una ferita d'arma da taglio alla gola. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un operaio di Eboli, ma l'identità non è stata ancora confermata ufficialmente. Indagini in corso, gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto. Cambiamo ora argomento. Al Vomero le mamme scendono in piazza per chiedere più sicurezza dopo la violenta aggressione a Roberto, il padre picchiato da un gruppo di giovanissimi per aver difeso la figlia. Il presidio è in programma sabato 17 ottobre in serata in piazza Manvitelli. La famiglia intanto continuerebbe a ricevere minacce ed insulti anche sui social. Sono 8 finora i ragazzi identificati dai carabinieri che indagano sulla vicenda. L'uomo invece ricoverato al Cardarelli è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dopo il pestaggio. La chiusura con lo sport, il calcio e il giorno di Villarreal-Napoli, match valido per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo in campionato contro il Frosinone, vogliono sbloccarsi anche in Europa. Confermata la difesa a 3, si rivedrà Scott McTominay dal primo minuto al pari di Vanja Milinkovic-Savic, ma non sono escluse altre sorprese. Intanto il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato proprio della questione modulo.
6: Sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano, quando sento dire la giocata difesa a 3, difesa a 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso.
5: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione e a più tardi.

0: vincitore al fischio d'inizio da questo momento sarà Villarreal Napoli. E naturalmente la grande attesa la vivremo a cominciare da Radio Gol, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Saremo insieme fino alle ore 16 quando arriverà Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli. Alle 18 l'appuntamento con Paolo Del Genio e poi alle 19 apriremo le danze con il nostro studio da Champions League. Appuntamento con Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora ve la racconteranno in diretta in esclusiva. Vincenzo Perna e Paolo Del Genio Ampio. Sarà il post partita con Gianluca Vigliotti al bar dello sport post partita, Susi Fiorillo in studio, Diego Armando Maradona Junior, la conferenza stampa di fine gara di Massimiliano Allegri. E allora non perdiamoci in chiacchiere, vi preannuncio, tra poco avremo in diretta in esclusiva Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, che in quel famoso Villarreal Napoli della fase a gironi, la prima partecipazione del Napoli alla Champions, era in campo. Il Napoli si impose 2-0 in Spagna e approdò agli ottavi. Sempre in esclusiva una bellissima intervista a Victor Ruiz, intervistato dal nostro Marcello Calvano. Marcello Calvano che vivrà con noi tutta la puntata. E allora lasciatemelo salutare perché è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio Marcello.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. È la notte della Champions League, alle 21 Villarreal Napoli. Allegri ieri in conferenza stampa ha anticipato delle novità di formazione rispetto al match col Frosinone. Giocano Milinkovic e McTominay, Gilmour favorito su Lobotka, si va verso il 3-5-2 con Di Lorenzo a sinistra, torna Politano e Giovane in appoggio ad Højlund. Allegri avvisa, sarà una gara difficile. Rafa Marin, sempre ieri in conferenza stampa, ha dichiarato: voglio restare a lungo a Napoli, per lo spagnolo sarà la gara del cuore. Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni del TG5: se qualcuno vuole il mio Napoli si faccia avanti, ma serve un'offerta che ripaghi gli sforzi profusi in questi 25 anni. Sabato tornerà il campionato, il Napoli di scena a Venezia, Stroppa esonerato dopo il KO con l'Atalanta, favorito Nicola su Zanetti per la successione. Vince anche il Torino 2-1 sull'Udinese, stasera sempre in Champions League l'Inter affronta il Bruges, domani Roma-Real Madrid, il Como in trasferta con il Feyenoord.
0: Allora possiamo aprire le danze, voglio salutare un po' di amici che ci ascoltano, a cominciare da Patrizio da Napoli. Walter, però la prossima volta fai ascoltare la sigla della Champions con l'urlo finale. Beh, quando il Napoli gioca in casa sì, però stavolta in trasferta a Villarreal. E l'ultima vittoria del Napoli in Champions League risale al novembre scorso del 25, era il Napoli di Antonio Conte che si impose al Maradona col Karabag. In quella fase a gironi della passata stagione il Napoli non ha mai vinto in trasferta, laddove ci andrà questa sera con Massimiliano Allegri che ha preannunciato delle novità. In porta ci sarà Milinkovic-Savic e ci saranno un po' di cambi, anche se poi c'è il vecchio detto: squadra che vince non si cambia, ma insomma sembrerebbe che Allegri delle modifiche le possa apportare. Tra queste la valutazione che verrà fatta nella riunione tecnica subito dopo pranzo, la possibilità che giochi McTominay dal primo minuto con Politano che tornerà sempre titolare, e un'ipotesi Gilmour in vantaggio su Lobotka. Detto questo però, Villarreal Napoli ci rievoca ricordi bellissimi, dolcissimi, come quella vittoria 2-0 sul campo del Villarreal con Hiller, con Hamsik. Fu una serata speciale e lo fu anche per l'attuale responsabile del settore giovanile del Napoli, che debuttò in Champions League. Questa scalata dalla C alla Champions con la maglia azzurra, la puntata la apriamo con Gianluca Grava. Buon pomeriggio direttore, ciao Gianluca.
3: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E grazie, immagino ricordi indelebili per te per quella serata, perché insomma il tuo debutto Champions di certo non se lo dimentica facilmente nessuno, no?
3: Ma assolutamente sì, perché comunque era un qualcosa che da bambino sognavo, e diciamo che da quando arrivai a Napoli ho coronato più di un sogno, del raggiungere l'obiettivo della Serie A. All'epoca avevo 30 anni, fino all'esordio in Champions, che ne avevo qualcuno in più, 35 credo all'epoca, e quindi credo che sia stata un'emozione immensa per me, in uno stadio particolare, perché comunque era, ci si giocava una partita importante per il passaggio del turno, e la ricordo sicuramente con grande emozione, oltre alle tante partite che magari non ho avuto l'opportunità di giocarle, però le ho vissute dalla panchina o dalla tribuna, e quelle partite lì con lo stadio che comunque ti urlava è da pelle d'oca, solo chi ha avuto la fortuna di viverle, quelle emozioni le può raccontare.
0: D'altronde è già da pelle d'oca, e soprattutto al Maradona, ascoltare l'inno della Champions con quell'urlo finale che è davvero qualcosa di unico ed eccezionale. Hanno provato in altri stadi a replicarlo, non ce ne vogliono gli altri tifosi, ma Napoli è Napoli. Senti Gianluca, e a proposito di Napoli, ricordiamo, visto che tu sei il responsabile del settore giovanile del Napoli, c'è anche Youth League, e la curiosità è Pepe Reina, allenatore del Villarreal, contro Nocerino. E insomma, anche qui grandi emozioni con i ragazzi di Nocerino che si faranno valere, che hanno anche vinto in campionato, e mano a mano Nocerino sta dando una bella identità a questo Napoli primavera.
3: Ma sono d'accordo, perché innanzitutto sono delle esperienze fantastiche da vivere per i giovani che si approcciano al calcio dei grandi, quindi sono partite belle da giocare, sono partite che si ricorderanno negli anni, perché sono esperienze fantastiche, e alla fine, come si dice sempre, bisogna andare in campo e avere rispetto dell'avversario, mai paura, e giocarsela alla pari. E credo che noi napoletani alla fine dovremmo avere un qualcosa in più rispetto alle altre sotto il profilo proprio dell'atteggiamento, della mentalità, e la scelta del mister Nocerino sta andando in quella direzione là, che oltre alle competenze tecniche ha fatto di suo, della sua carriera, la mentalità, lo spirito di sacrificio, la disciplina, l'essere uniti, è quello che sta cercando di trasmettere tutti i giorni a questi ragazzi, che tanti di loro sono giovani e si gioca con tanti ragazzi sotto età, e l'obiettivo è quello di far crescere e cercare di portarne quante più possibile a ridosso della prima squadra.
0: E a proposito di prima squadra, ricordiamolo, Milton Pereira, Allegri lo stava osservando, gli piace molto, e Milton Pereira aggregato per esempio anche sabato sera al Maradona in Napoli Frosinone. Pensa Gianluca che io la ricordo a memoria quella formazione, quel Napoli mazzarriano, anche perché era la prima volta che Napoli faceva la Champions. Pensa che quando arrivò De Laurentiis il Napoli ripartì dalla C. Io da questi microfoni dissi, parliamo di 22 anni fa, sogno un giorno di vedere la formazione, quel Napoli mazzarriano, anche perché era la prima volta che Napoli faceva la Champions. Pensa che quando arrivò De Laurentiis il Napoli ripartì dalla C. Io da questi microfoni dissi, parliamo di 22 anni fa, sogno un giorno di vedere la Champions a Napoli. Grava

0: con noi, che si formano con noi, lo stesso Vergara, no?
1: Sono
0: ragazzi che comunque è una soddisfazione per chi, per ognuno di noi che ha avuto l'opportunità di poterci lavorare. Milton è un ragazzo generoso, è un attaccante che lotta su ogni pallone, che si sacrifica per la squadra, quindi c'ha atteggiamento giusto e quindi gli auguro che nelle prossime, se c'è la possibilità, così come cerco di far capire a tutti i ragazzi che hanno una fortuna che tante volte sembra così lontana, no? Ma alla fine il calcio è un attimo che poi ti ritrovi a ridosso della prima squadra, in prima squadra, e lì devi cercare di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare, perché credo che questi giovani ne abbiamo tanti bravi e sicuramente nei prossimi anni si sentirà parlare di loro, perché ci sono veramente ragazzi talentuosi nel nostro settore. L'importante è far capire loro e alle loro famiglie che bisogna crederci, ma allo stesso tempo avere l'umiltà tutti i giorni di arrivare al campo e lavorare.
1: Allora, la voce che state ascoltando è quella di Gianluca Grava. Gianluca Grava attualmente ricopre il ruolo di responsabile direttore del settore giovanile del Napoli, e in apertura ho ricordato di come lui coronò proprio nella notte di Villarreal un sogno. Dalla C alla Champions League ci fu lì il suo debutto. Ma a proposito di Villarreal e di debutti, ma stasera, perché stiamo per collegarci con la Spagna in diretta, potrebbe esserci il debutto e quindi la realizzazione del sogno di Giovane? Lo voglio chiedere alla collega ed amica del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Cara Monica, buon pomeriggio. Ciao Monica.
2: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Gianluca Grava ci ha raccontato quell'emozione al suo debutto in Champions, una serata bellissima che tu ricordi, quella vittoria a Villarreal 2-0, era il Napoli di Walter Mazzarri. Secondo te stasera rivediamo quel modulo lì, difesa 3-3-5-2?
2: È molto probabile, almeno diciamo in una fase iniziale. Poi Allegri ci è abituati anche un po' al suo calcio mutevole, camaleontico, quindi magari vediamo poi dei cambiamenti in corso d'opera, però io penso che in partenza si schiererà in quel modo, poi con l'interpretazione probabilmente anche diversa, no? di questo modulo, però c'è la possibilità di vedere il Napoli così, e come ti sentivo magari c'è anche la possibilità di vedere Giovane che da che era fuori lista Champions non solo rientra in lista Champions, ma potrebbe debuttare titolare proprio questa sera. Staremo a vedere. Allegri non si è nascosto, insomma, più o meno la formazione l'ha data tutta.
1: Un po' di calciatore ce l'ha data, ha detto che gioca Milinkovic, certo. Dovrebbe giocare dal primo minuto McTominay, torna Politano, Gilmour per far rifiatare Lobotka. Un'ultima domanda però la volevo fare a Gianluca Grava, che prima ha fatto un riferimento a Vergara. Ecco Gianluca, anche qui vedere Vergara debuttare in nazionale in Francia, Italia, giocare titolare contro la Turchia, immagino che per te, tu che lo hai voluto, tu che lo hai portato nel settore giovanile del Napoli, tu che lo hai visto crescere, insomma, vederlo debuttare in nazionale sarà stata anche per te una serata speciale, direttore.
0: Diciamo che sono quelle emozioni che non hanno prezzo, no? Perché vedere ragazzi che comunque hanno fatto una trafila, e lui è uno di quelli che è partito che aveva 10 anni, arrivare ai massimi livelli della credo il suo sogno era quello di indossare quella maglia, e in 3-4 mesi tra virgolette ha raggiunto esordio in Champions nazionale. Credo che sia un qualcosa di bello e che possa essere da traino per tanti ragazzi, come dicevo prima, che alla fine prima o poi l'occasione ti arriva e deve essere bravo a saperlo sfruttare. Lui è stato bravo nel senso a sfruttarla, no? Perché poi su quelle occasioni che ti capitano devi essere bravo a dire io ci sono, e lui con la sua personalità, con la sua, chiamiamola a volte anche strafottenza, no? Perché
1: è scugnizzo dentro Antonio Vergara, è uno scugnizzo. Va bene Gianluca Grava, grazie di cuore per aver aperto insieme a noi la puntata. Grazie.

0: Grazie a te, a tutti. Ciao Monica.
1: Ciao,
2: ciao, ciao. Gianluca. Ciao, ciao,
1: ciao Gianluca. Senti Monica, alla luce delle indicazioni emerse ieri in conferenza stampa, e tu eri lì in sala stampa nello stadio del Villarreal, noi l'abbiamo graficata la probabile formazione, perché lo sa solo Allegri chi gioca, però insomma qualcosina ce l'ha data. Difesa a tre dinanzi a Milinkovic-Savic, che è la novità di serata rispetto a Meretta. Non si cambia la difesa: Rafa Marin, Rachmani e Badiashil. Poi vabbè, noi in grafica ce l'abbiamo Di Lorenzo a destra, Politano a sinistra, ma dovrebbe essere al contrario. Nel mezzo tre centrocampisti, il centrale lo fa Gilmour con McTominay, De Bruyne, Giovane in appoggio, quindi non è un 3-4-3 ma è un 3-5-2. Giovane in appoggio a Højlund, è così?
2: Eh beh, è la stessa formazione che insomma ho pensato anch'io potesse giocare questa sera, ma un po' di tutti i colleghi insomma abbiamo visto più o meno, ti ripeto, Allegri qualche indicazione, più di un'indicazione ce l'ha data, quindi i dettagli poi certo faranno la differenza. Resta da capire se alla fine opterà per Neres al posto di Giovane, ma dubito, e quindi immagino che possa giocare Giovane. E poi mi piacerà vedere come dire, questa intesa De Bruyne McTominay, perché poi lì, al di là del modulo, e torno quindi al discorso di prima, bisogna capire l'interpretazione dello stesso e quindi come si muoveranno
1: in
2: i due.
1: Certo, poi capiremo se davvero Di Lorenzo a sinistra, se davvero Politano che torna, ma insomma la riflessione su McTominay è chiaro che avere McTominay dal primo con De Bruyne, con Gilmour, darebbe una grande solidità, una grande qualità al centrocampo, un centrocampo che potrebbe a volte essere a due, e poi a due o con gli inserimenti di De Bruyne o con quelli di McTominay. Lo vedremo. Buon lavoro, cara Monica. Lo sai,
2: ciao,
1: che
2: grazie.
1: Buon sono lavoro. Sempre felice di averti con noi. Ciao Monica.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Ciao.
1: La collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafama. Insomma, noi torneremo più volte in Spagna. Tra poco avremo anche Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. Ci raggiunge, a proposito di Giovane, di brasiliani, Reginaldo Ferreira. Reginaldo, ciao Reginaldo, buon pomeriggio anche a te, come stai?
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Giovane ha avuto un intervento chirurgico, torna a disposizione dopo le tre settimane di pausa, va in panchina, entra, assista al bacio per De Bruyne. Siccome Favasuli ha avuto questo infortunio, al momento Giovane subentra in lista a Favasuli e stasera potrebbe partire titolare in appoggio a Højlund. Mi sembrerebbe il suo vero ruolo nel 3-5-2 in appoggio alla prima punta.
3: Sì, secondo me sì, perché è un ruolo che lui lo sa fare benissimo, giocando sempre da attaccanti, come faceva in Brasile, quindi da seconda punta c'ha più libertà di svariare tutte le fronte del campo, quindi secondo me in questo momento può essere una valvola di scopo, tra virgolette, di scappo, tra virgolette, per Højlund.
1: Anche perché ieri Allegri ha detto bellissime cose di Giovane, ha detto a grande qualità, avevamo questi infortuni di Favasuli in lista, ci può dare una grande mano. Anche perché, Reginaldo, lui ha l'imprevedibilità, cioè anche nell'assist che fa De Bruyne, a parte che ha grande qualità Giovane, perché sa che in quella posizione taglia centrale De Bruyne, mi sembra che Giovane sia entrato molto bene col Frosinone.
3: No, no, è entrato bene, sì, è entrato bene, ha fatto vedere che c'ha dribbli, che c'ha forza, c'ha qualità, c'ha corsa, e quindi in quel ruolo lì può essere veramente fondamentale per il Napoli in questo periodo, anche perché è un ragazzo che se c'ha spazio tira anche molto bene da fuori area, quindi lo può sfruttare meglio giocando così.
1: Potrebbe essere un'arma in più a disposizione del Napoli di Allegri. Allegri ieri ci ha sorpresi perché ha annunciato che giocherà Milinkovic-Savic. Il Villarreal teme molto e soffre molto le ripartenze, e quindi potrebbe esserci questo, vedremo spesso questo rilancio lunghissimo immediato di Milinkovic a cercare proprio Højlund e Giovane. Può rappresentare, proprio perché siamo nella Champions League, un'arma aggiuntiva ancora di più per il Napoli?
3: Assolutamente sì, anche se è una partita di Champions League, quindi non penso, anche se il Villarreal in casa è una squadra che corre tantissimo, attacca tantissimo sulle fasce laterali, però penso che con se fa giocare Milinkovic Savic è perché vuole sfruttare le armi che c'ha, e c'ha veramente il lancio lungo, e giocando a due possono rimanere alti, perché comunque sei coperto in difesa nel 3-5-2, sei coperto, quindi due alti per i ripartenti, può sfruttare meglio.
1: E non solo, ma insomma, ricordiamolo, poi Milinkovic è molto bravo anche con i piedi, il Napoli andrà a pressarli alti, il Napoli avrà una linea difensiva molto alta, accettando il rischio in fase di costruzione, sarà anche Milinkovic a partecipare alla costruzione dal basso. Grazie a Ferrera Reginaldo, buon pomeriggio Reginaldo.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a te.
3: A voi, Marte,
1: torniamo in Spagna, le ultimissime, ci sarà McTominay dal primo? Allegri ieri in conferenza ha detto che avrebbe deciso stamattina, ritrovo con molto piacere in diretta da Villarreal il collega del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, buon pomeriggio Fabio.
4: Ciao Valterino, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Io la sentivo la tua voce, sei a pranzo con Monica Scozzafava, cosa credi che io non ti ascoltavo? Eh?
4: No, allora stiamo camminando.
1: Ah, camminate?
4: Stiamo camminando.
1: Ero convinto che...
4: Ho detto parolacce?
1: No, hai detto chi è al telefono e Monica ti ha detto è Gianluca Grava. Ah, ma sei collegata con Kiss Napoli? Sì. Ah, ma c'è Walter? Sì. E poi noi avevamo appuntamento telefonico.
4: Vabbè, l'importante è che non ho detto parolacce.
1: Ma no, ma tu sei un signore. Tu le dici solo a me quando non vengo a cena. Per il resto... Senti Fabio, a proposito di cena, la tavola sarà apparecchiata, ma tra gli 11 commensali che saranno seduti a tavola, ci sarà McTominay?
4: Secondo me assolutamente sì, mi pare che Allegri sia stato anche molto chiaro ieri, è stata una conferenza straordinaria per i giornalisti, perché
1: ci ha dato molti contenuti,
4: ci ha tolto anche insomma l'imbarazzo di dover cercare questa forma, di costruire questa formazione ogni volta, è stato, non si è nascosto, sentivo anche Monica che lo diceva prima, non si è nascosto, ha dato delle indicazioni e sono curioso anch'io di vedere McTominay dal primo minuto, questo debutto stagionale in Champions molto importante, sarà una partita di contenuti perché il Napoli ha bisogno assolutamente di punti, lo ha detto anche a lei, anche in questo senso non si è nascosto, e questo atteggiamento mi piace perché ti dà la misura della responsabilità e della consapevolezza, che sono le cose che lui ha chiesto anche prima della partita con il Frosinone, aveva chiesto anche umiltà e rispetto, e secondo me le ha ottenute, e quando li ottieni da un giocatore come De Bruyne, che al di là delle giocate scintillanti, dei due gol, risulta alla fine della partita quello che ha guadagnato più possessi, è uno di quelli che secondo me ha corso di più perché ha lavorato come un mediano, oltre a fare il fuoriclasse, allora ti rendi conto che la squadra, diciamo, ha ritrovato un uomo in cui credere in panchina, questa è una cosa importante, e stasera deve essere la conferma.
1: Ah beh, assolutamente, perché insomma vedere De Bruyne sabato è stato uno spettacolo bellissimo. A tuo avviso ci sarà Giovane in appoggio a Rasmus Højlund là davanti?
4: Guarda, è un'opportunità che, da quanto abbiamo capito un po' tutti stamattina, si è fatta, ha preso quota. Del resto, se vai a giocare con McTominay, De Bruyne e Gilmour, significa che vai più verso un 3-5-2 che un 3-4-3, anche se
1: sì. Poi dipende molto da Politano. Ieri l'ho sentito quando hai detto riduttivo parlare i numeri.
4: Sì, ma allora devo dire, lui ha ragione, perché noi facciamo tanta confusione a volte, no? Lui da uomo di calcio, ovviamente, guarda e legge il calcio in un altro modo.
1: Anche quando giocava a 4 il Napoli di fatto costruiva sempre a 3. Quindi...
4: Ma non solo, difendeva sempre a 5.
1: Ma non c'è proprio dubbio.
4: È una questione sicuramente di occupazione di spazi, di movimenti, eccetera. Ma in questo caso, diciamo, se 3-5-2 sarà, per la prima volta più che altro vedremo una novità seria, vera, cioè un attaccante. Più
1: in appoggio,
4: esatto, in appoggio a Højlund.
1: Molto corretto, molto corretto.
4: E questa è una cosa che per esempio mi incuriosisce molto.
1: Anche a me, Fabio, anche a me. Va bene, va bene. Fabio, allora innanzitutto ti voglio ringraziare per la tua presenza dalla Spagna.
4: Grazie.
1: Buon lavoro, buona serata.
4: Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, buona Champions, buona Champions. Oh ragazzi, posso dirvi, dopo 3 settimane di pausa, è vero che abbiamo assistito a 4 match della nazionale, però dopo 3 settimane di pausa è bellissimo. Cioè noi siamo reduci dalla vittoria col Frosinone, abbiamo parlato della difesa 3 di De Bruyne e stiamo già parlando di Villarreal, domani la commentiamo, domani sarà mercoledì, giovedì siamo già con la testa a Venezia Napoli, sapete, ufficiale, ve lo ricordava Marcello Galvano, è stato esonerato Giovanni Stroppa dopo la sconfitta di ieri a Bergamo con l'Atalanta di Sarri, ha vinto 3-1, 6 giornate, 0 punti per Stroppa, candidato numero 1 a sostituirlo Davide Nicola, il che vuol dire, se dovesse essere confermato Nicola nuovo allenatore del Venezia, che sarà proprio il Napoli di Allegri a tenerlo a battesimo sul suo, con il suo esordio sulla panchina dei Lagunari. Allora facciamo così, tra poco torneremo a parlare via Real Napoli, di Champions, di Allegri, anche di Noah Lang con Rudy Kroll e poi della difesa a 3, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile confermati in blocco. Avremo con noi Fabiano Santacroce, pubblicità.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci qua, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. È la giornata della Champions League. Vi preannuncio che a breve vi faremo ascoltare una bellissima intervista realizzata da Marcello Calvano con Victor Ruiz, che ci parlerà a lungo del Villarreal. Villarreal Napoli, ore 21, noi partiamo alle 19 con Diretta Azzurra, in studio Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora, poi ve la racconteranno Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. Con noi c'è il direttore Giorgio Perinetti. Caro direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio direttore, ciao, ciao Giorgio.
6: Sì, perché abbiamo qualche difficoltà.
5: Ma io ti ascolto benissimo, riesco ad ascoltarti benissimo.
6: Scusate la voce raffreddata, ma è stagione.
5: È la stagione, perché poi questo cambio di temperature repentino, improvviso, non è mai facile da gestire. Senti, invece mi sembra che Allegri stia gestendo benissimo il momento. Un Napoli che non ha avuto un inizio facilissimo, però è ereditato una squadra pronta, con la mentalità vincente, quella mentalità che probabilmente ha alimentato ancora di più Antonio Conte nel suo biennio a Napoli, no Giorgio?
6: Beh, è alimentato, che ha praticamente sicuramente anche trasmesso, che su sai lui quanto è rigoroso verso se stesso, ma poi anche verso i giocatori, quindi devi sempre dare il massimo. Purtroppo il primo anno è stato felicissimo, una grande impresa a battere quell'Inter, secondo anno costellato di infortuni, non ha permesso alla squadra di essere continua, regolare, però l'obiettivo minimo è stato raggiunto, minimo secondo
5: posto,
6: dopo posto, chiaro. E Allegri è maestro di gestione, quindi sa benissimo come mantenere i giocatori sul pezzo e anche come motivarli in maniera giusta. Poi dopo le difficoltà le hanno tutti, perché sappiamo che insomma è un mercato che arrivano i giocatori all'ultimo momento. Il Napoli non ha fatto grandi operazioni, però c'era da rivitalizzare alcuni giocatori, l'anno scorso hanno avuto poco impiego, e soprattutto mettere a posto quelli che avevano avuto infortuni, insomma.
5: Direttore,
6: ha perso che Neres, Conte l'ha perso il momento migliore della stagione, esatto. Il suo momento migliore, e adesso finalmente è ritornato a dare la mano.
5: E tra l'altro a un certo punto Allegri ha fatto questa scelta avendo Neres disponibile, al netto di molti infortunati, perché purtroppo ne aveva tanti fuori, qualcuno lo ha recuperato, Tarrelli recupera a partire da domani, il Napoli ritroverà in un colpo solo sia Anguissa sia Olivera che Alisson, però è ripartito da quella difesa a tre che Conte varò in emergenza, il 2-1 con Neres in appoggio a Højlund e Nualang. Ecco, può essere a tuo avviso una scelta da proseguire, da continuare, anche se stasera sembrerebbe che il Napoli si proporrà col 3-5-2?
6: Sì, ma sai, sono da buoni frutti, sono tentativi, esperimenti che vanno fatti anche per coinvolgere il più possibile i giocatori della rosa, quindi vestire sempre l'abito giusto a seconda di chi anche entra in campo. I giocatori oggi devono essere preparati per più moduli, ecco, insomma, devono avere più conoscenze e dettami che eseguire un modulo, però può servire e può essere utile.
5: Giorgio, volevo farti un'ultima domanda, perché insomma tu Antonio Conte lo conosci molto bene. Ieri sera stavo seguendo in TV Torino Udinese, lui era allo stadio Olimpico Grande Torino. Secondo me c'ha voglia di calcio. È vero che i 2 anni, lo ha detto in intervista, sono stati impegnativi, ha speso tutto se stesso per il Napoli, però secondo me c'ha voglia di tornare, Giorgio.
6: Ma io credo che una sua mentalità, per quella che ha avuto da giocatore, quella che ha avuto da allenatore, il suo posto sia in campo, ecco, quindi. Però è chiaro che vuole sempre pensare a un progetto plausibile che gli possa permettere di esprimere se stesso, se no non è uno da compromessi, quindi una squadra tanto per una squadra non la prende.
5: No, la prende. Per giunta lui non ama prendere una squadra in corso, perché di fatto non ama mettere le mani dove ci ha messo le mani altri.
6: Però.
5: Però è chiaro che poi vediamo.
6: Ogni situazione da valutare.
5: Vediamo cosa accadrà.
6: Bene per Napoli, per le squadre italiane in Coppa, e diano magari continuità a quello sprazzi di vitalità che ha fatto vedere anche la nazionale, insomma. Ecco, non siamo morti, speriamo di continuare a dimostrare di poter crescere.
5: Beh, insomma, ce lo auguriamo, ricordando che oltre Villarreal Napoli va in campo anche l'Inter. Questa sera, domani, il Como in Olanda col Feyenoord, ci sarà Roma-Real Madrid, il ritorno di José Mourinho. Grazie Giorgio Perinetti, a presto.
6: Grazie,
5: Giorgio.
6: A voi.
5: Ciao direttore. In gol con il Frosinone anche Noah Lang. E a proposito di Noah Lang, visto che è olandese, noi quando parliamo di olandesi, ragazzi, Rudy Kroll, l'emozione. Buon pomeriggio, Rud.
7: Buon pomeriggio a tutti a Napoli.
5: Ciao Rud, ciao, ben trovato. Senti Rud, ma può darsi che questa fiducia ritrovata, Allegri da spazio, lo schiera titolare, trova gol, ci faccia rivedere il vero Noah Lang?
7: E speriamo, perché io ho letto il giornale olandese, lui sta bene con questo allenatore Allegri, lui parla con lui, forse Conte non parla da lui, non lo so, ma lui dice questo allenatore ha fiducia
5: diverso,
7: a me.
5: Diverso, esatto. Così. Non ha avuto un bel rapporto con Conte, via.
7: Sì, questa lui scrivere, questa io non sapevo, ma se possibile, un giocatore se è sempre sensibile per qualcosa, se tu trovi un allenatore che trova meno confidenza con lui è molto difficile, ma io ho visto lui sta crescendo anche in equipe nazionale, lui ha giocato un bel prima partita, secondo partita un po' meno, ma speriamo lui continuare per crescere sua confidenza in questa squadra, perché Napoli bisogna di lui.
5: Beh, insomma, d'altronde lui fu acquistato dopo la partenza di Quiccia Quaraschelia, c'è grande aspettativa. Allegri è uno di quegli allenatori che prova a fare di tutto per metterti in condizione di. Hanno avuto prima di una gara Champions, ricorderete, fu escluso, ma è acqua passata. E Allegri non è che si è legata al dito oppure ha avuto sempre quel. No, Allegri gli ha dato fiducia. E lui adesso deve ripagarla quella fiducia, per ora ha trovato sì. Anche un bel gol col Frosinone, no?
7: Questa è importante, questa lui bisogna pagare fiducia dal suo allenatore e questa Napoli bisogna, perché è importante per alla destra, alla sinistra sempre più importante per attaccare molto bene, per creare occasione e così, anche per movimento, e tu anche De Bruyne chi trova un po' suo ritmo ancora, e questo è importante per crescere la squadra con un alto livello.
5: E altro olandese del Napoli è Sam Beukema. Beukema l'anno scorso ha avuto un po' di problemi anche fisici, il Napoli era in emergenza infortuni. Ecco, Allegri, ve lo preannuncio, darà grande spazio anche a Sam Beukema. Lui però lo vede di fatto come un centrale, siccome Rachmani non potrà giocarle tutte. Allora, a destra ora sta giocando Rafa Marin, ma lì può giocare anche Marianucci e soprattutto Di Lorenzo. A sinistra sta giocando Badiashile, ma adesso torna anche Olivera e a gennaio tornerà Buongiorno. Secondo me Sam Beukema è proprio un centrale, è un po' come Rachmani, no? Secondo me lo vedremo già a Venezia, per esempio.
7: Ma io dico sempre, io, come io l'anno scorso ho detto, Bergkamp è un difensore che gioca bene in quattro, dopo alla mezza, capito? Destra o sinistra, non lo so.
5: Però tu dici è meglio a quattro, solo che adesso il Napoli sembra intenzionato a giocare a tre.
7: È solamente Napoli ha cambiato idea, lui va a giocare adesso con tre, così, ma sua forza, come io ho visto a Bologna, lui è in quattro, e questo è sicuramente il suo miglior posto.
5: Beh, diciamo che lui ci ha dimostrato negli anni di Bologna, il primo anno c'era Thiago Motta, giocavano San Bekema e Calafiori. L'anno dopo, a Real Italiano, giocano Bekema e Lucumi. Secondo me, in quei due anni è stato in assoluto, quindi ha ragione Rudy Kroll, giocando a quattro con compagni, Lucumi e Calafiori, per me è stato il miglior difensore di tutta la Serie A. È chiaro che però se il Napoli dovesse giocare a tre, lui ha tutte le qualità per fare anche la tre dietro, no?
7: Sì, lui ha la qualità, ma lui trova più sicuramente con la sua posizione dove lui ha giocato sempre alla 4. E questo sicuramente anche non ha aiutato lui, infortunato. Questo sicuramente non ha aiutato per vedere Bergkamp veramente. Ma io credo in Bergkamp, un buon difensore, e può aiutare Napoli anche, perché sicuramente Buongiorno torna, ma non sei subito in suo alto livello. Questo è sicuramente Napoli, bisogna tanti difensori, perché molto occupato in Champions League, in Coppa Italia, in Serie A, è molto partita, è così, tu bisogna sempre un grande selezione in alto livello per arrivare in successo. Questa sera è Villarreal, no, un avversario molto difficile, e speriamo loro fa un buon risultato per continuare in Serie A con una buona prestazione.
5: E io ti abbraccio forte, Rudy Kroll con noi. Ciao Rudy, a presto.
7: Ciao, a forza Napoli stasera.
5: Sempre.
7: Buon risultato, tre punti. Ciao. Non ho perso.
5: Grazie Rudy. Allora, naturalmente dovevamo parlare di Noah Lang e di Bekema, abbiamo invitato Rudy Kroll, olandese come loro, ma siccome ieri Allegri ci ha dato una notizia, cioè che stasera giocherà Milinkovic-Savic, portiere, titolare, allora ho pensato, scusa, il portiere titolare serbo, qua ci vuole un portiere importante serbo, e Marcello Calvano subito mi ha fatto il regalo, perché in diretta con noi c'è Zeliko Brkić. Buon pomeriggio Zeliko.
8: Buon pomeriggio a tutti.
5: Senti, poi tu li conosci tutti e due, sia Milinkovic sia Meret, ma in generale l'alternanza dei portieri, seppur nel calcio moderno accade, è un qualcosa che fa bene al portiere in sé per sé, o no?
8: Per portiere non lo so, per forse per la squadra può essere un punto di forza, che quando un allenatore ha una scelta di due portieri forti e li può alternarli, quindi può essere una buona cosa, però per portiere
5: forse proprio per il portiere
8: sì,
5: cioè, hai ragione.
8: Sì, non credo, perché secondo me il portiere deve avere proprio una continuità, e più avere una certezza tra i pali, per quello deve giocare anche la Coppa, oppure The Champions, Serie A, o almeno due campionati,
5: due competizioni, e magari ho colto molto bene,
8: certo,
5: il tuo ragionamento. Devo dire che Allegri mi ha sorpreso, perché insomma la gerarchia mi sembrava molto chiara. Poi però, Zeliko, può influire anche il piano partita, siccome il Villarreal soffre molto le ripartenze, e Vania c'ha questa lunga gittata, poi tutti dicono è bravo con i piedi, a me interessa che para, poi se è bravo pure con i piedi ben venga, però lui c'ha questo rilancio lungo e il Villarreal soffre le ripartenze, quindi magari potrebbe innescare Højlund e Giovane stasera.
8: Sì, d'accordo, se è così è una cosa tattica, quindi partendo da quello allenatore ha scelto Vagna proprio per quel motivo. È una cosa tattica che lui pensa che gli può ottenere tanto, che può sfruttare qualche occasione più in ripartenza. Quindi per me sarebbe giusto.
5: Poi anche come atteggiamento, no? Magari Meret tende a stare nella sua area di porta, Milinkovic, che è bravo con i piedi, spesso e volentieri abbandona l'area perché lui c'ha grande padronanza. Questo cosa porta? Porta che sicuramente il Napoli alza di molto la linea difensiva, accettando poi il rischio. È chiaro che Milinkovic c'ha questa caratteristica, Zelico, che magari Meret non ha.
8: Sì. Certo, d'accordo con voi, è così. Milinkovic ha proprio, gli piace tanto giocare con pallone. Mi ricordo quando era piccolo, quando giocava in allievi in Vojvodina, ma lui interessava più calciare la palla che parare. Non è vero, è così. Quindi è un portiere bravissimo, con i piedi, con un rilancio
5: fenomenale.
8: Nessuno ha rilancio come Vagna, quindi punto e basta. Poi allenatore, comunque dal tempo quando è venuto a Napoli fino a qua, è già lui ha visto tutti e due i portieri e sa tanto, ha visto qualità di entrambi, e secondo me lui ha scelto proprio per una cosa di tecnica, anche come lui pensa di giocare
5: stasera con il Villarreal. Certo.
8: Villarreal.
5: Va bene.
8: Secondo me è così. E secondo me sì, se si guarda così è un punto di forza, perché tu puoi alternare un portiere come altro, e altro dipende di avversario. Quindi se oggi l'avversario è Villarreal, metti Vagna, domani forse a Bologna c'è Bologna e metti Meret, oppure non lo so, forse Bayern München, metti Meret pure. Quindi è una cosa che secondo me è qualità. Sì,
5: io ti ringrazio moltissimo.
8: Porta le qualità. Ecco.
5: Ti ringrazio molto, Zelico Berkić con noi.
8: Tanto.
5: Ciao Zelico. Grazie davvero. Devo dire con grande onestà che Allegri ci ha molto aiutato dicendo che stasera avrebbe giocato Milinkovic, altrimenti credo che tutti noi colleghi avremmo sbagliato la formazione, perché insomma sembrava palese che potesse giocare Meret. Invece Allegri ha detto: sapete chi gioca? Qual è la novità? Ve la dico, ascoltiamo.
9: McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti. Allora, per quanto riguarda Luca, innanzitutto Luca è un giocatore del Napoli, ripeto, ho detto anche venerdì in conferenza, dove il Napoli ha investito molto. È un giocatore che comunque ha delle qualità importanti, perché l'ha dimostrato a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, però nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante. Io credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol, perché tra l'altro in precampionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni nelle amichevole, facendo anche dei gol. Quindi io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno, perché comunque tanto il centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hollund, gli altri diciamo sono più emergenze.
10: Gilmour è pronto per partire titolare?
9: Ma ha già giocato sabato, ho scelto di portarlo in panchina, perché comunque avevamo giocato tante partite in nazionale, e domani dovrò valutare se tra lui e Lobotka, comunque credo il favorito sia lui. Domani giocherà Milinkovic e Savic, perché comunque è rientrato alla nazionale, Meret è rientrato da un infortunio, abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento, Però sono contento di tutte e due perché hanno caratteristiche completamente diverse.
5: Io sono molto curioso di vedere il Napoli di Allegri questa sera, così come ce lo proporrà. Detto questo, fin qui abbiamo parlato molto di Napoli, di modulo. Allegri ci ha dato mezza formazione, per fortuna. Sì, va bene, ma il Villarreal, sul calcio spagnolo, la Liga, il nostro esperto è Marcello Calvano, ci presenta il Villarreal e nel corso della puntata avremo anche un contributo molto importante, ha intervistato in esclusiva Victor Ruiz, lo ricorderete, arrivò nel Napoli di Mazzarri. Calvano è pronto dopo la pubblicità.
11: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
13: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
14: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
15: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
17: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva e, come annunciato dal direttore Walter De Maggio, andiamo a sbirciare un po' in casa dell'avversario di questa sera del Napoli, il Villarreal. Lo facciamo con il collega di DAZN, esperto di calcio spagnolo, Luca Farina. Ciao Luca.
18: Buon pomeriggio a tutti, ciao, un piacere.
17: Partiamo con l'analizzare la probabile formazione che potrebbe scendere questa sera in campo contro il Napoli. Noi l'abbiamo schierata così, con un 4-2-3-1, Gulacsi tra i pali, un quartetto di difensori formato da Freeman, Foti, Renato Vega e Cardona, due centrocampisti davanti alla difesa, ovvero Guie e Comesana, tre trequartisti alle spalle della punta centrale, Moreno, Moleiro, Ayose, Perez e Ilias. Può essere una probabile formazione attendibile questa, secondo te?
18: A livello di modulo sì, perché poi l'impianto è tendenzialmente quello. A livello di uomini potrebbe variare, perché comunque anche loro chiaramente hanno giocato una partita anche impegnativa al Bernabeu, sì, nel fine settimana in campionato, quindi è un allenatore che può ruotare soprattutto davanti. A livello di conformazione gli mancano sicuramente dei giocatori anche decisivi, penso a Pepe, che può giocare in un paio di posizioni anche davanti, però è una squadra che davanti di soluzioni ne ha, per questo non escludo neppure ad esempio Mikautadze o altre possibilità anche in mezzo al campo con Saliba. Penso che è una squadra che ha delle possibilità di variare anche a livello di uomini, però sì, l'impianto tendenzialmente è quello, anche le caratteristiche della squadra poi non variano più di tanto per scindere dagli interpreti.
17: Massimiliano Allegri, in sede di presentazione di questa sfida, ieri in conferenza stampa, ha detto: sarà una partita diversa rispetto a quella che abbiamo giocato con il Frosinone. Eppure la squadra ciociara al Maradona ha affrontato il Napoli a viso aperto, andandolo a pressare alto e creando comunque delle occasioni da gol e scoprendosi naturalmente altrettanto. È un Villarreal che secondo te affronterà il Napoli nello stesso modo oppure proverà ad essere un po' più attendista?
18: No, una squadra sicuramente diversa anche per caratteristiche rispetto al Frosinone, nonostante sia una squadra che ha la pressione come suo elemento, una squadra comunque aggressiva, questa almeno è l'idea che ha provato a portare Iñigo Pérez da quando è arrivato. Penso che ci siano delle motivazioni molto forti per quel che riguarda il Villarreal, perché al di là che è la 50ª partita in Champions della loro storia, quindi anche un numero un po' tondo, però non vincono in Champions League da 1651 giorni, è un'infinità per una squadra che ormai 20 anni fa aveva sfiorato la finale con quel rigore di Riquelme contro l'Arsenal, ma tornando a 4 anni fa aveva veramente sfiorato la semifinale, aveva eliminato il Bayern Monaco, erano arrivati a giocarsela con Liverpool, quindi una squadra che ha anche una sua tradizione in Champions, e il fatto che la campagna dell'anno scorso sia andata così male è veramente un incentivo forte. Quindi mi aspetto una squadra che voglia fare la partita, che voglia comandare a casa sua, e anche le parole di Moleiro, che ha parlato insieme a Iñigo Pérez sì, prima della partita, vanno in questa direzione. Ha detto: dobbiamo un po' restituire ai tifosi quello che ci danno e che non siamo noi riusciti a dare l'anno scorso in Champions, perché poi non è una squadra che la gioca tutti gli anni, questo è il secondo di fila, e ovviamente i tifosi la vivono come un sogno e con la speranza di fare bene. E la ferita dell'anno scorso con un solo punto raccolto e quell'eliminazione precoce, diciamo che è ancora un po' una cicatrice aperta, quindi mi aspetto una squadra che per questa motivazione possa fare una partita anche più aggressiva magari rispetto a quelle che sono le sue corde, rispetto a quanto ha fatto ad esempio nel fine settimana con il Real Madrid.
17: Inutile nascondere che sia il Napoli che il Villarreal hanno le stesse motivazioni relativamente alla passata stagione in Champions League, perché anche la squadra di Antonio Conte dell'anno scorso non fece assolutamente un buon percorso in Champions. Ieri in conferenza Iñigo Pérez ha anche sottolineato come una caratteristica del Napoli potrebbe far particolarmente male al Villarreal, ovvero la capacità di riuscire ad essere bravi in contropiede, in velocità, un aspetto che il Villarreal ha sofferto anche nella sfida con il Real Madrid. E questa la chiave di volta per Massimiliano Allegri e per il Napoli per far più male possibile all'avversario?
18: Assolutamente, perché è una squadra che nella sua idea di voler tenere il gioco, di voler controllare la partita soprattutto in casa, però si espone. Anche le due vittorie che ha fatto quest'anno in campionato, che erano arrivate di fila prima della sosta, sono state due vittorie con una grande proposta offensiva, anche dei gol di bella qualità, però poi il fattore comune in quelle due vittorie, ma in tutte le partite della stagione, è stato il fatto che poi la squadra ha incassato, e anche con il Dortmund a 3 gol subiti, è vero, campo difficile, esordio stagionale in Champions, però poi diventa difficile anche poter pensare di combinare qualcosa di buono subendo così tanto. Quindi quello è sicuramente l'aspetto sul quale Napoli può puntare, perché è una squadra che tende a sbilanciarsi. Nel Napoli invece è una squadra che quando trova campo da andare a prendere ha degli argomenti forti in questo senso, quindi penso che l'abbia inquadrata piuttosto bene come tipologia di partita. Se il Villarreal vuole andare a fare una gara di possesso e di controllo, deve però, come ha detto Iñigo Pérez, fare attenzione poi a non esporsi a quella che può essere un'arma chiave per il Napoli.
17: Tra pochissimo ascolteremo un estratto con le dichiarazioni di Rafa Marin pronunciate ieri in conferenza stampa. Prima di salutarti voglio farti proprio una domanda su questo calciatore doppio ex della sfida. Ti aspettavi un Rafa Marin così protagonista, anche merito dei tanti infortuni in difesa di questo inizio di stagione del Napoli, anche in una difesa a 3 e da braccetto di destra? Di fatto è un posizionamento opposto rispetto a quello che tutti noi ci aspettavamo.
18: Sì, sta rispondendo, è un giocatore a cui l'esperienza, o meglio il ritorno l'anno scorso in Spagna, ha fatto molto bene, perché poi pur senza essere un titolare fisso l'anno scorso Marcelino ruotava tanto tra i difensori, però si è ritagliato il suo spazio, ha giocato le sue partite e gli serviva, perché poi l'approccio in Italia non è stato magari quello che sperava, ha avuto delle difficoltà in più, è un cambio sensibile anche a livello di campionato, e quindi gli ha fatto sicuramente bene prendere questa botta, diciamo, di fiducia l'anno scorso tornando in Spagna, giocando in una squadra che poi ha raggiunto traguardi importanti, perché in Champions ha fatto male ma in campionato avevano chiuso al terzo posto davanti all'Atletico, quindi sicuramente per lui è stato positivo e sono contento di vederlo così bene anche a livello di continuità. Poi certamente dietro ci sono delle situazioni, è quella di Beukema che non è ancora al 100%, l'inserimento di Badiashile, Buongiorno che non recupera, quindi una serie di questioni l'hanno magari un po' aiutato, però lui è stato bravo a farsi trovare pronto. Adesso questo assetto 3 può essere magari utile anche per aiutarlo un po' di più nella copertura degli spazi, fermo restando che poi è sempre Rachmani che determina l'andamento anche delle partite a livello difensivo, perché è un giocatore veramente incisivo sul piano difensivo, appunto.
17: Grazie al collega di DAZN Luca Farina. Grazie per essere stato con
18: a
17: noi.
18: Presto, ciao.
17: Abbraccio e buon lavoro. Allora siamo pronti per ascoltare le dichiarazioni, alcune dichiarazioni di Rafa Marin pronunciate ieri in conferenza stampa. Al rientro ci sarà di nuovo Walter De Maggio.
19: Ci aspettiamo una squadra molto forte, l'abbiamo visto. È vero che hanno giocatori molto rapidi sia in attacco che difesa, e dobbiamo stare molto attenti, soprattutto le giocate preventive, finalizzare bene le giocate, perché loro hanno giocatori molto veloci.
20: Io credo che mentre funzionano le cose
19: finché funzionano le cose e vinciamo e arrivano i risultati, per me la cosa meno importante è il mio ruolo, perciò come giocatore non importa se giochiamo con una difesa 4 a 3, l'importante è essere in campo e
21: Napoli Magazine
19: così.
20: A Napoli, la verità che mi sento molto comodo.
19: Il ritorno, mi sento molto a mio agio con il mister e con il mio ritorno al Napoli. Credo che proponga cose che mi fanno molto bene come giocatore, la difesa alta nei duelli è una cosa molto importante. È uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo che continui ad arrivare ai risultati. L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions, non so se è stato perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione o perché il calcio è così e giocavamo contro squadre molto potenti, quindi non credo che sia il caso di quest'anno. Hanno giocato un'ottima partita contro il Dortmund anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal che giocava, che voleva il pallone, che attaccava, che difendeva, perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella partita. Abbiamo parlato, ci siamo sentiti e come ho detto non tutti gli inizi sono positivi, ma non necessariamente devono finire in questo modo. Magari avevo iniziato con il piede sbagliato nella Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati, hanno un tecnico nuovo e spero che si adattino, perché alla fine sono bravi giocatori e sicuramente arriveranno i risultati in breve, ma spero che non sia domani.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Ed eccoci qua, allora, da questo momento 7 ore a Via Real Napoli. Io vi ricordo il nostro pomeriggio, informazione sportiva fino alle 16, poi alle 16 apriremo l'appuntamento con Qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino per 2 ore, le ultime da Via Real. Interazione per un'ora in 4-4-2 con Paolo Del Genio, alle 19 apriremo lo studio centrale Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora e ampio post partita, bar dello sport post partita, Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, ospite in studio Diego Armando Maradona Junior. Però torniamo alla giornata di ieri, perché ieri premiato il presidente De Laurentiis Salconi, riceve il collare d'oro, rilascia delle dichiarazioni, poi rilascia un'intervista al TG5 al collega Pietro Pinelli che abbiamo invitato. Buon pomeriggio Pietro.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
2: E mentre con tutti i colleghi si sofferma sugli elogi ad Allegri, sulla difesa a 3, la vittoria bellissima col Frosinone, l'auspicio che il Napoli possa fare il bis in Champions League questa sera col Villarreal, e tu a un certo punto gli chiedi anche del futuro, cosa ti ha risposto?
3: Allora, innanzitutto poi senza entrare in merito in quella che potrebbe essere la cifra, sicuramente un De Laurentiis intenzionato più a rilanciare che a vendere. Lui ha fatto un discorso non quantificabile, ma sicuramente dalle sue parole, cioè il valore dato al Napoli come club è elevatissimo.
2: È molto alto, forse, certo, è
3: forse
2: certo.
3: Nessuno in questo momento può permettersi di acquistare una società come il Napoli. Ma la cosa che più mi ha impressionato è questa sua voglia comunque di preservare la storia del Napoli, nel senso che lui ha detto: io potrei anche vendere, ma chi verrà dopo di me riuscirà a mantenere lo stesso livello che ho dato io al Napoli in questi 25 anni? Perché è facile dire ad un presidente devi vendere, hai fatto il tuo tempo, ma innanzitutto bisogna trovare
2: l'acquirente come prima cosa,
3: accetti le offerte, ma soprattutto un acquirente che possa garantire anche una continuità nel progetto che insomma il Napoli in questi anni ha sempre puntato in alto. Credo che l'unico suo cruccio sia il cammino in Europa, lo ha detto chiaramente, vedremo quest'anno cosa farà il Napoli Champions. Ecco, però questa voglia di trovare più che di guardare l'aspetto economico, di guardare anche
2: al futuro
3: chi può arrivare, se può garantire un certo livello. Direi che questo è stato anche un segnale comunque di grande amore dimostrato verso il Napoli, verso la piazza Napoli, perché si sa, i presidenti, si dice sempre, i presidenti passano e la squadra, la società rimane. Bisogna vedere poi chi cede la mano al nuovo riuscirà però a mantenere anche un certo
2: quel livello a cui è abituato il Napoli.
3: È facile rimpiangere il passato anche per un tifoso che magari in quel momento ha contestato un presidente, poi magari quando le cose non vanno
2: poi lo rimpiange. No, la cosa che lui ti ha detto è: vendere il Napoli, se qualcuno vuole acquistarlo si faccia pure avanti, però poi ha aggiunto: ma serve qualcuno, a un'offerta all'altezza di quello che io ho costruito in questi 25 anni. Perché noi insomma poi bisogna dare atto al presidente, prende il Napoli dal fallimento, 2 anni di C, lo porta in B, lo porta in A, lo porta in Europa, vince 2 scudetti. È chiaro che il brand Napoli ha un appeal, un valore economico anche per la passione, per i tifosi del Napoli sparsi nel mondo, un valore altissimo da un lato.
3: Che potrebbe anche aumentare su tutte le questioni che riguardano il centro sportivo.
2: Ecco, sulla patrimonialità è chiaro che tu vendi un brand, però non hai le strutture, cioè a oggi ancora il Napoli non ha patrimonialità, nel senso che non ha il centro sportivo e non ha neanche lo stadio di proprietà. Quindi potrebbe essere finalizzata questa eventuale futuristica vendita dopo che il Napoli avrà anche la patrimonialità. A quel punto, Pietro, servirà veramente un'offerta monster per rilevare il Napoli, no?
3: Ma sicuramente sì, anche perché poi vedi che molti club puntano allo stadio di proprietà, soprattutto questi fondi stranieri che investono nel calcio italiano, perché cercano poi di patrimonializzare il più possibile per poi rivendere, perché quello è lo scopo per quanto riguarda i fondi stranieri. Invece lo scopo di De Laurentiis, da una parte lo vedo come un fondo straniero che cerca eventualmente di monetizzare, però dall'altra c'è molto di affettivo, perché ovviamente quando lui sottolinea, bisogna vedere poi a che livello riusciranno a portare il Napoli, chi arriverà dopo di me, se manterrà questo standard, si dimostra che non c'è soltanto l'aspetto economico, che è quello che può interessare a qualsiasi imprenditore, però c'è anche un aspetto affettivo che magari in un fondo straniero che ha investito su una società italiana non ci sarà mai, insomma.
2: Beh, poi va anche detto che questi fondi stranieri, perché oramai è chiaro, è palese, la fotografia è molto chiara, perché i fondi stranieri acquistano i club del calcio italiano? È dura a dirsi, perché il calcio italiano in termini di stadi è messo malissimo, e quindi Inter e Milan arrivano due fondi stranieri, guarda un po' il nuovo San Siro. A Roma arrivano i Friedkin, fanno un club importante, ma faranno lo stadio nuovo. A Firenze la famiglia Commisso arriva, fa prima il Viola Park e comunque sta facendo lo stadio nuovo. A Bergamo, seppur insieme ai Percassi, arriva un fondo americano e fanno il nuovo stadio. Quindi, come dire,
3: anche lo stesso Bologna,
2: anche bravissimo, saputo a Bologna, anche a Frosinone adesso faranno lo stadio nuovo.
3: Esatto, tolti i vincoli diciamo storici dello stadio dell'Aria, verrà ristrutturato. E comunque, ecco, sono pochi.
2: La direzione è quella.
3: Esatto. Le realtà italiane che poi possono permetterci di costruire uno stadio di proprietà. Al momento, su tutti, in prospettiva futura, dopo diciamo l'Udinese con la famiglia Pozzo, che credo sia stata all'avanguardia per quanto riguarda lo stadio di proprietà, il Napoli è l'unico al momento con una proprietà italiana che pensa allo stadio di proprietà per mantenere un certo standard.
2: Beh, certo, per stare a quel livello hai bisogno dello stadio di proprietà, quindi poi nel tempo, non oggi, De Laurentiis avrà una visione: o fa lo stadio suo di proprietà del calcio Napoli, o, come ha detto, poi nel caso io potrei cedere, ma uno che garantirà il livello che io ho garantito per 25 anni. Lo vedremo nel futuro. Un abbraccio al collega del TG5, a Pietro Pinelli.
3: Grazie Alte, un abbraccio e buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao, buon pomeriggio anche a te. Ne ascoltiamo un brevissimo estratto dell'intervista rilasciata al collega del TG5 ieri dal presidente De Laurentiis. Ascoltiamolo insieme.
4: Lei è sempre un vulcano di idee, dopo un film sul centenario, lo stadio, il centro sportivo, eppure c'è qualcuno che dice De Laurentiis è pronto a cedere il Napoli. Per il 2027 lei rilancia o cede?
5: Ma io le faccio una domanda, secondo lei c'è qualcuno capace di pagare?
4: Eppure c'è qualcuno che dice De Laurentiis è pronto a cedere il Napoli. Per il 2027 lei rilancia o cede?
5: Ma io le faccio una domanda, secondo lei c'è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un

0: ai napoletani e per il rispetto a quel grande protagonista del calcio mondiale che solo Napoli ha avuto, che è Maradona, l'ho continuato a chiamare Società Sportiva Calcio Napoli.
1: Insomma, De Laurentiis racconta lui quando viene a acquistare il Napoli cosa acquista. Ragazzi, acquista solo di fatto un titolo, perché il Napoli non esisteva più, era fallito. Da quel momento la C, la B, l'Europa, sempre in Europa, e due scudetti, più la Coppa Italia, le Coppa Italia, più le Supercoppa. Cioè, dice, io chiaramente, se c'è uno che poi è pronto a proseguire questo mio quarto di secolo, ben venga, si faccia avanti. È chiaro che un fondo interessato al Napoli, io voglio essere molto chiaro, ho fatto i riferimenti prima a Milan, Inter, Roma, non è che è interessato al Napoli, è interessato allo stadio nuovo del Napoli, è lo stadio di proprietà. Quindi De Laurentiis invece ha strutturato il Napoli. Il Napoli stasera gioca in Champions League, laddove a oggi non gioca né il Milan né la Juventus. Fabiano Santa Croce, buon pomeriggio Fabiano.
2: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Senti Fabiano, e a proposito di Champions League, tu in quello stadio ci sei stato, in un Via Real Napoli, in quell'occasione non andò benissimo, è uno stadio molto caldo.
2: È uno stadio caldissimo e sarà sicuramente una gran bella partita, ti dico la verità, mi aspetto tanto da questa partita.
1: Già in occasione del match con il Frosinone, maglie gialle, come il Villarreal, difesa a tre. Rafa Marin, Rachmane centrale e Badia Schill, che a me è piaciuto molto, però io come sempre mi affido a te. Mi sembra di poter dire, Fabiano, che è un livello molto alto quello di Badia Schill.
2: Mi ha stupito, ti dico la verità, perché non ci credevo tanto nel vederlo in una formazione a tre dietro. E invece mi è piaciuto molto soprattutto l'uso che ha avuto del corpo, quindi quando è stato puntato è sempre stato molto furbo a nascondere magari la poca velocità, ma utilizzando benissimo le braccia, le mani, è stato molto furbo ed è una cosa che pochi giocatori usano.
1: Molta attenzione, molta fisicità. Fabiano ci ricorda anche la postura di quando gli avversari lo puntavano molto bene, anche con un piede educato, ma insomma spiccata la sua stazza fisica nel calcio moderno, e aggiungo Fabiano, è qualcosa di molto importante.
2: È importantissimo ed era da un po' che il Napoli non aveva un centrale sinistro con una voglia di gioco così alta come c'è la luce. Lui ha rischiato anche tanti passaggi, ma facendoli sempre in maniera praticamente perfetta, quindi abbiamo sicuramente un'arma in più sotto questo punto di vista. Anche è stato molto bravo. Sono curioso di vederlo poi con attaccanti più
1: di
2: veloci,
1: livello, esatto, di livello più alto. Il confronto magari già questa sera con il Villarreal. Stasera, mentre col Frosinone, ok, la difesa a 3, ma l'avevamo preannunciato 3-4-2-1 con due ali molto rapide, Neres e Lang, in appoggio a Højlund. Stasera potrebbe ricambiare Allegri. Perché però potrebbe ricambiare? Perché è vero che ha ancora molte assenze, ma è pur vero che ritrova McTominay. Qual è l'idea? Conferma i tre dietro: Politano a destra, Di Lorenzo a sinistra, tre in mezzo, Gilmour play, in appoggio c'è De Bruyne, come ha fatto col Frosinone con Lobotka, gioca McTominay e Giovane in appoggio a Højlund. Di fatto, tradotto Fabiano, un 3-5-2, quindi a essere penalizzati le ali veloci, Lang e Neres, e a essere esaltato Giovane, che però è uno che da seconda punta a Verona ha dimostrato tante cose.
2: Sì, ha dimostrato sicuramente un'ottima condizione fisica, l'ha già presa molto velocemente. È un attaccante forte, ancora da capire, quindi ben venga se ha la possibilità di giocare e di mettersi in mostra oggi. Sono curioso anche di capire se Badia Schill già ce la fa a fare due partite di fila così vicine. Sì.
1: Va anche detto che il Napoli è un po' in emergenza, perché poi in quel ruolo, parliamo di Mancini, in quel ruolo Allegri ne ha due, ma c'era tutte e due fuori. Uno è Olivera,

0: che lui continua a dirlo, vede come terzo in difesa, e Olivera però gli torna già domani alla ripresa a Castelvolturno. La buona notizia è che tornano dei sei assenti, tornano Olivera, Anghissà ed Allison, quindi avrà ancora tre calciatori da gestire. L'altro è Buongiorno, che però torna a gennaio, e comunque staranno fuori Vergara, immagino ancora un po' di tempo, un po' più lunga Favasuli, quindi seppur in emergenza ha molte scelte. Prego, scusami Fabiano.
1: Sai cosa? Che mentre dicevi i nomi mi veniva quasi una lacrima, perché veramente a pensarci con la rosa al completo, cioè tu prova ad immaginare Walter.
0: Che varietà di scelte,
1: e Allison a sinistra, cioè le difese si farebbero il segno della croce.
0: Tra l'altro con tanta fantasia Brasil, che attenzione, ogni tanto potrebbe addirittura aumentare. Perché potrebbe aumentare? Perché Allegri potrebbe pensare a un giovane in versione Mandzukic, quindi giocherebbe con quattro attaccanti. È vero che Giovane sarebbe lì a sinistra, per essere chiari, dove ha giocato Spinazzola, o comunque dove stasera gioca Di Lorenzo, però se, come dice Fabiano, Neres, Allison, Giovane, Højlund, ragazzi, la proposta offensiva sarebbe diversa,
1: Completamente differente. Infatti, per vedere bene cosa può fare Allegri, bisogna aspettare che ci siano tutti, perché per me al completo questo è un Napoli sicuramente forte.
0: È chiaro che già ritrovare in un colpo solo Anghissà a centrocampo, Olivera braccetto a sinistra e Allison là davanti, già gli darà, visto che Fabiano qui si gioca ogni tre giorni, cioè noi stasera godremo di Villarreal Napoli, ma domani siamo già su Venezia che si gioca sabato, ma martedì c'è il Bodo e sabato c'è Napoli Roma. Ragazzi, più ne hai meglio, speriamo che torni presto anche Vergara, no?
1: Speriamo, perché c'è bisogno di tutti per questo Tour de Force.
0: Grazie di cuore Fabiano Santacroce,
1: a presto. Te, grazie. Saluto a tutti.
0: Grazie. E insomma, io sono curioso, perché poi ha cambiato modulo col sabato col Frosinone, credo ricambi anche stasera col Frosinone. Il risultato è stato eccezionale, c'è la difesa a tre a retto, clean sheet, Badiashil benissimo, Rafa Marin bene a destra, ha retto il centrocampo a due e qualcuno era perplesso sul centrocampo a due, ma come, solo Lobotka e De Bruyne, la migliore prestazione di De Bruyne da quando è a Napoli, cioè De Bruyne veramente ha dipinto, ha scolpito nella difesa del Frosinone trame di gioco meravigliose, ha trovato il gol sul rigore, lo ha bissato nel finale. Ho visto un De Bruyne di un livello altissimo, lo rivedremo stasera, però in un centrocampo credo a tre. Ne chiedo conferma al collega del Mattino inviato in Spagna, al seguito del Napoli stasera in campo col Villarreal, Gennaro Arpaia. Buon pomeriggio, caro Gennaro.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio. Sai che questi numeri però sono riduttivi.
0: Ad Allegri non piacciono, i numeri non piacciono. Però è chiaro che se giochi con Lobotka e De Bruyne è innegabile che sia un centrocampo a due. Se stasera il Napoli dovesse giocare con De Bruyne, McTominay e Gilmour, direi che è innegabile che sarebbe di fatto un centrocampo a tre, o no?
2: Sì, sicuramente. Tutto sta nella interpretazione di un ruolo, è quello di De Bruyne, che sicuramente sarà particolare, perché ha dimostrato nell'arco della sua carriera di saper fare molto bene guardando avanti, e anche di saper fare molto bene avendo le spalle coperte e agendo in una zona diversa del campo. Poi il campo è quello lì, è calpestabile per intero, e sicuramente partendo da mezzala può andare ad attaccare serenamente come se fosse un sottopunta. Io sono curioso di capire come interpreteranno questo modulo, che sicuramente si baserà su una difesa a tre, ma poi sarà libera interpretazione davanti, anche perché quando hai Politano da quinto inevitabilmente puoi agire in un modo, quando non c'è puoi agire in un altro, però sarà ancora stasera De Bruyne il fulcro dell'attenzione del gioco del Napoli.
0: E si potrebbe quindi ripartire stasera, sembrerebbe, dal 3-5-2. L'ultima volta che il Napoli va lì col 3-5-2 è il Napoli di Mazzarri, vince 2-0 in Champions. Quel 3-5-2 con De Santis in porta era Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio e Zuniga, stasera Politano, Di Lorenzo, in mezzo c'erano Gargano a destra Inler centrale Marek Hamsik, stasera quei tre sono, scusate, come diceva Abbatanto, scusate se è poco, sono Gilmour, De Bruyne e McTominay. Certo, c'erano Lavezzi e Cavani, stasera ci saranno con ogni probabilità Giovane e Højlund, e con tutto l'amore che ho per Giovane e Højlund, insomma, se mi toccate il cuore, ragazzi, se mi toccate il cuore, che vi devo dire, Lavezzi, Cavani. E quel Napoli lo conosce molto bene il prossimo ospite, anche perché lui è stato a Napoli tanti anni con Mazzarri e non solo, Nicolò Frustalupi. Ciao mister, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
0: Campo tosto, voi lì andaste a vincere, io la ricordo che la serata fu bellissima, ma fu espulso Mazzarri?
3: Sì, gli ultimi, ora non ricordo, insomma, secondo tempo, a metà secondo tempo.
0: Meno male che Marcello Galvano è la nostra memoria storica. Senti, quella serata fu bellissima in un campo, parlo proprio di atmosfera, il pubblico molto vicino, molto caliente, un campo piccolo e un campo molto difficile, Nicolò, anche se questo è lo stadio nuovo.
3: Sì, allora, a quei tempi il Villarreal era una forza molto importante in Spagna, adesso ultimamente era un po' calato, ora è tornato insomma in Champions, quindi sicuramente è una partita difficile. Noi, come ripeto sempre, eravamo alla prima esperienza in Champions, quindi fu una vera e propria impresa, insomma, riuscire a vincere là e qualificarsi in quel girone stratosferico. Noi eravamo,
0: scusami Nicolò, ti interrompo un attimo perché ci sono le decisioni del giudice sportivo che i tifosi del Napoli aspettavano, perché Malen è stato espulso a Como, in Como Roma, rosso diretto, e quindi ci si chiedeva una giornata o due, perché alla seconda è il 24 ottobre al Maradona, c'è Napoli-Roma. Marcello Calvano.
4: Sì Walter, Malen graziato dal giudice sportivo, salta solo il Genoa, contro il Napoli ci sarà una sola giornata di squalifica per Donnelly Malen dopo il cartellino rosso inflitto da Fabbri in Como Roma, e questa è la decisione presa dal giudice sportivo. L'attaccante olandese salterà quindi il match di sabato sera contro il Genoa in programma allo Stadio Olimpico e tornerà regolarmente a disposizione in campionato per la partita in trasferta contro il Napoli del 24 ottobre. Chissà che le scuse che a Porto, ai tifosi della Roma e anche al suo avversario prima ancora della decisione del giudice sportivo non abbiano influito, perché rosso diretto non ne ricordo tantissimi.
0: Anche perché è stato un intervento bello tosto. Malen, che ovviamente sarebbe stato comunque disponibile domani in Roma Real, salterà Roma-Genoa, si ripresenterà al Maradona in campionato. Abbiamo il collegamento con Villarreal, c'è Gennaro Arpaia del Mattino. Gennaro, ce l'hai una domanda per il mister, per Nicolò?
2: Sì, nel frattempo lo saluto sempre con piacere. Mister, è chiaro che lo stadio è cambiato anche il Napoli, però non è cambiata la necessità del Napoli di fare punti importanti questa sera. È una trasferta di quelle che possono essere approcciate come la sfida di sabato? Oppure ti immagini un Napoli che non vada a ribattere dall'inizio, colpo su colpo, e magari starà a guardare, come ha detto lo stesso allenatore del Villarreal, per i primi 10-15 minuti?
3: Ma prevedere il futuro non lo so. È chiaro che un Napoli aggressivo ci si aspetta tutti, però poi le partite credo che lo vorrebbe anche Allegri, insomma, un Napoli come quello della partita scorsa, però poi ci sono gli avversari e quindi non è facile replicare sempre le stesse prestazioni, quindi la Champions è più difficile. È anche vero che comunque sono più partite, quindi quella sfida famosa che abbiamo giocato noi era l'ultima e noi dovevamo vincere assolutamente per qualificarsi. Napoli sicuramente punterà alla vittoria, però insomma, come ho detto, ci sono tante partite, quindi non deve nemmeno farsi prendere dalla smania, perché comunque c'è tempo per qualificarsi e fare meglio dell'anno scorso, insomma.
0: Nicolò, un'ultima domanda. Ho ricordato di come stasera con ogni probabilità vediamo il 3-5-2, quindi i penalizzati di fatto sarebbero Lang e Neres. Il concetto a cui facevo riferimento, parlo di concetto, Lavezzi Cavani, lo ritroveremo stasera se confermato in Giovane in appoggio a Højlund? È quello il concetto?
3: Ma non lo so, insomma, come hai detto te, replicare la Vezzi e Cavani è molto difficile.
0: Sì. Sì. Allora, abbiamo un problema nel collegamento. È caduto Frustalupi proprio su, su Cavani e la Vezzi. Bruno Gennaro, con tutto il bene, no? Che vogliamo a Højlund, la stima, e a Giovane, ma il Pocho e il Matador erano il Pocho e il Matador.
2: Sì, sicuramente cambiano i tempi, cambiano anche i parametri. Sarebbe curioso vederli all'opera in questa epoca, quei due lì. Sicuramente Højlund è un calciatore che può avere un esploit importante, può non dico raggiungere i livelli di Cavani, perché questo lo può decidere soltanto lui, però può seguire quantomeno quel percorso lì, è uno che ha le caratteristiche e le qualità per farlo. Giovanni onestamente resta un punto interrogativo, così
0: vediamo,
2: come resta
0: vediamo
2: un punto
0: stasera
2: interrogativo. Sì, speriamo di vederlo stasera all'opera. È entrato molto bene sabato,
0: sì, col Frosinone, benissimo.
2: Lo abbiamo visto anche noi, quindi poi in quella zona di campo lì poi può dare una mano importante.
0: Poi lo capiremo. Lasciami salutare Niccolò Frustalupi. Insomma, mister, stavi dicendo tutto il rispetto.
3: Dicendo soprattutto come l'Avezzi era un giocatore più di fascia, giocava a tutto campo, però magari giocava anche spesso largo a sinistra, mentre Giovane me lo vedo un giocatore un po' più che gioca centralmente, magari giocherà dietro a Højlund e gli darà sostegno, mentre Pocho era un giocatore diverso.
0: Pocho era Pocho. Niccolò, grazie davvero.
3: Prego, arrivederci,
0: grazie.
3: Alla prossima.
0: Buona giornata, un abbraccio Gennaro Arpaia, Il Mattino, in diretta da Villarreal. Ciao, buona giornata.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Tra poco Ciccio Graziani, Salvatore Carazza, facciamo anche un salto a Venezia, esonerato e ufficiale. Stroppa può arrivare, dovrebbe arrivare. Davide Nicola è a tenerla a battesimo, all'esordio sulla panchina dei Lagunari, Massimiliano Allegri col Napoli. Vi ricordo che sabato ci sarà in programma per la Serie A, settima giornata, Venezia-Napoli. Ore 15, ci fermiamo, c'è la pubblicità.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: insomma, nessuna canzone poteva darmi in là stasera. Partenope. A Via Real si gioca alle 21, ma noi partiamo alle 19, perché sapete che ve la racconteremo in diretta ed in esclusiva a Radio Cronaca, Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, con Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. Diretta Azzurra con Carlo Alvino. In studio ci saranno Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Poi al fischio di finale, il commento a caldo, perché apriremo il bar dello sport post partita, come facciamo tutte le volte che gioca il Napoli. Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e Diego Armando Maradona Junior nella notte della Champions League. Quindi non perdete tutti gli appuntamenti, noi saremo insieme fino alle 16, poi arriva Carlo Alvino, poi c'è Paolo Del Genio e poi partiamo con Diretta Azzurra fino alla mezzanotte per vivere tutte le emozioni che solo la Champions League sa regalare. Tra poco avremo anche Ciccio Graziani per parlare di Højlund, ma per parlare anche di Højlund che stasera potrebbe avere come suo partner Giovane in appoggio. Devo dire che Frustalupi ci ha detto una cosa molto interessante. Ritornando alla Vezzi Cavani, il Pocio svariava molto, partiva da sinistra, era molto rapido. Giovane, almeno a Verona, perché poi viene impiegato nel corso di Napoli-Frosinone, e lui da sinistra, dall'assist al bacio a De Bruyne. Però c'era il 2-1, ovvero c'erano Neres e a quel punto Giovane con Højlund là davanti. No, stasera potrebbe agire, diciamo, a supporto, in appoggio a Højlund. E quindi un po', anche se vogliamo tra le linee, dare anche un po' fastidio, galleggiare, creare problemi. Se Højlund viene incontro si può buttare dentro Giovane e viceversa, sempre ricordando che il Napoli ha due signori del calcio che si chiamano McTominay e De Bruyne. Però parliamo di attaccanti, e se dobbiamo parlare di attaccanti, ragazzi, un campione del mondo, Ciccio Graziani, buon pomeriggio Ciccio.
1: Ciao Walter, ciao a tutti.
0: Talent alla Rai, la sua domenica sportiva. Senti Ciccio, sembrerebbe che stasera ricambi Allegri, 3-5-2, Giovane in appoggio a Højlund. È una soluzione che incontrerebbe il tuo favore se realmente dovesse verificarsi?
1: Ah, bisogna vederla all'opera, non lo so. Infatti Giovane gioca molto poco, non è tra i titolari, non è un giocatore molto considerato, ad essere sinceri.
0: Però adesso Allegri gli sta dando fiducia, come ha dato fiducia per esempio a Nualang, come ha dato fiducia a Badiashile.
1: Sì, no, ma non c'è dubbio, anche perché tu devi pensare che adesso comincia anche un turnover intelligente, interessante, perché giocando ogni tre giorni non puoi pensare che fai giocare sempre gli stessi. Però per cui alcuni calciatori che sono presi meno in considerazione dovranno per forza di cose dare una mano. Molto probabilmente ci sarà un'altra opportunità anche per Luca, non lo so quando, ma presto. E quindi
0: molto presto, Ciccio, molto presto.
1: Non essendoci ora disponibile Alisson Santos, gioca Lange o gioca Neres, o Politano?
0: Però se cambi modulo,
1: è chiaro che se giochi con la seconda punta c'è il cosiddetto 5-3-2, bisogna vedere come incastrarli, non lo so, un 3-4-2-1, non te lo so dire. Per cui se gioca Giovane, perché evidentemente una partita come questa la sua tecnica, la sua velocità e il suo intuito possono fare la differenza. Io mi fido di Allegri, però devi pensare che in questo periodo giocheranno in tanti, magari qualcuno un pochino meno minuti rispetto ad altri, però è necessario, perché devi fare un po' di turnover, Walter, altrimenti...
0: No, ma per forza, Ciccio, ma infatti ieri ci ha spiegato, per esempio, che stasera con ogni probabilità, visto che Lobotka ne aveva già giocate 4 in nazionale, e poi aveva giocato col Frosinone, stasera vedremo Gilmour. A Venezia lui ritrova Olivera, Alisson Santos e anche Anguissa, quindi comunque gliene restano fuori altri 3. Buongiorno, se ne parla a gennaio, però comunque gli mancano Vergara e Fasoli. Però avere a disposizione Olivera, Anguissa e Alisson ti dà la possibilità di fare quelle rotazioni. Tu hai ragione.
1: Ma guarda che il Napoli secondo me oggi è la seconda forza del campionato a livello tecnico. Poi al di là di qualche infortunio che presto recupereranno, ma tanto gli infortuni ce l'hanno ce l'hanno un pochino tutti. Vedi anche la Juventus in questo periodo qua, c'ha dei giocatori importanti che non stanno giocando. E l'unico problema sotto certi aspetti è che tu come attaccante vero lì hai solo Højlund. Poi Lucca sta fallendo un'altra volta. Giovane non è proprio una seconda punta, ma ci si può adattare. L'errore secondo me del Napoli è che non ha preso un'altra punta importante o da far giocare insieme a Højlund o anche per sostituirlo come tipologia di caratteristica.
0: Allora, devo essere molto onesto, Ciccio Graziani mi dà uno spunto. Allora, Ciccio ha parlato di errore del Napoli a non prendere un'altra punta. Io però vi racconto una cosa, e se ve la racconto è perché è così, ma d'altronde un po' l'ha detto anche Manna. Il Napoli aveva di fatto trovato l'accordo con Gabriel Jesus, e lo state vedendo al Barcellona. Gioca, segna, fa gol, è determinante. Il Napoli ci ha parlato a lungo, ci ha parlato anche Allegri con Gabriel Jesus, che aveva dato disponibilità, sarebbe venuto. Per consentire questo arrivo, ragazzi, voi non voi, ci doveva essere un'uscita. E purtroppo il Napoli non è riuscito a vendere né Lucca né Lang, ecco perché secondo me si sta arrivando a quello che aveva in mente Allegri. Se fosse arrivato, non è più arrivato, Gabriel Jesus, vedevamo il 3-5-2. Ora è chiaro che era Gabriel Jesus Højlund, oggi è Giovane. E Ciccio, magari Giovane ci sorprende come ha fatto a Verona.
1: Ma io me lo auguro, io spero, ma sia per il Napoli, al quale sono molto affezionato, e anche per questo ragazzo. Sarebbe bello se avesse una seconda opportunità con un allenatore che può dargli un pochino più di spazio. Stasera molto probabilmente succederà, vediamo che risposte daranno.
0: Esatto,
1: e che risposte ci daranno. Tanto il campo è giudice unico, caro Walter.
0: Ecco, su questo non c'è dubbio. E Allegri sta dando spazio e fiducia a tutti. Un abbraccio speciale a Ciccio Graziani. Ciao Ciccio.
1: Ciao Walter.
0: Grazie. Capo allo sport del Quotidiano Roma, Salvatore Cagliazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovato, caro Walter.
0: Ma tu sai che io sono molto incuriosito, perché Allegri ha già cambiato col Frosinone. Sembrerebbe, uso il condizionale, ricambia anche stasera. Giovane in appoggio a Højlund, un 3-5-2, i tre confermati. Poi voglio vedere se è vero che gioca Di Lorenzo a sinistra, Politano a destra, nel mezzo Gilmour a guidare le operazioni, De Bruyne, McTominay. A me sto Napoli così come lo stiamo proponendo mi incuriosisce.
2: Assolutamente sì, Walter, anche in virtù di quello che poi saranno i recuperi, l'ha detto il tecnico ieri in conferenza stampa, no? Già di domani, come quelli di Anguissa, Oliveira e Alisson Santos. Se queste sono le premesse, e se questo è il modo di giocare del Napoli, no? Nel senso che il PP di A oppure il XG che aumenta, con queste caratteristiche, con questa formula, sinceramente io sono fiducioso.
0: No, ma poi immagina, oh, Salvatore, per carità, ci vuole un'eternità. Immagina che stasera è tutto confermato, il che vuol dire col cambio modulo i sacrificati, tra virgolette, sarebbero di fatto sia Neres sia Noah Lang, poi per farlo rifiatare anche Lobotka, perché credo giocherà Gilmour. Poi però vai a Venezia, dove hai risparmiato questi tre che ho appena nominato, quindi li potresti impiegare, ma potresti impiegare Oliveira al posto di Badiashile per non fargliene fare tre di seguito, e siamo a uno. Marianucci al posto di Rafa Marin, e siamo a due. Beukema al posto di Rachmani, e siamo a tre. Ma soprattutto Anguissa al posto di De Bruyne o del McTominay, per essere chiaro. E comunque Alisson
2: è una Lucca da titolare, gliela devi far fare.
0: Ma io non ho dubbi che partirà titolare, e ho anche detto, siccome, credimi Salvatore, ieri, perché secondo me Lucca alla fine farà i gol, vedrete, Allegri lo stima, e poi sto ragazzo è un patrimonio del Napoli, ragazzi. Quindi io
2: ma in altre occasioni c'è altri allenatori, perciò io quando poi sento parlare in giro, no, qualcuno esperto, oppure si è creata questa fazione contro, io la chiamo la banda dei podcast contro Allegri. Cioè, sinceramente,
0: non lo sapevo, è la banda dei podcast, mi piace molto.
2: Sì, perché sento ovunque, no, in questi podcast, Allegri è vecchio, Allegri è antiquato, Allegri, ragazzi, Allegri è vecchio, antiquato contro il Frosinone, perché poi sai, il Frosinone batte il Como, grande Frosinone. Il Frosinone perde a Napoli 3-0, vabbè, ma chi è sto Frosinone?
0: Beh, certo, ma figurati se non dobbiamo vincere col Frosinone,
2: è sempre un po' così. Intanto lui ha mantenuto al momento la promessa di dire datemi le 5 partite di campionato, più quella di Champions del primo ciclo di tempo per capire cosa devo fare e poi vedrete.
0: E poi ci metto io le mani.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, l'abbiamo visto.
0: Beh, d'altronde lui era molto contento di Badiashile, di come stava crescendo, e abbiamo visto che risposte ha dato questo nuovo ruolo, anche se De Bruyne sembrerebbe non amarlo, ma gli ha detto ti do le chiavi, devi fare come fece Pirlo, devi giocare lì, ti allungo la carriera di altri 2 anni, non è più il passo, invece puoi andare, puoi accorciare, puoi dettare i tempi. Io De Bruyne come col Frosinone a Napoli non l'avevo mai visto,
2: manco io, sinceramente neanche io, perché anche quando era tornato poi si era preparato per il mondiale, no? Però sinceramente contro il Frosinone, ragazzi, ho visto nel primo tempo 10 le ho contate, aperture senza guardare a Højlund, a Neres, a Nualan, che è naturale che
0: d'altronde è De Bruyne, questi... Salvatore, De Bruyne.
2: Ma qua è naturale che quando hai questi velocisti come Nualan e Neres e quando hai dall'altra parte il Frosinone che viene a pressarti alto, quindi con i piedi dei difensori centrali sulla metà del centrocampo, cioè a centrocampo, è naturale che lì esce l'arguzia, l'astuzia, ha insegnato calcio, diciamocela tutta.
0: Sono contento che tu lo dica, come ha fatto bene il collega Gaiazza a ricordare quello che era successo, e che poi, siccome sono passate 3 settimane di sosta, tutti a magnificare, a giusta ragione, Alvini e il Frosinone, i ragazzi italiani di Alvini, anche perché avevano battuto il Como. Poi però viene a Napoli e Allegri gli fa scacco matto, perché credo siamo tutti d'accordo che Allegri gli ha dato una lezione di calcio, e però magari non viene sottolineato abbastanza. Ora ha ragione Allegri, non ci dobbiamo esaltare, è giusto, ci vuole calma, però Salvatore, non è che uno si può deprimere ogni volta che il Napoli non fa un risultato brillantissimo.
2: Assolutamente no, ma lo hai visto con la Juve, no? Comunque la Juve ha un potenziale molto forte, è naturale che poi se Cagliari si chiude a riccio diventa difficile per tutti. Alvini, devo dire la verità, comunque ha dato un'identità a questa squadra con i due esterni, che Vernazze, che ancora mi mangio le mani, perché secondo me sto ragazzo diventerà, è già forte, ma lo diventerà ancora di più, perché secondo me ce l'ha nel sangue giorgiano le qualità di Kvara. Non lo voglio paragonare,
0: no, però, per carità,
2: secondo me però
0: Cavernazze si vede che ha talento, ecco questo,
2: che ha assolutamente talento. Ripeto, io mi fido di Allegri e diffido da quelli che vogliono a tutti i costi farlo passare per uno che non sa insegnare calcio, ragazzi. Ma non si vince tanto per dirci così, metti 6 scudetti in bacheca, 2 finali di Champions così, perché ti viene bene. Non è così, non funziona così, sinceramente.
0: Ma ci mancherebbe. Tra l'altro, a proposito di Giorgiani, giustamente Cagliazza ha fatto cenno a Kvernadze. Io ieri ho visto anche Sciacquetase con l'Udinese. E occhio che stasera il Napoli se ne potrebbe ritrovare un altro di fronte, Mikautadze, che gioca nel Villarreal, non so se parte titolare, però insomma sarebbe il secondo georgiano di seguito che affronterebbe il Napoli stasera alle 21. Salvatore Cagliazza, sì. Grazie.
2: Ciao Walter,
0: buon lavoro.
2: Piacere, lo sai.
0: E il
2: buon
0: mio
2: lavoro a voi.
0: Grazie. Che Villarreal vedremo? Che scelte nell'undici iniziale? Allora, tra poco arriva Marcello Galvano con la collega spagnola Ana Quiles. E poi terza ora con Ciccio Marolda, con Gedà, parleremo ancora di brasiliani, da Giovane a Neres, Gianfranco Coppola con noi e anche il professore Guido Trombetti, prima di ritornare in diretta in Spagna a Villarreal dal collega Antonio Russo, proprio per le ultimissime sulla formazione del Napoli. Pubblicità.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
11: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Sta per concludersi la seconda ora della nostra informazione sportiva. Noi ritorniamo a parlare di Villarreal. Lo facciamo con la collega Anna Chiles. Ciao Anna.
1: Ciao, buongiorno. Buon pomeriggio in realtà.
0: Buon pomeriggio anche a te. Ti chiedo immediatamente che gara dobbiamo aspettarci questa sera. Un Villarreal che, come il Napoli, ha avuto un inizio di stagione un po' altalenante, mettiamola così.
1: Altalenante, sì, non il miglior inizio sicuramente con la Champions, perché ha pure perso la prima partita, poi in Liga ha perso 3 partite, ha vinto 2, e poi quest'ultima partita soprattutto contro il Real Madrid ha dato tanti spunti, perché anche se hanno perso si è vista una squadra molto forte e compatta, e sicuramente quello che faranno per questa sera contro il Napoli sarà mantenere più o meno lo stesso 11 iniziale.
0: Ecco, a proposito di 11 iniziale della Villarreal, l'abbiamo commentato anche prima con un collega di Dazone, esperto di Liga Spagnola, 4-2-3-1 per la squadra di Perez, un Villarreal che stando a quello che ci raccontano non vorrebbe affrontare a viso aperto il Napoli, perché sa di avere nelle ripartenze in contropiede un punto debole, ed è un aspetto che si è visto anche nella sfida con Real Madrid a cui facevi riferimento tu.
1: Sì, non è un Villarreal che ha questa capacità di poter ripartire e trovare gli spazi come abbiamo visto negli ultimi anni, perché questa è una delle caratteristiche della squadra submarina che stasera giocherà la Ceramica, però vediamo, non da sottovalutare, perché anche se non hanno per questa partita né Nicolas Perez né Buchanan, hanno una squadra che è forte, perché pensiamo che hanno Foyth che giocherà a centrocampo, come Sagna che si è recuperato anche per la partita contro il Real Madrid, quindi occhio, perché il Villarreal può essere molle all'inizio, ma se trova il punto debole va lì, sicuramente più o meno come il Napoli in questo momento.
0: Ecco, ma secondo te ci sono degli aspetti che accomunano il Villarreal e il Napoli per come interpretano il calcio? E a questa domanda ne aggiungo un'altra: ti sta piacendo questo cambio di modulo di Massimiliano Allegri, che è passato dalla difesa 4 alla difesa 3?
1: Non posso dirti se mi piace o no, perché sicuramente abbiamo bisogno di più partite per vedere se funziona o meno, no? Perché quando si fanno questi cambiamenti all'inizio, cioè, non è che in una partita, lo sappiamo tutti, si sistema tutto, come non si sistema tutto quando arriva un allenatore nuovo. Quindi vediamo se queste prove funzioneranno. Per il momento direi che è stand by, non so se sei d'accordo con me. Sì, la cosa simile che ha in questo momento tanto il Villarreal come il Napoli è che stanno lì a fare delle prove, perché anche Íñigo sta cercando di capire come rafforzare la squadra e trarre il meglio. Sarà uno scontro molto equilibrato stasera.
0: Hai ragione, sono d'accordo con te su questo aspetto. Anna, grazie mille per essere stata con noi, ti auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona partita anche.
0: Grazie davvero per questo collegamento. E a proposito di Spagna, una notizia che arriva da Barcellona questa volta, perché secondo alcuni colleghi ci sarebbe una super offerta del Napoli per Gavi. Andiamo a leggere nello specifico questa notizia, una clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna, che spiazza e dall'altra rilancia le ambizioni del Napoli. Leggo da sito Calcio Napoli 24. Secondo il quotidiano El Nacional, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Pablo Paez Gavi, gioiello del Barcellona e della nazionale spagnola, pronto a sfruttare un momento evidente di insoddisfazione del giocatore sotto la gestione di Hansi Flick. La situazione del 2004 in Catalogna si è complicata in questi mesi dopo l'infortunio patito nella gara d'esordio stagionale contro Elche. Al rientro dall'infermeria, il talento sevillano ha trovato le gerarchie del centrocampo stravolte, soffrendo l'arrivo di Rodrigo Hernández che gli ha di fatto sfilato la maglia da titolare. E noi sappiamo come a centrocampo il Napoli magari nel corso del mercato di gennaio possa approntare qualche operazione, chissà, magari in uscita, può darsi anche in entrata, ma come tra le altre cose ha anche anticipato il direttore sportivo Giovanni Manna, se ci sarà bisogno il Napoli si farà trovare pronto nel mercato di gennaio. Staremo a vedere se questa notizia che arriva dalla Spagna, in particolare da Barcellona, troverà riscontro nelle prossime ore, nei prossimi giorni o magari proprio nel corso del mercato di gennaio. Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera, perché dalle ore 19 partirà Diretta Azzurra con Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Racconteranno la partita su Kiss Kiss Napoli. Sulle frequenze invece di Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli saranno protagonisti Vincenzo Perna e Paolo Del Genio con la radiocronaca di tutte le emozioni, di tutte le azioni che ci saranno nel corso della partita. Poi naturalmente ampio post partita con il bar dello sport, speciale post partita con Gianluca Vigliotti, la nostra Susi Fiorillo e naturalmente anche Diego Armando Maradona. Noi siamo pronti per fermarci, diamo la linea ai colleghi di Trebi Meteo per le ultime notizie proprio dal meteo.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Campania. Questo martedì il tempo torna ad essere asciutto con ampi spazi di cielo sereno, ventilazione ancora moderata a tratti tesa nord-orientale, clima più freddino nella notte al primo mattino. La giornata di domani sarà ancora con condizioni anticicloniche, di conseguenza il sole sarà prevalente sul territorio, i cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature massime non andranno oltre i 20-22 gradi in diverse località, soffierà ancora ventilazione moderata a tratti tesa. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Eccoci qua, siamo puntualissimi a aprire la terza e l'ultima ora, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli nel giorno di Via Real Napoli. L'anno scorso in Champions il Napoli non riuscì mai a imporsi in trasferta, soprattutto per quel pareggio sciagurato di Copenaghen, e poi con l'uomo in più fu clamoroso, e ricorderete, no, la sconfitta clamorosa col PSV in Olanda, la sconfitta, però certo ci fu l'espulsione di Lorenzo, con il City. Quanto sarebbe importante una vittoria stasera per partire bene e iniziare a fare punti in Champions? Ciccio Marolda, buon pomeriggio Ciccio.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
3: Sarebbe importantissimo,
4: penso sia fondamentale, anche perché poi avrà un'altra partita in casa e quindi, cioè, avrà il sì, in casa.
3: Sì, col Bodo martedì prossimo. Ricordiamo, io poi le ho declinate a memoria, l'anno scorso in quattro trasferte, sconfitta con il City, sconfitta roboante col PSV, a dicembre la sconfitta col Benfica e a gennaio quel veramente pareggio sciagurato col Copenaghen, un punto in trasferta in quattro partite, un bottino troppo esiguo per andare avanti.
4: Sì, ha due partite in casa e il Napoli deve capitalizzare assolutamente, perché vincere queste due partite significa un bel passo avanti, insomma, ipotecare il passaggio del turno. Poi dopo il 4 novembre andrà col Porto.
3: Ad Oporto, esattamente. Gioca il 1 novembre a Torino con la Juve, il 4, e lo ricordavo ieri, vanno in Portogallo. E siccome l'aeroporto internazionale di Napoli è chiuso, c'è la possibilità che il Napoli rimanga a Torino domenica sera, stia ancora a Torino il lunedì e poi il martedì voli da Torino ad Oporto, e poi bisognerà ovviamente organizzare un rientro, capiremo se all'aeroporto internazionale di Salerno o a Roma, e da lì poi il ritorno in treno magari a Napoli, ma insomma questo lo vedremo. L'ipotesi è che il Napoli rimanga a Torino, si alleni nell'ex centro sportivo della Juve, quello di Vinovo, e poi martedì possa andare in Portogallo. Ciccio, solitamente si dice che squadra che vince non si cambia, e invece mi sa che Allegri un po' li cambia stasera.
4: Sì, li cambia, ma Allegri sta facendo girare tutti, forse questo è un po' il suo segreto. Dopo la rigidità delle scorse stagioni, il Napoli adesso tutti i giocatori sanno che c'è una rotazione, che tutti devono giocare, che tutti giocheranno, e quindi questo è anche un fatto di concentrazione. Quando entrano li trovo più concentrati, per esempio Lang, stesso Neres che è tornato dopo 7-8 mesi, li ho visti abbastanza concentrati. Probabilmente ognuno sa che il suo momento verrà e non ci vorrà tempo. È uno dei piccoli segreti di questo Napoli, dei piccoli cambiamenti rispetto al passato.
3: D'altronde Giovane, ricordiamolo, aveva avuto un intervento chirurgico, torna, entra, assista al bacio per De Bruyne, lui era fuori dalla lista Champions, poi siccome si è capito che qualche partita inevitabilmente Fasoli l'avrebbe saltata perché l'infortunio chiaramente non è come quello di Oliveira che già domani si allena insieme ad Alisson,
4: ci vorrà tempo,
3: hanno inserito Giovane e stasera potrebbe, uso il condizionale, partire titolare.
4: A me lo danno per titolare, ti dico la verità.
3: Allora magari lo vediamo in appoggio a Højlund, forse è proprio il suo ruolo,
4: Girare intorno alla prima punta, ecco, questo può essere. Ma il discorso che facevi tu riguarda anche perché Tom, il tornato, è messo subito in campo. Quindi tutti quanti devono aspettarsi di far parte di una rosa allargata, di una formazione base allargata e non di titolari a riserva.
3: Allora, siccome abbiamo nominato prima Neres che ha giocato titolare, poi abbiamo nominato Giovane, brasiliano, che stasera è destinato a partire dal primo, ovviamente Ciccio ha ricordato che a Venezia torna Alisson. E allora ho detto qui ci vuole un attaccante brasiliano con tutti questi attaccanti che c'ha il Napoli. Abbiamo invitato Gedà. Buon pomeriggio Gedà.
5: Buon pomeriggio, ciao, ciao.
3: E tu non solo sei brasiliano, ma tu hai avuto Allegri allenatore al Cagliari. L'idea di Allegri per questa sera, ti voglio fare una domanda doppia prima di lasciarti alle domande, alle considerazioni del collega Ciccio Marolda. L'idea di Allegri è ricambiare modulo, giocare sempre a tre ma col 3-5-2, Giovane in appoggio a Højlund, e il ruolo tagliato di Giovane è quel ruolo che gli ha consentito di mettersi in mostra a Verona tanto da spingere il Napoli a acquistarlo a titolo definitivo per 20 milioni di euro?
5: Secondo me può essere assolutamente la posizione ideale per lui, anche perché io personalmente lo vedo più centrale, cioè più centralizzato, come mezza punta, seconda punta, addirittura un trequartista dietro la punta. Secondo me, io non lo vedo tanto da esterno, perché comunque è un giocatore molto bravo tecnicamente, in grado di poter scambiare con la punta dei passaggi, dei fraseggi e saltare l'uomo in quella parte di campo in cui è molto più vicino alla porta, secondo il mio punto di vista.
3: Anche perché
5: ovviamente allargato.
3: Anche perché di esterni Napoli ce li ha, c'ha Lang, c'ha ovviamente Alisson che torna col Venezia, Neres, Politano, torna Vergara, e quindi proprio come caratteristiche. Ecco, Gedà, perché volevo portarti a questo? Perché alla fine, se confermato stasera questo modulo, questo schieramento, e Giovane, mi dà l'esatta dimensione del perché il Napoli era un passo dal prendere Gabriel Jesus. Il calciatore aveva accettato di venire a Napoli, voleva venire, aveva parlato con Manna, ha parlato tre volte con Allegri. Può essere un rimpianto non avere, con tutto il rispetto per Giovane, non mi fraintendete. Certo, vedere Gabriel Jesus al Barcellona, stasera col Villarreal, avere Gabriel Jesus in appoggio a Højlund sarebbe stato fantastico.
5: Sicuramente Gabriel Jesus è un altro tipo di giocatore, ha una caratura ovviamente diversa rispetto a Giovane, con tutto rispetto. Giovane è un ottimo giocatore, ricordiamoci, sicuramente giocatore dotato di una tecnica sopraffina, ovviamente. Però Gabriel Jesus, ricordiamoci che prima comunque dell'infortunio lui era un giocatore top, ma è un giocatore che piano piano credo che stia tornando, perché poi ovviamente all'Arsenal ha perso anche il posto, ovviamente non giocando così tanto, dopo perdi anche quella brillantezza, quella rapidità, tutta quella tutto quello che lui aveva di ottimo, di buono, un po' l'ha perso. Però sta piano piano riprendendo, secondo me, quella che è la sua vera forma. Però è un giocatore straordinario, assolutamente. Io mi aspettavo un po', cioè, un sogno l'avrei, per un attimo ho sognato che potessi arrivare a Napoli. Però è ovvio che, sai, non è semplice poi combattere contro comunque europea a livello economico di questo
3: e
5: tipo.
3: Posso dirti, Gedà, che Gabriel Jesus, prima di andare al Barcellona, ha aspettato il Napoli fino all'ultimo istante. Il Napoli aveva bisogno di fare una cessione, siamo chiari, no a Lang, perché comunque Allegri avrebbe tenuto volentieri ancora Lucca, e non escludo che anche se, che credo che arriverà un altro attaccante, ma Allegri Lucca comunque lo vuole in organico. Quindi alla fine Gabriel Jesus ha aspettato veramente fino all'ultimo istante, e poi ha visto che il Napoli non riusciva a perfezionare la cessione di Lang, e a quel punto poi è andato al Barcellona, tra l'altro sabato ha pure fatto gol. Ciccio Marolda per Gedà. Gedà ha avuto Allegri a Cagliari, prego Ciccio.
4: Vabbè, visto che mi dai l'assist, allora parleremo di Allegri.
3: E beh, No, ma io mica, io, tu parla di quello che vuoi. Se vuoi parlare dello spaghettino con le vongole, parliamo dello spaghettino con le vongole. Che Ciccio,
4: allora,
3: noi siamo.
4: Ti dico, se vai a Oporto, vai a visitare le cantine dove ti mettono un barilotto con il porto dentro con il tuo nome, tu soltanto, e poi te lo vai a prendere tra 10-15 anni.
3: No, vabbè, ma davvero me lo dici?
4: Sì,
3: mi tocca andare a Oporto, ragazzi. Ciccio Marolda è top, eh? Una volta ero a Ischia, lo incontro e mi dice: vieni con me che ti porto a mangiare le cozze alla brace. Sono impazzito. Mi ha trovato dopo 10 giorni ancora lì, non posso dire dove, non posso fare pubblicità, ma insomma dei giardini, va bene? Sono stato 10 giorni a mangiare cozze alla brace, tanto che Ciccio ha detto: vabbè, basta. Allora, sì, è caduto, abbiamo un problema con Jeddah. Siamo persi tra le vongole e le cozze, ci siamo persi Jeddah, però recuperiamo il collegamento perché immagino Ciccio avrà da rivolgergli una domanda. Gianluca Miranda al coordinamento e mi dice di pazientare un attimo. Ti ha sorpreso la scelta Milinkovic stasera titolare, Ciccio?
4: Beh, in quella logica della rotazione di tenere tutti e di valorizzare tutti, non far perdere di valore nessuno, non mi meraviglia. Può non farmi piacere, ma non mi meraviglia.
3: Può non farmi piacere, andrebbe approfondito, però scusa Ciccio, io devo dirti la verità.
4: Ma tu sai, il ruolo del portiere per me è un ruolo dove ci deve stare continuità, dove deve essere sempre pronto. Non puoi dire gioco in campionato, poi viene la Champions, non ci gioco, poi questo è un errore che è datato l'anno scorso, quando si è pensato di poter avere due portieri e fare l'alternanza. Io non sono per l'alternanza.
3: Tu non sei per l'alternanza. Vabbè. Poi ci ritorniamo, però abbiamo recuperato il collegamento con Jeddah. Ci sei, vero Jeddah?
5: Eccomi, ci sono.
3: Sì, perché il collega Ciccio Marolda ha una domanda per te. Prego Ciccio.
4: Intanto ti saluto, ciao. Allora, visto che hai avuto Allegri come allenatore, Allegri è arrivato a Napoli, diciamocelo con franchezza.
5: Eccomi, ci sono.
3: Sì, perché il collega Ciccio Marolda ha una domanda per te. Prego Ciccio.
4: Intanto ti saluto, ciao. Allora, visto che hai avuto Allegri come allenatore, Allegri è arrivato a Napoli, diciamocelo con franchezza, con una certa difficoltà.

0: è solo un pregiudizio quello che qualcuno ha su Allegri?
1: Ma io, dal punto di vista mio personale, sì, secondo me è un pregiudizio da chi sicuramente non conosce Allegri. Vedo che molti fanno questo. Io credo che comunque l'allenatore, secondo me l'intelligenza di Allegri sta in quello di capire, comprendere al massimo la tipologia di giocatore che c'ha in mano e poi dopo il modo in cui poter impiegare nella miglior maniera possibile, secondo me. Io questo lo vedo a livello di intelligenza di Allegri, perché se tu hai una squadra di un certo tipo, anche dal punto di vista tecnico, io ho visto l'altro giorno il Napoli che ha fatto una grande partita, ma questo non è merito di Allegri, è merito comunque dei calciatori che cominciano prima di tutto a stare bene, a recuperare quella forma fisica. Io ho visto, faccio un esempio molto banale, che secondo me Badia Cile, secondo me è un giocatore che per me verrà fuori in maniera importante, ma un giocatore che è arrivato dal punto di vista fisico, secondo me, molto precario.
0: Non stava benissimo quando è arrivato.
1: Non stava, e secondo me non è al 100%, ovviamente ha bisogno di giocare, ha bisogno di riprendere la forma fisica. Cioè, ho visto comunque una squadra molto, ho visto anche Di Lorenzo in grande rispolvero, cioè veramente in grande rispolvero, molto bene fisicamente. Ma io credo che Napoli ha un organico, però ha anche tanti giocatori importanti, infortunati. Ho visto anche una forma fisica piano piano che comincia a diventare il 100%, quella di un giocatore come Neres, che sta tornando, cioè devi riprendere anche lui la forma fisica. Lo stesso Hojlund, comunque De Bruyne. Giocatore straordinario, che se sta bene fisicamente, io penso che De Bruyne veramente può essere quella. Poi McTominay, abbiamo visto in quei pochi minuti che ha giocato, un giocatore che se torna nella forma fisica ideale, un giocatore che è un'arma importante. Io penso che l'unico giocatore che secondo me non mi ha convinto più di tanto, secondo me, è Lange, nonostante aver avuto l'occasione. Cioè, secondo me deve fare di più, può fare di più. Perché Napoli ha bisogno, può fare di più, Napoli ha bisogno di quel giocatore. Però per me, a rispondere alla domanda, cioè nel momento in cui hai il calciatore per fare un certo tipo di gioco, io sono convinto che Allegri lo farà. Poi questa cosa del difensivista, io non so da dove hanno tirato fuori questa cosa, perché io non ho mai
0: Cagliari giocava con tre attaccanti, alla Juve con quattro, cioè mise Mandzukic a fare il terzino. Ma come si fa a dire che Allegri è difensivista?
1: Ma ti dico anche, quando giocava, a parte che noi giocavamo col trequartista, il trequartista spesso al Cagliari ero io, che sono un attaccante, quindi voglio dire, il difensivista non capisco dove sta. È chiaro che il Milan, io penso che piano piano stiamo anche vedendo il Milan, non credo che il Milan sta ammazzando il campionato nonostante abbia cambiato allenatore e abbia speso un sacco di soldi. Quindi sono cose che lasciano il tempo che trovano. Per me il Napoli verrà fuori, ma bisogna dare il tempo che una squadra come quella riacquisti anche una forma fisica ideale da poter avere un ritmo di gioco importante, secondo me, perché tecnicamente è una squadra molto molto forte.
0: Guarda Gedà, io ti ho ascoltato con un'attenzione, no? E non solo è molto forte, ma domani, prima di preparare la partita per Venezia, lui ritroverà Olivera, Anguissa ed Allison, poi gli torna Vergara, poi gli torna Favasuli, e comunque avrà fuori Buongiorno. Questo per dirvi che Allegri con sei calciatori fuori dà una lezione di calcio al Frosinone. E poi Gedà, che è un uomo di calcio, dice: scusate, ma io non lo so da dove viene fuori Allegri difensivista. E io ho ricordato la sua Juve, quattro attaccanti, Mandzukic a fare il terzino. Quindi questo pregiudizio a volte è un po' stupido, anche stucchevole, se devo dire, che Allegri è difensivista. Io non lo trovo così. Gedà, grazie, ti devo chiamare più spesso. Mi fai...
1: Grazie a voi.
0: Che Ciao. Poi in quel Cagliari, oltre te, c'era anche Cossu, poi c'era Acqua Fresca, c'era il mio amico Mauro Esposito, vero?
1: No, Mauro era prima, però faceva parte del terzetto, quartetto, Esposito, Suazo, Zola, Langella, ecco, chi ne ha più ne metta.
0: E chi più ne ha più ne metta. Grazie di cuore, Cedà, okay. Presto. Grazie, grazie. Ciao. Senti Ciccio, hai sentito che ha detto i Badia Shill? Questo è uno che, se sta bene fisicamente, dimostra di avere una qualità molto al di sopra di quello che è il livello che fin qui abbiamo visto del Napoli, no?
2: Sono d'accordo con te, hai cominciato benissimo la frase, se sta bene fisicamente.
0: Ho capito, lì io non ci posso far nulla. Però,
2: speriamo che stia sempre bene.
0: E poi è talmente attrezzato il Napoli, tornerà Olivera, per esempio, sì. Io non mi aspetto Badia.

0: esce il tre partite. Mi aspetto, siccome Allegri lo vede proprio braccetto a sinistra, per me Olivera giocherà a Venezia, come a Venezia ci ripropone Spinazzola, come a Venezia secondo me rivediamo Neres e Lang, e mi sbilancio. Scusa. Ciccio, vediamo Lucca dal primo minuto a Venezia.
1: Se sarà così sarà veramente una delle ultime chiamate per Lucca, però deve darsi una mossa e deve darsela lui.
0: Però Allegri le darà la chance.
1: Ma le ha avute, gliele sta dando sempre, è stato sempre in campo in tutte le partite, per più o meno tempo, ma c'è stato.
0: Mai dal primo minuto,
1: va bene, aspetteremo. Come sono curioso di vedere stasera Di Lorenzo dall'altro lato.
0: Quello mi incuriosisce molto anche a me. Ora lo so che io sto per dire una cosa forte, però d'altronde, come dire, le cose bisogna dirle prima, perché io lo ricordo quello che è successo nelle tre settimane di sosta e io mi permisi di dire: guardate che Allegri è la garanzia, e non a caso è arrivato un 3-0. Allora io, è solo un punto di domanda, però mi piace provocare. Fin qui Højlund ha giocato 6 partite in campionato e una in Champions e ha fatto 2 gol partendo 7 volte da titolare. Io mi sbilancio se parte 7 volte Lucca da titolare fa più gol di Højlund, ma ve lo metto per iscritto, non so come la pensa Marolda.
1: Ma io dico che una delle cose chieste dal Napoli, De Laurentiis Allegri, è quello di ridare valore alla rosa e soprattutto a quei calciatori che hanno avuto meno spazio e quindi il cui valore era sceso. Io vedo questa insistenza con Lucca proprio per dargli la possibilità di risalire.
0: È un patrimonio della società.
1: È un patrimonio della società. Mi auguro che tu abbia.
0: Io resto convinto, magari non le vedremo 7 di Lucca da titolare. No. Resto convinto che in 7 a titolare avrebbe fatto più di 2 gol, però.
1: Anche perché Højlund non ha nessuna intenzione di mollare quel posto.
0: Ho capito, ma non può giocarle tutte, Ciccio, però. Non è un robot anche lui. Lobotka stasera non gioca. Perché ha fatto la nazionale, ha giocato col Frosinone e si ferma. E prima o poi si ferma anche Højlund. Gioca Lucca e per me da titolare fa più gol di Højlund. Però vabbè, adesso già lo so, i siti. Vabbè, ci sono abituato, via. Grazie Ciccio Marolda, buona giornata.
1: Un piacere, ciao.
0: Sono molto contento perché con noi c'è il presidente Lussi, il presidente di tutti noi giornalisti sportivi, Unione Stampa Sportiva Italiana. Gianfranco Coppola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Walter e ai radioascoltatori.
0: E grazie per essere con noi, e la tua presenza mi dà anche il là, lo ha fatto il Napoli, devo dire, venerdì. Prima della conferenza di Allegri, prima del Frosinone, lo ha rifatto poi in tribuna stampa per un ricordo del collega e amico dell'ANSA, Francesco Tedesco, perché davvero se n'è andato un collega bravissimo, Gianfranco, bravissimo.
2: Sì, di grande serietà, affabilità, bravura, rigore professionale, ha imparato dai maestri col passo moderno, cioè attento anche al multimediale, alla comunicazione d'ampio spettro, e quindi una persona bella. Una bella persona che ha reso un grande favore con il suo impegno al giornalismo e alla sua credibilità.
0: E sono molto contento che sia stato proprio tu a ricordare nel corso della nostra informazione sportiva il collega dell'ANSA, Francesco Tedesco. Il Napoli in Champions, ricordavo che l'anno scorso il percorso del Napoli in Champions, soprattutto in trasferta, il Napoli perse le prime 3. Perse all'esordio con il City, anche seppur restando in 10, perse malissimo in Olanda col PSV, perse il 10 dicembre con il Benfica a Lisbona, pareggiò in gennaio a Copenaghen, un punto in 4 partite. Insomma, bisogna invertire la rotta, magari, perché no Gianfranco, già da stasera.
2: Ma certamente, certo, il sottomarino giallo non è una squadra agevole, sicuramente, è una squadra che fa le coppe da moltissimi anni. Il Napoli del resto, ma diciamo che è una squadra di quelle che sul proprio campo crea parecchi imbarazzi. Napoli l'anno scorso ha fatto così male che fare peggio è difficile ipotizzarlo, quindi diciamo che il primo compito per Allegri è quello di migliorare in Champions le pessime prestazioni dell'anno scorso.
0: E Gianfranco, ovviamente il Napoli ha avuto questo inizio difficile, voi per il calendario, per il progetto nuovo, per gli infortuni, però io col Frosinone ho visto un Napoli di livello molto alto, anche per la proposta di gioco.
2: Ma sono d'accordo con te, una squadra che forse, ancorché distratta dagli impegni con le nazionali, durante la pausa ha lavorato sui concetti di calcio che sono stati trasmessi dai superstiti ai titolari, i quali hanno più facilità di apprendimento, naturalmente, avendo un tasso tecnico superiore, la squadra deve capire Allegri e viceversa. Quando si stabilirà quel feeling che è stato sempre l'arma vincente per i campionati di successo del Napoli, primo o secondo che sia, sarà un Napoli competitivo, cosa che abbiamo sempre detto tu, io, perché c'è fiducia nel mister, nelle sue qualità, nel suo metodo di lavoro e in una società che comunque, nonostante le ride di voci e quel che si dice, lo stesso Presidente ha detto, se qualcuno vuole comprare sono qui, ma industrialmente parlando non c'è niente da dire.
0: Ci mancherebbe altro, anche perché il Presidente proprio nell'intervista rilasciata ieri in esclusiva ha anche aggiunto: io ho preso di fatto una società fallita che non esisteva più, l'ho portata a un livello altissimo, al di là degli scudetti e dei trofei, il Napoli è stabilmente nelle competizioni europee e il Napoli è diventato, la Società Sportiva Calcio Napoli, un brand di respiro internazionale, proprio partendo dalle ceneri ai noi, dal triste e doloroso fallimento. Gianfranco Coppola, presidente dell'Ussi, ti abbraccio. Prego, prego, Gianfranco.
2: No, volevo aggiungere solo una cosa, perché ieri ero al Salone d'Onore come
0: Alconi per il collare d'oro a De Laurentiis.
2: E diciamo che l'unico errore, forse dato dalla fretta, perché il conduttore raccomandò molta fretta negli interventi, fu quello di dire quando è arrivato a Napoli vedeva bambini con le maglie del Milan, dell'Inter e della Juve. Per la verità io non ne ho mai visti, e dall'84 in poi l'unico che ha vestito i bambini di Napoli è stato Maradona con l'azzurro. Quindi qualcuno poteva tifare per squadre che vincevano, ma indossare altre maglie io non ho mai visto nessuno. Però diciamo che
0: però posso dirti già Franco, lungi da me essere l'avvocato difensore di De Laurentiis,
2: io non lo sto accusando.
0: No, però una cosa devo dirtela, che negli anni prima di De Laurentiis mi capitava di andare sul lungomare in villa comunale e vedere giocare i bambini con la maglia di Del Piero, con la maglia di Kakà, con la maglia di Totti, con la maglia di Ronaldo fenomeno dell'Inter, Ronaldo della Juve, e le maglie del Napoli in quegli anni non le vedevamo. Poi dai Lavezzi e Cavani in poi le abbiamo viste, però.
2: Ma sarà che forse che a me non capitavano queste visioni.
0: E che tu non vai in villa comunale.
2: Vado più in bicicletta, come sai.
0: Lo so. Va bene, Gianfranco. Grazie.
2: Comunque 100 anni di storia sono immutabili per fascino e per passione.
0: L'amore e la passione.
2: Prescinde da chi guida la società, il vero padrone del Napoli è il suo pubblico.
0: E il suo patrimonio vero è la passione dei tifosi. Gianfranco, grazie, davvero, grazie.
2: Grazie
0: a voi. Oh, a proposito di Allegri, oggi ha scritto un fondo sul Mattino il professore Trombetti, Guido Trombetti. Vabbè, immaginerete quello che mi state scrivendo, ma io lo ribadisco. Ragazzi, ma io se ho un pensiero, non c'è nulla. Ah, ma hai già bevuto a quest'ora? Ma non è questione di bere, magari, dice Gianluca Miranda, anche perché sai che quando metto mano poi cerco di bere bene, oltre a bere Campano, diciamo, poi ogni tanto qualcosa ai francesi. No, detto questo, non si tratta di bere o non bere, si tratta di esprimere un'opinione che va, secondo me un'opinione è sempre un'opinione, e non è che uno la debba condividere, ci mancherebbe, però almeno va rispettata. Perché purtroppo la controprova oggi non ce l'abbiamo. Cioè, ragazzi, però è una cosa, un dato incontrovertibile che vi dico è quello. Højlund, 7 partite, 2 gol. Quello è. E resto convinto che Luca, se avesse avuto la possibilità di giocare 7 volte titolare, secondo me avrebbe fatto qualche gol in più. O comunque avrebbe fatto gli stessi gol di Højlund, per me ne avrebbe fatti in più. Ora non lo condividete, per carità, però rispettatela, perché poi può pure capitare che Luca gioca 3 partite e fa 3-4 gol e ne fa più di Højlund, e quindi augurandoci che però Højlund faccia gol stasera, innanzitutto quello. Va bene, tra poco parliamo di Allegri col professore Trombetti e poi subito live a Via Real per le ultime sulla formazione, sembrerebbero confermate tutte le indiscrezioni. 3-5-2 gioca Milinkovic. La linea 3 confermata, Rafa Marin, Rachmani, Badiashile, c'è Politano a destra, c'è Di Lorenzo a sinistra, nel mezzo Gilmour con McTominay e con De Bruyne, Giovane in appoggio a Højlund, pubblicità.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione. Let's go.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Mi scrive un ascoltatore: scusami Walter, però non sei coerente. Se qualcuno dice che Allegri è difensivista e lo criticano in genere, allora sono degli stupidi. Non mi sono mai permesso di dire una cosa del genere, mai. Non definirò mai stupido chi dice che Allegri è difensivista, ma proprio in generale io rispetto tutte le opinioni, però non capisco perché io non ne possa avere una, perché sembrerebbe vietata. Cosa avrei detto di strano? Che io porto i dati, i numeri, 7 partite da titolare, Højlund 2 gol, ho detto 7 partite di Lucca da titolare, per me ne faceva più di 2. E parla uno che, lo sapete, ha fatto anche una scommessa col professore Trombetti che Højlund farà più di 13 gol. Però ragazzi, i numeri sono numeri. Cioè Malen ne ha fatti 6, costato 15 milioni, Højlund ne ha fatti 2. 2, costato 50. Non è che io sono pazzo e me l'invento. E vi dico che secondo me Lucca, per le caratteristiche che ha, messo in condizioni, in 7 partite c'è più di 2 gol. Però è un parere. Non è che uno, perché esprime un parere, va, cioè, non lo condividete, alzo le mani. Però non è che bisogna andare oltre. Se no io potrei andare oltre su tante cose che vengono scritte su Allegri sin dal suo arrivo. Ancora prima di essere annunciato già era stato tacciato, bollito, defensivista, ma che allenatore, e poi dalle lezioni di calcio. E così Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II di Napoli, buon pomeriggio prof.
1: Buon pomeriggio, è così 100.000 volte, Walter. 100.000 volte.
0: Le opinioni vanno rispettate, io ho solo espresso un'opinione.
1: Ma poi il calcio è materia così friabile che tutte le opinioni possono essere difese. Se io mi diverto a fare un gioco, tu dimmi un'opinione, io la faccio mia e la difesa.
0: No, ma non c'è, ma non è un gioco, io lo penso veramente. Io lo penso seriamente. Lucca 7 volte titolare fa più gol di Højlund.
1: Ma vedrete, mo prescindendo dai paragoni tra i due, vedrete che Lucca si riprenderà.
0: Ma io non ho dubbi.
1: Allegri è un grande tecnico.
0: Ah, che bello. Che miele non, per non, le mie orecchie.
1: Che no, per me è grandissimo e non scarta nessuno. Nessuno.
0: Lui dà una chance
1: ha
0: a
1: avuto
0: tutti.
1: Anche il coraggio che hanno pochi di venire ieri o l'altro ieri in televisione a dire l'errore di Badiashile contro Vinder è tutto e solo colpa mia. Io quanti allenatori ho sentito dire colpa mia?
0: Mai, è sempre colpa degli altri.
1: Spalletti quando parla non lo capisco, da solo che lo dice, ma io non lo capisco perché è complesso. Conte non ne parliamo nemmeno, quindi ha molti meriti Allegri. E tornando ad Højlund, io penso, oltre che poi alla fine io perderò la scommessa, perché questo non è possibile. È un giocatore utilissimo, però non può fare così pochi gol.
0: Al momento ne ha fatti pochi, insomma, in 6 gare di campionati ne ha fatti 2.
1: Ma sai perché? Lui non ha il killer instinct. Quando è stato sabato ci sono state palle di De Bruyne tagliate bellissime, lui stava sempre 1 metro più dietro, quindi probabilmente non è esattamente un cecchino. Però i suoi 13-14 gol li farà, ecco, quindi io pagherò la pizza con molto piacere
0: e io sarò felice. Scrive un nostro ascoltatore che, se dice di concetto ha ragione Højlund, beh ragazzi, non è che ho ragione, ha fatto 2 gol, non è che me lo invento. Poi ma lo dice uno che stima molto Højlund, però dice, però magari è per il non gioco del Napoli prima di Napoli Frosinone egizio, non lo so se è questo, però sai, io guardo a vedere, andatevi a vedere lo storico dei gol di Højlund. Non è che ha fatto 20 gol, 18, 16. Cioè, Lucca per me, se gli danno spazio e fiducia e anche l'ambiente, per me i gol li fa. Detto questo, professore Trombetti, sembrerebbe che stasera Allegri ricambi ancora. Cioè gioca Giovane, che era fuori dalla lista Champions, nel 3-5-2 in appoggio a Højlund. Ti stuzzica questa nuova idea di Max Allegri?
1: Guarda, innanzitutto mi fa piacere perché dimostra che è un tecnico di serie A, perché lui è capace di utilizzare tutti i calciatori cambiando modulo spesso, perché nel calcio moderno non si può essere inchiodati a un solo modulo. Mi stuzzica, sì, io so una convinzione che spero poi per il bene del Napoli che si realizzi, che il futuro dell'attacco del Napoli è legato alla forma di Neres. Quindi quando non gioca Neres mi dispiace sempre.
0: Ho capito, però Neres comunque viene da un po' di inattività.
1: Non va spremuto, sennò si rompe di nuovo, su questo siamo d'accordo. Quindi da questo punto di vista bene fa, e poi lui è un po' più prudente, dai. Contro una cosa è il Frosinone, una cosa è il Villarreal.
0: Certo.
1: Contro il Frosinone lui ha messo in campo una posta aerei, perché doveva vincere e fare molti, ne poteva fare 5, poteva fare 6, alla fine ha avuto ragione lui. Stasera mi sembra un pizzico più prudente.
0: Però va detto che stasera a disposizione McTominay, quindi ricambia il Napoli. Ricordiamo, perché io lo sto ricordando più volte, a Venezia ci avrà Olivera, Anghissà ed Allison. Probabilmente con la Roma potrebbe tornare Vergara. Ci vorrà un po' più di tempo per Favasuli a gennaio. Buongiorno. Questo per dirvi, siate un po' più prudenti nel giudicare Allegri, perché con tutti a disposizione vedrete un Napoli mutante a più riprese, con tanti cambi, con tanti moduli, con tanti uomini, con tante soddisfazioni, secondo me.
1: Non ho proprio dubbi, io non ho nessun dubbio, e continuo a dire, giusto per parlare di matematica, visto che
0: la sei il maestro, io mi fermo, mi fermo.
1: Che se noi, con i sì e con i ma non si fa la storia, lo so, ma se Anguissà non sbaglia un gol da 2 metri, noi battiamo l'Inter, teniamo 3 punti in più, siamo
0: e l'Inter ce n'ha 3 in meno,
1: capito? Siamo a pari punti, perché il calcio poi, al di là dei modi, degli schemi, dei principi di gioco, e mo si portano molto, bisogna sempre nominare i principi di gioco, il calcio è molto vittima o protagonista attraverso gli episodi.
0: Ti spostano la vita gli episodi.
1: Nel calcio gli episodi spostano la vita.
0: Un abbraccio speciale al professore Guido Trombetti. Ciao prof.
1: Ciao Walter, ciao.
0: E come suol dirsi, la matematica non è un'opinione. Ciao prof, grazie. Allora, chiusura di puntata prima degli highlights con Marcello Calvano. Vi ricordo il nostro pomeriggio. Carlo Alvino dalle 16 alle 18, alle 18 Paolo Del Genere alle 19, diretta azzurra. Ma io voglio ringraziare il collega e amico Antonio Russo, gol del Napoli in diretta da Villarreal. Buon pomeriggio, c'è un sole bellissimo a Villarreal, vedo bene? Ti vedo benissimo, purtroppo non ti sento, essendo Radio Kiss Kiss Napoli una radio, se non ti ascolto è un bel problema. Allora, ecco, ora ti ascolto. Sì, come stai? Dove sei? Stai vedendo la Youth League?
2: Sì, manca davvero poco, perché alle 16 in campo gli azzurrini, siamo qui alla Città Deportiva del Villarreal, che ha foresteria, ha tutto. Qui parliamo di un piccolo paese, però attraverso quello che fa la società da 30 anni.
0: Fatemi vedere Antonio Russo da Villarreal, per favore, grazie. Eccolo lì, ora ti vedo. Fate vedere lui, che a me non è un bel vedere. Lui, vedi che meraviglia. Tu sei all'interno del centro sportivo?
2: Sì, chiaramente direttore, per esigenze, anche per regole UEFA, chiaramente non inquadriamo, perché certo, in questo momento la squadra, sia il Napoli che il Villarreal, stanno effettuando il riscaldamento che oggi si chiama warm up. Dicevamo, è un piccolo paese, tutto qui, quindi dopo faremo un chilometro a piedi e andremo allo stadio del Villarreal. C'è attesa per questa partita, ma chiaramente c'è attesa per la partita di stasera, perché mister Allegri, sentivo chiaramente l'intervento del professor Trombetti, appunto l'equilibrio, la chimica più dei numeri, mister Allegri ci sta facendo capire che questo è importante. Con i sì e con i ma non si fa la storia, però bisogna avere un Napoli capace di cavalcare i momenti e gli attimi, perché poi quelli fanno la differenza.
0: Antonio, so che il settore ospiti di stasera allo stadio del Villarreal è sold out. Immagino tu abbia visto tanti tifosi, ne sono annunciate almeno 2000.
2: Assolutamente sì, perché nel settore ospite ce ne saranno 1500, ma come sai bene in Spagna ci sono tanti tifosi del Napoli, quindi anche negli altri settori vedremo molti partenopei tra virgolette spagnoli che risiedono tra Madrid, Barcellona e la vicina Valencia. Ricordiamo che il Napoli ha come punto di riferimento Castellón de la Plana, che è a 6 km da qui, e quindi anche già all'esterno dell'hotel dove è il Napoli molti tifosi sono fatti vedere, anche tifosi stranieri. E ti posso dire una curiosità, c'è anche una pizzeria chiaramente napoletana, si chiama Totò, e loro sono tifosissimi del Napoli.
0: E beh, d'altronde pizzeria napoletana Totò, che per chi potevano tifare. Senti Antonio, siccome tu giustamente ricordavi alle 16 la Youth League vive a Real Napoli, la vera curiosità è Pepe Reina, allenatore della formazione primavera del Villarreal, no?
2: Sì, vabbè, chiaramente un po' lui qui di casa, perché ricordo l'ultima volta che seguimmo qui il Napoli c'era tutta la famiglia, anche la famiglia della moglie, e non ci fa specie che Pepe Reina nel suo futuro possa essere un allenatore. Speriamo che possa essere un allenatore per il futuro Napoli giovanile.
0: Io ringrazio Antonio Russo, il gol del Napoli. Antonio, ci hai fatto un grande regalo, grazie.
2: Grazie a te, direttore.
0: Buon lavoro Antonio Russo, che è proprio all'interno della cittadella dello sport del Villarreal. Mi piace molto un WhatsApp di un ascoltatore, peccato che non si firma, e scrive: si sta parlando di Gavi a Napoli, perché non andare su Heelenkamp dell'Udinese, che è fortissimo e potrebbe essere adatto? Allora, io non lo so se il Napoli andrà proprio su Heelenkamp. So che è un giocatore di livello altissimo, che ha una forza fisica, una fisicità che piacerebbe molto ad Allegri. Il Napoli opererà proprio nel settore di centrocampo, proprio sulla fisicità. Io mi aspetto almeno due acquisti importanti a centrocampo e una punta, oltre Højlund, e credo Lucca che resterà, una terzo attaccante. Ma su Heelenkamp dell'Udinese ti voglio fare i complimenti, l'ho visto ancora all'opera ieri sera, ragazzi, ma è una cosa impressionante. Cioè lui anche a contrasto contro tre avversari ne usciva lui, eppure non è che è una montagna, ma una forza nelle gambe, ecco, questo è un giocatore che a me piacerebbe moltissimo vedere a Napoli, moltissimo. Complimenti all'ascoltatore che ha scritto questo WhatsApp, complimenti a chi ci ha seguito, a chi ha condiviso dei pensieri, a chi non li ha condivisi, tanto poi l'importante è il Napoli, non sono i pensieri, è il campo. Tra poco allora con Marcello Calvano gli highlights, e poi parte il lungo pomeriggio con Carlo Alvino a 5 ore dal fischio d'inizio. Qui Casa Calcio Napoli fino alle 18, poi arriva Paolo Del Genio, poi ritrovate Alvino con Diretta Azzurra insieme a Calaio e Mora, poi ritrovate Perna e Del Genio, e ritroverete Diego Armando Maradona Junior, Susi Fiorillo, ospiti Gianluca Viotti nel bar dello sport post partita. Vi do appuntamento a domani, vi auguro buonissima Champions. Ciao.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo Caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
11: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Adesso è arrivato il momento di riascoltare i momenti salienti più interessanti di questa puntata attraverso gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Era un qualcosa che da bambino sognavo e diciamo che da quando arrivai a Napoli ho coronato più di un sogno. Del raggiungere l'obiettivo della Serie A, all'epoca avevo 30 anni, fino all'esordio in Champions, che ne avevo qualcuno in più, 35 credo all'epoca, e quindi credo che sia stata un'emozione immensa per me, in uno stadio particolare, perché comunque ci si giocava una partita importante per il passaggio del turno, e la ricordo sicuramente con grande emozione. Oltre alle tante partite che magari non ho avuto l'opportunità di giocarle, però le ho vissute dalla panchina o dalla tribuna, e quelle partite lì con lo stadio che comunque ti urlava è da pelle d'oca, solo chi ha avuto la fortuna di viverle, quelle emozioni le può raccontare. Innanzitutto sono delle esperienze fantastiche da vivere per i giovani che si approcciano al calcio dei grandi, quindi sono partite belle da giocare, sono partite che si ricorderanno negli anni, perché sono esperienze fantastiche, e alla fine, come si dice sempre, bisogna andare in campo e avere rispetto dell'avversario, mai paura, e giocarsela alla pari. E credo che noi napoletani alla fine dovremmo avere un qualcosa in più rispetto alle altre sotto il profilo proprio dell'atteggiamento, della mentalità, e la scelta del mister Nocerino sta andando in quella direzione là, che oltre alle competenze tecniche ha fatto di suo, della sua carriera, la mentalità, lo spirito di sacrificio, la disciplina, l'essere uniti, è quello che sta cercando di trasmettere tutti i giorni a questi ragazzi, che tanti di loro sono giovani e si gioca con tanti ragazzi sotto età, e l'obiettivo è quello di far crescere e cercare di portarne quante più possibile a ridosso della prima squadra.
3: Questa è lui scrivere, questa io non sapevo, ma se è possibile, un giocatore se è sempre sensibile per qualcosa, se tu trovi un allenatore che trova meno confidenza con lui è molto difficile, ma io ho visto lui sta crescendo, anche in equipe nazionale lui ha giocato un bel prima partita, secondo partita un po' meno, ma speriamo lui continuare per crescere sua confidenza in questa squadra, perché Napoli bisogna di lui, questa è importante, questa lui bisogna pagare fiducia dal suo allenatore, e questa Napoli bisogna, perché è importante per alla destra, alla sinistra sempre più importante, per attaccare molto bene, per creare occasione, e così, e anche per movimento, e tu anche De Bruyne chi trova un po' suo ritmo ancora, e questo è importante per crescere la squadra con un alto livello.
0: Difesa 3-3-5-2.
4: È molto probabile, almeno diciamo in una fase iniziale, poi Allegri ci è abituati anche un po' al suo calcio mutevole, camaleontico, quindi magari vediamo poi dei cambiamenti in corso d'opera, però io penso che in partenza si schiererà in quel modo, poi con l'interpretazione probabilmente anche diversa, no? di questo modulo, però c'è la possibilità di vedere il Napoli così, e come ti sentivo magari c'è anche la possibilità di vedere Giovane che da che era fuori lista Champions non solo rientra in lista Champions, ma potrebbe debuttare titolare proprio questa sera. Staremo a vedere, Allegri non si è nascosto, insomma più o meno la formazione l'ha data tu.
0: Giovane in appoggio a Højlund, è così?
4: È la stessa formazione che insomma ho pensato anch'io potesse giocare questa sera, ma un po' di tutti i colleghi insomma abbiamo visto più o meno, ti ripeto, Allegri qualche indicazione, più di un'indicazione ce l'ha data, quindi i dettagli poi certo faranno la differenza, resta da capire se alla fine opterà per Neres al posto di Giovane, ma dubito, e quindi immagino che possa giocare Giovane, e poi mi piacerà vedere come dire, questa intesa De Bruyne McTominay, perché poi lì, al di là del modulo, e torno quindi al discorso di prima, bisogna capire l'interpretazione dello stesso e quindi come si muoveranno.
0: Finisce qui questa puntata di Radio Gol, grazie a Fabio Esposito per aver curato la parte tecnica radiofonica, grazie a Gabriele Racce che si è occupato di quella televisiva. Dopo aver ascoltato un pizzico di pubblicità, linea a Lucio Pengue per le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro un buon pomeriggio.
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, nuove regole per la Movida a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza che introduce nuove restrizioni nelle principali zone della vita notturna cittadina. Dal 16 ottobre fino al 16 novembre stoppa la vendita e alla somministrazione da asporto di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del mattino e chiusure anticipate per gli esercizi commerciali interessati. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche e il diritto dei residenti alla tranquillità, alla salute e al riposo. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. Pozzuoli, protesta dei lavoratori. Win3, circa 1200 dipendenti della sede Win3 nello storico comprensorio Olivetti sono scesi in protesta contro il trasferimento temporaneo delle attività in una struttura di Napoli deciso dall'azienda per le problematiche legate al bradisismo. I lavoratori temono che lo spostamento possa trasformarsi in un ridimensionamento definitivo del presidio flegreo e denunciano l'assenza di un piano industriale chiaro. Chiedono risposte concrete sul piano retributivo e non normativo e l'intervento delle istituzioni per tutelare l'occupazione e salvaguardare le competenze del polo industriale. San Nicola la strada, furto in un cantiere, due uomini di 49 e 53 anni provenienti dalla provincia di Napoli sono stati arrestati dai carabinieri mentre, secondo l'accusa, rubavano materiale edile in un cantiere di via De Martino. Vomero in piazza per chiedere più sicurezza sabato 17 ottobre in serata presidio in piazza Vanvitelli dopo il violento pestaggio di Roberto, il padre aggredito da un gruppo di giovanissimi per aver difeso la figlia. La famiglia continuerebbe a ricevere minacce e insulti anche sui social. Sono 8 finora i ragazzi identificati dai carabinieri che indagano sulla vicenda. L'uomo ricoverato al Cardarelli è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo l'aggressione. Sport, è il giorno di Villarreal. Napoli, gli azzurri scendono in campo per la seconda giornata di Champions League con l'obiettivo di conquistare in Europa il primo successo dopo la vittoria in campionato contro il Frosinone. Confermata la difesa a 3, dal primo minuto dovrebbero rivedersi McTominay e Milinkovic-Savic, ma non sono escluse altre sorprese nella formazione per il Napoli, un'occasione importante per dare una svolta al cammino europeo. Ha parlato della sfida di questa sera alle ore 21 Max Allegri in conferenza stampa.
7: E sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano, quando sento dire la giocata a difesa 3, la difesa 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso.
6: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
8: qui casa Calcio Napoli.

0: buonasera, Forza Napoli! Che martedì, ragazzi, che martedì! Iniziamo da questo momento e finiamo chissà quando con il Napoli nel cuore, qui Casa Calcio Napoli, due ore insieme, poi staccheremo, poi ci sarà Diretta Azzurra, poi il racconto di Vincenzo Perna di Villarreal Napoli. Insomma, ragazzi, non ci facciamo mancare niente in questa giornata importante per la stagione del Napoli, importante perché bisogna venire via dalla Spagna con un risultato positivo. La fortuna del Napoli? La fortuna del Napoli è quella di stare nelle mani di Massimiliano Allegri, allenatore esperto, allenatore che sa come bisogna guidare la squadra anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Sabato questa bella vittoria contro il Frosinone che consente al Napoli di andare a giocare col morale alto questa sera allo Stadio della Ceramica. E con Allegri che deve decidere gli 11 iniziali da mandare in campo e poi eventualmente con delle sostituzioni opportune dare spazio un po' a tutti, perché è iniziato sabato il Tour de Force e questo Tour de Force deve consentire al Napoli di racimolare quanti più punti possibile in campionato e in Champions League per ritornare a vestire i panni del protagonista. Da ieri ad oggi, ne ho sentite tante sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri. Una cosa è certa, la difesa sarà tre, ma è quanto è bello Massimiliano Allegri, quando dice ma smettiamolo con questi numeri a 3, a 4, a 5, a 6, come se ci fosse una formula magica, mi metto a 3 e vinco, mi metto a 4 e pareggio, mi metto a 5 e perdo. La semplicità, che non significa la banalità, ma significa soprattutto conoscere chi in campo fa la differenza, il calciatore. Bene così, in regia Fabio Esposito, al quale per il mio personale buonasera, siamo pronti perché qui i protagonisti siete voi. È vero che il protagonista principale è il nostro amatissimo Napoli, ma questo alle ore 21. Adesso a qui Casa Calcio Napoli, i protagonisti siete voi. E allora le coordinate per intervenire: 342 00 00 100, il numero di WhatsApp, 081 546 6873, invece, per intervenire in diretta. Voglio subito rispondere a questo amico che scrive: Carlè, Sky Sport riporta una probabile formazione. Allora, ragazzi, l'ho letta anche io. Allora, partiamo dalle certezze, da quello che ci ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Milinkovic-Savic in porta e non c'è dubbio alcuno. Poi la presenza in campo di Gilmour e non c'è dubbio alcuno. La presenza in campo dal primo minuto di McTominay e non c'è dubbio alcuno. Potrebbe allora il Napoli schierare Milinkovic-Savic in porta, Rafa Marin, l'ex di turno, l'altro è fermo ai box, Anguissa, Rachmani e Badiashile, quindi la stessa linea 3 che ha fatto benissimo contro il Frosinone. Poi in questo centrocampo a 4 potrebbero giocare Politano a destra, Gilmour e McTominay centrale, Di Lorenzo, Giovane, De Bruyne e Højlund, quindi 3-4-2 uno, quindi un giovane e un De Bruyne alle spalle di Rasmus Højlund. Un Napoli, se dovesse scendere in campo in questo modo, un Napoli assolutamente propositivo, oserei dire quasi spregiudicato. Højlund, De Bruyne, giovane, McTominay, Politano, tutta gente insomma che ha confidenza con l'area di rigore avversaria. Comunque abbiamo voglia e tempo per parlare di probabile formazione. Adesso tocca a voi. Mamma mia, ho parlato troppo. Ciro, buonasera, Forza Napoli.
1: The Champions.
0: The Champions. Donde estás, amigo? All'estadio della Ceramica.
1: Oh, sono a Imperia.
0: Sei in Imperia. Allora, allora una cosa è certa, stasera non sarai a Villarreal, questo lo possiamo dire.
1: No, veramente, sabato sono a Venezia.
0: Sabato sei in Laguna, sabato sei in Laguna. Partita di fondamentale importanza. Io non lo so se è più importante stasera o sabato. Sono tutte e due importanti, sono tutte e due da portare a casa.
1: Non ci pensiamo, partita su partita.
0: Partita sì. Su partita, belle Ciruzzo da Imperia, bello, bello,
1: sì,
0: bello.
1: Sì. Pensiamo a stasera e poi pensiamo da dove.
0: No, ma non c'è dubbio, Bisogna pensare a fare punti stasera in Spagna, perché bisogna muovere la classifica di Champions.
1: Sì, sì. Vabbè, Carre, io volevo solo salutare Maurizio Ciro De Vivo. E dico forza Napoli 3-0 per il
0: Bella, c'è mi scarpa, mamma mia, mi inguaiata la serata. Me l'hai distrutta. Ragazzi, gesti scaramantici a go-go, tutto quello che vi piace fare, che pensate possa essere utile, scaramanticamente parlando, fatelo, non vi preoccupate. Ciao Carletto, è normale che a Male non ho dato una sola giornata di squalifica, rientrerà contro il Napoli, giusto? Beh, dipendeva tutto dal referto arbitrale, evidentemente, non c'è stata la dicitura della condotta violenta, una giornata di squalifica. Salterà Roma-Genoa, la partita tra amici, questa sorta di amichevole in famiglia. Roma-Genoa ormai è derubricata a semplice allenamento da qualche anno a questa parte, sarà così anche per il prossimo turno. Poi Malen avrà modo di giocare contro il Napoli, non c'è dubbio, però la variante era legata proprio al referto arbitrale, quindi sotto questo punto di vista non c'è condotta violenta, una sola giornata di squalifica. Ma noi guardiamo al Napoli, mica possiamo pensare agli altri. Villarreal Napoli Champions League questa sera. Mimmo, buonasera, forza Napoli.
2: Adesso buonasera, sei grande.
0: Grazie Mimmo, buonasera a te e forza Napoli.
2: Come la vedo questa partita stasera?
0: Come la vedo? La vedo dallo studio di Kiss Kiss Napoli. No, è difficile, ma il Napoli ci arriva col morale alto, ci arriva con un allenatore che ha l'esperienza giusta per superare questi ostacoli. Il Napoli ci arriva bene e speriamo, insomma, di portare a casa un risultato positivo, perché bisogna muovere la classifica di Champions, assolutamente.
2: Bravo.
0: Babbo, ti voglio bene, Mimmo, ti abbraccio, ti saluto, buona serata. Ciao. Dimmi, che è stato?
2: Vuoi una maglietta del Napoli?
0: Era piglia maglietta del fratello caro. Magari, ti abbraccio e ti saluto. Stai cercando di far diventare simpatico ed Allegri con il fatto dei moduli, Carletto, oppure se ti metti la maschera di Allegri alla voce tua non penso ci riesci, Giovanni. Io non voglio farlo diventare simpatico, voglio che Allegri vinca con il Napoli. Ho piacere di vedere Allegri vincere partite, campionati, coppe su questa panchina. Quindi simpatia o antipatia sono due cose che sinceramente non mi interessano, quindi non devo far diventare simpatica ad Allegri. Allegri non fa l'attore comico che da fa o simpatica. Allegri deve fare l'allenatore e lo sa fare, deve fare l'allenatore bravo e lo sa fare, e deve far vincere il Napoli e lo sa fare. Questo è, quindi, caro Giovanni, che stai? Enzo, buonasera, forza Napoli. Buonasera a te.
3: Volevo dirti un po' di cose.
0: Vai.
3: A parte che sono molto fiducioso per stasera, perché ho visto una bella squadra.
0: Enzo, perdonami, ma stai sott'acqua?
3: Sì.
0: Non stai sott'acqua, spero per te che non stai sott'acqua, perché è tutto vattata sta telefonata. O sei in un ambiente, o c'è il viva voce. Vai.
3: Ho detto sono ecco, molto fiducioso per stasera, perché sabato mi è piaciuto molto il primo tempo specialmente. Quindi penso che possiamo fare una grande partita stasera.
0: Amen, speriamo che sia così. Carle, allora per vincere devi mettere tu a fare il motivatore. Se mi metti a fare motivatore finiamo noi dilettanti nel giro di qualche anno. Magari. Buongiorno dalla California, 7:10 del mattino, mano sinistra. Ciro, forza Napoli sempre. Grattazio a tutta forza. Ua, Ciruz marca peste, ma io, mamma mia, come marca peste Ciro da Imperia, non ci sono simili. Quindi operate e pensate a Ciro da Imperia, operate, avete la mia autorizzazione, operate. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
4: La nostra terapia
0: pomeridiana che funziona, cuore azzurro, funziona.
4: Questo compagno nella caramella non si faccia da affogare, ma dice c'è anche, ma non c'è soltanto. Siete cari, prima tu, lo sai che Ciro da Imperia si è accattato la testa di giornale?
0: Qual è?
4: È un quindicinale.
0: E come si chiama?
4: All'anima della palla.
0: All'anima della palla. Vabbè, almeno stasera è stato onesto, ha detto sono a Imperia, almeno questo. Grazie.
4: Va bene, c'è una stazione Santa Lucia.
0: E poi prende la gondola, e poi prende la gondola.
4: Oh, sta pensando come tu.
0: Ciao, Salvatore. Ciao. Carle, ma non ho capito, stasera giochiamo a Capodimonte? No, o Bosch giochiamo. Non è così. Carle, dopo Ciro da Imperia ho consumato il pantalone. Capisci a me? Hai fatto benissimo. Anzi, ripetete spesso queste operazioni. Paride scrive, ma lo chiamate voi a Ciro da Imperia? Questo che ama sempre, io non riesco mai a chiamare. Caro Paride, allora, premesso che non chiamiamo nessuno, men che mai Ciro da Imperia, il numero per Paride scrive, ma lo chiamate voi a Ciro da Imperia? Questo che ama sempre, io non riesco mai a chiamare. Caro Paride, allora, premesso che non chiamiamo nessuno, men che mai Ciro da Imperia, il numero per chiamare è questo,

0: Poi, grazie Carlo, forza Napoli sempre, smettetela di fare ironia su Lorenzo Lucca. Enzo, buonasera e forza Napoli. Pronto, pronto?
1: Pronto, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre.
1: Sempre a vita.
0: Enzuccio, buonasera.
1: Senti, Carlo.
0: Dimmi.
1: Nella trasmissione di prima
0: sì.
1: ho sentito che il Napoli sta trattando Gavi per Barcellona.
0: È una voce che è uscita dalla Spagna. Sì.
1: Poi all'ultimo collegamento ha detto che sta trattando un altro giocatore molto forte. E io non ho capito. Non ho sentito il nome, è stesso Gavi o un altro giocatore?
0: No, parlava di Gavi, che è un giocatore molto forte.
1: Sempre di Gavi, anche sì. L'ultimo collegamento
0: sì.
1: Ha detto di un giocatore molto forte, che lui sarebbe molto contento se lo vede a Napoli.
0: No, si parlava di Gavi, di questo giovane 22 anni, insomma, voglio dire.
1: Ma dimmi, ma non sto parlando con Alvino?
0: Sì, so io, perché la mia voce fastidiosa per i non colorati soprattutto, no, è inconfondibile.
1: No, perché sto guardando la televisione.
0: E sto qua. E sto qua. E non mi vedi.
1: Adesso sì.
0: Sto qua. E chi mi muovo? E sto qua. Qui Casa Calcio Napoli. La lettera di sfratto non è arrivata e quindi stiamo qua.
1: No, questa è la prima volta che chiamo.
0: Ah, che piacere.
1: Come chiamato ho preso anche la lì.
0: Hai visto? Vedi? Allora questa è la risposta a paride che prima diceva che pensava che eravamo noi a chiamare gli altri. Ti abbraccio e ti saluto. Grazie. Forza Napoli sempre. Si è parlato a lungo di Gavi e io vi posso solo dare una sola certezza: il Napoli a gennaio farà mercato senza se e senza ma. Andiamoci a risentire Massimiliano Allegri in conferenza stampa, cosa ha detto ieri ai colleghi presenti a Via Real. Eccolo qua. C'è. Mi dite voi quando c'è, vado a leggere quest'altro. Andiamo prima al telefono. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera, Forza Napoli.
0: Ciao, buonasera a te, amico mio, eccoci.
2: Allora, ti dico una cosa, non è perché io sono napoletano, tipo per il Napoli, ma stasera il Napoli metterà paura al Villarreal.
0: Che bella notizia che mi hai dato! Io poi, credo.
2: Dico,
0: io credo la tua stessa cosa. C'è un Napoli motivatissimo che vuole fare bene questa sera in Spagna.
2: Poi un bel turnover col Venezia. E poi sotto con la Roma.
0: Però ti dico una cosa: Venezia diventa una tappa fondamentale per il proseguo della stagione. Anche con un turnover moderato, a Venezia devi vincere, punto. Il Venezia ha cambiato allenatore, è stato esonerato Stroppa, quindi troverai anche una squadra motivata di più. Però devi vincere senza se e senza ma, perché poi c'è qualche partita molto interessante, c'è un Juventus-Lazio, c'è un Milan-Atalanta, insomma sono intriganti queste partite, quindi devi vincere. Ti abbraccio, ti saluto e allora adesso ascoltiamolo, Massimiliano Allegri.
3: Mister, buonasera, anche se sabato è stato molto chiaro ed esplicito contro l'atteggiamento, però vorrei ritornare su difesa 3, perché oggi si è espresso anche il presidente che ha detto evidentemente lo schema 3 è quello che dà maggiori sicurezze in questo momento ad Allegri, e allora volevo chiedere se in questo momento è l'abito giusto per il Napoli, se conviene con il presidente, se me lo concede anche il De Bruyne da play alla Modric, è stato un unicum o ci sarà la possibilità in futuro di rivederla ancora, riuscirà a convincerlo? Grazie.
4: Innanzitutto domani abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile. Invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid, non era assolutamente facile. E giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions, bisogna fare un'ottima prestazione, cercare di fare risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti in previsione, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo.

0: ragazzo ancora dentro la competizione, e domani è una partita dove bisogna cercare di far bene.
1: Corriere della Sera, Scozzafava.
0: L'ho detto prima sulla difesa a tre. Sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano quando sento dire la si gioca la difesa a tre, la difesa a quattro, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero. Quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile. Quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque il presidente sabato ha visto una bella partita, però direi domani è una partita completamente diversa.
1: Vai Monica.
2: Eccomi. Buonasera, sono qui.
1: Di fronte.
0: Oh, buonasera. No, l'ho vista, scusi.
2: Allora, immagino lei avesse stilato una sorta di tabella di marcia per il rientro di McTominay. Ci aveva anticipato prima del Frosinone che insomma avrebbe giocato mezz'ora, 20 minuti, ha giocato 33 minuti. Per il Villarreal è pronto per giocare dal primo minuto?
0: McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti, perché? Perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione, perché così almeno tutti recuperano una condizione per poter giocare, perché abbiamo dei giocatori che Neres veniva 8 mesi di inattività, se non sbaglio, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay ora sono 2 mesi, Giovane lo stesso è 2 mesi, e dobbiamo ora intanto mercoledì rientrerà nel gruppo sia Anguissa che Oliveira e lo stesso Alisson, quindi averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere molto diciamo, come si suol dire, con i piedi per terra, perché comunque ora abbiamo la competizione, la Champions, e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato. Però la nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Quindi noi bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città, e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
1: Corriere dello Sport, Mandarini.
3: Buonasera mister, eccomi. Torno su De Bruyne. Lei parlava di McTominay possibile dal primo minuto. Lo vede in coppia, come lo vede in coppia con De Bruyne in una mediana Kevin Play, come piace a lei?
0: Per ora non hanno ancora giocato, però abbiamo Lobotka e Gilmour, che sono due giocatori importanti. Ripeto, l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili sia all'inizio della partita che a partita in corso.
1: Gazzetta dello Sport, sempre gruppo RCS, D'Angelo. E poi il mattino dopo. Salve.
4: Le chiedo se Villarreal è una squadra che ama molto palleggiare, se l'idea è di aggredirli, quindi prenderli alti come avete fatto alla fine un po' anche con il Frosinone, ha detto lei siamo partiti molto bene, è stata una sorpresa in quel senso, no? L'aggressione sin dal primo minuto.
0: Non è stata una sorpresa, è che il Frosinone, quella di sabato è stata una partita completamente diversa, e sarà una partita completamente diversa da quella di domani, perché domani innanzitutto è una partita di Champions. Il Frosinone è una partita comunque che tende a spaccare le partite, il Villarreal lo fa molto molto meno, quindi sicuramente sarà una partita l'opposto di quella che è stata sabato.
1: Il mattino e poi a seguire Pianeta Napoli.
5: Sono qui. Giovane non era nemmeno in lista Champions fino a pochi giorni fa. Innanzitutto, come è maturata la scelta della sostituzione con Favasuli visto l'infortunio? e a questo punto è a tutti gli effetti un calciatore che può dare una mano anche domani.
0: Ma innanzitutto sono contento per il rientro che ha fatto sabato, perché ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist, è un giocatore che ha delle enormi potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni, di cui Favazzulli quello un pochino più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions, visto che c'era una possibilità, e mettere dentro i giovani, perché comunque è un giocatore che ci può dare.
1: Pianeta Napoli, poi Canale 21.
6: Sì, buonasera mister, sono qua, mi aggancio alla domanda del collega. Visto che in questo momento Luca a livello mentale magari ha qualche problema, sta un attimino bloccato, e che in Champions i dettagli sono importanti, anche fare tanti gol per la differenza reti, se nel come centravanti anche di manovra potrebbe essere utilizzato sia lo stesso Giovane o anche Neres, che sono giocatori che danno profondità, un po' come ha fatto lei l'anno scorso con Leao nel Milan. Grazie.
0: Allora, per quanto riguarda Luca, innanzitutto Luca è un giocatore del Napoli, ripeto, ho detto anche venerdì in conferenza, dove il Napoli ha investito molto, è un giocatore che comunque ha delle qualità importanti, perché l'ha dimostrato a Udine, magari sta vivendo un momento di difficoltà, però nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni è molto importante. Io credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol, perché tra l'altro in precampionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni nelle amichevole e facendo anche dei gol. Quindi io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno, perché comunque tanto i centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hollund, gli altri diciamo sono più emergenze.
1: Canale 21, poi Calcio Napoli 24.
7: Eccoci qua, buonasera. Nell'ottica delle rotazioni, dei recuperi in vista anche di tutti questi impegni così numerosi, Gilmour è pronto per partire titolare?
0: Ma ha già giocato, sabato ho scelto di portarlo in panchina, perché comunque avevamo giocato tante partite in nazionale, e domani dovrò valutare se tra lui e Lobotka, comunque credo il favorito sia lui.
1: Calcio Napoli 24 e poi a chiudere Diario As.
8: Buonasera mister, eccomi. La curiosità era sulla gestione dei portieri di questa stagione. Milinkovic-Savic lo vedremo in Champions League, o il titolare di questa stagione è Meret, e vedremo Meret anche in Champions fisso? Grazie.
0: Domani giocherà Milinkovic-Savic, perché comunque è rientrato alla nazionale, Meret è rientrato da un infortunio, abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Però sono contento di tutte e due, perché hanno caratteristiche completamente diverse.
1: Diario As a chiudere. Dov'è?
9: Te già sa de lo che è jugar, enfrentarsi al Villar in el estadio.
10: Già sa cosa vuol dire affrontare
9: il Villar. È un tipo bastante differente da quel che incontrò con la Juve. Le quería preguntar qué espera de este Villarreal, qué sensación tiene, y que el técnico Íñigo Pérez ha dicho que el Napoli es un equipo peligroso, pero que es mucho más.
10: Si ha dicho que el Napoli es una squadra pericolosa per la sua presenza di squadra e il lavoro tattico.
0: Affronteremo sicuramente una squadra molto forte, tattica, una squadra che concede poco, una squadra che sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni, hanno dei due difensori centrali, hanno Vega che comunque ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Sappiamo poi comunque che giocare in Champions, tutte le partite di Champions sono difficili, e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio.
1: Bene, buona serata.
0: Grazie. Buona serata.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Qui casa Calcio Napoli, siamo tornati. Vado subito al telefono 081 546 6873. Alessandro, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carlo, sempre forza Napoli.
2: Sempre.
3: Senti Carlo, io comunque per la partita di stasera sono molto fiducioso, anche perché ho sentito nella trasmissione di Cocè che non è più il Villarreal degli anni scorsi, è un po' più indebolito di...
2: Comunque la seconda annata consecutiva che il Villarreal partecipa comunque alla Champions League, non è che mo Villarreal è una squadra di scappati di casa.
3: Ma anche noi ci siamo partecipati, anche se...
2: Certo, quindi
3: ci manchiamo da X. Comunque ti ripeto, la vedo molto fiduciosa la partita stasera. Io dico, se vuoi, io ho detto anche a Giorgio Miranda la bolletta da giocare.
2: Allora facciamo i debiti scongiuri, dimmi sta bolletta da giocare.
3: un euro,
2: certo, noi non incentiviamo il gioco, però è divertente sta storia. Vai, dimmela.
3: 2-0 del Napoli.
2: Bene.
3: Poi fai il 2-1 del Barcellona.
2: Bene.
3: E poi fai la vittoria dell'Atletico Madrid 2-1.
2: 2-1 Atletico Madrid, 2-0 Barcellona, 2-0 Napoli.
3: No, 2-1 Barcellona.
2: Allora ripetiamo, perdonami, altrimenti va a finire per dirmi per un gol. E non sta bene. Allora 2-0 Napoli, 2-0 Barcellona, ripetiamo. Allora io, secondo me, sto Barcellona vince 2-0, perché l'ho ripetuto e l'ho ripetuto sbagliata. 2-0 Napoli, 2-1 Barcellona, 2-1 Atletico Madrid.
3: Bravissimo.
2: Ah, ok, vabbè. Ma non siamo a dire, Barcellona finisce 2-0. Il mio errore, vedi un po' cosa ha combinato. Vabbè, Ale, grazie, ti abbraccio. Ciao, buona serata. È bello accompagnare sempre con un pizzico di ironia ogni discussione sul calcio, è simpatica, sinceramente. Daniele, sei con noi a Qui Casa Calcio Napoli, buonasera.
4: Ciao Carlo, buonasera e forza Napoli.
2: Sempre, buonasera a te.
4: Allora Carlo, in primo luogo ti volevo ringraziare per avermi chiamato. Grazie.
2: Hai fatto bene a dirlo, ti abbiamo chiamato noi perché tu hai detto per piacere vi dovete chiamare, noi immediatamente abbiamo chiamato. Mannaggia, che vuoi dire?
4: Carlo, comunque niente, voglio solo dire che io non tifo per Allegri, non tifo per Tizio, non tifo per Caio, tifo per Napoli.
2: Bravo.
4: Onestamente, Allegri, vabbè, come allenatore non si può dire niente, siccome ha giocato con chi lì là, però ormai sta con noi, quindi poi ti devo dire la verità, cioè lo dico proprio in lingua madre, parla proprio bello, diciamo, veramente per la soddisfazione ascoltarlo, no quelle cose mezzo e mezzo, no quelle cose che vuole addossare colpe, vuole trovare scuse, assolutamente no, quindi questo già è la cosa più bella di uno che parla chiaro, per me non ci so, quindi veramente...
2: Devo essere sincero, anche io apprezzo molto la comunicazione stringata ma onesta, una comunicazione pulita, una comunicazione senza filosofeggiare, se deve dire una cosa la dice tranquillamente. E poi devo dire la verità, dell'ultima conferenza secondo me c'è stata anche la possibilità da parte sua di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, quando dice, poi è passato sotto silenzio, nessuno l'ha cavalcata questa cosa, ma quando dice ho indovinato la formazione, lì, lo dice sorridendo, lì secondo me qualche sassolino se l'è tolto dalla scarpa, sinceramente. Va
4: Carlo,
2: bene.
4: Grazie mille.
2: Grazie a te e forza Napoli.
4: In una bella partita del Napoli.
2: E quello dobbiamo sperare.
4: Sempre.
2: Quello dobbiamo sperare, una bella partita del nostro amatissimo Napoli. Carlo, ma stamattina l'amico che ha chiamato diceva che il Barcellona perdeva 2-1, e io Barcellona 2-1, mo giocate con Barcellona che vince o Barcellona che perde. Barcellona che perde fa alzare le quote, ma giocatevi così, giusto uno sfizio per accompagnare la serata. E torno al telefono con piacere perché c'è Pietro, buonasera e forza Napoli.
5: Forza Napoli Carlo, buonasera.
2: Buonasera a te.
5: Carlo, massima fiducia per stasera, però non dobbiamo prendere sotto gamba l'impegno. Anzi,
2: ah, ragazzi, allora mi dai l'occasione per dire una cosa che la volevo dire da quando è iniziata. Prima di Napoli-Frosinone ci hanno fatto tutti quanti una testa così, dicendo che il Frosinone era diventato il Barcellona. Tu 21 giorni a magnificare Alvini, il Barcellona, il pressing alto e tutte queste belle storie. Poi il Napoli batte il Frosinone improvvisamente diventa l'ultima squadra. Mo stanno facendo l'esatto opposto. Mo invece di dire che è una partita di Champions contro una squadra che la conosce, la Champions, il Villarreal qualche anno fa ha sfiorato addirittura la possibilità di andarsi a giocare la finale, cioè la gente ha memoria corta, stanno facendo diventare il Villarreal, come, con tutto rispetto, il Canicattì. Quindi le esagerazioni a me non piacciono, così come è stato esagerato magnificare il Frosinone. Adesso non facciamo l'esatto opposto e pensiamo che sia una squadra di scappati di casa, perché il Villarreal, soprattutto in casa, da filo, da torcere a chiunque. Perdonami Pietro, ti restituisco la linea.
5: No, ma stavo dicendo anch'io, perché quando è finita la partita col Frosinone, primi commenti anche ai media, alcuni tifosi di Napoli: ma non è attendibile il Frosinone.
2: Certo.
5: Ma come non è attendibile? Partendo dal presupposto che per me il Frosinone è squadra vera, ma squadra vera vera, cioè non tanti dovranno sudare questo Frosinone, non è che si vince facile col Frosinone.
2: Assolutamente.
5: Per dire.
2: Assolutamente.
5: Poi vorrei dire, questo doppio petismo che abbiamo non lo condivido. Poi un'altra cosa che proprio non riesco proprio, ragazzi, per quanto possa piacere o non piacere, sostenere Lorenzo Lucca è un giocatore del Napoli, è la punta di riserva perché altri non ce ne sono, fino a gennaio Borippo Rapp ce lo dobbiamo tenere, sostenere e non mortificare.
2: Sostenere, perché sostenendo Lucca noi sosteniamo il Napoli, quindi non è una cosa a favore di Lucca, è una cosa a favore della nostra squadra, quindi si sostiene un calciatore della nostra squadra.
5: Poi
2: è così.
5: A me quello che mi fa impazzicarlo, tutti, ma a me Allegri non piace, però a me questo quando
2: no, a me posso, guarda, stavo usando un termine,
5: non lo posso sentire.
2: No, ma non lo posso dire, il termine che mi stava uscendo non è da orario, non è dalle 16:35, ma posso dire è proprio una gran fesseria sta storia, a me non piace, ma dai, ma smettiamola, ma per cortesia.
5: Napoli, perdonami, visto che è il nostro allenatore.
2: Mannaggia. Vabbè, ti abbraccio Pietro.
5: L'ultima cosa, e ti saluto, l'ultimissima cosa, non è una polemica, è una cosa per ridere con te.
2: Sì.
5: Ma che ti è venuta in mente l'altro però di campionato?
2: Dimmi.
5: Qual è stata la squadra che alle 12:30 ha giocato? Guarda caso.
2: La squadra che ha giocato alle 12:30, ma l'ultima partita?
5: L'ultima, come
2: io, Roma.
5: Stanno facendo la lotta contro chi? Non perché voglio fare polemica. Oh, però, alle 12:30 questi non giocano mai.
2: Perché prima. Ma perché dobbiamo aprire un'altra pagina? Mo fa nervosì. La sera di Villarreal Napoli, lasciami perdere.
5: Ciao Carlo,
2: Carletto, giochiamoci due bollette allora, una con il 2-0 e l'altra col 2-1, comunque tutte e due per il Barcellona. Forza Napoli sempre. Antonio da Oceanside, New York, un abbraccio ai mitici di Maddaloni e ai ragazzi di Santa Maria a Vico. Va bene così. Azza, questo sarebbe quello che dice, bisogna sostenere Lucca, ha detto lo dobbiamo tenere fino a gennaio, ma no, ma comunque Lucca è un giocatore del Napoli, come tutti quanti fino a gennaio, tutti sono giocatori del Napoli, vanno sostenuti a prescindere, questo era il concetto, non è che non voleva sostenere Lucca, anzi ha speso una parola a favore di Lucca, cosa che negli ultimi giorni insomma è difficile fare o ascoltare. Vincenzo, buonasera e forza Napoli.
0: Ciao Carlo, forza Napoli,
2: sempre.
0: Ademme Guglie.
2: Zitta, chi sa può giocare.
0: Qualche informazione sul, se sapevi qualcosa, ovviamente, sul centro sportivo, sul nuovo stadio, se si era mosso qualcosa.
2: Allora, ti dico subito, nuovo stadio. Allora, sì. Io da tempo vado dicendo che De Laurentiis va avanti su questa questione Kuwait, perché ha avuto l'ok da almeno tre grandissimi, perdono, investitori, sì, che sono pronti a mettere il loro logo su una parte dello stadio. Faccio un esempio folle, così tanto per dire, curva, sì, che ne so, curva Coca-Cola, ecco, tanto per dire, un logo, sì, sì, sì, riconosciuto, sì, in tutto il mondo. Quindi questa è la situazione. De Laurentiis si sente forte non per una sua ricchezza personale, perché da solo De Laurentiis uno stadio da 700-800 milioni di euro, chissà quanto possa mai costare, sì, esatto, da solo non ce la fa, ma ha già avuto l'ok di chi è interessato ad accompagnare De Laurentiis in questa avventura. Quindi io, per quanto riguarda lo stadio nuovo, resto realista tendente al pessimismo, perché non è semplice, pur avendo però De Laurentiis questi ok importantissimi. Cioè stiamo parlando veramente di gente che con una fumata di sigaretta fu stadio. Detto ciò, centro sport, sì, ragazzi, che stiamo parlando di multimilionari. Per quanto riguarda il discorso relativo al centro sportivo, qua la questione invece è diversa, perché qua interviene con le proprie forze, e lo può fare Aurelio De Laurentiis. L'amministrazione comunale di Qualiano è favorevolissima a questo tipo di operazione. È chiaro ed evidente che tutte le carte a disposizione del notaio, perché già siamo a carte in mano al notaio, vanno valutate con estrema attenzione, perché chi sa bene come funziona, non ti puoi permettere, visto l'investimento multimilionario, non ti puoi permettere neanche un minimo errore, innanzitutto perché poi a pagarne le spese è il notaio eventualmente, e poi perché se vai a mettere mano a operazioni dove magari esce un vincolo o qualcosa, arrivederci, grazie, hai buttato all'aria un investimento. Quindi qui però sono realista tendente all'ottimismo,
0: ho capito.
2: Va bene?
0: Una cosa poi ti lascio, Carlo,
2: sì,
0: una domanda, ma del presidente Mattrizzetta che sta facendo così bene nel calcio, nel basket, che cosa ne pensi tu?
2: Che farà bene, sicuramente col basket, che è un mondo completamente diverso dal mondo del calcio.
0: Questo è vero.
2: Come io posso viaggiare tranquillamente con la mia utilitaria, mi diverto, viaggio, e poi c'è un altro tipo di auto che è la Ferrari, è la Bentley,
0: però non del motore,
2: non è articolo mio, evidentemente, quel tipo di auto. Ti abbraccio forte.
0: Carlo,
2: ciao.
0: Forza Napoli,
2: solo forza Napoli, amico mio, solo forza Napoli. Carle, diglielo l'amico di prima, ho giocato prima la sconfitta, poi sono andato a fare la copertura con la vittoria del Barcellona. Forza Napoli, ti voglio un mondo di bene, Alessandro di Frattamaggiore. E va bene, quindi sei coperto tutto, e fai bene. Ma quale stadio se non si riesce a fare neanche il centro sportivo? Solo illusioni. E saranno solo illusioni, ma se, carissimo Marco, ma se un amico mi fa una domanda, un radio ascoltatore o un telespettatore mi fa una domanda, io mica posso dire no, a queste tue illusioni non rispondo. Io rispondo secondo quelle notizie che sono in mio possesso. Poi ho detto, per quanto riguarda lo stadio, sono realista tendente al pessimismo. Per quanto riguarda invece il centro sportivo, mi sembra di essere stato altrettanto chiaro, realista tendente all'ottimismo. Mario, buonasera, forza Napoli.
6: Ciao Carlo, buonasera e sempre forza Napoli.
2: Sempre solo forza Napoli.
6: Ciao Carlo, senti, io volevo fare solo un piccolo intervento veloce per dare corda all'amico di prima che ha detto di difendere e dare supporto a Lucca.
2: Sì.
6: Anche perché quando ero più giovane giocavo a calcio quindi a parte che non mi posso nemmeno permettere lontanamente di avvicinarmi a te con la tua sapienza, però
2: ma quale sapienza?
6: Io ho sempre amato il tipo di attaccante come Lucca, forte,
2: sì,
6: potente di testa e così via, anche se vabbè un po' macchinoso, ma è il suo stile di gioco, però io l'ho sempre amato quello stile di attaccante. Però c'è anche da notare una cosa che forse non tutti l'hanno detto. Quando abbiamo vinto 3-0 contro il Frosinone, quasi alla fine della partita, Lucca aveva la voglia di giocare la partita e si vedeva, perché nonostante tutto il risultato, io l'ho visto tornare in difesa.
2: Sì, è andato a recuperare un ottimo pallone in difesa, è vero.
6: Esatto, e è vero che il risultato non è che sarebbe cambiato, ma questo dimostra la voglia che il ragazzo...
2: No, no, ma ci mancherebbe altro.
6: Farti
2: ma...
6: valere.
2: Allora, andare a recuperare quel pallone, credo si fosse ancora sul 2-0, forse il 3-0 non era stato ancora. Non mi ricordo, 2 o 3-0, comunque è un segnale.
6: 2-0, hai ragione.
2: È un segnale assolutamente importante di un ragazzo che è andato lì perché si sente dentro. Io resto dell'idea che deve essere Lucca in primis a dare un segnale ai compagni e poi i compagni a loro volta rispondere a questo segnale nei confronti di Lucca.
6: Sì, ma resta anche il fatto che ogni volta che entra oppure sbaglia qualcosa
2: c'è troppo, lo so.
6: Il ragazzo giustamente mentalmente crolla, non dovrebbe succedere sempre perché anche lui è un professionista, però mi medesimo in lui perché sentirsi fischiare dal proprio
2: non è una bella cosa, assolutamente
6: no, per niente.
2: Va bene, ti abbraccio forte.
6: Questa cosa. Ti ringrazio.
2: Grazie a te, amico mio. Grazie. Carletto, buonasera, sono Adolfo. È vero che Lucca è tornato indietro, ma noi abbiamo speso 30 milioni di euro perché Lucca deve fare gol, non deve recuperare palloni in difesa. Poi se fa gol e recupera anche palloni in difesa va bene. Vabbè, ma era un modo per dire che il ragazzo comunque va supportato perché si impegna. Poi se proprio vogliamo fare un discorso di carattere economico, ragazzi, ma qua parecchie società, come si dice, mal comune, mezzo cavolo, ma parecchie società hanno fatto investimenti sulle punte che sono dei flop. Colomuani è costato 50 milioni, ha fatto gol con Cagliari e poi se ne è mangiato uno che mi ha ricordato Braglia per la mia generazione. Gonzalo Ramos quando è costato 80 milioni, quello con Portogallo l'ha fatto, Zeria Balbetti, cioè quindi voglio dire c'è penuria di grandi attaccanti e quindi c'è una moria delle vacche come voi ben sapete. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
13: Super promo 48, Cerciello Auto.
12: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la primavera del Napoli impegnata nella Youth League contro il Villarreal di Pepe Reina. Al momento siamo a fine primo tempo, manca un minuto alla fine del primo tempo. Il Villarreal è in vantaggio per 2-0 nei confronti degli azzurrini di Nocerino. Speriamo insomma che stasera possa essere completamente diverso l'andamento del match tra gli adulti, chiamiamoli così, ci mancherebbe altro, insomma non ci pensiamo neanche. Per me c'è solo, vabbè, un abbraccio e un saluto a questo amico, troppi complimenti, grazie. Devi dire al pessimista cosa devo dire sullo stadio, che ieri ci sono stati dei colloqui di 2 ore con rappresentanti della Cuete, con collaboratori Roberto, ma lasciamo perdere i colloqui. La Cuete ha manifestato l'interesse ad investire, ma la verità è un'altra, che non è la Kuwait che mette mano alla tasca e sovvenziona la costruzione. Io ho parlato di 2-3 imprenditori di statura mondiale, pronti ad essere collaboratori in compartecipazione per la costruzione di un nuovo stadio, a patto che poi un settore dello stadio sia sponsorizzato da questi grandi brand di caratura mondiale, quindi non parliamo di De Laurentiis da solo. E allora Rafa Marin, ex di turno, perché l'altro ex purtroppo è fermo ai box, anche sa, ma torna domani in gruppo ad allenarsi, così ha parlato Rafa Marin, ascoltiamolo.
14: Ciao Rafa, Francesco Carbone Telea. Prima il tuo ex compagno Alberto Moleiro ha detto che vi siete sentiti negli ultimi giorni, ha detto che sei molto contento di questo inizio di stagione. Ti chiedo, ti aspettavi di cominciare così questa stagione con il Napoli? E se ripensi al Rafa Marin che lasciò il Napoli per andare al Villarreal, a quello di oggi che è tornato e con un ruolo da protagonista, qual è la differenza più grande? Grazie.
15: Sono molto contento, la verdà che... De hace dos años que volví a...
16: Sono passati due anni e mi è toccato un anno duro, come ho detto tante volte, sono migliorato molto. Anche in quell'anno in cui ho giocato tanto e anche qui a Villarreal mi hanno accolto con le braccia aperte, sono molto grato. È stato bellissimo a livello mentale e fisico. Sono tornata al Napoli più maturo, più preparato, che vuole un Rafa Marin che vuole dare il meglio e che si sente pronto per
17: prima
16: rimanere
17: TV
16: il più possibile
17: e a seguire tutto Napoli.
16: Napoli.
18: Sono qua, Antonio Corrado, Prima TV. L'anno scorso hai fatto un buon campionato qui, una bella esperienza. Conosci bene molti degli attuali giocatori del Villarreal. Cosa deve temere e chi deve temere il Napoli domani sera in particolare?
16: Ci aspettiamo una squadra molto forte, l'abbiamo visto. È vero che hanno giocatori molto rapidi sia in attacco che difesa e dobbiamo stare molto attenti, soprattutto le giocate preventive, finalizzare bene le giocate perché loro hanno giocatori molto veloci e bisogna avere un buon
17: tutto Napoli e poi Napoli Magazine.
19: Sì, eccomi qua. Rafa, innanzitutto buonasera. Cristian Marangio, Radio Tutto Napoli. Io ti voglio chiedere, il Napoli ha cambiato di nuovo assetto, siamo tornati alla difesa a tre. Per te cosa cambia e dove ti senti più adatto? Nella difesa a tre o a quattro? Cosa ti cambia?
15: Io credo che mentre funzionano le cose
16: finché funzionano le cose e vinciamo e arrivano i risultati, per me la cosa meno importante è il mio ruolo, perciò come giocatore non importa se giochiamo con una difesa 4-3, l'importante è essere in campo e
17: Napoli Magazine
16: così.
17: E a seguire Spazio Napoli.
20: Ciao Rafa, innanzitutto complimenti per questo inizio di stagione. Vieni dalla Vest dove hai imparato, diciamo, a proteggere l'area, poi ti sei spostato al Villarreal dove hai sviluppato altre caratteristiche anche nell'uno contro uno, nei duelli. Ora ti trovi con Allegri dove ha questa difesa ibrida in questo momento, dove ti chiede di spostarti da una linea 4 a una linea 3. Ecco, in questo tuo processo di crescita qual è stato il momento più complicato?
15: Il
16: ritorno, mi sento molto a mio agio con il mister e con il mio ritorno al Napoli. Credo che proponga cose che mi fanno molto bene come giocatore, la difesa alta nei duelli è una cosa molto importante, è uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo che continui ad arrivare ai risultati come nell'ultima partita.
21: Ciao Rafa, buonasera. Stai crescendo, stai evitando anche gol agli avversari, ma è giusto anche aspettarsi qualche gol da Rafa Marin?
15: Ojalá, la verdad que no hay más que no hay una cosa que más desee.
16: Magari, lo vorrei tantissimo con la maglia del Napoli.
15: Una cosa importante, una cosa bonita.
16: Sarebbe una cosa molto bella per me, importante.
17: L'ultima, napoleggiamo.

0: Ciao Antonio Procopio, ne apologiamo. L'anno scorso avete fatto una Champions quando eri al Villarreal, non proprio soddisfacente, pessima, un po' di troppe sconfitte. Pensi che questa squadra soffra la competizione? E poi, personalmente, dove pensi di dover migliorare ulteriormente per il tuo salto di crescita ulteriore? Grazie.
1: Bueno, es verdad que el año pasado no tuvimos una buena Champions.
2: L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions. Non so se è stato perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione o perché il calcio è così e giocavamo contro squadre molto potenti. Quindi non credo che sia il caso di quest'anno. Hanno giocato un'ottima partita contro il Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal che giocava, che voleva il pallone, che attaccava, che difendeva. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella partita. Mi fa piacere di vederti e che tu stia bene. Hai vissuto la situazione dell'anno scorso della Champions, dell'ansia di non vincere perché giocavate. Cosa ti dicono i tuoi compagni? Perché domani è una partita molto importante. Abbiamo parlato con Moleiro. Cosa ti aspetti? Perché l'anno scorso c'eri anche tu qui.
3: Quando salì il sorteo, bueno, puoi fare il primo messaggio.
2: Abbiamo parlato, ci siamo sentiti. E come ho detto, non tutti gli inizi sono positivi, ma non necessariamente devono finire in questo modo. Magari avevo iniziato con il piede sbagliato nella Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati. Hanno un tecnico nuovo e spero che si adattino, perché alla fine sono bravi giocatori e sicuramente arriveranno i risultati in breve. Ma spero che non sia domani.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Forza Calcio Napoli, 4 ore, solo 4 ore al calcio d'inizio di Villarreal Napoli, quindi ci avviciniamo un po' alla volta al match, insomma questo Villarreal Napoli che attira le nostre attenzioni. Le coordinate, la seconda ora di qui Casa Calcio Napoli, 081 546 6873 e siete in diretta con noi, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Carletto, cosa ne pensi delle parole di ADL riguardo la cessione della società? Marco da Torre del Greco. Beh, cosa ne penso? Credo che una amabile e ironica battuta qualcuno l'ha trasformata in notizia, ma cosa doveva rispondere De Laurentiis? È stato anzi fin troppo ironico, ma è stata anche l'occasione per ricordare insomma questo lungo periodo di presidenza, è una battuta e resta tale. Roberto, buonasera e forza Napoli!
1: Ciao Carlo, buonasera, forza sempre!
0: Sempre, buonasera a te!
1: Ma ogni volta che chiamo mezzo squillo e subito prendo la linea.
0: Sei un uomo fortunato, però sei sempre tu che chiami, noi non siamo noi a chiamarti, spiegalo.
1: No, sono sempre io che chiamo.
0: No, perché capito, qualcuno qua dice che siamo noi a chiamare gli altri.
1: No, sono sempre io, però subito prendo la linea.
0: Sei un uomo fortunato, che da
1: gente. Ma una cosa strana.
0: Meno male.
1: Quando Carlo Sabato Maggiore Criate, mi stavo in curva superiore, bellissimo.
0: Che bello.
1: Bello spettacolo, però quando ha sbagliato il rigore Højlund mi sono gelato un po'.
0: E
1: poi da là sopra non so capire perché si doveva ripetere, perché comunque tu là non è capire con la televisione, ovviamente, no?
0: Beh, certo, è chiaro.
1: Meno male che era De Bruyne, infatti, a Gittimano secondo, poi si vedeva che era De Bruyne che aveva tirato. Poi un'altra cosa che altro volevo dire, ma ogni volta che noi acchiappiamo con la squadra, chi si cagna in allenatore?
0: È successo l'anno scorso. E tra l'altro diventa difficile anche per capire poi questi come giocano. Poi uno non sai come giocano, due lo sappiamo, quando si cambia allenatore c'è sempre una carica particolare, una voglia di fare bene,
1: ma
0: scorso a Venezia sabato succederà proprio questo, capo
1: Carlo in cima come
0: non lo mettere proprio in dubbio, amico mio, però non voglio pensare a Venezia. Voglio pensare a Villarreal Napoli.
1: Sì, Carlo, però ci tengo più campionato, devo dire la verità, io ci tengo più al campionato.
0: È vero, il campionato è il campionato, però tu stasera, se stasera fai un risultato positivo, inizi a metterti meglio in classifica. Sabato a Venezia devi vincere, perché l'ho detto prima, ci sono anche delle partitine interessanti, Juve-Atalanta.
1: Questa partita, ma fammi
0: vincere. Scusami, Juve-Lazio, Milan-Atalanta, insomma.
1: Ma noi,
0: la Roma c'ha la partita amichevole con Genova, vabbè, è nato discorso.
1: Però dico, le prossime 6-7 partite di campionato l'hanno vinto tutto quanto. Hanno fatto 20 punti, 3 già hanno fatto. Venezia, Roma l'hanno vinto.
0: Roma in casa, se vuoi fare il protagonista queste partite le devi vincere. Hai ragione.
1: Siamo in casa.
0: Domani ritornano anche Olivera, Alisson Santos, quindi c'è anche il ritorno degli infortunati, è chiaro, sono d'accordo con te.
1: Speriamo che non si fanno mal una da volta.
0: Sono d'accordo con te. No, basta, abbiamo pagato, non parlami più di questi infortuni. Ti abbraccio.
1: Ciao, ma vincere e basta.
0: Buonasera Carlo, siamo carichi noi della GMA, aspettiamo solo stasera, ma vincere e basta, non giacire nessuno, forza Napoli sempre, bello questa, ma vincere e basta, mi piace, mi gusta. Vittorio, buonasera, forza Napoli.
2: Carletto, buonasera.
0: Buonasera a te, forza Napoli sempre.
2: Un bacio dalla costa che è tinta d'azzurro.
0: Che bella, bellissima.
2: Un bacio da Ravello, soprattutto dai miei figli.
0: La splendida Ravello.
2: Credo stanno crescendo sani e veramente Napoli.
0: Belli, sani e napoletani, Vittò, complimenti al papà e alla mamma.
2: Comunque ti volevo dire, Carletto,
0: sì.
2: Io la penso più o meno come te. Cioè non ci poteva essere un allenatore migliore
0: di Allegri in questo momento.
2: Di Allegri, sì, in questo momento,
0: è certo.
2: Perché quello che eri.
0: A me la rabbia maggiore è stato il racconto molto tossico nei confronti di Allegri fino a questo momento. Cioè, ad Allegri non è stato perdonato nulla, si è scatenata una campagna, tra virgolette, quasi di odio, non lo so, ma comunque anti-Allegri dal momento in cui ha messo piede a Napoli.
2: Ho vissuto un po' nel mondo del calcio, fino alla Serie C, quindi capisco come funziona un po' la situazione. E ti volevo dire, allora, come abbiamo cominciato noi? Andiamo guarda, contro l'Inter, contro Roma, contro Roma, e gli allenatori stavano già da un anno lì.
0: No, con la Roma no, con la Roma no. Però col Como e con l'Inter.
2: Con l'Arsenal.
0: Tutte squadre che avevano già una conduzione tecnica ben precisa, quella dell'anno precedente.
2: Ovviamente. È come quelli lì, quelli non colorati, cadenti.
0: Io ti dico.
2: Il nostro grandissimo allenatore.
0: Ti dico la verità. Io ormai sul cammino del Napoli fino alla gara col Frosinone, ormai questo è il cammino, è inutile che stiamo qua a dire se Anguissà faceva gol, ormai le conosciamo a memoria le partite giocate al Napoli, è andata come è andata. Da questo momento in poi io sono arci convinto, ma perché lo ha detto Allegri? Io mi voglio fidare di quello che ha detto Allegri. Ha dato appuntamento a tutti alla seconda sosta, poi dice dopo la seconda sosta incominceremo a vedere una classifica migliore.
2: Ma cosa ne pensi di un certo Lang che è anche
0: la bravura di Allegri
2: è che dobbiamo riprendere?
0: Allegri è stato investito di una grande responsabilità quest'anno da De Laurentiis, far riprendere quei calciatori che l'anno scorso, per un motivo o per un altro, non hanno reso secondo le aspettative. I due nomi sono proprio quelli che tu hai fatto, Noah Lang e Lorenzo Lucca. Per Noah Lang mi sembra che il percorso stia dando i suoi frutti. Io vedo un ragazzo più preso anche proprio mentalmente. Con Lucca devo dire al momento non vedo miglioramenti, io devo essere molto sincero, però il calcio è bello perché ti dà sempre la possibilità, quindi magari sto ragazzo ha un minimo di possibilità, la coglie e le cose cambiano, vediamo.
2: Diamo tempo al grandissimo mister che comunque ha fatto Champions, forse finale di Champions, sa come muoversi.
0: Ne ha fatte due di finali di Champions contro due squadre che al momento il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, e t'aggiarisce la propria verità, io sono stato contento che l'ha persa tutte e due e quindi è andata bene così. Ti abbraccio, ti saluto, perché poi io non rinnego il passato, quindi ha fatto due finali di Champions ma le ha perse con cattiveria, meglio così, perché ho goduto di quelle due sconfitte di quella squadra non colorata in finale. Poi se mi capiterà un giorno glielo dirò ad Allegri, mister, ci ha fatto un tifo contro, ma che era un ultra scatenato Real, un ultra scatenato Barcellona, che soddisfazione. Il tifo contro è una cosa bellissima, non è peccato, non è volgare, non è violento, tifo contro fa parte del calcio. Carlo, ho fatto un controllo, Nicola, allenatore prossimo del Venezia, ha già esordito 3 volte su una panchina contro il Napoli, questa addirittura sarebbe la 4ª volta. Enzo da Pianura. Enzo, visto che hai fatto questo studio approfondito, dimmi pure i 3 precedenti come sono andati, eventualmente rinfrescami e rinfrescaci un po' la memoria, se è vero come è vero che da questo studio esce che potrebbe essere il 4º esordio di Nicola contro il Napoli. Peppe, buonasera e forza Napoli.
3: Carlo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
3: Allora, Carlo, tu l'altra volta mi hai detto vuoi fare il democratico, no? Per cercare di mettere un po' a posto le situazioni in democrazia.
0: Sì.
3: Proviamoci anche questa volta.
0: Proviamoci,
3: allora,
0: vai, Peppi.
3: Innanzitutto voglio dire che Allegri ha fatto 2 finali e ci ha fatto godere. Quindi
0: siamo d'accordo tutti e due.
3: È quasi tutto d'accordo. Veniamo un attimino alla cosa, una cosa. Allora,
0: sì.
3: Lo stadio.
0: Sì.
3: Allora.
0: Sì.
3: Se non si riesce a capire che è tutto un fatto politico,
0: sì,
3: perché De Laurentiis da solo non lo potrà mai fare. Non solo per l'aspetto economico,
0: ma
3: voglio dire che
0: mettiamo proprio davanti a tutto il primo grande ostacolo è di carattere economico, quindi
3: di carattere economico, perché il Carlo, se tu vai a vedere, no, in Italia lo stato di proprietà ce l'hanno quelli là, con il terreno a euro,
0: sì, va regalato, ma perché là non, è, non c'è Repubblica, là c'è, là c'è la monarchia degli agnelli,
3: il potere assoluto, perché ci dica una cosa,
0: no, di è giusto, è giusto.
3: Poi c'è la il Sassuolo, perché l'ex la buonanima del presidente del Sassuolo, Mapei, era un'istituzione,
0: sì, signore.
3: A Udine forse è un'istituzione, poi hanno provato a farla a Roma, finirono
0: e al momento solo chiacchiere.
3: No, se ti ricordi, ma furono arrestati tutti quanti, Cagliari la stessa cosa, quindi se non c'è la volontà politica, perché ci sono tanti interessi, ragazzi, a fare uno stadio, che forse noi che pensiamo allo stadio come struttura, ma come interesse, lì bisogna mettere a posto tante pedine, non è facile.
0: Assolutamente.
3: Questa cosa qui. Intanto io spero che fanno almeno i lavori, perché io sono stato a vedere con la partita con Frosinone in tribuna ed era una cosa, non ho voluto fare un video, credimi, per non è come se mettessi la vergogna in faccia a me stesso, cioè mi pioveva addosso sotto la
0: guarda partita, mi dai l'occasione per dire una cosa. Io c'ho un amico mio che ha un abbonamento premium che costa 200 euro in più in tribuna, comunque alla fine gli costa 2500, è una cosa folle, e mi ha inviato il filmato di quello
3: sotto la
0: guarda pezza, mi dai l'occasione per dire una cosa. Io c'ho un amico mio che ha un abbonamento premium che costa 200 euro in più in tribuna, comunque alla fine gli costa 2500, è una cosa folle, e mi ha inviato il filmato di quello che tu stai raccontando in questo momento.

0: 100 lire, 200 lire, 1000 lire, quelle che sono le mie possibilità. Io voglio andare allo stadio a godermi una bella partita e a tifare la mia squadra. Ma se io vado allo stadio e una parte ci chiove, una parte non si vede, una parte così, diventa veramente un problema. Questo è vero.
1: Questo qua. Un'altra cosa che ti volevo dire, come ti ho detto altre volte, faccio i complimenti a Mister Allegri, perché vedi, l'intelligenza di una persona da dove si misura, dove ha il coraggio di cambiare idea. Il coraggio di rendersi conto di tante cose, e ce l'ha dimostrato con Frosinone. Però una cosa voglio dire per quanto riguarda Lucca: innanzitutto non è vero che, diciamo, sono entrati, quando è entrato è stato pisciato, anzi è stato sostenuto e lo sostenuto.
0: No, questa qua no, questa è l'ultima partita in casa col Frosinone, no.
1: Tanto si sta dicendo, però io voglio dire anche una cosa, ragazzi: Lucca è stato sostenuto dal primo giorno che ha messo i piedi a Napoli, e tutti quanti noi vogliamo, anche chi lo critica vuole che Luca faccia così.
0: Certo,
1: io vedo,
0: certo,
1: vedo Rafa Marin ad esempio, no, vedi Carlo, che l'anno scorso è stato,
0: no, io ti porto a guardare un altro calciatore, come è entrato giovane e come è entrato Luca. Secondo te sono entrati alla stessa maniera i due?
1: Per questo voglio dire, il tifoso che va sulla strada e spera da soldi e fa pure un bagno,
0: perciò ti sto dicendo, allora io lo voglio supportare, lo vogliamo supportare, lo vogliamo incoraggiare, sicuramente Luca sarà, perché io sono convinto che sarà così, diventerà un valore aggiunto per il Napoli, sono convinto, però pure lui ci deve mettere un po' più di egenie, va, come lo vogliamo chiamare, metteci un po' di egenie, allora
1: Perché quello che dà fastidio, cara, a volte è proprio l'atteggiamento, non è che un stup che sbaglia un stup o si mette andando a fare vasuri, il problema è l'atteggiamento che emana quella cosa. Non voglio dire me ne faccio, che ne me ne faccio, ma vedi Lang per esempio, comunque cerca di puntare, cerca di fare, Rafa Marin nessuno ne parla più, ma era uno scarto, è diventato titolare
0: sicuramente,
1: sicuramente. Perché, cara,
0: perché ci ha messo del suo, voglio, c'è poco da fare, è così, grazie Peppe. Prenderete due schiaffi morali se ADL dice che farà stadio e centro sportivo, lo farà. ADL va solo ringraziato, da quando c'è lui è migliorato non solo il Napoli ma anche Napoli. Beh, che c'entra Napoli, la città con De Laurentiis, il miracolo sportivo e imprenditoriale non è un miracolo, non è un miracolo, è stato un elemento fondamentale anche per la crescita della città, magari ce ne fosse altri 100 come lui, la città, l'intera regione volerebbero. Beh, premesso che a me sinceramente lo schiaffo morale, carissimo Mac Flower, proprio a me personalmente, non credo di prenderlo. Uno, due, lascerei il discorso sul miracolo. De Laurentiis sta dimostrando che non c'è bisogno di fare miracoli, c'è bisogno di fare bene il proprio mestiere. Lui è un imprenditore, non è un prenditore, e quindi questa è la grande differenza. Gerardo, buonasera, forza Napoli.
2: Te voglio bene, Carletto.
0: E io di più, eccoci qua.
2: Concentriamoci questa sera, partita dopo partita.
0: Partita dopo partita.
2: Ha un valore importante, uno per il ranking e per anche la cassa di risonanza. Adesso il Napoli non è, voglio dire, non lo possiamo mettere nel novero delle 5-6 squadre più forti d'Europa, ma comunque è in una fascia di visibilità e di importanza che viene subito dopo. Voglio dire, quando noi ammiravamo che ne so, per esempio il Borussia Dortmund e altre squadre che sono più a nostro livello, oggi noi ci siamo seduti al tavolo di queste squadre
0: sento ancora dire il salto di qualità, no, ma quale salto
2: no,
0: di
2: no,
0: qualità?
2: Lo abbiamo fatto,
0: il Napoli l'ha fatto anni e anni fa,
2: esatto. Ha migliorato il percorso in Europa, anche perché, signori miei, la vittoria in Europa vale 3 milioni di euro. Allora, anche in questo senso,
0: io ti posso dire una cosa, che la Champions, o comunque il cammino europeo, più che la Champions, perché magari qualcuno confonde, il cammino europeo è quasi tra virgolette un'ossessione per De Laurentiis, che non si è lasciato proprio in maniera amichevole con Spalletti, con Conte, insomma, pure si sono lasciati, a rivederci, grazie.
2: Spalletti,
0: proprio
2: effettivamente
0: Spalletti a De Laurentiis è andata di traverso l'eliminazione, però lì,
2: esatto,
0: lì ci ha messo molto del suo l'arbitraggio,
2: anche
0: ci ha messo molto del suo l'arbitraggio, con Conte è stata una Champions da
2: allora
0: dimenticare.
2: Quindi voglio dire, noi dobbiamo ragionare con i piedi per terra, ma sempre anche da grande club, nel senso, noi siamo proiettati, abbiamo bisogno anche di richiamare sponsor importanti, di aumentare il fatturato.
0: Certo.
2: Detto questo, poi chiaramente penso

0: penseremo al campionato. E un'altra cosa volevo dire, noi pensiamo, una volta si facevano, all'epoca nostra, si tengo 55 anni, vado per i 56, si facevano le chiacchiere nel bar, sotto circoletta, c'è Steve Chi la Carnaca. Oggi queste chiacchiere sono amplificate.
1: Dai social, Gerà! Oggi non ci sta chiù un bar, no, cioè, è così, è così.
0: Ricevono assunzate,
1: rimaneva là, oggi invece è amplificata, ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto. E voglio abbracciare e salutare Giulio Fiorito insieme al cugino Ciccillo. Dove si trovano in questo momento? Sono praticamente a Via Reale e ascoltano tramite la app il nostro programma qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, e quindi abbraccio e saluto tutti e due. Un abbraccio fortissimo. Per la verità, al momento sono ancora a Valencia, perché dovete sapere che tutti i tifosi del Napoli questa mattina erano a Valencia, proprio tutti, 1600 tifosi solo nel settore ospiti, ma tra settore ospiti e altri che hanno attività in zona, quindi hanno acquistato il biglietto in settori diversi, si calcola che saranno almeno 3500-4000 i napoletani. Dicevo, stamattina Valencia era tinta d'azzurro, perché tutti a Valencia, tutti a gustare paella e cose simili. Bene, bene, mi fa piacere. Ma lei lo sa? Il comune e la regione hanno messo 200 milioni per restaurare il Maradona, e quindi adesso che partiranno i lavori non pioverà più nel Maradona. O lei sta fuori dal mondo, Max? Max, io fortunatamente ho i piedi ben piantati, il mondo lo vivo, il mondo della comunicazione è il mio pane quotidiano. Mi sfuggiva questa notizia, veramente hanno messo 200 milioni, ma meno male che lei è arrivato preciso e puntuale con la sua informazione, caro Max, ad informarmi, perché io evidentemente ero su Plutone, vivevo su Venere, su Plutone, chissà su quale strano pianeta. Amico mio carissimo, io ho detto che oggi piove su posti acquistati per 2500 euro, abbonamento premium, e ci piove, e chi ha speso questa cifra deve cambiare posto se lo trova, non è una bella cosa. Si può pensare che una persona che spende 2500 euro l'anno prossimo dice, ma sai che c'è di nuovo, io non li spendo più 2500 euro, recando un danno economico ad un club come il Napoli che vive di questo, senza farne una questione di carattere politico, perché lei voleva, carissimo Max, metterla sulla questione politica. A me non mi interessa niente, la mia politica è sono napoletano e tifo per la mia città, questa è la mia politica. Mariano, buonasera e forza Napoli!
2: Forza Napoli, Carlo, come stai?
1: Io benissimo, amico mio, sono alle 17:20 e quindi piano piano, un po' alla volta, ci avviciniamo.
2: Io stavo perdendo un po' di tempo a contare ancora il Cardiff.
1: Che non deve mai mancare
2: Cardiff. Poi sai, c'era una banconota dove c'era il risultato esatto di quella partita lì, e quindi mi è venuto in mente,
1: che bella storia,
2: Carlo, è una bella storia. Senti Carlo, io come te ho massima fiducia in Allegri.
1: Bene.
2: Una grande qualità in Allegri che è quella della pacatezza, dell'equilibrio.
1: Ma guarda,
2: un allenatore che può sembrare a volte che sia un po' irrispettoso, no?
1: Io credo che invece
2: alla fine è molto tranquillo e molto pacato, e credo che abbia.
1: Mi sono permesso di dire che in un momento di difficoltà come quello che ha attraversato il Napoli, qualche risultato a vuoto e quant'altro, non poteva esserci miglior fortuna se non quella di avere uno come Allegri, allenatore navigato, esperto, e nella sua semplicità, tra virgolette, finta semplicità, è proprio quello che ci voleva in un momento di difficoltà, che spero ormai sia alle nostre spalle.
2: Non saltarsi né deprimersi.
1: Assolutamente. Equilibrio.
2: Che manca un po' a noi magari in certi momenti, perché negli ultimi anni siamo stati abituati in un certo modo.
1: È così.
2: Comunque io sono molto fiducioso sia per stasera che per il proseguo.
1: Amen.
2: Napoli è una grande squadra. Io spero che i tifosi come me non dimentichino tutti gli sforzi che Adiel ha fatto, ma soprattutto la capacità di farci restare lì.
1: Perché la cosa più difficile è quella.
2: Più grande.
1: Bravo.
2: Io ho 53 anni, la soddisfazione più grande è quella di dire io sono competitivo, posso vincere, non posso vincere.
1: E bisogna dire.
2: Gli anni miei dell'infanzia, la vittoria contro la Juve, contro il Milan, contro l'Inter, era la più grande soddisfazione. Oggi la
1: Guarda,
2: dire io sto là,
1: in maniera prendi il Leicester, no? Io spesso faccio l'esempio del Leicester, quella favola bellissima, Leicester di Ranieri, no? Vince la Premier League, poi Leicester è letteralmente scomparso, retrocesso e quant'altro. La grande difficoltà non è quella di riuscire quella sola volta a vincere, perché magari si allineano i pianeti e tu riesci a vincere, ma è mantenerti per 15 anni, 20 anni e chi più ne ha più ne mette, competitivo, dove ogni anno puoi pensare di poter vincere, poi vince sempre uno solo, però la competitività per tanti lunghi anni ti dà l'esatta misura di quello che è diventato oggi il calcio Napoli.
2: Che la più grande soddisfazione è quella di sapere che ci temono.
1: Questa è una cosa bellissima, è vero. Ti abbraccio, è bello sapere che il Napoli è temuto, sapere che stiamo in bocca a quelli là, ragazzi, è una soddisfazione enorme. E allora questo amico dice: Carletto, buonasera, stasera calma e sangue freddo, un abbraccio forte, Sansone da Norimberga. Carle, ricordi il gol di Amsic? Se ne cadde lo stadio in tutti i sensi, ero lì all'allora Madrigal e stadio della Ceramica. Carle, sono Peppe, fiordo di furore, mi sei piaciuto quando hai citato le due finali perse dai non colorati, mi dispiace solo per Acciughino nostro. Carle, ti voglio bene, ma a me non mi dispiaceva all'epoca, anzi ho goduto terribilmente. Ragazzi, quando perdono quelli là è una vittoria per il calcio, sempre, con qualsivoglia allenatore, qualsivoglia presidente, qualsivoglia calciatore, e quando perdono, che soddisfazione. Pubblicità, vai Fabio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli 17:30, un'altra mezz'ora è andata via, e poi piano piano fanno le 18, poi si fanno le 19, poi si fanno le 20, alle 21 calcio d'inizio di questo Villarreal Napoli, e noi vi accompagniamo, ci facciamo compagnia a vicenda, per amore di verità, vi accompagniamo Camanil fino al calcio d'inizio, poi il racconto del match in esclusiva con la voce di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio. Quando perdono quelli là è una vittoria per il calcio. Amen. Grande Carlo, Michele. Grazie Michele. Antonio, buonasera, forza Napoli.
1: Io sarebbe quello là che tu mi hai posto.
0: Ah, dovete sapere che questo signore al telefono si è per me, questo signore al telefono, visto l'orario non lo posso dire, ma sto pensando un sacco di male parole che lo colpiranno, perché questo signore si è permesso di mandare una fotografia di quello che ha consumato, di un pasto che ha consumato, che detto da con la nostra lingua potevi annanzurri, mamma mia. Sei un fetentone, questo lo posso dire. Antonio, il missionario da Roma, è un fetentone. E ho usato un eufemismo, un fetentone.
1: Ma veramente erano due, perché c'era anche il secondo.
0: Non, so beh, non l'ho voluto guardare per dispetto, per non darti soddisfazione.
1: Ma la ricerca, perché tu qual hai visto?
0: Ho visto gamberi et simili.
1: Ma il primo piatto c'era uno spaghetti a vongole fatto con vongole verano.
0: Allora mi stai sfidando a dire le male parole, ho capito.
1: No, scusa, ma tu chiami la gente per farti entrare in trasmissione e devo trovare, siamo occupati, scusami.
0: No. Ah, l'hai fatta per dispetto pure tu.
1: Certo. Ma questo devo parlare con qualche De Maggio, dico, a me sta cosa non mi sta bene, c'è sta l'amico che telefona e poi si vanta pure, e io alla prima botta...
0: Ok, bellissimo!
1: Sto scherzando.
0: Ma guardate, guardate. Come stai, voglio?
1: Sono in ansia, come sono, Carlo? Siamo in ansia, qua è già tutto pronto, già il mio tic-tac botta pure. No, vabbè, ma però comunque...
0: Intanto speriamo di non fare come stanno facendo i ragazzini di Nocerino, perché al momento Villarreal 4 Napoli 0 e manca ancora un quarto d'ora, quindi ci stanno facendo in mano come i Pier, come si dice.
1: Ma Gallo, scusa, no, Gallo, perdonami.
0: No, settore giovanile del Villarreal.
1: Ma tu l'hai visto la cittadina
0: sportiva
1: del Villarreal?
0: Ma poi
1: questa è la differenza.
0: In panchina c'è Pepe Reina, il nostro Pepe Reina.
1: A parte il nostro Pepe.
0: No, vabbè, comunque.
1: No, lascia perdere Pepe Reina, perché sì, insomma, sì. Voglio dire, ma quando tu c'hai una struttura calcistica di quel livello, ma è normale che c'è. Ma che si vogliono e vanno a piegare i polmini che loro dell'Atac.
0: Sì, perché
1: ma sono sbagliato con
0: non esiste più l'Atan, però è bello perché è un tuo ricordo di gioventù. L'Atac è a Roma, giusto? L'Atac è a Roma, mi sbaglio. L'Atac.
1: Sì, sì.
0: E l'Atan era a Napoli quando tu frequentavi ancora la nostra città. L'Atan non c'è.
1: Adesso non lo so come si
0: chiama. A-N-M, Anam.
1: Anam, ecco.
0: Tenimmi già così.
1: Quindi sti ragazzi, altro che Anam, ecco, ma pure il direttore pure Nocerino, cioè più di quello non possono fare.
0: No vabbè, io ho dato un aggiornamento di un risultato, è inutile che stiamo a commentare.
1: No, ma per carità, ma questo, anzi, tu hai fatto bene a dirlo, per far capire la differenza tra chi ha e chi può e chi non ha e non può, cioè parlamoci chiaro, e questo si ripercuote anche sulla prima squadra, capo. Quindi
0: certo. Vabbè,
1: o si prende una strada
0: e si deve prendere. Vabbè, ci dobbiamo vendicare, e i Ruos vendicheranno i Piccirill stasera.
1: Ma senza pensiero, perché io non mi chiamo come chi lo fa, una che dice che sta in Belgio.
0: almeno oggi ha avuto il coraggio di non ha avuto il coraggio di raccontare frottole, almeno ha detto.
1: Però hai una cosa, io devo, allora io adesso, allora,
0: quale fesseria ha raccontato?
1: Azzo, con la fesseria, guardiò, allora, o chissà Napoli, o lui mi dovete risarcire i pantaloni che mi ho consumato per grattarmi.
0: Mamma mia, ti voglio bene, basta, hai ragione, avevo dimenticato, avevo rimosso e tu hai rimesso il dito nella piaga. Stato buono, missionario, non rimettere il dito nella piaga. Io quel pronostico non l'ho sentito, non l'ho sentito. Carle, complimenti per la trasmissione, mi sono collegato in questo momento, novità per la formazione, novità, ragazzi, siamo in attesa di capire, molto probabilmente, 3-4-2-1, più minuti passano, più ci avviciniamo al calcio d'inizio, più prende corpo questa possibilità. Milinkovic, Savic in porta, poi Rafa Marin, Rachmani e Badiashile in difesa, Politano, Gilmour, McTominay e Di Lorenzo nella linea dei quattro, con Giovane e De Bruyne alle spalle di Rasmus Højlund, carissimo amico. Un altro Antonio, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera popolo azzurro, buonasera a tutti i partenopei nel mondo, per chi sostiene la maglia della città. Ciao, beh, Carlo.
0: Ciao Aglio, buonasera a te.
2: Come stai, tutto a posto?
0: Benissimo amico mio, mi viene un po' di ansia, mi inizia a salire.
2: Me lo fa pure a me, solo a me. A me quando io con Napoli, ma io mi dico pure a fatica, va più bello.
0: Sì, quando so che gioca il Napoli, c'è una carica particolare, l'adrenalina, il batticuore. Però
2: non so se me lo fa solo a me, magari a tutti i tifosi di Napoli.
0: No, a tutti quanti, a tutti quanti. Quella è proprio una cosa che ci abbiamo dentro, noi napoletani, ci sta niente a fare.
2: È bello. Andiamo bene per stasera, sosteniamo sempre questi ragazzi. Carlo, ti devo dire un'altra cosa, se posso.
0: Sì.
2: Io su, quando vado a sentire la registrazione del giorno prima,
0: sì,
2: solo a te però, non la fa sentire. È la vecchia cosa, però pomero, però non lo so.
0: E che taggeri? Glielo ripeterò ai colleghi fino alla noia. Bisogna mettere anche qui Casa Calcio Napoli. Al momento non c'è, mi hanno promesso che presto ci sarà.
2: No, perché quell'altra volta ho chiamato, ci siamo emozionati il mio zio da Tucciano.
0: Lo so.
2: Lo salutiamo pure.
0: Te lo volevi risentire, non hai avuto possibilità.
2: Lo volevi risentire tutti e due, so. Però non è stato possibile. Ma
0: vabbè, hai fatto bene a ricordarlo.
2: Grazie che ci sei, Carlo.
0: Grazie.
2: Da tramite con lui là.
0: È bello.
2: Carlo, alla fine ci è data.
0: Grazie, voglio. Grazie, bellissimo.
2: Forza Napoli
0: sempre. Che bello, Carlo, alla fine ci è data. È una cosa che insomma mi riempie di orgoglio e di emozione. Carlo, da questa mattina sto ascoltando tutte le trasmissioni sportive possibili e immaginabili, ma tu non devi ascoltare tutte, devi ascoltare Kiss Napoli. Comunque non riesco più a sentire i lamentosi. Dove sono, Enzo? Non ti chiamate, prega, perché chi le sta là appollaiate come ciucciuetta, l'appollaiate, casomai le cose escono fuori, ti prego, Enzo, non li chiamare, sono pericolosi. Devi dire anche che Villarreal fa 50.000 abitanti, ci stanno dando una lezione. Ragazzi, che c'entri 50.000 abitanti? Il Chievo Verona, che è un quartiere di Verona, è andato in Champions League. Il Villarreal, settore giovanile, sta dando una lezione ai ragazzi del Napoli. Punto. Questo è già zecchi 50.000 abitanti. Settore giovanile del Villarreal, un settore giovanile, mi dicono, fatto ad altissimo livello, e i risultati si vedono, punto. È così. Il Napoli se l'è giocata con l'Arsenal, che ha perso 2-1, però se l'è giocata bene, e oggi invece è andata malissimo, perché al momento prima era 4-0, al momento è ancora 4-0. Il Napoli gioca anche in 10. 4-0, il Napoli gioca anche in 10. Piove sul bagnato con gli azzurrini. Carlo, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carlo, sono Carlo da Viareggio, avvocato.
0: Ciao, ciao, buonasera a te.
3: Buonasera, io volevo fare un attimo velocemente, sempre Forza Napoli ovviamente, anche per stemperare la tensione che via via aumenta.
0: Giustamente.
3: Volevo però, senza farti innervosire,
0: no,
3: perché so che è un argomento che ti farà innervosire, fare una considerazione sulla stesura e del calendario di quest'anno. Io ho chiesto supporto all'intelligenza artificiale qualche settimana fa e ho chiesto di farmi vedere le prime quattro giornate del campionato di Serie A degli ultimi 15 anni. Carlo, è l'unica squadra, l'Inter, quest'anno che delle prime quattro ne ha fatte tre in casa. Negli ultimi 15 anni non è mai successo una cosa del genere.
0: Pazzesco.
3: E mi meraviglio di come la stampa meridionale non alzi un polverone.
0: No, allora l'unico che si è permesso di muovere una critica a questo calendario è stato un giornalista di dichiarata fede milanista, ma per un motivo molto semplice, perché poi il Milan a sua volta è stato costretto a giocare quattro volte in trasferta, solo due volte a Milano, quindi lui ne ha fatto un discorso a favore più del Milan che contro l'Inter.
3: L'ottimo Franco Ordi.
0: Esattamente, l'ottimo è stato Franco Ordi.
3: Diceva giustamente come iniziare una maratona, tutti partono in salita e uno solo parte in discesa. Ma chi ha avvantaggiato? Chi parte in salita o chi parte in discesa? Ma tra un'altra considerazione voglio fare con te, poi lascio spazio agli altri,
0: sì,
3: Carlo.
0: Sì.
3: L'Inter ha giocato la prima partita di Champions il martedì sera a Madrid contro il Real Madrid.
0: Sì,
3: ha
0: sì.
3: giocato il recupero dei campionati il lunedì sera dopo sei giorni.
0: Pazzesco.
3: L'Inter questa sera gioca in casa a Milano, se non sbaglio.
0: E quando a Milano.
3: Sì, in Champions. L'Inter gioca in campionato sabato alle 18. Ti spieghi per quale motivo il Napoli, che invece stasera gioca fuori casa, deve giocare sabato alle 3?
0: Bisogna
3: dire 3 ore non
0: No, cambia molto.
3: Recuperi più fondamentali.
0: Assolutamente legittimo il tuo interrogativo. Bisognerebbe girarlo a questo dirigente di grande esperienza che ha gestito questo mega computer per stilare questo calendario, il quale evidentemente è rimasto ancora ancorato al suo passato lavorativo,
3: perché
0: ha un passato lavorativo in questo club, e quindi evidentemente è venuta fuori più che la professionalità, è venuta fuori la fede calcistica.
3: Sì, Carlo, perché non ci vuole uno scienziato. Se il Napoli gioca fuori casa e rientrerà domani mattina alle 4 del mattino, perché non metti Venezia-Napoli alle 18 e l'Inter che gioca a Milano stasera la metti a Bologna alle 15? Quindi c'è qualcosa che non va, evidentemente.
0: C'è qualcosa che non va, l'abbiamo detto. Tra l'altro, poi apriamo un'altra. Hai detto mi volevi far arrabbiare, invece mi sto arrabbiando. Perché poi ne faccio un'altra battaglia, quella dell'orario anticalcio delle 12:30. È altra questione che resta lì. Ragazzi, c'è poco da fare. Sono spudoratamente sponsorizzati.
3: Sì, sono d'accordo con te. Scusi, ti interrompo. Io ricordo a memoria mia, da quando si è iniziato il lancio mestre alle 12:30, che le prime giornate con il club soprattutto le facesse, non per una questione di audience, venivano promosse. Perché la prima partita delle 12:30 a fine settembre con 34 gradi a Firenze la fai giocare con
0: la
3: seconda squadra in classifica, la seconda classificata, cioè il Napoli, e la terza partita la fai giocare a Como Inter, ossia terza e quarta classificata dell'ultimo campionato.
0: Guarda,
3: e allora
0: ci sarebbero tante cose ci sarebbero tante cose da dire su questo calendario. Io ti ripeto, resto dell'idea che è stato fatto male, mettiamo da parte l'Inter, la Lazio, che oggi è prima in classifica, che l'anno scorso è finita, non vorrei sbagliarmi, al decimo posto più o meno,
3: esattamente, sì.
0: Nelle prime 10 giornate di questo campionato, quindi quello successivo al decimo posto, non incontra nessuna delle 4 qualificate in Champions League, ovvero Inter, Napoli, Roma e Como. Anche questo mi lascia pensare ad un calendario fatto con i piedi. Ma siccome io sono malpensante, devo dire che evidentemente da una parte lo Tito, dall'altra parte un altro senatore, forse il capo dei senatori, qualche parolina l'hanno detta e qualche vantaggio l'hanno avuto. Non aggiungo altro.
3: Esatto, Carlo, e poi ti saluto. Mi piacerebbe che si facesse un po' più di rumore, perché poi i soldi
0: non lo fanno, Carlo, mi dispiace.
3: Ma i soldi del nord
0: non lo fanno, lo sai perché? Perché viene il nostro grido di allarme viene derubricato a pianto.
3: Bravissimo.
0: State piangendo.
3: Esatto.
0: E allora purtroppo questo è.
3: Però io poi la spinta di De Bruyne a Genova, devo vedere i titoli a 9 colonne, furto a Genova.
0: Sì, su tutte, non solo, su tutti i salotti televisivi d'Italia, da Trapani a Trento. Ti abbraccio, Carle, buona serata.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, forza Napoli sempre. Carle, sono Enzo De Arzano, mi puoi fare un saluto al mio piccolo nipotino Vincenzo Gravagnola, che sta crescendo bello, sano e napoletano, e devi dire che ha preso dal nonno. Grazie, certamente, se è bello, sano, napoletano, solo dal nonno può aver preso. Su questo dubbio non c'è alcuno. Pubblicità.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, è arrivato anche il quinto gol dei giovani del Villarreal contro il Napoli. Il Napoli che sta giocando in 10 uomini, si sta giocando il recupero, sono 3 minuti di recupero, il primo è già andato via. Villarreal 5, Napoli 0, una brutta, bruttissima scoppola per i ragazzini di Antonio Nocerino. E scrive questo amico Carlè, i giovani del Villarreal avevano già vinto la prima, mea culpa, avevo un pregiudizio su Allegri, sabato seppure scettico mi ha entusiasmato tanto di cappello, pure questo è il tifoso del Napoli, quello che cambia idea, Alessandro, e mi fa assolutamente piacere. Allora ci lasciamo leggermente in anticipo perché adesso c'è una intervista molto interessante realizzata da Marcello Calvano a Fabian Ruiz, lo ricorderete tutti, ex centrocampista del Napoli. No, perdonate, a Victor Ruiz, ho sbagliato io. A Victor, che, quando ho detto Fabian Ruiz, ho detto caspita, parliamo con un campione del mondo. No, con Victor Ruiz, che ricorderete tutti, centrocampista del Napoli. E con me ci vediamo alle 19, poi con Diretta Azzurra. A più tardi.
1: Radio Kiss Kiss Napoli, quest'oggi abbiamo il piacere di intervistare un doppio ex della sfida tra Napoli e Villarreal, l'ex difensore Victor Ruiz. Hola Victor, todo bien, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, todo bien.
1: Questa sera si affrontano Villarreal e Napoli, due squadre che tu conosci molto bene perché hai giocato in entrambi i club, una partita di Champions League molto importante. Che cosa dobbiamo aspettarci?
3: Beh, speriamo che sia una bella partita e che sia divertente, forse con un po' di dubbi da entrambe le parti per vedere come sono tornati dopo questa super sosta per la nazionale, ma spero sia una buona partita e che soprattutto possiamo divertirci.
1: Cosa sai dirmi di questo Villarreal? Quali sono le armi a disposizione della squadra spagnola a cui il Napoli dovrà fare particolare attenzione?
3: Il Villarreal ha iniziato questa stagione con un nuovo allenatore, non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma grandi giocatori, ottime individualità, soprattutto nella fase d'attacco, nella zona d'attacco, grande personalità con una grande capacità di risolvere le partite dal punto di vista individuale, vediamo se il Napoli è in grado di resistere bene.
1: Nella conferenza stampa di ieri l'allenatore del Villarreal ha sottolineato come il Napoli in contropiede potrebbe essere molto pericoloso e questo è un aspetto che il Villarreal ha sofferto anche nella sfida contro il Real Madrid. Sei d'accordo?
3: Sì, anche il Napoli ha grandi giocatori, soprattutto nella linea d'attacco, molto veloci, che dominano il contrattacco, come dici tu, e il Villarreal dovrà essere molto attento per contrastarli.
1: Hai avuto modo di giocare in un Napoli che cominciava ad affacciarsi all'Europa, sia l'Europa League che la Champions, e adesso questa squadra ha accumulato tanta esperienza in questa competizione. Credi che quest'anno il Napoli riuscirà a far meglio proprio in Champions League, a differenza dell'anno scorso con Antonio Conte, in cui invece gli azzurri non riuscirono a fare molta strada?
3: Anche il Villarreal l'anno scorso ha avuto un anno molto brutto in Europa, in Champions League è uscita nelle fasi iniziali, stanno attraversando momenti simili le squadre, anche con qualche dubbio di troppo, si ricordano dell'anno precedente, ma entrambi penso che debbano pensare ad andare avanti perché hanno giocatori importanti, anni di esperienza che comunque contano nella competizione. Questo sono sicuro sarà un anno diverso per entrambe le squadre.
1: Cosa pensi di Rafa Marin che come te ha giocato sia nel Villarreal e adesso è ritornato al Napoli?
3: Conosco poco Rafa Marin, non voglio dirti bugie, ma so che ha firmato con il Napoli, che poi è stato ceduto in prestito al Villarreal. L'ho visto giocare poco, ma con il poco che ho visto ho la sensazione che sia cresciuto molto in questi ultimi anni. Questo sicuramente ti aiuta a migliorare, ad essere più preparato. In pochi sono bravi in giovane età, 18, 19, 20, 21 anni, e sono già pronti a giocare nell'elite del calcio europeo e a mantenere sempre lo stesso livello, però penso che Rafa Marin stia facendo bene questo processo per giocare bene e andare bene al Napoli.
1: Cosa pensi di Massimiliano Allegri che ha cominciato ad allenare il Napoli proprio all'inizio di questa stagione?
3: Allegri è un allenatore che ha molta esperienza, ha passato molti momenti difficili anche a Milano, ma comunque è riuscito a vincere titoli nella sua carriera. Credo che dopo tanti allenatori di tanta esperienza che il Napoli ha avuto negli ultimi anni, come Ancelotti, Conte, magari ne dimentico qualcuno, il Napoli continua a cercare di crescere con allenatori esperti che conoscono bene il fatto loro, conoscono bene i campionati e che possano far bene anche nelle competizioni europee come la Champions League. Penso che questa è una cosa buona per il club e spero ne possa beneficiare proprio tutta la squadra.
1: In conclusione ti chiedo di darci un ricordo della tua esperienza a Napoli.
3: Prima mi chiedevi di Rafa Marin, così come lui, anche io quando arrivai al Napoli ero molto giovane, avevo giocato poche partite, arrivai a un club con tante aspettative, ci qualificammo per la Champions League e capitò per la prima volta dopo 25 anni, dopo Maradona. Non seppi gestire al meglio le mie emozioni in quell'anno al Napoli, ma posso dire di avere un bel ricordo della città, dei compagni di squadra. Negli ultimi giorni di agosto ci fu l'occasione di andare al Valencia, decisi di sfruttarla, però ripeto, ho un buon ricordo della città e presto vorrei anche tornarci da turista, vorrei venire e stare 3-4 giorni per godermela.
1: Vale, muchas gracias. Victor, un abbraccio fuerte.
2: Igualmente, gracias a vosotros.
4: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, nuove regole per la Movida a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza che introduce nuove restrizioni nelle principali zone della vita notturna cittadina dal 16 ottobre fino al 16 novembre. Stop alla vendita e alla somministrazione da sport di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del mattino e chiusure anticipate per gli esercizi commerciali interessati. L'obiettivo è conciliare le esigenze delle attività economiche con il diritto dei residenti alla tranquillità e al riposo. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. Pozzuoli, protesta dei lavoratori della Wind 3. Sono circa 1200 i dipendenti della sede Wind 3 dello storico comprensorio Olivetti che protestano contro il trasferimento temporaneo dell'attività di una struttura di Napoli deciso dall'azienda per le problematiche legate al bradisismo. I lavoratori temono che lo spostamento possa trasformarsi in un ridimensionamento definitivo del presidio flegreo e denunciano l'assenza di un piano industriale chiaro. Chiedono risposte sulle condizioni retributive e normative e l'intervento delle istituzioni per tutelare l'occupazione e salvaguardare il patrimonio di competenze del polo industriale. scuola, cresce il numero degli istituti occupati. A Napoli la protesta degli studenti si allarga, oggi hanno incrociato le braccia anche alcuni gli alunni delle scuole Mazzini e Margherita di Savoia, che si aggiungono al Sannazaro, al Genovesi, al Mercalli, all'Umberto, occupato ieri, al Tito Lucrezio Caro. Al centro della mobilitazione i tagli all'istruzione a fronte delle spese militari, il caro vita e la contrarietà alla costituzione di un CPR a Castelvolturno. Vomero, mobilitazione per la sicurezza sabato sera in piazza Vanvitelli. Le mamme scenderanno in piazza contro il violento pestaggio di Roberto, il padre aggredito da un gruppo di giovanissimi per aver difeso la figlia. La famiglia continuerebbe a ricevere minacce e insulti anche sui social. Sono 8 i ragazzi finora identificati dai carabinieri. L'uomo ricoverato alla Cardarelli è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo l'aggressione. Napoli, blitz contro i mercatini abusivi, intervento della polizia municipale nelle aree adiacenti a Via Nolana con il supporto del personale ASIA. Sono stati rimossi materiali e circa una tonnellata di rifiuti nell'ambito dei controlli contro l'occupazione abusiva e gli spazi ed il degrado. Sport, il giorno di Villarreal Napoli, gli azzurri scenderanno in campo per la seconda giornata di Champions League con l'obiettivo di conquistare anche in Europa una vittoria dopo il successo in campionato contro il Frosinone. Informazione di Kiskis Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
4: Kiskis Napoli Meteo.
14: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una breve ottobrata questo mercoledì 14 ottobre sulla Campania. La pressione atmosferica è alta e permette condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Tanto sole dunque, un clima freddino inizio giornata, valori minimi di fatti bassini compresi un po' ovunque fra i 10 e i 13 gradi, poi le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà ancora moderata, tratti tesa da nord-est, non solo sul litorale ma anche nelle zone interne appenniniche. Il mare Tirreno di conseguenza poco mosso, quasi calmo.
13: Buonasera, 442, Lucio Pengue qui negli studi centrali di Kiskis Napoli e Paolo Del Genio in video collegamento. Paolo Del Genio che ritroverete anche in telecronaca con Vincenzo Perna per la sfida tra il Villarreal e il Napoli, seconda giornata di Champions League. Per parlare con Paolo, tutto molto semplice, potete chiamare allo 081 546 6873 oppure, se siete timidi o non riuscite a trovare la linea, potete mandarci un messaggio 342 00 00 100. Però voglio subito salutare Paolo. Ciao Paolo.
15: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
13: Allora Paolo, tutti quanti, diciamo così, ben informati, nelle ultime ore stanno spingendo questa soluzione tattica del 3-5-2 con Giovane vicino Højlund. Ti piace?
15: Allora, non dico che se mi piace, perché dico che non sarà così.
13: E come potrebbe essere?
15: Me ne vado per i fatti miei, come faccio spesso, e non seguo la massa. Per me, se giocano gli 11, su questo non metto becco, perché insomma le informazioni sono valide, ma se le informazioni, le ricostruzioni in base alle informazioni, alle indicazioni che ha dato ieri sera Allegri, portano a i tre dietro confermati, Milinkovic, Savic, vabbè, l'abbiamo al posto di Meret.

0: ma questo non c'entra col discorso del sistema di gioco. Poi portano a Di Lorenzo, forse a sinistra con Politano a destra, eppure questo non è che cambia il sistema di gioco, ma tutto il fulcro della discussione sul presunto passaggio dal 3-4-3-3-4-2-1 che abbiamo visto col Frosinone al 3-5-2 nasce perché tutti quanti dicono no, cioè ci sono De Bruyne e McTominay, oltre Gilmour, no, probabilmente sarà un centrocampo a tre, poi con Jovane, Olango, Neres, ma pare che tutto porti a Jovane, ad agire alle spalle di Højlund. Ecco, io credo che ci sarà anche De Bruyne alle spalle di Højlund insieme a Jovane, se saranno questi come penso gli 11. Ci sarà 3-4-2-1 con De Bruyne centro-sinistra, piede invertito Jovane centro-destra, allineati nel centrocampo a 4 Gilmour e McTominay avrà la funzione che aveva De Bruyne nella partita al Frosinone, cioè quella di porsi in verticale rispetto al play, diciamo in questo caso Gilmour domenica sabato scorso lo Lobotka, e andare a occupare una posizione più avanzata, e lì De Bruyne può venire dietro e fargli spazio, ma non è che parte uno mezz'ala destra e uno mezz'ala sinistra. Me la so giocata, Lucio, poi se la partita la vedremo tutti quanti e può darsi che avranno ragione tutti e torto io, però io dico che se proprio dobbiamo fare le pulci al sistema di gioco, io lo vedo più un 3-4-2-1 con questi giocatori che un 3-5-2.
1: Tre ore e lo sapremo. Andiamo però subito al telefono perché c'è Luca che vuole parlare con Paolo. Ciao Luca.
2: Ciao Lucio, buonasera, ciao Paolo. No,
0: Ciao.
2: dico, voglio dire, anche ai professionisti del settore, no? Basta ascoltare un'ora al giorno dalle 18 alle 19, Paolo del Genio, e la finiamo di fare questi giochini con i numeri, con le cose, perché mo l'hai
0: No,
2: detto tu,
0: ma
2: questo
0: grazie
2: metodo.
0: Luca, però posso dire una cosa? Luca, grazie, però voglio dire una cosa. Ora, invece di ascoltare parole del genio, può essere pure una cosa che è utile qualche volta, non sempre, non lo so se è utile o non è utile, lo decidete voi, ma la cosa utilissima, proprio quella è una condizio sine qua non, è guardare le partite con grande attenzione, più
2: Ho
0: che ascoltare
2: ascoltato
0: quello che...
2: Allegri che ha detto, ma lo sta dicendo, che i
0: No,
2: numeri
0: allora,
2: non sono
0: guardando le
2: quelli.
0: partite con grande attenzione, io faccio la cosa più semplice del mondo, ma sabato scorso, no? Quando è entrato De Bruyne e c'era McTominay e c'era poi Jovane che poi è entrato pure lui, De Bruyne è andato a fare la mezzala e ci siamo messi a tre o siamo rimasti uguali con De Bruyne da una parte
2: No,
0: e Jovane dall'altra?
2: ne abbiamo parlato ieri e te, siamo rimasti uguali, uno si alzava, uno si abbassava, uno faceva il compito di uno e l'uno di
0: Esatto.
2: l'altro, quindi
0: Quindi i numeri
2: no,
0: non
2: io.
0: servono a nulla, ma se proprio li dobbiamo dare come struttura, io scommetto che stasera sarà 3-4-2-1.
2: Però io una cosa, Paolo, volevo dire su questa cosa di McTominay De Bruyne titolare, no? Non per un fatto che non possano stare insieme, che lo stiamo dicendo ampiamente da più puntate,
0: Fesserie, sì,
2: ma
0: fesserie.
2: io sono scettico sul fatto che se la partita si mette bene, ad un certo punto devi cambiare atteggiamento, hai bisogno di centimetri o di forza, sapendo che McTominay tutti i 90 minuti probabilmente non ce li ha. Poi dopo nel cambio, essendo limitati perché non c'è Anghissa,
0: Non c'è ancora Anghissa.
2: nel cambio saresti obbligato a sostituirlo con Lobotka e a riscendere un po' De Bruyne. E poi a questo punto vale a dire che De Bruyne deve fare due partite consecutive a distanza di 3 giorni di 90
0: Questo
2: minuti.
0: poi lo gestiranno,
2: E
0: hai
2: poi
0: ragione. Io penso che
2: perdi
0: hai
2: comunque quei
0: ragione,
2: centimetri che dopo puoi recuperare.
0: la più semplice per una distribuzione del minutaggio poteva essere quella lì di alternare De Bruyne e McTominay, cioè stasera di fare una sorta di staffetta De Bruyne e McTominay, però questo significava tenere Gilmour e Lobotka perché non c'è Vergara, non c'è Anguissa e quindi per esclusione siamo rimasti con questi qui e quindi dovevi per forza dovevi fare di nuovo Gilmour Lobotka oppure abbassare De Bruyne e inserire, però questa forse oggi non se la sente di farla, di mettere De Bruyne nei due e poi semmai entrava McTominay nei due insieme a Gilmour.
1: Paolo, se posso,
0: sia Neres che Giovane, due fra Neres, Giovane e Lang dietro Højlund.
1: Paolo, se posso darti, come dire, Manfort, sto seguendo in bassa frequenza anche i collegamenti di Sky da Villarreal, e la disposizione in campo è quella che dici tu.
0: Vabbè, ora diciamo è importante che la dico io, no che la dice Sky, però va bene.
1: Grazie Luca, andiamo da Mauro.
3: Buonasera Paolo e complimenti per la trasmissione. Ti volevo chiedere, come vedresti Giovane in ruolo di falso 9? Secondo te è compatibile con il gioco che Allegri ha proposto contro il Frosinone?
1: Mauro, dici un vice Højlund come sintesi della tua domanda?
3: Sì, però in ruolo di falso 9, tipo il Mertens di Sarri adattato a prima punta.
1: E quando non gioca allora, Højlund, giusto?
3: Inoltre volevo dirti che oggi ho conseguito la laurea magistrale e se ne è stato nei miei pensieri.
1: Auguri.
3: Mi ha accompagnato durante questo percorso.
1: Pensa Paolo, oggi nel giorno della sua laurea ti chiama in diretta, una bella cosa.
0: Grazie e complimenti. No, ma la cosa che, rispondendo alla domanda, la cosa che noi possiamo fare per raccogliere più informazioni possibili su Giovane, una l'ho fatta, diciamo, proprio vedendo le partite del Verona, che col Napoli finora troppo poco, ecco, diciamola subito. Invece Verona lui era titolare, a me piaceva molto questo giocatore, fui contento quando il Napoli lo acquistò, quindi continuo a essere contento del fatto che oggi sia un giocatore del Napoli. È chiaro che lo deve dimostrare ora di essere un giocatore in grado di fare bene anche in una dimensione diversa, no? Di un calcio da alta classifica, di un calcio da Champions stasera, però deve avere le occasioni come tutti e poi le deve sfruttare ovviamente. Sul discorso di falso 9, comunque, diciamo, falso o non falso, come schieramento, giocare lui da prima punta, il pallino non è molto piccolo, il pallino su Transmarkt, no? Quello lì che ti fa vedere nello storico di un calciatore quali sono le posizioni occupate, è un pallino abbastanza grande, vuol dire che ci ha giocato spesso quello del ruolo di prima punta, però possiamo dire che quel pallino è diventato così grande grazie alle partite in Brasile, perché in Italia non ha giocato, tranne una partita mi sembra un po' con il Napoli, ne ha fatta una, forse non so che era, se era Coppa Italia, adesso non mi ricordo bene, però poi dopo in Italia ha giocato sempre o esterno o seconda punta, se vogliamo dire così, con Orban faceva il sottopunta nel Verona quando erano titolari lui e Orban, no? Quindi più o meno lo può fare, l'ha fatto in Brasile, non lo so se ora in Italia lo può fare. Il problema della questione, perché la domanda gliel'hanno fatta ad Allegri, il problema della questione è che Napoli ce l'ha un vice Højlund e risponde al nome di Lorenzo Lucca, che per il momento detiene ancora lui nella scala gerarchica di gerarchica di Massimiliano Allegri questa posizione, no? Di essere quello che subentra o qualche volta anche quello che può partire in luogo di Højlund. Quindi, a meno che non ci siano altre prestazioni deludenti, speriamo proprio di no, di Lucca, l'ipotesi Giovane prima punta, non proprio di no, di Lucca, l'ipotesi Giovane prima punta non prende piede. Se invece Lucca dovesse deludere ancora, quando sarà chiamato in causa, Giovane è il primo candidato probabilmente per andare lì.
1: Andiamo da Paolo. Ciao Paolo.
4: Buonasera, complimenti per la trasmissione, ciao Lucio, ciao Paolo.
1: Paolo, è tutto tuo, Paolo per Paolo.
4: Paolo, una cosa, io oggi pensavo alla formazione proprio quello che hai detto tu. L'unica differenza che io credo che De Bruyne giocherà nei due centrali di centrocampo e McTominay più avanti.
0: Sai, poi l'interpretazione dei ruoli e i movimenti, no, io parlavo di struttura. Poi sull'interpretazione dei ruoli e sui movimenti si guardano le partite, poi si vanno a guardare le posizioni medie, poi si vanno a guardare tante di quelle cose, le mappe di calore, si guardano tante di quelle cose e esce fuori un dato più preciso. Però come struttura iniziale, sai, l'allenatore, per quanto tutti gli allenatori dicono giustamente, perché è corretta come cosa, che non esiste, che i sistemi di gioco oramai contano molto relativamente, perché il calcio è relazionale, non è più quello sai delle posizionali di una volta, lo fanno in pochi oramai, quindi oramai i sistemi di gioco veramente è un esercizio quasi inutile, ma non del tutto inutile, perché credetemi, prima di iniziare una partita

partita, l'allenatore dice: noi oggi giochiamo, e dicono sempre uno, perché così si dice, la scuola come volta lo fanno in pochi oramai, quindi oramai i sistemi di gioco veramente è un esercizio quasi inutile, ma non del tutto inutile, perché credetemi,

0: Lucio. Vai. Lucio, che ne pensi del Napoli Basket? Perché sono un neofita, mi sto avvicinando al basket, volevo sapere un attimo come lo vedi tu questo Napoli.
1: Allora Paolo, ti posso anche... Ciao, grazie, un abbraccio. Questa domanda la puoi fare anche a Paolo Del Genio, visto e considerato che anche Paolo la segue.
2: Fermo.
1: Ed è molto...
2: Fermo, diciamo le cose. Quando poi bisogna approfondire sul basket, io chiamo Lucio e faccio io domande, perché così si fa. Chi segue una cosa con grande attenzione e sicuramente ne sa di più. Io sono un appassionato, Lucio è un addetto ai lavori, quindi hai fatto bene a farla a Lucio. Vai Lucio.
1: Allora, in sede di, diciamo, di precampionato avevo già intuito che questa potesse essere una squadra che poteva puntare ad arrivare molto lontano nei playoff e in più anche togliersi qualche soddisfazione in Eurocup, però era, diciamo così, un esordio in questa competizione che comunque è molto molto difficile, trasferte molto lunghe. E la struttura della
2: domani gioca, domani gioca un'altra
1: partita a Wroclaw in Polonia. E però poi sul campo, devo dire la verità, il grande lavoro di Repesa ha messo insieme tutti questi giocatori, ha creato una struttura fortissima dove si difende tantissimo. E poi ci sono 3-4 principi di gioco in attacco dove la palla gira molto, che esalta tutti i giocatori del Napoli Basketball, e non è un caso secondo me che le ha vinte tutte in campionato. Il calendario lo aveva anche un po', come dire, propiziato, e poi 2-2 in Coppa è davvero un cammino incredibile. Domenica forse riusciremo a capire la vera essenza di questa squadra, perché alle 12 al Palabarbuto all'Alcott Arena si giocherà contro l'Armani Milano, che è la squadra più forte in assoluto, ha un budget di 40 milioni di euro, il Napoli Basket intorno ai 10, quindi vi faccio capire quale è la sproporzione. Però sul campo non vanno i soldi. Detto questo, andiamo subito da Ernesto. Ciao Ernesto.
3: Ciao, buonasera. Prima cosa faccio una battuta, giusto? Sky ha azzeccato la formazione perché guardava voi in basso per questo. Poi un'altra cosa volevo dire, è l'atteggiamento che conta, a prescindere dal modulo, no? Abbiamo detto che è relativo, è sempre l'atteggiamento. Se entra in campo come è entrato in campo il primo tempo sabato, magari facciamo una grande partita. Poi un'altra cosa volevo chiedere a Paolo, cosa ne pensa del centrocampista del Sassuolo, il centrale Badolà, non so come, non mi ricordo come si chiama.
2: Bacolà,
3: che ha sostituito tra l'altro quello che si è infortunato nel mondiale, che pure mi piace.
2: Con E, fortissimo, con E, tutto l'anno fuori deve stare fortissimo.
3: In previsione di gennaio io ci farei un pensierino, perché secondo me pure questo qua che sta giocando adesso lo vedo un buon giocatore di prospettiva. Solo questo.
2: Secondo me più che un pensierino ce l'hanno fatto in tanti, perché stiamo parlando, non vorrei sbagliarmi, un ragazzo di 19 anni, quindi con margini di crescita spaventosi, che c'ha un po' tutto, tecnica, potenza, velocità, quindi un giocatore veramente un bel prospetto. Ora secondo me è di passaggio, con tutto il rispetto per il Sassuolo, e come anche con E, se non si faceva male, sono giocatori di passaggio al Sassuolo, sono giocatori destinati poi alle grandi ribalte. Ora tu, questo che penso di Bacolà e di Coné l'ho detto, ora non lo so se ancora siamo in tempo noi Napoli, oppure oramai fanno parte di quella categoria di giocatori che possono improvvisamente entrare nel mirino, per esempio, delle inglesi, e lì non puoi competere. Se le top inglesi lo vogliono, diventa impossibile.
1: Ernesto,
3: Grazie.
1: Un abbraccio, grazie ad Ernesto. Andiamo subito al telefono, c'è Luca per Paolo. Ciao Luca.
4: Ciao Luca, buonasera, forza Napoli, saluto Paolo Del Genio, complimenti per la trasmissione Paolo.
2: Grazie.
4: Il Napoli sta finalmente riprovando, diciamo, un'identità di gioco molto importante, soprattutto in fase di costruzione. Io penso che Allegri abbia visto la trasmissione, diciamo che io seguo spesso, perché diciamo con questo modulo della riaggressione, della pressione alta, in questi 20 giorni, diciamo, Allegri ha cambiato il modo di giocare del Napoli, adesso fonda, diciamo, la squadra, diciamo, su questa difesa a 3 che si presenta molto bene. Penso che stasera dovrebbero giocare De Bruyne, Giovane, Pedro Hojlund a centrocampo, Kimber, McTominay, Di Lorenzo a sinistra, e dall'altra parte dovrebbe mettere l'altro che era a destra, dovrebbe rientrare
2: Politano,
4: Politano, bravo. E io, Paolo, penso che

0: Comunque diciamo noi alla fine abbiamo perso la partita con l'Arsenal con gol di Odegaard da fuori, abbiamo seccato quella del Como, però abbiamo vinto con un signore che c'ha un signore allenatore che ha battuto il Como, poi ci sono altri due allenatori, quello del Cagliari che è molto bravo e l'altro praticamente del Sassuolo che è, diciamo l'ex giocatore della Roma,
1: Isacane e Aquilani.
0: Isacane e Aquilani, perfetto, sono due giocatori praticamente che quei tempi gioco praticamente importante nella Serie A, però io penso che più andiamo avanti, diciamo, recuperando i giocatori, possiamo, diciamo, toglierci parecchie soddisfazioni.
2: Grazie Luca.
0: Un modulo difensivo, Paolo, sul Villarreal, troppo difensivo, 5-3-2, un tuo parere, grazie.
2: Non lo so questo, allora. Innanzitutto la trasmissione pare che Lucio che sta diventando un quiz,
3: perché
2: vengono messi i puntini, punti interrogativi, io devo indovinare i nomi, però insomma fino a qui ci sono riuscito, ecco, Bagolà l'ho preso, Aquilani l'ho preso, Pisacane l'ho preso, fino a qua diciamo non dovrei avere grandi problemi a fare percorso netto, se arrivo a qualche telefonata più complicata con i nomi andiamo in difficoltà, se diventa un quiz, se invece diventa un approfondimento come amiamo a fare noi, prendo lo spunto che sicuramente condivido dell'atteggiamento che è più importante del sistema di gioco. Sul Villarreal devo dire che non ho quest'anno avuto sempre con la sincerità che è necessaria, quando io dico sempre che guardo un sacco di partite ed è vero, però quest'anno non mi è capitato di vedere il Villarreal, ho sempre spiegato perché è un po' difficile, perché devi aspettare. Ora quando c'è stata Real Madrid e Villarreal l'avrei vista con piacere, ma c'era in concomitanza, quindi ho visto solamente gli highlights, poi c'era in concomitanza Napoli-Frosinone, si è giocato proprio allo stesso orario. Però il calcio spagnolo, come sanno quelli che lo seguono, vengono trasmesse sempre solamente tre squadre, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Quindi se queste squadre sono impegnate contro tu le vie, però le altre le vedi raramente, le vedi quasi sempre al cospetto di avversarie più forti di loro, no? E quindi non è facilissimo vederle. È più facile avere un quadro completo del campionato inglese che del campionato spagnolo, soprattutto dopo poche giornate. Quindi non ho visto il Villarreal, mi sono andato a documentare e c'erano una marea di dati che sembravano il copia e incolla dei dati del Frosinone, PPDA molto basso, degli XG superiori a quanti gol poi avevano fatti, invece il Frosinone ha overperformato, loro hanno fatto una performance un po' al di sotto di quello che avevano creato, però avevo trovato dei tratti insomma comuni. Invece poi chi ha visto le partite mi dice che questi dati simili non corrispondono, non arrivano, non maturano grazie a un atteggiamento simile, perché il Frosinone abbiamo visto aggredisce molto, va molto verticale, pressa molto, loro invece pressano e riconquistano bene perché sono secondi nel PPDA dopo il Barcellona, però lo fanno dopo, lo fanno nella riconquista dopo un fraseggio molto più accentuato rispetto alla verticalità immediata del Frosinone, quindi squadre diverse, ha detto poi Allegri, confermando quello che avevamo poi raccolto come informazioni, ha detto Allegri, quindi dovrebbe venire fuori una partita un po' diversa, ecco, auguriamoci simile come risultato ma diversa come sviluppo.
3: Allora Paolo, prima di andare in pubblicità ti leggo questo messaggio. Ciao Paolo, mi viene da piangere a guardare la primavera del Napoli, dovrebbe essere un esempio per i ragazzi, ma questa è la scutnizzeria. Ciao Massimo da Milano e forza Napoli.
2: Si riferisce alla partenza non straordinaria in campionato, stiamo parlando della primavera 2, dove è arrivata una vittoria nell'ultima giornata, però siamo un po' dietro in classifica, e all'inizio della Youth League molto negativo oggi contro il Villarreal, che è guidato da Pepe Reina, la squadra guidata da Nocerino, ha beccato 4 palloni, purtroppo c'è stato un palo di Baridò, io non l'ho vista, ho letto però la cronaca della gara, c'è stato un palo di Baridò, però poi il Napoli ha preso 4-0.
3: La meditazione l'abbiamo vista, ed è stato un dominio del Villarreal, clamoroso. Il palo c'è stato, però era già sul 2-0, se non sbaglio, per il Villarreal.
2: Sì. E Lucio, ci sta questo, non lo so come lo vogliamo chiamare, non problema, se lo guardiamo da un punto di vista dei risultati, sì, lo dobbiamo chiamare problema, perché la squadra è retrocessa, è la seconda volta l'anno scorso che è retrocessa, in Youth League non ha fatto mai grandi cose, quindi c'è un trend non molto positivo. Sentivo però anche Grava parlare di una squadra con tanti sottoetà, un anno più giovani, e lì conta molto a quei livelli avere tanti giovani dentro. Speriamo crescano, speriamo si investa un po' di più, speriamo che ci siano le strutture con il centro sportivo per alimentare un po' il settore giovanile per due obiettivi: quello principale di portare i giocatori alla prima squadra, però anche quello di fare buoni risultati, innanzitutto riguadagnare stabilmente il campionato di Primavera 1.
3: Ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi già ci sono due amici collegati che hanno già chiamato lo 081 546 6873.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
5: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
5: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Sessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci qua, ben ritrovati, 442 Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio in videocollegamento. Andiamo subito da Enzo, che ha sicuramente qualche domanda, una considerazione, una curiosità per Paolo Del Genio.
14: Buonasera a tutti, Enzo da Maddaloni. Una...
3: Ciao.
14: Mi sentite?
3: Sì, forte e chiaro, vai Enzo.
14: Allora, una domanda per Paolo, una considerazione da condividere con Lucio. Volevo chiedere a Paolo, più che altro fare una forte critica a Paolo, perché lui, per la sua capacità di spiegare il calcio, per la sua enorme chiarezza e per la sua, diciamo, grandissima preparazione e professionalità, questa è proprio una cosa che mi sento di dirti, mi hai fatto smettere di seguire tutte le altre trasmissioni sportive, e quindi io per colpa tua non seguo più nessuno e non ascolto più nessuno, non so se è un bene o un male, ma perché la tua
2: ora falla a Lucio la domanda, non la farà a me, perché io che ti devo dire, hai fatto bene, io ti dico hai fatto bene, però falla a qualcun altro.
14: Lo so. No, ti faccio, approfitto dopo questa critica, ti faccio una domanda velocissima, se mi permetti, che è questa: l'atteggiamento visto in campo nell'ultima partita di campionato, che è stato un atteggiamento molto propositivo, molto proattivo, di attacco sulle seconde palle e di pressing, che non si è visto in tutte quante le partite precedenti e che tanto ci ha fatto lamentare del calcio del Napoli proprio, quale pensi che possa essere stato lo switch? Perché qua tu dici sempre non si parla di moduli ma si parla di atteggiamento.
2: Lo switch lo sapevo qual è stato, spero, non ho certezze, spero che lo switch sia stato che Allegri ha pensato, ma vuoi vedere che non ottengo più risultati se non divento proattivo e continuo a essere reattivo, e ne approfitto per farti complimenti perché e farli anche a me, perché una trasmissione dove telefona un telespettatore e parla di calcio proattivo, voglio vedere chi ce l'ha sta trasmissione. Se qualcuno c'ha trasmissioni così, venitemela a dire, io penso che gli altri non ce l'hanno. Scusate, ma lo dovevo dire.
14: Ma no Paolo, scusa, ma anche perché l'aspetto sul quale converrai, che dici sempre tu, è proprio questo, cioè nel senso che nel momento in cui tu vedi che già dalla formazione, no, si vede la prima cosa che ho pensato, non so tu che cosa hai pensato, io dico alla faccia del difensivista, quando lui ha messo tutti quanti quei giocatori di d'attacco, io la prima cosa che ho pensato sempre a quello che tu hai ripetuto 50.000 volte nelle tue trasmissioni, dici ma perché con tutti quanti i giocatori?
2: Però io dico tengo una mezza risposta, mezza, poi mo ci vuole mai avere certezze, questo lo deve dire Allegri, non lo devo dire io, però io provo a leggere nei pensieri di Max Allegri e credo di capire che lui ha vinto talmente tanto con un, chiamiamolo così, quell'altro calcio, che è difficile scrollarselo di dosso così in battibaleno, quindi deve combattere un attimo con se stesso e convincersi che oggi la strada da prendere è un'altra. E vincere, ce l'auguriamo, visto che l'allenatore del Napoli, in un altro modo, come tutto sommato in certi casi l'ha fatto, perché è vero che in Italia ha vinto con quel calcio lì, però è altrettanto vero che per arrivare a due finali di Champions ha fatto pure il calcio che molte volte ha fatto pure il calcio che piace a me, che piace a molti di noi, quindi bisogna raccontare tutto di Allegri. Io gli accenti critici li ho sottoposti all'attenzione dei tifosi su Allegri, però tutto così non è possibile, quello che ha ottenuto lui tutto solamente speculando non è possibile, oggi è diventato impossibile, ma anche prima non era possibile, quindi c'è stato anche un calcio con una certa proposta qualitativa, era partito quest'anno con la volontà di farlo, poi qualche partita mentre lo stava facendo aveva fatto due passi avanti, qualche volta ne ha fatti due o tre indietro, adesso deve fare solamente nemmeno dei più passi avanti, deve rimanere dove è andato, deve rimanere su quell'idea che ha proposto col Frosinone, col Bologna, non solo col Frosinone, col Bologna anche, soprattutto secondo tempo, ma anche nel primo per certi versi, fine primo tempo e inizio secondo con l'Inter, buona parte del primo tempo con la Fiorentina, come vedete ci sono un po' di segnali, a tratti e in due partite quasi totale tutta la gara, cioè Frosinone e Bologna.
3: Grazie Enzo, un abbraccio.
14: Lucio, scusa, vai. No, solo una considerazione a te, poi anche a Paolo, perché siete grandi innamorati del Napoli Basket, lo seguite brillantemente e mi fa piacere, perché dovete sapere che io seguo la Juve Caserta come voi seguite il Napoli Basket, quindi per me è una grande gioia il fatto che voi stiate vivendo questo momento cestistico che noi abbiamo vissuto 35
2: anni. Aspetta, ho fatto tanto, io nel 90 quando ha vinto lo scudetto, giusto? Dico bene 90?
14: Sì, nel
2: 91. Io facevo una trasmissione nella televisione che aveva sede a Caserta, mi occupavo del Napoli, la sede era di Caserta e quindi io venivo sempre a vedere le partite e lavoravo, ho fatto tante interviste, ho partecipato pure qualche volta alle mitiche telecronache di Mingione, no? Ricorderai Lucio?
14: Mimmo Mingione.
2: Quindi ho partecipato col commento qualche volta, quindi ci ho lavorato anche oggi mi definisco un appassionato, però io ho fatto tante interviste a Taurisano, a Mirko Novosel, che non so se sei giovane e non li conosci, Lucio sicuramente.
3: Ecco, ma no, non li conosco.
2: Sa di chi sto parlando? No, Lucio sa di chi sto parlando. L'amico, non so se è giovane e non li conosce, però sono leggende del basket che ho avuto il piacere di intervistare. Anzi, con Mirko Novosel addirittura gli davo un passaggio la sera a Via Cilea, lui abitava. Quando finivo l'intervista se ne veniva con me in macchina.
3: Pensa, incredibile, veramente un santone, uno dei più grandi allenatori del nostro basket moderno. Grazie Enzo e speriamo che possiamo rivivere quei fasti, aspettiamo a giugno poi. È difficile, molto difficile, però chissà. Andiamo al telefono da Ugo, ciao Ugo.
15: Ciao Lucio, ciao Paolo, Ugo Mastro 5.
3: Grande Ugo.
15: Ciao. Allora, innanzitutto vorrei spezzare una lancia in favore di Badiashile, che è stato secondo me ingiustamente massacrato dopo la partita di Milano senza tenere minimamente conto del fatto che fosse entrato a freddo e che quindi probabilmente dovesse ancora prendere un po' le misure all'avversario.
3: Poi era anche, diciamo, a corto di preparazione, nel senso che...
15: Però a questo punto volevo chiedere una cosa, no? Begoma al momento ancora non deve essere pronto al 100%, credo, ma nel momento in cui rientrerà Begoma, premesso che Rafa Marin non sta facendo male, smentitemi se sbaglio, ma Begoma ha il posto con chi se lo contenderà, con Bariascile o con Rafa Marin? Come ovviamente come punto fermo Rachmani al centro della difesa.
2: Allora, pure Rachmani qualche volta dovrà riposare. In questo momento, in attesa di Buongiorno e anche di Marianucci, che già sta per tornare, mentre per Buongiorno ci vuole un po' di tempo, in questo momento il pacchetto difensivo, se giochiamo a tre, è composto da questi tre che stanno giocando, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile, Beu che ma quattro, e poi però c'è sempre le opzioni di Lorenzo e Oliveira nei tre. Quindi ci sono i giocatori per alternare, per fare le rotazioni.
15: Chiaramente
2: Beu può giocare in tutti e tre, ti rispondo secco, può giocare in tutti e tre, può giocare centrodestra, forse è quello ideale, però può fare pure il centrale a tre.
15: Lui.
2: Se giocano lui e Rafa Marin contemporaneamente come due braccetti, Rachmani centrale, io penso che Rafa Marin vada sul centro-sinistra e Begoma sul centro-destra.
3: Grazie Ugo, un abbraccio.
15: Grazie a voi, buon proseguimento, forza Napoli sempre.
3: Grazie, grazie, andiamo al telefono da Salvatore. Ciao Salvatore.
16: Sì, ciao, buonasera. Allora, premesso che per me la partita più importante non è stasera, ma è quella là di Venezia, quindi avrei fatto molto, molto più turnover. Allora, le ho fatto due domande, uno al grande Lucio e uno al grande Paolo. Le faccio tutte e due e poi vi ascolto alla radio.
3: Vai,
16: volevo chiedere a Lucio, Lucio, secondo te perché Lucca, nonostante la sua fisicità, la sua altezza 2,02 m, non riesce a fare nemmeno il pivot che si usa fare nella palla a canestro? Invece la domanda di Paolo, per Paolo, a me stasera mi preoccupa la posizione di Di Lorenzo quinto a sinistra, io non ho ricordi, non so se abbia mai giocato in quella posizione, volevo sapere un'opinione di Paolo. Grazie di ascoltare.
3: Ciao, grazie Salvatore.
2: Vai prima tu, Lucio, vai prima tu.
3: No, io ero a fianco di Paolo alla partita contro il Frosinone e devo dire che la prestazione di Lucca non mi ha assolutamente soddisfatto. Ha sbagliato degli appoggi, ha sbagliato degli stop, sembrava che vagava per il campo senza fare le linee, senza tracciare delle linee di delle traiettorie di attacco alla profondità oppure creare spazio per i compagni. Non mi è piaciuto e credo che sia un periodo di confusione, perché solo così me lo posso spiegare, di un giocatore che al momento è nettamente insufficiente. Credo che essendo un ragazzo giovane, penso le critiche le ascolta, le trasmissioni sono tante, tanti opinionisti si sono espressi su Lucca e ovviamente i giudizi non erano per niente favorevoli. Credo che questo stia influendo sulle sue tranquillità. Però poi c'è il campo e tu quando vai in campo te lo devi mangiare il campo e devi far vedere che queste critiche sono giuste. Questa è la giusta reazione che deve avere un campione. Al momento Lucca sembra un giocatore spaurito e quindi se ci sono le telefonate degli amici che dicono ma secondo voi Giovane potrebbe giocare lì davanti alternativa a Højlund, li capisco. Paolo.
2: No, io sono d'accordo, invece sull'altra domanda rispondo che Di Lorenzo ne ha fatte tante anche da quinto stasera, però io continuo a pensare che farà il quarto, se proprio dobbiamo fare sto giochino di quarto e quinto, perché l'ho detto prima, forse Salvatore ancora non si era collegato, per me faranno 3-4-2-1, pare che ora molti stiano dicendo che fa 3-4-2-1, ma abbiamo scoperto oggi in una sola puntata, Lucio, abbiamo scoperto che ci seguono Sky, che ci segue Allegri, come ha detto l'altro amico, secondo me Allegri vede la tradizione.
3: Che dubbi avevi, Paolo?
2: De Laurentiis mi sa che non ci segue, e Mattarella su qualche dubbio potrebbe ogni tanto seguirci.
3: Eh sì, tanto sia sul web sia sulle frequenze in TV, no, sui social, i modi per seguirci ce li hanno tutti, quindi non lo escluderei, non lo escluderei. Andiamo al telefono, c'è Francesco. Ciao Francesco.
17: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, volevo dire una cosa a Paolo. Allora, Paolo, io sono pure abbastanza emozionato nel parlare con te, perché devi sapere che ti seguo dal 1994, io ho 42 anni adesso, dal 1944, quando tu facevi le radiocronache, 94-95, e io con le radiocronache le registravo e me le risentivo.
2: Mamma mia.
17: Paolo, te lo giuro. Poi sono cresciuto con Via Vicina alle Paradise, trasmissioni.
2: E poi erano radiocroniche per lo più tristi, perché non erano anni bellissimi,
17: Paolo,
2: del Napoli.
17: Paolo, io guarda, ci ho stampato una radiocronaca a Firenze che prendemmo un'imbarcata e mi ricordo ancora la tua voce.
2: Ma io ti ringrazio perché è troppo bello. Io l'ho fatto, è troppo bello e facile fare Bologna 2, Napoli 4 con lo scudetto. Quella l'ho fatta. E l'ho fatta bene secondo me, ma era pure facile, era un gol a porta vuota perché la squadra giocava bene, vinceva lo scudetto, qualsiasi cosa dicevi la gente ti amava e ti adorava perché c'era un momento di idillio generale perché il Napoli andava bene, andavano bene i giornalisti, i radiocronisti, tutto bene. Le più difficili, quelle, e quindi mi fa piacere che tu sottolinei, sono quelle degli anni bui del Napoli, quelle sono state le più difficili e quindi lì secondo me uno ha dimostrato nelle difficoltà se era bravo o non era bravo, e le altre lì sono facili.
17: Perdonami, pure le puntate di Via Vicina alle Paradiso, per i 3-4 pod, sempre la stessa puntata, e mi appassionavano così tanto che io oggi dico che ho fatto il corso di formazione con Paolo Del Genio. Quindi veramente te lo sto dicendo con il cuore, e la mia telefonata era solo per questo. Una sola domanda avevo da fare a voi: quanto può incidere un giocatore come De Bruyne? Perché secondo me De Bruyne è un visionario rispetto magari al resto della squadra, proprio incidere proprio nella crescita del singolo, quindi perché l'interazione è una cosa, vederlo allo stadio onestamente c'ha tutta un'altra visione di gioco, tutto un altro tocco di palla e magari vede l'azione un pochettino prima degli altri, quindi quanto può incidere la crescita, cioè avere un giocatore come De Bruyne nella crescita generale della squadra.
2: Perciò grazie per la telefonata, grazie per le cose che hai detto e grazie anche per la domanda, perché mi permette di dire, forse ribadire, che alcune critiche a De Bruyne ci possono stare su alcune prestazioni, ma le critiche all'utilità che può avere un giocatore come De Bruyne sono state veramente degli autogol clamorosi da parte di quelli che le hanno fatte, perché De Bruyne è esattamente quello che ha descritto il nostro amico ora, Lucio, perché è un giocatore che se viene messo nelle condizioni, non solo lui fa la grande partita con rating di 8-9, con 13 km, 12 km, con 4 passaggi chiave, con assist, con gol, insomma ci mette dentro tutto quello che ci deve mettere, però fa giocare meglio anche gli altri ovviamente con queste
3: sue
2: qualità.
3: Io penso che le linee di
2: passaggio è clamoroso, no?
3: No, ma le linee di passaggio che vede credo che possano giovare
2: per venire
3: a
2: Nata Vota al basket, Lucio, per venire da te, Nata Vota al basket, no? Il plus minus, no? Che ti dice quando un giocatore, nei minuti in cui un giocatore è in campo, qual è il parziale della gara, no? Questo è il plus minus, cioè.
3: Esatto, quando c'era c'è una statistica che vede quando ci sei tu, fai danni.
2: Io l'anno scorso, ed è un beneficio al discorso collettivo. E l'anno scorso io mi sono battuto quando le critiche erano severe contro la stagione intera di De Bruyne, pre e post infortunio, no? Perché io sono andato a fare questo, il plus minus stagionale di De Bruyne, cioè con De Bruyne in campo il Napoli avrebbe finito il campionato a un punto dall'Inter, cioè aveva vinto quasi lo scudetto praticamente. Noi queste cose qui le dobbiamo prendere in considerazione.
3: Paolo, io ho memoria corta e ovviamente correggetemi se sbaglio, però sul rigore contro l'Inter che lui segna, il Napoli era più 4 sull'Inter, o sbaglio?
2: Era primo, sì. Poi non mi ricordo se più 4 più 3 per il Napoli era primo, esatto. Quindi in quel momento volava probabilmente verso verso il bis, no? Perché
3: è l'Inter che aveva ammazzato avrebbe poi ammazzato il campionato, era sotto il Napoli e ha preso tre palloni al Maradona, quindi diciamo sì. Che chi criticava De Bruyne così aspramente, insomma, faceva quasi un po' sorridere. Forse non ce ne siamo ancora resi conto del tipo di giocatore che abbiamo.
2: Io l'ho ricostruita. È successo che qualcuno ha iniziato e poi si è creato l'effetto gregge, che tutti sono andati dietro, perché molte volte quando qualcuno inizia dopo determinate partite dove le cose vanno male, si crea questo, succede esattamente questo, cioè quella partita diventa la pietra dello scandalo e si costruiscono tesi e teorie improbabili su una singola partita. E
3: quando poi io ho sempre detto, Paolo,
2: e poi il pregiudizio ti fotte per tutto il resto della stagione.
3: Io ho sempre detto De Bruyne e altri 10, sempre, anche quando subiva delle critiche clamorose, anche quando è tornato dall'infortunio, che insomma la sua condizione non era proprio ottimale. Paolo, allora facciamo così, io ti ringrazio, ti saluto, perché devi scaldare anche un po' la voce, perché tra poco sarai in Radio Cronaca con il nostro Vincenzo Perna, perché ci racconterai Villarreal-Napoli. Un abbraccio.
2: Ciao Lucio, grazie, a tra poco.
3: Grazie a Paolo Del Genio. 442 finisce qui, ma alle ore 19 in punto, Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Manuele Calaiò e Nicola Mora. Ciao a tutti.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, nuove regole per la Morbida a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza che introduce nuove restrizioni nelle principali zone della vita notturna cittadina dal 16 ottobre fino al 16 novembre. Stop alla vendita e alla somministrazione da sport di alcolici dalla mezzanotte alle 6 del mattino e chiusure anticipate per gli esercizi commerciali interessati. L'obiettivo è conciliare le esigenze delle attività economiche con il diritto delle residenti alla tranquillità, alla salute e al riposo. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. Omicidio di Scampia, confermate le condanne. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha confermato le condanne per Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, coinvolti nell'omicidio della 21enne uccisa durante la faida di Scampia del 2004. Il fratello Francesco torna a chiedere chiarezza sulla vicenda. Restano ancora punti oscuri sulla morte della nostra sorella. Fuori grotta, grave incidente in via Marconi. Un'auto si è capovolta intorno alle 17.30. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L'uomo era cosciente al momento dei soccorsi, ma le sue condizioni non sono ancora note. L'incidente potrebbe aver coinvolto 2 vetture. La dinamica è in fase di accertamento. Scuola, si allarga la protesta degli studenti, cresce il numero degli istituti occupati a Napoli. Oggi si sono aggiunte le scuole Mazzini e Margherita di Savoia dopo le occupazioni di ieri al Sanazzaro, al Genovesi, al Mercalli e all'Umberto. Resta occupato anche il Tito Lucrezio Caro al centro della mobilitazione. Taglia all'istruzione a fronte delle spese militari, il caro vita e la contrarietà alla costituzione di un CPR a Castelvolturno. Sport, il giorno di Villarreal Napoli, gli azzurri affrontano la seconda giornata di Champions League con l'obiettivo di trovare anche in Europa una vittoria dopo il successo in campionato contro il Frosinone. Confermata la difesa a 3, dal primo minuto dovrebbero rivedersi McTominay e Milinkovic-Savic. Non sono escluse altre sorprese nella formazione per il Napoli, un appuntamento importante per rilanciarsi nel cammino europeo. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Buonasera, buonasera e Forza Napoli, diretta azzurra, radio Kiss Kiss Napoli. Mancano 2 ore esatte al calcio d'inizio di Villarreal Napoli e queste 2 ore le vivremo insieme. Per l'amore di verità, vivremo insieme anche i 90 minuti di questo match di Champions League con Emanuele Calaiò. Buonasera Manu.
1: Buonasera a te Carlo, buonasera a te Nicola, a tutti quelli che ci guardano e che ci ascoltano.
0: E con Nicola Mora, buonasera Nick.
2: Ciao Carlo, ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Li ho definiti i miei corazzieri, resta questa definizione. 2 ore al calcio d'inizio di Villarreal Napoli, arrivano delle indiscrezioni sulle scelte di Massimiliano Allegri. Difesa a 3 confermata, la stessa che ha giocato col Frosinone, cambia il portiere perché torna Milinkovic Savic in porta, e poi 4-2-1 con Højlund punta centrale, con McTominay dal primo minuto, con Gilmour che va ad avvicendarsi con Stanislav Lobotka e con questo inserimento insomma di giovane che potrebbe rappresentare una novità. Io non abbiamo ancora l'ufficialità, la conosceremo tra una mezz'oretta, tre quarti d'ora, però mi piacerebbe che Nicola ed Emanuele potessero incominciare a dire la loro su questa probabile scelta di Massimiliano Allegri su questo 3-4-2-1. Nick.
2: Ma guarda Carlo, l'avevamo detto anche domenica, ci ha sorpreso con la difesa 3 Massimiliano Allegri quando tutti aspettavamo che conservasse la linea 4. Questo ci fa capire come lui conosca benissimo sicuramente gli uomini, abbia sicuramente ben chiaro il piano gara, e se oggi ritorna a effettuare la difesa 3 sinceramente è perché ha avuto sicuramente, e l'abbiamo visto anche noi, dei segnali positivi nell'ultima di campionato. Una squadra che al di là dei moduli ci è piaciuta per atteggiamento, per aggressività, per voglia di dominare un avversario che è diciamo ritornato piccolo grazie ai meriti del Napoli. Ricordiamoci che Frosinone era arrivato al Maradona avendo battuto nell'ultima giornata di campionato prima della sosta il Como facendo una grandissima prestazione, e è ritornato diciamo un Frosinone ridimensionato perché il Napoli al di là dei moduli ha interpretato la gara come si interpretano le gare di una grande squadra, quindi possesso palla, aggressione alta, riconquista della palla, creato tantissime occasioni da gol fin dai primi minuti, e quindi stasera alla seconda apparizione in Champions c'è bisogno di fare una grande prestazione, una buona prova, un risultato positivo fuori casa, e quindi credo che sia anche giusto al netto di quello che si è visto nell'ultima gara riconfermare la difesa 3 giovane. Se dovesse partire al primo minuto, abbiamo visto quando è entrato è un ragazzo che ha recuperato a pieno, nel senso che è un giocatore che può giocare benissimo nei due, soprattutto nei due uomini dietro la punta Højlund, potrebbe essere un'arma in più, è apparso vivace, è apparso voglioso, determinato, e quindi se Allegri dovesse schierare dal primo minuto sicuramente sarà un giocatore che dovrà aiutare Højlund nella fase offensiva per essere un po' più incisivi quando Napoli affronterà la fase di riconquista e di aggressione alla linea difensiva del Villarreal.
0: Manu.
1: Ma guarda Carlo, dopo l'ultima volta che c'è col Frosinone che ipotizzavamo un 4-2-3-1, adesso diciamo non mi voglio più
0: non ci sbilanciamo
1: con Allegri, che ha anche detto A me piace comunque far girare comunque i giocatori, quindi non mi stupisco più di niente. È chiaro che comunque il Napoli deve fare un'altra partita con un atteggiamento uguale a quello che col Frosinone, perché la Champions è un'altra cosa, l'intensità è raddoppiata, quindi almeno l'atteggiamento deve essere uguale perché i ritmi sono altissimi. Milinkovic in porta l'ha anche dichiarato Allegri, ci potrebbe essere la sorpresa di Giovane con De Bruyne dietro comunque Højlund, quindi si potrebbe anche magari giocare più in verticale che non magari in ampiezza, se preferisce loro due dietro Højlund. È giusta secondo me, per quanto mi riguarda, se così dovesse essere, la staffetta Lobotka-Gilmour, capire il rischio comunque McTominay McTominay, perché per me è comunque un ragazzo e un giocatore che comunque è al 30%, si è allenato poco, però se Allegri l'ha schierato è perché vuol dire che ha avuto il benestare del giocatore, che almeno un buon 60 minuti ce l'ha sulle gambe. E poi bisogna capire anche questa cosa, perché le probabili formazioni mettono un Di Lorenzo quarto di sinistra, sì, con Politano a destra, quindi sì, un Di Lorenzo che va a sostituire Spinazzola, diciamo, non è lo stesso che gioca a destra Di Lorenzo, però magari può venire dentro al campo con il piede suo preferito e può magari dare quelle palle in verticale.
0: Hai fatto bene a ricordare questa indiscrezione di questo 3-4-2-1 con Milinkovic, Savic in porta, con Rafa Marin, Rachmani e Badiashile nella linea dei tre, con Politano, Gilmour, McTominay e Di Lorenzo spostato naturalmente a sinistra, con Giovane e De Bruyne alle spalle di Højlund. Ripeto, restiamo nel campo delle indiscrezioni, poi staremo a vedere. Io intanto ne approfitto per ricordarvi che Diretta Azzurra è aperta ai vostri contributi, 081 546 6873 per intervenire in diretta in questo spazio che di solito è lo spazio di Emanuele Calaiò, quindi ci siamo appropriati indegnamente del tuo spazio. Se vi fa piacere scrivere 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Intanto si stanno giocando due partite già di Champions League, partite anche di un certo interesse. Al momento l'Anse Sporting di Lisbona sono sullo 0-0 e anche in Azerbaijan Saba e Slavia Praga sono sullo 0-0. Gli azeri erano passati in vantaggio, il gol poi è stato annullato per fuorigioco, ed è interessante dare un'occhiata anche a quello che succede sugli altri campi in questo secondo turno della League Phase, così chiamata. E allora andiamo a leggere subito qualche WhatsApp. Franco da Ponticelli, buonasera dall'arciere, buonasera a Nicola Mora. Franco da Ponticelli dice: quali potrebbero essere i problemi stasera per il Napoli? Manu, quali problemi? Cioè, cosa c'è da temere? Lui chiede del Villarreal, qual è il problema che potrebbe creare al Napoli?
1: Vabbè, è chiaro che, come ha detto Allegri, tutte le partite di Champions sono difficili. Ovviamente vai a giocare in uno stadio caldo, dove comunque hai tutti i tifosi lì attaccati che comunque sostengono questa squadra spagnola, che negli ultimi anni comunque ha fatto molto bene. È una squadra che diciamo organizzata, chiusa, che riparte anche bene, con giocatori comunque di qualità. Quindi il Napoli deve fare super attenzione al Villarreal, soprattutto quando gioca in casa. E l'ultima partita con Real Madrid l'ha persa solo 1-0 con il gol diciamo alla fine, e quindi è una squadra dove comunque bisogna stare attenti, vincere i duelli, avere l'atteggiamento, occupare gli spazi. Le ripartenze sono quelle che fanno più paura del Villarreal, e anche le palle inattive, che comunque non sono molto bravi a calciarle e comunque a entrare in area di rigore con 5-6 diciamo giocatori. Quindi ovviamente l'intensità è sempre altissima in Champions League, i ritmi sono altissimi, e quindi il Napoli deve avere gli stessi ritmi che ha avuto comunque con il Frosinone.
0: Allora, prima di andare da Nicola, voglio ricordare che oggi c'è stata la partita della Youth League del Napoli contro il Villarreal, allenato da Pepe Reina, quindi la primavera è nelle mani dell'ex portiere del Napoli. È finita 5-0 per il Villarreal. Stasera c'è da vendicare questa sconfitta, lo dovranno fare i grandi, tra virgolette. Prima di sentire quello che è il pensiero di Nicola sui problemi che potrebbe creare il Villarreal al Napoli, io voglio ringraziare Riccardo Battaglia, che ha fatto un lavoro molto attento e minuzioso sul quello che è il fenomeno tra virgolette Villarreal. Perché? Perché a livello di settore giovanile, pensate un po', il Villarreal ha un'area a disposizione di 120.000 metri quadrati, 9 campi di allenamento, una cantera con 36 squadre giovanili, 650 giovani calciatori tesserati. voi che amate il calcio giovanile, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, è qualcosa di straordinario, perché poi questo sistema Villarreal di fatto arricchisce il club, no? Voglio dire, è la forza di un club.
2: Quanto stiamo indietro?
1: Quanto stiamo indietro? La testimonianza di come la Spagna continua a vincere i mondiali, gli europei, anche con giocatori giovani che comunque all'età di 23 anni, e noi ci abbiamo Favasuli, ci abbiamo Vergara, loro a 23 anni hanno già 5-6 anni.
0: Ti faccio un elenco, ragazzi: Rodri, Alex Buena, Pan Torres, Chukwueze, Jackson, Jeremy Pino, insomma tutti usciti dalla cantera. Sapete quanto investe all'anno il Villarreal nel settore giovanile? Ogni anno destina il 12% del budget, 15 milioni di euro netti all'anno vengono versati per il settore giovanile.
2: È un investimento giustissimo, Carlo. Noi in questo siamo ancora indietro, perché per noi Favasulli, che oggi si è fatto conoscere al calcio italiano, importante, giocava in Serie B, Vergara lo abbiamo scoperto lo scorso anno, ma è un giovane tra virgolette, e quindi, come diceva giustamente Emanuele, in Spagna c'è questa volontà, questa voglia di costruire i giocatori già dalle giovanili, quindi tutte le società si adoperano per dare non solamente strutture che sono fondamentali, ma anche poi una crescita del ragazzo fin dalle prime, non dico dalla infanzia,
0: 120.000 metri quadrati.
2: E quindi in questo Napoli perde non solamente Napoli, perde il calcio italiano a confronto di queste cose. Dobbiamo fare grandi passi, perché poi se la Spagna vince il mondiale, se le giovanili della Spagna arrivano sempre in fondo, e se l'Italia fatica, nonostante i giovani bravi ce li ha, ma non trovano spazio nelle categorie importanti, e prima di approcciare campionati importanti nelle squadre di big ci mettono troppo tempo, è normale che rimaniamo indietro. Quindi è un problema che ci vorrebbero puntate e ore intere ad affrontare, però, ma una logica e una soluzione non c'è, perché altrimenti l'avremmo già intrapreso.
0: Però voglio ringraziare Riccardo Battaglia, proprio perché è interessante scoprire i sistemi che adottano altri club e altre nazioni.
2: Caro, i sistemi li conosciamo anche noi, il problema è che non riusciamo a metterli in pratica. Si fa fatica a fare uno stadio di proprietà, si fa fatica a costruire un centro sportivo, si fa fatica.
0: In Spagna invece hanno preso una decisione, hanno preso una strada e quella è.
2: Tutti la seguono. In Italia si dovrebbe, dalla Federazione Italiana, dare un diktat, e tutte le squadre dovrebbero allinearsi a questo modello. Si fa ancora fatica perché, ripeto, da uno stadio di proprietà a formare una cantera, ad avere le seconde squadre, ad avere tutte queste cose che in Spagna è normale, ma non solamente in Spagna, anche magari in Inghilterra e in Germania, noi facciamo ancora fatica, quindi paghiamo dazio, e i nostri giovani purtroppo arrivano tardi, o a volte purtroppo non arrivano.
0: E allora, addirittura, se non sbaglio, leggendo sempre il report di Riccardo Battaglia, c'è una legge proprio che obbliga le società ad avere una quota da investire nel settore giovanile, cioè sei obbligato, lo devi fare per forza. Vabbè, comunque, allora al telefono Luca, buonasera.
3: Ciao Carlo, buonasera. Forza Napoli, sono Emanuele Calaioli e Nicola Mora. Io, diciamo, penso che Allegri abbia trovato la quadra con questo modulo, e soprattutto con le regole.
0: Obbligato, lo devi fare per forza. Vabbè, comunque, allora al telefono Luca, buonasera.
3: Ciao Carlo, buonasera. Forza Napoli, sono Emanuele Calaioli e Nicola Mora. Io, diciamo, penso che Allegri abbia trovato la quadra con questo modulo, e soprattutto con l'aggressione e la pressione alta. Questo modulo

0: e io penso che faremo un'ottima gara e noi praticamente diciamo dobbiamo variare spesso perché non abbiamo a centrocampo diciamo 5 centrocampisti come ce l'ha l'Inter, ne abbiamo praticamente 4 allo stato, dobbiamo recuperare anche sa, quindi fa bene Allegri ad adottare questo atteggiamento offensivo. Grazie, un abbraccio, forza Napoli.
1: Ti abbraccio e ti saluto. Intanto lo Sporting di Lisbona è passato in vantaggio in Francia 1-0 ed è un risultato importante, insomma diamo sempre un'occhiata a quello che succede anche sugli altri campi. Torno di nuovo al telefono, c'è Marco. Buonasera Marco.
2: Buonasera Vitta.
1: Buonasera Marcolino.
2: Ti ricordate subito.
1: Subito, immediatamente, no, immediatamente. Era un po' che non ci sentivamo.
2: Un bacio Mola, un bacio da Laio, un bacio pure a te, Marcello, si può stare Vita.
3: Ciao Marco.
4: Ciao.
2: Allora ci sta Marcello, allora se tu dallo Marcello bacio mi.
1: Vabbè.
2: Guaggiù facciai una cosa. A gennaio il presidente fa un piccolo sforzo, perché la punta andando esce dalla team, ancora ci assai. Essa sono spazio la punta. Che facciamo un bello campionato su Serena. Arriviamo 4, grazie a Dio. Poi a te, grazie a fare alla B. Dalla vita ci ha regalato la cosa, non va bene.
1: Onore e piacere.
2: Non mi fa stacco della centralina perché questo è tutto dedicato a te.
1: No.
2: L'hai fatta proprio apposta per te.
1: Vai, fammi sentire.
2: Guarda che ti ha già fatto a te.
1: Sì.
2: E
1: fammi.
2: La carica.
1: Vai, carica. Qualche follia dedicata a qualche gol del Napoli. Grazie, ti abbraccio io. Buona serata. E allora, Gulaksi salta Villarreal Napoli. Il portiere del Villarreal questa mattina ha subito una rapina a mano armata nella sua abitazione, si trovava insieme alla famiglia, fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito. A causa dell'impatto di questa situazione il giocatore non sarà disponibile per la partita di stasera. Sono cose che veramente insomma nulla hanno a che fare con il calcio, e questo volevo dire perché a volte ci meravigliamo, esatto, che in talune zone accade, insomma vedete Villarreal, Valencia, voglio dire, dove uno pensa di stare magari un po' più tranquillo, ma invece non è così. Torno al telefono, pronto? Ah, non ancora, perdona, allora ero io che sentivo la telefonata in sottofondo. Buona serata, in Italia si continuano a pagare le scuole calcio per far giocare i figli, poi magari chi è bravo veramente non gioca perché non si hanno i soldi per portare alla scuola calcio, la signora Antonella. Beh, qua poi apriamo un argomento delicato sul quale bisognerebbe dedicare il tempo giusto, non una serata di Champions dove alle 21 scende in campo il Napoli. E allora io direi dalla regia, se siamo d'accordo, visto che siamo nella prima ora, poi nella seconda ora ci scaldiamo perché esce la formazione ufficiale e lì avremo modo di essere più precisi anche nei nostri commenti. Andiamo a risentire quello che ci ha raccontato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri dalla pancia, dalla sala stampa dello stadio della Ceramica. Se la regia è pronta, sentiamo il tecnico del Napoli.
5: Bene, grazie per essere venuti innanzitutto. Allora, cominciamo, abbiamo una lista di testate autorevoli, Mediaset ad esempio, il signor Landoni, cioè, eccolo lì a destra, prego.
6: Mister, buonasera, anche se sabato è stato molto chiaro ed esplicito contro l'atteggiamento, però vorrei ritornare di difesa 3 perché oggi si è espresso anche il presidente che ha detto evidentemente lo schema 3 è quello che dà maggiori sicurezze in questo momento ad Allegri, e allora volevo chiedere se in questo momento è l'abito giusto per il Napoli, se conviene con il presidente, se me lo concede anche il De Bruyne da play alla Modric, è stato un unicum o ci sarà la possibilità in futuro di rivederlo ancora, riuscirà a convincerlo? Grazie.
7: Ma innanzitutto domani abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile. Invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid, non era assolutamente facile. Giocare qui è sempre complicato, una partita di Champions, bisogna fare un'ottima prestazione, cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti in previsione, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione,

0: Domani è una partita dove bisogna cercare di far bene.
1: Corriere della Sera, Scozzafava.
0: Sulla?
1: Ah, scusa.
0: L'ho detto prima, sulla difesa a tre, sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano... quando sento dire no, si gioca la difesa a 3, la difesa a 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque Presidente sabato ha visto una bella partita, però direi domani è una partita completamente diversa.
1: Vai Monica.
2: Eccomi. Buonasera, sono qui.
1: Di fronte.
0: Buonasera. No, ho visto, scusi.
2: Allora, immagino lei avesse stilato una sorta di tabella di marcia per il rientro di McTominay. Ci aveva anticipato prima del Frosinone che insomma avrebbe giocato mezz'ora, 20 minuti, ha giocato 33 minuti. Per il Villarreal è pronto per giocare dal primo minuto?
0: McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti. Perché? Perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione, perché così almeno tutti recuperano una condizione per poter giocare, perché abbiamo dei giocatori che Neres veniva 8 mesi in attività, se non sbaglio, Badiashile da 7 mesi in attività, McTominay ora sono 2 mesi, Giovane lo stesso è 2 mesi, e dobbiamo ora, intanto mercoledì rientrerà nel gruppo sia Anguissà che Olivera e lo stesso Alisson, quindi averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere molto come si suol dire, con i piedi per terra, perché comunque ora abbiamo la competizione della Champions e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato, però la nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Quindi noi bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
1: Okay. Corriere dello Sport, Mandarini.
3: Buonasera mister, eccomi. Torno su De Bruyne. Lei parlava di McTominay possibile dal primo minuto. Lo vede in coppia, come lo vede in coppia con De Bruyne in una mediana Kevin Play, come piace a lei?
0: Per ora non hanno ancora giocato, però abbiamo Lobotka e Gilmour, che sono due giocatori importanti. Ripeto, l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili sia all'inizio della partita che a partita in corso.
1: Gazzetta dello Sport, sempre gruppo RCS, D'Angelo. E poi il mattino dopo.
4: Le chiedo se Villarreal è una squadra che ama molto palleggiare, se l'idea è di aggredirli, quindi prenderli alti, come avete fatto alla fine un po' anche col Frosinone, ha detto lei, siamo partiti molto bene, è stata una sorpresa in quel senso, no? L'aggressione sin dal primo minuto.
0: Non è stata una sorpresa, è che il Frosinone, quella di sabato è stata una partita completamente diversa, e sarà una partita completamente diversa da quella di domani, perché domani innanzitutto è una partita di Champions. Il Frosinone è una partita comunque che tende a spaccare le partite, il Villarreal lo fa molto molto meno, quindi sicuramente sarà una partita l'opposto di quella che è stata sabato.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: È il momento di cambiare tecnologia? Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Dei portieri di questa stagione, Milinkovic-Savic lo vedremo in Champions League o il titolare di questa stagione è Meret? Vedremo Meret anche in Champions, fisso. Grazie.
5: Domani giocherà Milinkovic-Savic, perché comunque è rientrato alla nazionale, Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Però sono contento di tutte e due perché hanno caratteristiche completamente diverse.
6: Yari Vass a chiudere. Dov'è?
7: Te già sa de lo che è jugar in enfrentarsi al Villarreal qui nel estadio.
8: Già sa cosa vuol dire affrontare il Villarreal.
7: Un tipo bastante differente da quel che incontrò con la Juve. Le quería preguntar qué espera de este Villarreal, qué sensación tiene y que el técnico Íñigo Pérez ha dicho que el Napoli es un equipo peligroso, pero que lo es mucho más.
8: Si ha detto que el Napoli es una squadra pericolosa per la sua presenza di squadra e il lavoro tattico.
5: Affronteremo sicuramente una squadra molto forte, tattica, una squadra che concede poco, una squadra che sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni, hanno dei due difensori centrali, hanno Vega che comunque ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Sappiamo comunque che giocare in Champions, tutte le partite di Champions sono difficili e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio.
6: Bene, buona serata.
5: Grazie, buona serata.
6: E rieccoci diretta azzurra di nuovo insieme su Radio Kiss Kiss Napoli con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, soprattutto con voi. Vi ricordo i numeri per interagire: 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Abbiamo una telefonata subito, allora vado a dire pronto, buonasera Alfredo.
9: Ciao Carlo, ciao, forza Napoli sempre Carlo.
6: Sempre, buonasera
9: Carlo.
6: A te.
9: Allora, se è confermata la formazione di stasera, come credo,
6: sì,
9: si stia confermando, addirittura leggiava Lucca titolare, ma non credo. Però già il fatto di chi questi cinque, saluto anche Calaiò e Mora, naturalmente, già il fatto di mettere cinque elementi nuovi in una partita così importante, vogliamo dire che questo allenatore ha il contro, come dire, sotto? Perché se per caso, come ce l'auguriamo tutti quanti stasera, il Napoli fa un risultato positivo, e per intendere risultato positivo significa anche non perdere col Villarreal, significa che lui riesce in qualcosa che Antonio Conte non c'è mai riuscito, cioè gestire una rosa. Perché mette, ripeto, cinque elementi nuovi, addirittura Giovane che ha fatto se no 15 minuti, quindi io lo voglio vedere. E se per caso
6: io aspetto la formazione, se no...
9: no, ma io sto dicendo,
6: no,
9: anche
6: ma sto scherzando.
9: Se riesce a rivitalizzare anche Lucca, io direi al sindaco, no. Tracci e Chiavra, Rocco, no. Racchità,
6: se riesce a rivitalizzare anche Lucca. Io credo che la dottrina della fede a Città del Vaticano stia incominciando ad interessarsi per la beatificazione di Massimiliano Allegri.
9: Però io volevo fare una domanda a tutti e tre, vi lascio. Siccome si è parlato molto di Allegri sotto l'aspetto soprattutto del gioco, non gioco, la riaggressione, non la riaggressione, il bacino basso, il alto, tutto quello che volete. Ma si può dire che in questo momento il signor Allegri, a livello comunicativo e a livello di tentare di gestire una rosa, sta uscendo meglio di Conte? Per me sì, io lo ripeto,
6: Faccio rispondere Nicola e Emanuele, intanto ti ringrazio Alfredo, buona serata. Ti dico subito la mia, per me è presto per arrivare ad una conclusione del genere. È chiaro ed evidente che i segnali vanno nella direzione di un allenatore che è più propenso a dare spazio a tutti, ma questa è la storia di Allegri che lo dice rispetto alla storia di Conte, però per me insomma è da confermare la prestazione fornita sabato sera contro il Frosinone. Se stasera si conferma la prestazione con tutti questi cambi, siamo sulla strada giusta. Voglio sentire Nicola ed Emanuele.
10: Sì, ma no, la risposta a tu Carlo, io non posso che essere più o meno sullo stesso pensiero, nel senso che la storia di Allegri lo ha dimostrato, sono due personalità diverse rispetto a Conte, due modi di gestire la rosa completamente diverse, due modi di affrontare i problemi. Antonio Conte spesso l'anno scorso si lamentava a un certo punto della stagione in maniera giusta per gli troppi infortuni, la coperta era non corta, quasi assente dal letto per poter coprirsi. Allegri anche nelle difficoltà lo abbiamo visto non essere mai fuori dalle righe, non piangersi mai addosso, cercare di fare con quello che aveva. Ora nella conferenza ha detto che in settimana qualche giocatore rientrerà e quindi potrà avere anche lui qualche scelta in più. Certamente la comunicazione, il modo di comunicare di Allegri è più pacato e più tranquillo rispetto a quello di Antonio Conte. Con questo non vogliamo né dare le lodi a no. Allegri e crocifiggere no. Antonio Conte, però ripeto, sono semplicemente due allenatori con due tipologie di comunicazione totalmente diverse.
11: No, io sono nella tua stessa linea, Carlo, io non mi sono allarmato diciamo nelle prime cinque partite dove eravamo un po' indietro in classifica e dopo quello che abbiamo visto e non mi esalto ovviamente col Frosinone. È stata un'ottima partita, però in questo ciclo di altre otto partite che ha iniziato, sicuramente il Napoli ha iniziato bene, però deve sempre confermare e andare in crescendo. Perché se noi vediamo una partita col Frosinone fatta alla grande e magari stasera vediamo un Napoli praticamente tutto al contrario, parliamo del nulla. Bisogna avere continuità ed è ancora presto, perché comunque Allegri è nuovo, è appena arrivato, deve conoscere tutti, anche singolarmente, tatticamente, caratterialmente i giocatori. Di sicuro è stato preso apposta, perché Allegri non lo conosciamo adesso, è sicuramente un allenatore che comunque riesce a gestire un po' tutta la rosa che ha a disposizione, fa del minutaggio e come ha detto anche in conferenza, a me le cose diciamo standard normali non piacciono. Se ci sono giocatori che magari mi rendono di più durante la settimana in allenamento, io li butto dentro, quindi va bene così. E se, come ha detto il nostro amico, ci sono tutti questi cambiamenti stasera, mo ce ne accorgeremo dalla formazione, è un allenatore che ha personalità e non si mette paura di diciamo far giocare sempre gli stessi e punta anche sugli altri che magari vede meglio.
6: Che poi Manu, per amore di verità, questo è stato uno dei compiti precisi, uno dei motivi per i quali insomma Allegri è sulla panchina del Napoli, perché De Laurentiis, quindi il Napoli gli ha chiesto proprio questo, di attingere quanto più possibile
11: e di rivitalizzare quei calciatori, investimenti che sono stati fatti l'anno scorso, che apparentemente non hanno reso.
6: Assolutamente così.
11: Anche perché il mercato non si è potuto fare e quindi Allegri diciamo che lui lavora con quello che ha a disposizione, però diciamo che col Frosinone almeno su Lang qualcosa in più, molto di più abbiamo visto.
10: Ma anche sullo stesso giovane Manu, con 15 minuti, un giocatore che l'anno scorso era l'ombre ha avuto un problema
6: stato operato,
10: oggi è rientrato un giocatore che
6: non
10: ha
6: se siete d'accordo, il calciatore al momento più rivitalizzato, che io non pensavo fosse così, è Rafa Marin. Per me la vera sorpresa è Rafa Marin.
11: Io l'ho detto l'altra volta, delle prime sei partite di campionato è quello il difensore che secondo me ha reso di più.
10: Stava anche continuo nel rendimento.
11: È una piacevolissima sorpresa, quello è la testimonianza che quando poi un giocatore gioca più spesso, prende coraggio, c'ha fiducia nei propri mezzi, è normale che poi fa sempre meglio partita dopo partita. E ci auguriamo che anche Badiashile sarà così, e ci auguriamo che anche in futuro Beukema potrebbe anche dare questo apporto a questa squadra, che ovviamente adesso l'abbiamo visto poco, ma già anche Di Giovane è entrato benissimo, perché poi quell'assist lo devi sempre fare, ha visto De Bruyne libero. Stiamo aspettando anche che Luca si dia una mossa e dia una mano a questa squadra, perché anche 40 minuti quando entra, si è visto anche col Frosinone, i compagni, dopo che si sono fatti 70 minuti di fatica correndo, si aspettano che un giocatore entra e dà una mano nel, ma non dire che fare doppietta, ma almeno tenere palla, lottare e prendersi,
10: essere
11: un
10: utile
11: fallo,
10: alla causa,
11: esatto, prendersi un fallo furbamente, fare passare due minuti, e quando poi vedi Di Lorenzo che gliela dà, De Bruyne che gliela dà, e lui si fa sempre anticipare, i compagni alcune volte perdono fiducia, certo. Alla quarta, alla quinta volta magari non te la do più la palla, capito? Quindi si deve vedere proprio la voglia, l'atteggiamento di questo giocatore. Chissà se si riesce a vedere qualcosa pure lui.
6: Bene, questo resta un punto interrogativo che speriamo possa diventare un punto esclamativo a favore di Lorenzo Lucca, ma io resto dell'idea che è più il ragazzo che deve incominciare ad essere protagonista che non il resto accanto a lui, allenatore e compagni compresi. Salvatore è con noi, pronto, buonasera.
12: Ciao Carlo, Salvatore, tifoso del Napoli dal 1954, Carlo.
6: Da quando è nata mamma?
12: Da quando è nata mamma, bravissimo Carlo.
6: Buonasera a te.
12: Sono andato a giocare una bolletta. La vittoria di tutte e cinque squadre italiane stasera impegnate in Champions League, tra domani e stasera e domani.
6: Quattro.
12: Quindi, no, Inter, Napoli, Como, Roma e quelli là, è la Juve.
6: Quelli giocano l'Europa League.
12: Ah, una fanna c'è di
6: no, quella è roba di scarto.
12: Allora non puoi giocare perché speriamo un coppa all'ore.
6: Sei un fedentone, sei un fedentone.
12: Carlo, senti una cosa, io sono fiducioso. Io penso che innanzitutto saluto Manuele e Nicola, che li ascolto spesso nella Manuele la sera quando torno da lavorare.
6: Questo è lo spazio ancora suo, questo è lo spazio suo.
12: Esatto, io penso che la chiave di stasera è l'approccio. Se noi andiamo in campo e non siamo lunghi e facciamo una squadra corta, basta, crediamo come siamo partiti con Frosinone, io penso che ce la giochiamo senza problemi. Se facciamo purtroppo il Napoli che si è visto in qualche partita, rischiamo di subire, questo è il mio pensiero. Bisogna andare lì e giocarci e far correre loro e non correre noi, tutto qui.
6: Va bene, ti faccio rispondere da loro, ti abbraccio e ti saluto, buona serata. Spesso parliamo di approccio, no? Abbiamo visto ad esempio sabato col Frosinone, voi due non appena pronti via avete visto il Napoli, lo avete sottolineato, l'approccio era quello giusto.
11: L'abbiamo detto Carlo, finire il primo tempo 2-0 diciamo era pochissimo per quello che comunque ha creato il Napoli, ma penso che l'approccio e l'atteggiamento non è in discussione, cioè quello ci deve essere sempre. Se il Napoli poi diciamo non è coraggioso, non è propositivo, c'ha il baricentro basso e non lo vedi che lotta in tutte le palle, Napoli diventa una squadra normale. Se Napoli fa quello che ha fatto col Frosinone, allora il Napoli se la può giocare con chiunque, perché ha gli uomini a disposizione per fare male. Quindi ovviamente il piano gara capiremo nei primi minuti come sarà, ma non è che in 90 minuti ce ne sono diversi di piano gara, quindi capiremo se il Napoli è un po' più attendista per ripartire o magari sceglie quello che comunque ha fatto il Frosinone, già alzare il baricentro, anche se con il Villarreal che comunque è una squadra che comunque in contropiede ti può lasciare comunque qualcosa, degli spazi. Io un pensierino comunque nei tre davanti, quelli che abbiamo visto al Frosinone, ce l'avrei fatto, perché per come sono andati in profondità a occupare lo spazio sia Neres che Lelang, a me è piaciuto molto. E con il Villarreal qualche problemino glielo possiamo creare. Con De Bruyne e Giovane io penso che si giocherà un po' più verticale e poco magari in ampiezza. Capiremo un attimo se...
6: Anche se ovviamente tu mi insegni che poi con le 5 sostituzioni si cambia assolutamente. L'approccio, Nick?
10: Sì, l'approccio determinante, fondamentale, lo abbiamo visto in campionato, ancora di più lo vogliamo vedere in Champions, perché come si dice non si può certamente pensare di andare a Villarreal ed essere dominatori per 90 minuti, però ce lo auguriamo, come non si può certamente pensare di andare a Villarreal e di aspettare la squadra completamente per 90 minuti e ripartire anche qualora loro lasciassero degli spazi alle spalle. Io invece mi aspetto una squadra propositiva, una squadra che cerca di mantenere l'aggressione il più alto possibile, un baricentro alto per sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Noi abbiamo visto un De Bruyne che è uno dei giocatori che è stato spesso criticato, nell'ultima partita ha fatto per me una grandissima partita, perché il Napoli aveva il possesso del pallone a metà campo del Frosinone, perché lo si mette in condizioni di vedere gioco e di avvicinarsi alla porta nonostante giocasse nei due di centrocampo, e quindi stasera vederlo ancora magari quando arriverà la formazione ufficiale dietro a supporto di Olmo fa presagire che il Napoli abbia quel piano gara famoso di essere non una comparsa ma la consapevolezza di andare a Villarreal e di potersela giocare la partita. Poi logicamente i primi 10 minuti si fanno, secondo me, tutte le squadre si dice si parte forte, andiamole a provare a prendere, poi vedremo cosa succederà nei primi minuti, però credo che la voglia di andare a Villarreal con una consapevolezza di potergli andare a far male fin da subito debba essere nelle corde di questa squadra, perché lo ha dimostrato nell'ultima giornata di campionato, perché lo ha le corde dei giocatori che scendono in campo, e perché nella mentalità di Allegri, che in Champions League ha sempre fatto bene con le squadre che ha fatto, credo che stasera possa essere una giornata giusta anche per sbloccarsi da questo impasse, perché con l'Arsenal in casa abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi siamo calati nel secondo tempo e abbiamo subito gol con un'azione magistrale da parte di una grandissima squadra, quindi ci poteva stare perdere. Stasera uscire con un risultato positivo sarebbe una grandissima cosa, e quindi auguriamoci che il piano gara del Napoli sia quello di essere propositivo e di stare più alti possibile per quanto la gara lo possa concedere.
6: E allora Lello Russo scrive: in Champions sono molto importanti i giocatori che entrano dalla panchina, perché l'intensità nei minuti finali vale di più. Il famoso titolare che gioca 60, il panchinaro 30 più recupero. Siete del suo avviso? Sì. Che si conserva l'arma dalla panchina? Me lo chiede entrambi.
10: No, non si conserva, che però la partita con i 5 cambi possa avere 2 facce, sì. Quindi la prima nei 60 minuti, la seconda nei 30, sì. Non penso che le frecce migliori vadano riservate per il finale, perché poi ripeto, se tu sbagli i primi 60, gli ultimi 30 diventano poi inutili o potrebbero essere non produttivi, quindi credo che la miglior formazione debba essere messa in campo all'inizio, vada fatto un piano gara, come ripeto, propositivo dall'inizio, poi a seconda di come i primi 60 minuti della partita vengono svolti e in base al risultato, dalla panchina il Napoli stasera può attingere e potrebbe sicuramente cambiare nel bene o nel male l'andamento della gara negli ultimi 30 minuti con i 5 cambi.
6: Ma non ci sta sto discorso che i ritmi sono diversi magari in Champions?
11: Assolutamente, i ritmi sono più alti in Champions e alla fine tutto sta nella materia prima che il risultato.
6: Certo.
11: Dipende in che risultato stai. Perché veramente potresti avere 2 facce in una gara, quelli che giocano per i primi 60 minuti che il ritmo è altissimo, negli ultimi 20 minuti, 25 minuti le squadre incominciano a stancarsi, quindi quando poi ti entrano giocatori, poi anche in base anche alle caratteristiche dei giocatori, magari ti può entrare Neres che sta in palla, c'ha strappo, c'ha uno contro uno, o magari Lang, perché può darsi che la chiave tattica di Allegri è appunto questa, magari iniziare con De Bruyne e Giovane e poi magari mettere le frecce magari nel secondo tempo. Ovviamente tutto dipende dal risultato, però non, in Champions non ti puoi permettere di fare un atteggiamento blando o di avere un ritmo blando o fare un possesso diciamo lento, devi essere propositivo, alcune volte provare a rischiare. In Champions ci vuole coraggio, Carlo,
6: certo.
11: Diciamo che quasi tutte le partite di Champions finiscono sempre con più di 2 gol, quindi il Napoli deve avere quel coraggio senza essere scriteriato. Con l'Arsenal ha fatto un certo tipo di partita, perché l'Arsenal devi fare quel tipo di partita là, ma il Villarreal Porto, tutte le squadre che tranne il City e l'Arsenal, il Napoli se la può giocare alla portata anche di tutte le altre squadre, il Napoli deve avere coraggio e deve essere propositivo. Poi è chiaro che con Manchester City puoi fare un piano di gara diverso.
6: Allora, intanto ci arriva una bella foto, vediamo se poi dopo riusciamo a mandarla in onda, di un tifoso del Napoli presente all'estadio della Ceramica con uno striscione, c'è scritto da Villa Ricca Villa Real, Forza Napoli. Si chiama Massimiliano, ci ha scritto, ci ha mandato anche la foto, lo salutiamo affettuosamente, bellissimo, da Villa Ricca Villa Real, è bellissimo. C'è pubblicità solo radiofonica, vai nel linear.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
13: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Con i figli, perché i giocatori, comunque gli uomini di casa sono in ritiro, invece non facendo, a questo punto apprendiamo che Villarreal non ha fatto ritiro il giorno prima della gara e quindi si trovava a casa magari prima di andare, come spesso fa il Napoli, si ritrovano la mattina, fanno rifinitura, poi vanno a mangiare, vanno alla partita. È un episodio sicuramente spiacevole che tocca la sfera personale, quando si va a toccare poi moglie e figli in cose così profonde, certo. Un po' di destabilizzazione ci può stare, quindi è giusto.
6: E allora ragazzi, ci possiamo scatenare perché la formazione è quella.
10: È andata?
6: Sì,
10: l'accendiamo.
6: La accendiamo, sono le formazioni, sono ufficiali, è ufficiale anche quella del Villarreal, quindi Milinkovic, Savic in porta, vediamo Rafa Marin, Rachmani e Badiashil ci sta, il centrocampo a 4 abbiamo detto con Politano, con McTominay, con Gilmour e con Di Lorenzo che giocherà a sinistra ci sta, e poi De Bruyne insieme a De Bruyne c'è giovane e in avanti c'è Rasmus Højlund, quindi tutto confermato così come avevamo anticipato da questo tardo pomeriggio. Beh, stavolta insomma devo dire, eccola qua, la vediamo anche in grafica, qui l'abbiamo messa 3-5-2, ma è un 3-4-2-1.
10: 3-4-2-1, 3-5-2 è un modulo che con gli interpreti può avvicinarsi ad entrambe le
6: possiamo,
10: cose.
6: Possiamo dire che De Bruyne giocherà con giovane alle spalle di Højlund, esatto. E McTominay lo mettiamo, esatto, accanto a Di Lorenzo, Gilmour e
10: Politano. Quindi vuol dire che McTominay dopo i 20 minuti fatti con Frosinone sta bene, ed è giusto anche schierarlo dall'inizio, perché poi quando un giocatore rientra da un lungo infortunio, se lo devi rischiare lo si rischia all'inizio, poi man mano che la condizione va scemando del giocatore hai la possibilità di cambiarlo. Bene la staffetta con, come diceva giustamente Emanuele prima, con Gilmour e Lobotka. si fa sempre difficoltà a rinunciare a un giocatore come Lobotka, ma le ravvicinati impegni, la molteplicità delle cose, la possibilità di è vero che rientra anche Sa, è vero che rientrano altri giocatori, però siamo ancora lontani, è giusto fare questo turnover. Politano pienamente recuperato a destra, Di Lorenzo sicuramente è un giocatore che si può adattare anche a sinistra, sarà magari meno un motorino perpetuo, avrà meno meccanismi consolidati a sinistra rispetto a destra come è abituato, però ripeto è un giocatore ampiamente affidabile, ma ripeto al di là dei moduli, al di là di chi li giochi, noi ci auguriamo che Napoli stasera abbia lo stesso atteggiamento, la stessa impronta che ha avuto il Frosinone, perché c'è bisogno di una prova e di dare continuità a quello che di buono ha fatto vedere la squadra di Allegri a Frosinone. Lo avevamo detto, dopo la sosta sarebbe cominciato il vero campionato di Allegri del Napoli, diciamo che l'inizio è stato buono, ci auguriamo che si possa continuare su quella scia.
15: Allora, se proviamo a fare proprio così un conto veloce, Milinkovic-Savic al posto di Meret, parlo rispetto sì. alla partita di sabato, abbiamo Gilmour al posto di Lobotka, abbiamo
10: giovane
15: diversi. Giovane McTominay dall'inizio e Politano, sono cinque dall'inizio, cioè cinque dall'inizio sono tanti, non
11: sono
15: me
11: tanti.
15: L'aspettavo,
11: ci vuole personalità a metterli in campo, a fare questi cambi dopo una bellissima prestazione di sabato. Come noi possiamo solo ipotizzare e fare delle considerazioni, ma Allegri le avrà viste in questi giorni e magari io sono sempre più convinto della chiave tattica, infatti gioca anche Gilmour, il Napoli giocherà spesso in verticale perché Gilmour è il centrocampista che verticalizza di più con qualche cambio di gioco, anche con le palle filtranti, quindi sono sempre più sicuro che Gilmour infilerà tra le linee spesso su Giovane e De Bruyne, che devono essere bravi a trovare la posizione giusta tra le linee per poi imbucare o in profondità, e secondo me si andrà poco eventualmente in ampiezza.
15: Pensavo come cambia a volte la vita di un calciatore, il percorso di un calciatore. Giovane era fuori lista Champions, Favasoli si fa male, lui viene inserito al posto di Favasoli infortunato e stasera fa il titolare a Villarreal, il calcio veramente incredibile. Mi piacerebbe chiudere questa mini favola con un gol di Giovane, questo gol, che se proprio la devi
11: stupendo.
15: Chiudere
10: però quello però ci conferma come le grandi rose e i grandi professionisti poi si devono fare trovare pronti in queste situazioni, perché poi noi a Lucca, tornando al discorso di Luca, quando l'allenatore ti dà tante possibilità e tu puoi sbagliare la prima, puoi sbagliare la seconda, ma continuare a sbagliare continuamente queste possibilità, oggi Giovane è entrato, ha fatto bene, è stato inserito nella lista per una sfortuna Favasulli che stava fatto benissimo, fa capire che questo ragazzo ha bruciato le tappe, perché l'anno scorso abbiamo detto più ombre che luci, non si capiva, è stato pagato tanto, non ha qualità, non ha un ruolo, non sappiamo dove metterlo, e invece abbiamo visto che è un giocatore che si è rivitalizzato, se gli si dà la possibilità di giocare magari anche nel ruolo suo, più vicino alla punta, non da esterno puro, è più capace di poter duettare con Højlund e quindi essere anche a supporto di Højlund, è un giocatore che ha qualità, ha una gamba, viene da un infortunio, da un'operazione, è stato lontano anche lui dai campi di calcio, però ripeto è un giocatore che ha impattato subito bene, e quindi ripeto a volte la fortuna ti tende la mano, ma tu devi essere bravo a stringerla forte e a sfruttarla.
11: Certo, assolutamente sì.
15: E allora andiamo al telefono, con noi c'è Armando. Buonasera Armando.
16: Buonasera, che piacere, che piacere. Io piacere chiamo dalla nostro. Virginia, anche se il numero sembra una paradana, è un numero VoIP. Io sono un ex tecnico informatico, quindi mi piace.
15: Da dove ci chiami, Armando? Da dove ci chiami?
16: Armando.
15: Da
16: io
15: dove
16: sto in Virginia. Sto in Virginia.
15: Mamma mia.
16: America.
15: Lo so. Si sente talmente bene.
16: Io sto lavorando e finisco stasera alle 9:30, che saranno le 3:30 di notte
15: italiano. Quindi il Napoli non riesci a vederlo?
16: No, lo vedo benissimo, meglio di tutti quanti, perché tengo quando pago $9 al mese e vedo tutte le partite.
15: Pensa un po', in Virginia con $9 al mese vedi tutte le partite.
16: In inglese e in italiano.
15: Tanto per te l'uno vale l'altro, immagino.
16: Ospedale, Serie A.
15: Tutto.
16: Champions League, Europa League, tutto.
15: Pazzesco.
16: Faccio mancare il.
15: Cioè, stiamo dicendo in America dove c'è un'economia.
16: Esatto. Anche i primi giorni ho usato il pezzo.
15: Vabbè, gli Stati Uniti.
16: Vabbè, ma questo
15: è in prescrizione, sta qua, sono problemi di Trump, non sono problemi nostri.
16: Ho usato per pochi giorni, perché poi vedi questa opportunità.
15: No, ma tra l'altro 9 euro, $9, che sono meno di 9, sono meno di 9 euro. Vedere tutto il calcio. Ecco, mi piacerebbe che in Italia ci fosse una politica dei prezzi.
16: Ma non lo so,
15: questa.
16: Perché in Italia ci stanno troppe che si interessano a calcio. Dazon, Sky, Prime. Tutti quanti, allora
15: stanno
16: dividendo la coppetta, cose, devono guagnare tutti quanti.
15: Va
16: quindi,
15: bene.
16: Quindi, per tutte le partite, come le vedo io, in che Italia, porterebbe 600 euro.
15: Armando,
16: vengo a Natale, a Natale a Napoli.
15: E allora, buon viaggio in anticipo, così vieni un po' dalle nostre parti.
16: Cerco di fare una visita.
15: Con grande piacere, se vieni, siamo qua col piacere di incontrarci.
16: La seguo moltissimo.
15: Grazie Armando, buona serata e forza Napoli.
16: Bene che Napoli ci fa
15: disfrutare. Assolutamente. che bello sentire Armando dalla Virginia con questa voce squillante che sembra insomma che ci sta chiamando da Cappella Canciani praticamente. Torniamo al telefono, pronto, buonasera.
17: Buonasera, sono Vincenzo.
15: Vincenzo, buonasera a te.
17: Complimenti per la trasmissione. E Carlo, un giacire
15: Micio. Non c'è dubbio che è così.
17: Vi voglio bene, vi volevo dire solo questo. Forza Napoli, stasera vincimmo 3-0.
15: Beh, io eviterei di fare i pronostici, è una cosa che non mi mette un po' d'ansia. Non la preferisco. Ti abbraccio forte, Vince, buona serata, forza Napoli. Forza. Adesso c'è un pizzico di pubblicità insieme, radio e TV, prego regia.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola l'allegria.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Rieccoci qua, diretta azzurra, meno di un'ora al calcio d'inizio. Vi faccio vedere proprio una pillolina di pochi secondi dell'atmosfera che si sta vivendo in questi momenti a Villarreal con il professor Siciliano e gli amici del professor Siciliano è già allo stadio. Prego la regia.
5: E il professore vuole vincere, vincere, vincere. E il professore vuole vincere, vincere, vincere. A famo!
4: Un classico del professore siciliano. Si chiudono sempre così i suoi interventi. Massimo esperto di robotica al mondo, ma quando c'è il Napoli il professor siciliano si trasforma. E allora restiamo a Villarreal, conferenza stampa di ieri, Rafa Marin, andiamo ad ascoltare il difensore spagnolo del Napoli.
6: Ciao Rafa, Francesco Carbone Telea. Prima il tuo ex compagno Alberto Moleiro ha detto che vi siete sentiti negli ultimi giorni, ha detto che sei molto contento di questo inizio di stagione. Ti chiedo, ti aspettavi di cominciare così questa stagione con il Napoli? E se ripensi al Rafa Marin che lasciò il Napoli per andare al Villarreal e a quello di oggi che è tornato e con un ruolo da protagonista, qual è la differenza più grande? Grazie.
7: Sono molto contento, la verdad che da hace dos años che volví a
8: sono passati due anni, mi è toccato un anno duro, come ho detto tante volte, sono migliorato molto, anche in quell'anno in cui non ho giocato tanto e anche qui a Villarreal mi hanno accolto con le braccia aperte, sono molto grato, è stato bellissimo a livello mentale e fisico e sono tornato al Napoli più maturo, più preparato, che vuole un Rafa Marin che vuole dare il meglio e che si sente pronto per
9: prima
8: rimanere
9: TV
8: il più possibile
9: e a seguire tutto Napoli.
10: Sono qua, Antonio Corrado, Prima TV. L'anno scorso hai fatto un buon campionato qui, una bella esperienza, conosci bene molti degli attuali giocatori di Villarreal. Cosa deve temere e chi deve temere il Napoli domani sera in particolare?
7: Ci
8: aspettiamo una squadra molto forte, l'abbiamo visto. È vero che hanno giocatori molto rapidi sia in attacco che difesa e dobbiamo stare molto attenti, soprattutto le giocate preventive, finalizzare bene le giocate perché loro hanno giocatori molto veloci.
7: Un buon occhio.
8: E bisogna avere un buon
9: occhio. Tutto Napoli e poi Napoli Magazine.
11: Sì, eccomi qua. Rafa, innanzitutto buonasera. Cristian Marangio, Radio Tutto Napoli. Io ti voglio chiedere, il Napoli ha cambiato di nuovo assetto, siamo tornati alla difesa a tre. Per te cosa cambia e dove ti senti più adatto? Nella difesa a tre o a quattro? Cosa ti cambia?
7: Io credo che mentre funzionano le cose
8: finché funzionano le cose e vinciamo e arrivano i risultati, per me è la cosa meno importante il mio ruolo, perciò come giocatore non importa se giochiamo con una difesa 4 a 3, l'importante è essere in campo e
9: Napoli Magazine
8: così.
9: E a seguire Spazio Napoli.
12: Ciao Rafa, innanzitutto complimenti per questo inizio di stagione. Vieni dalla Best dove hai imparato, diciamo, a proteggere l'area, poi ti sei spostato al Villarreal dove hai sviluppato altre caratteristiche anche nell'uno contro uno, nei duelli. Ora ti trovi con Allegri dove ha questa difesa ibrida in questo momento dove ti chiede di spostarti da una linea 4 a una linea 3. Ecco, in questo tuo processo di crescita, qual è stato il momento più complicato?
7: Bueno, al volver a Napoli, la verdad que me siento muy cómodo.
8: Il ritorno, mi sento molto a mio agio con il mister e con il mio ritorno al Napoli. Credo che proponga cose che mi fanno molto bene come giocatore, la difesa alta nei duelli è una cosa molto importante. È uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo che continui ad arrivare ai risultati come nell'ultima partita.
13: Ciao Rafa, buonasera. Stai crescendo, stai evitando anche gol agli avversari, ma è giusto anche aspettarsi qualche gol da Rafa Marin?
7: Ojalá, la verdad que no hay más que no hay una cosa que más desee.
8: Magari lo vorrei tantissimo con la maglia del Napoli.
7: Una cosa importante, una cosa bonita.
8: Sarebbe una cosa molto bella per me, importante.
9: L'ultima, napoleggiamo.

0: Ciao Antonio Procopio, Napoleggiamo. L'anno scorso avete fatto una Champions quando eri al Villarreal, non proprio soddisfacente, pessima, un po' di troppe sconfitte. Pensi che questa squadra soffra la competizione? E poi personalmente dove pensi di dover migliorare ulteriormente per il tuo salto di crescita ulteriore? Grazie.
1: Bueno, è vero che l'anno passato non avevamo una buona Champions.
2: L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions, non so se è stato perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione o perché il calcio è così e giocavamo contro squadre molto potenti, quindi non credo che sia il caso di quest'anno. Hanno giocato un'ottima partita contro il Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal che giocava, che voleva il pallone, che attaccava, che difendeva. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella partita.
3: Primero me alegro de verte que te vaya bien.
2: Mi fa piacere di vederti e che tu stia bene. Hai vissuto la situazione dell'anno scorso della Champions, dell'ansia di non vincere perché giocavate. Cosa ti dicono i tuoi compagni? Perché domani è una partita molto importante. Abbiamo parlato con Moleiro. Cosa ti aspetti? Perché l'anno scorso c'eri anche tu qui.
4: Quando salì il sorteo, bueno, può fare lo primero mensaje.
2: Abbiamo parlato, ci siamo sentiti. Come ho detto, non tutti gli inizi sono positivi, ma non necessariamente devono finire in questo modo. Magari avevo iniziato con il piede sbagliato nella Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati. Hanno un tecnico nuovo e spero che si adattino, perché alla fine sono bravi giocatori e sicuramente arriveranno i risultati in breve. Ma spero che non sia domani.
5: Rieccoci, diretta azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli, cioè, guardiamo il cronometro con ansia, 20:08, mancano ancora 52 minuti al calcio d'inizio di Villarreal Napoli. Voi però siete in diretta insieme a noi, siete ansiosi come noi. Tra l'altro la partita la racconteremo in diretta, in esclusiva qui a Radio Kiss Kiss Napoli, anche a Radio Kiss Kiss Italia, con la voce inconfondibile di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio. Intanto si stanno ancora giocando i due anticipi di Champions, Sporting sempre in vantaggio per 1-0 in Francia e la formazione azera del Saba è in vantaggio sullo Slavia di Praga per 1-0. E allora 342-00-00100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per intervenire in diretta e dire la vostra. E allora qua dice: per disputare una grande partita bisogna assolutamente riempire l'area avversaria come si è fatto col Frosinone. Sia Nicola che Emanuele hanno così spesso in questo inizio di trasmissione fino a questo momento hanno spesso indicato nell'atteggiamento giusto proprio la gara fatta dal Napoli contro il Frosinone. Riempire l'area avversaria, parlo ad un maestro come Emanuele Calaiò, con Højlund, con alle spalle giovane e anche ovviamente il talento di Kevin De Bruyne, così si può riempire l'area di rigore avversaria, Manu?
6: Io penso che quando si parla di riempire l'area di rigore, magari quando si fa una manovra che alcune volte sia Politano che magari Di Lorenzo arrivano sul fondo, magari si va a chiudere la porta con 3-4 giocatori, perché ripeto quello che ho detto prima, sono convinto che si giocherà molto in verticale, quindi vedremo più un Højlund che attacca lo spazio durante la manovra, perché se Giovane da una parte e De Bruyne dall'altra riescono a trovare la posizione giusta tra le linee e Højlund fa il movimento giusto, vediamo tante volte Højlund che va in profondità. E poi è chiaro che se ci troviamo sul fondo andando in ampiezza è normale che avere 4-5 comunque giocatori che riempiono l'area, compreso magari McTominay, che è uno che si inserisce molto, sicuramente è una cosa che può mettere in difficoltà il Villarreal e tutte le squadre. L'importante è che, come è successo al Frosinone, dai e ti proponi, attacchi sempre lo spazio, ti muovi senza palla e non magari rimanere fermi e volere sempre la palla sui piedi, ma essere propositivi.
5: Che dici, Nick?
0: Sì, ha detto tutto giusto Manuele. Io aggiungo che per andare a attaccare l'area, per essere sicuramente propositivi, poi che uno vada in verticale tra le linee per Giovane o De Bruyne, che usi l'ampiezza con gli inserimenti di Di Lorenzo e di Politano sull'esterno, io credo che serva una squadra corta, compatta, che alterni momenti di aggressione alta, che prenda il pallino del gioco, che riesca ad essere padrona il più possibile della manovra e del campo. Questo è quello che ci interessa, perché poi per riempire l'area devi essere in possesso del pallone, devi avere padronanza e consapevolezza dei tuoi mezzi, e tutto questo che noi abbiamo visto con Frosinone lo volevamo vedere anche prima, ma ripeto, non l'abbiamo visto per tante vicissitudini, perché Allegri dall'inizio, perché i giocatori non erano ancora al top della condizione, perché ci sono stati tanti infortuni che ne hanno privato l'allenatore di poter sviluppare un buon gioco. Ma ripeto, il Napoli è una squadra forte e gli interpreti che ha possono sicuramente prendere in mano anche in una partita difficile come questa di stasera, in champion ancora di più, di questo modus di pensare, di questo piano gara che potrebbe sicuramente aumentare l'aspetto propositivo e l'incisività del Napoli in fase realizzativa. Ripeto, Højlund sì, è bravo a attaccare la profondità, ma se noi lo serviamo a 50 metri dalla porta diventa difficile. Se invece siamo negli ultimi 25-30 metri, lo imbuchiamo e lo mandiamo in profondità nella maniera giusta, con il supporto di tutti gli altri, sicuramente, ripeto, avremo una squadra più capace di essere propositiva e più incisiva soprattutto in fase realizzativa, cosa che stasera ci aspettiamo e ci auguriamo vivamente.
5: Ce l'auguriamo veramente tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Vado ancora a leggere qualche WhatsApp. Naturalmente ci sono tanti amici che ci scrivono solo per dire Forza Napoli e noi siamo d'accordo con voi. Politano al posto di Neres, dice questo amico, ma mica ci dobbiamo chiudere in difesa, è Sergio. Ecco, questa scelta potrebbe far pensare ad un Napoli meno spregiudicato, almeno così, uno per uno. Neres è sicuramente più votato all'attacco, Politano è un uomo più di equilibrio.
6: Può darsi che la chiave tattica d'Allegri è appunto quello, magari inserire un giocatore fresco come Politano, che magari è entrato nel secondo tempo, fare una partita magari nel primo tempo un po' più attenta, più tranquilla, magari con un po' più di attenzione, con un baricentro un po' più basso, che non significa chiuderti in area piccola di rigore, e poi magari nel secondo tempo, in base a come va il risultato, magari far entrare Neres e Lang, che nei minuti finali le squadre sono stanche e possono incidere di più. Io penso che comunque Neres vada comunque inserito a piccole dosi, perché comunque viene da un lungo infortunio, non sta ancora al 100%, ha fatto una gran partita al Frosinone, abbiamo visto pure degli scatti importanti anche in profondità, magari c'è il rischio che giocare ravvicinato un'altra partita magari rischia anche di infortunarsi, quindi magari entrare dopo e magari ripresentarsi magari col Venezia, perché ricordiamoci poi dopo altri tre giorni, quattro giorni c'è un'altra partita, e quindi possono essere utili sicuramente per sabato.
5: Politano in, Neres out, almeno dall'inizio, poi lo stiamo dicendo, con le cinque sostituzioni
0: possono cambiare tutto, il primo gara cambiano, ma l'analisi è giusta, ripeto, un giocatore che rientra...
6: Ti possono essere utili sicuramente per sabato.
5: Politano in, Neres out, almeno dall'inizio, poi lo stiamo dicendo, con le cinque sostituzioni
0: possono cambiare tutto, il primo gara cambiano, ma l'analisi è giusta, ripeto, un giocatore che rientra in infortunio ha fatto una grandissima gara.

0: giocato soprattutto nelle prime 5 partite di campionato lontano dalla porta, e quindi se tu un giocatore che vive di guizzi, vive di nell'uno contro uno, di mettere palli in mezzo, lo allontani dalla porta, diventa un giocatore prevedibile. Logicamente rispetto a Neres ha meno qualità di gamba, ha un motore a una cilindrata magari leggermente inferiore. Nelle ripartenze Neres è sicuramente superiore, però ripeto, non dobbiamo pensare che Politano sia meno offensivo a Neres, ha caratteristiche diverse, ma ripeto, e battiamo il tasto su questo, se Napoli è nella metà campo avversaria ed è propositivo, anche Politano ha saputo dimostrare di poter essere un giocatore altamente offensivo e anche capace di supportare la manovra offensiva, soprattutto con l'aiuto di Lorenzo. Di Lorenzo stasera non ci sarà perché sarà dall'altra parte, e quindi ci auguriamo che giovane si crei un nuovo tandem insieme a giovani che possa essere altamente e ugualmente produttivo e diciamo incisivo.
1: E allora vado al telefono. Enzo, buonasera.
2: Buonasera, sono Enzuccio, io ti perseguo dappertutto, Calmucci.
1: Grande Enzuccio, forza Napoli!
2: Sempre forza Napoli, però voglio fare un appello, io sono rimasto ancora con Rospo in corpo. Digli a Diego Armando Maradona Junior, cagivo contro o Frosinone, è rigore, non si tratta di opinione, chi è rigore netto.
1: Vabbè, quando vedo Dieghito glielo ricordo.
2: No, devi dire. E poi volevo pure un parere di due big che c'hai a fianco a te, e ti ringrazio, ciao,
1: ti abbraccio e ti saluto. Però voglio dire, stiamo a tre quarti d'ora da Villarreal a Napoli, torniamo su Frosinone. Noi l'abbiamo commentato in diretta, abbiamo detto subito.
3: Noi eravamo tutti e tre d'accordo, sul rigore, l'ho anche detto ieri. Ovviamente non è un fallaccio da killer in area di rigore, però quando poi un attaccante prende posizione, si mette davanti, che noi magari alcune volte lo vediamo dalla televisione, vedere il replay, ma sul campo è totalmente un'altra cosa, perché quando vai in velocità e vieni toccato, anche se vieni toccato in un tacchetto, tu perdi l'equilibrio in velocità. Quindi è normale che quando un attaccante si mette davanti, in più il tocco c'è stato sotto la suola della scarpa, un po' la mano è stata messa sulla spalla, io penso che il rigore è assolutamente netto.
1: Vogliamo tornare per un attimo?
0: No, parliamo di dire, il rigore netto, ripeto, quando l'attaccante è bravo a prendere posizione, il difensore va in svantaggio, quindi qualsiasi tocco messo da dietro, l'entità è indifferente, c'è il tocco, c'è il fallo, e quindi il rigore sacrosanto è giusto. Che poi ho sentito anche dire, Carlo, vogliamo vedere quando capiterà contro Napoli o a favore dell'Inter. Quando il rigore c'è, è rigore. Al di là che le squadre l'anno scorso hanno fatto i danni a livello arbitrale, la classe arbitrale in tutte le squadre, noi l'abbiamo detto ampiamente, è stata un'annata disastrosa. Quest'anno invece è cominciato con una linea arbitrale diametralmente opposta a quello scorso anno, sta andando bene, quindi non vedo perché fare polemica sul rigore assegnato giustamente al Napoli, e quindi continuiamo sulla nuova linea che è stata intrapresa quest'anno, che ci ha dimostrato nelle prime 5 giornate essere funzionante. Molto più gioco, molto più falli quelli che ci sono reali, molte meno simulazioni, certo. E a noi questo è il calcio che piace, perché poi l'abbiamo giocato ed si avvicina più a quello che abbiamo giocato, che deve essere un calcio, uno sport anche di contatto, non in area di rigore, perché se fai il contatto in area di rigore è fallo, calcio di rigore.
1: È così. Michele, sei con noi, pronto, buonasera.
4: Famiglia Kiss Napoli, forza Napoli.
1: Che piacere sentirti, che piacere sentirti, eccoci qua.
4: No, ma non. Allora, mettiamo i puntini su di. Io non mi sono mai allontanato da te personalmente.
1: Che bello.
4: Pure dietro le quinte, ti ho seguito sempre. Poi non chiamandoti, te lo ribadisco un'altra volta, sabato te lo accennai, stasera
1: lo so.
4: Te lo ribadisco a fondo.
1: È allora, un piacere sentirti.
4: La famiglia Kiss non ha qualcuno che è sopra un altro, no. Siete tutti uguali per me. Voglio dare un bacione al nonno Vincenzo che ha chiamato prima di me. E prima che vi stacco, ribadisco quello che accennai sabato.
1: Sì.
4: Sabato ci fu un'interpretazione di te, Carlo, la pancia piena. Io non mi riferivo a questo. Mi riferivo a quello che ci fece vincere la partita. Lo ripeto stasera. Tutto dipende dai nostri senatori.
1: Non c'è dubbio. Giocatori più esperti.
4: Io la penso così e la dico come me la sento. I senatori fanno la differenza in squadra. È inutile. Non parlo di singoli.

0: spalla, io mi riferivo al collettivo vecchio, per spronarli, perché io ho saputo da fonti, non dico precise, ci ascoltano.
1: E questo è il nostro
0: sono
1: piacere.
0: Ragazzi, mi possono essere certo. Figli di punti. Certo. Allora significa che loro devono incominciare a dare tutto e i ragazzi seguiranno le loro orme. Beh. Forza Napoli e speriamo in bene come sapete.
1: Speriamo, grazie Michi, grazie assai, buona serata e forza Napoli. Intanto ha raddoppiato lo Sporting di Lisbona in Francia contro il Lens 2-0 per la formazione portoghese. Abbiamo assistito ad una verticalizzazione.
2: Riparte lo Sporting di Lisbona.
1: Mamma mia. Un'arma letale. E allora, a questo punto vi faccio ascoltare un'intervista che Marcello Calvano ha realizzato oggi a Victor Ruiz, lo ricorderete tutti, ex difensore del Napoli e anche del Villarreal, quindi doppio ex, Victor Ruiz al microfono di Kiss Kiss Napoli, al microfono di Marcello Calvano. Prego regia.
3: Radio Kiss Kiss Napoli, quest'oggi abbiamo il piacere di intervistare un doppio ex della sfida tra Napoli e Villarreal, l'ex difensore Victor Ruiz. Hola Victor, todo bien, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien, todo bien.
3: Questa sera si affrontano Villarreal e Napoli, due squadre che tu conosci molto bene perché hai giocato in entrambi i club, una partita di Champions League molto importante. Che cosa dobbiamo aspettarci?
5: Beh, speriamo che sia una bella partita e che sia divertente, forse con un po' di dubbi da entrambe le parti per vedere come sono tornati dopo questa super sosta per la nazionale, ma spero sia una buona partita e che soprattutto possiamo divertirci.
3: Cosa sai dirmi di questo Villarreal? Quali sono le armi a disposizione della squadra spagnola a cui il Napoli dovrà fare particolare attenzione?
5: Il Villarreal ha iniziato questa stagione con un nuovo allenatore, non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma grandi giocatori, ottime individualità, soprattutto nella fase d'attacco, nella zona d'attacco, grande personalità con una grande capacità di risolvere le partite dal punto di vista individuale. Vediamo se il Napoli è in grado di resistere bene.
3: Nella conferenza stampa di ieri l'allenatore del Villarreal ha sottolineato come il Napoli in contropiede potrebbe essere molto pericoloso e questo è un aspetto che il Villarreal ha sofferto anche nella sfida contro il Real Madrid. Sei d'accordo?
5: Sì, anche il Napoli ha grandi giocatori, soprattutto nella linea d'attacco, molto veloci, che dominano il contrattacco, come dici tu, e il Villarreal dovrà essere molto attento per contrastarli.
3: Hai avuto modo di giocare in un Napoli che cominciava ad affacciarsi all'Europa, sia l'Europa League che la Champions, e adesso questa squadra ha accumulato tanta esperienza in questa competizione. Credi che quest'anno il Napoli riuscirà a far meglio proprio in Champions League, a differenza dell'anno scorso con Antonio Conte, in cui invece gli azzurri non riuscirono a fare molta strada?
5: Anche il Villarreal l'anno scorso ha avuto un anno molto brutto in Europa, in Champions League è uscita nelle fasi iniziali, stanno attraversando momenti simili le squadre, anche con qualche dubbio di troppo, si ricordano dell'anno precedente, ma entrambi penso che debbano pensare ad andare avanti, perché hanno giocatori importanti, anni di esperienza che comunque contano nella competizione. Questo sono sicuro sarà un anno diverso per entrambe le squadre.
3: Cosa pensi di Rafa Marin, che come te ha giocato sia nel Villarreal e adesso è ritornato al Napoli?
5: Conosco poco Rafa Marin, non voglio dirti bugie, ma so che ha firmato con il Napoli, che poi è stato ceduto in prestito al Villarreal. L'ho visto giocare poco, ma con il poco che ho visto ho la sensazione che sia cresciuto molto in questi ultimi anni. Questo sicuramente ti aiuta a migliorare, ad essere più preparato. In pochi sono bravi in giovane età, 18, 19, 20, 21 anni, e sono già pronti a giocare nell'elite del calcio europeo e a mantenere sempre lo stesso livello, però penso che Rafa Marin stia facendo bene questo processo per giocare bene e andare bene al Napoli.
3: Cosa pensi di Massimiliano Allegri, che ha cominciato ad allenare il Napoli proprio all'inizio di questa stagione?
5: Allegri è un allenatore che ha molta esperienza, ha passato molti momenti difficili anche a Milano, ma comunque è riuscito a vincere titoli nella sua carriera. Credo che dopo tanti allenatori di tanta esperienza che il Napoli ha avuto negli ultimi anni, come Ancelotti, Conte, magari ne dimentico qualcuno, il Napoli continua a cercare di crescere con allenatori esperti che conoscono bene il fatto loro, conoscono bene i campionati e che possano far bene anche nelle competizioni europee come la Champions League. Penso che questa è una cosa buona per il club e spero ne possa beneficiare proprio tutta la squadra.
3: In conclusione ti chiedo di darci un ricordo della tua esperienza a Napoli.
5: Prima mi chiedevi di Rafa Marin, così come lui, anche io quando arrivai al Napoli ero molto giovane, avevo giocato poche partite, arrivai a un club con tante aspettative, ci qualificammo per la Champions League e capitò per la prima volta dopo 25 anni, dopo Maradona. Non seppi gestire al meglio le mie emozioni in quell'anno al Napoli, ma posso dire di avere un bel ricordo della città, dei compagni di squadra. Negli ultimi giorni di agosto ci fu l'occasione di andare al Valencia, decisi di sfruttarla, però ripeto, ho un buon ricordo della città e presto vorrei anche tornarci da turista, vorrei venire e stare 3-4 giorni per godermela.
3: Vale, muchas gracias. Víctor, un abbraccio forte.
6: Igualmente, gracias a vosotros.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Che è fondamentale, farlo fuori non è semplice, perché è quello che comunque è l'ago della bilancia del centrocampo, però anche lui, ragazzi, deve anche rifiatare, perché altrimenti si rischia poi di farsi male e stai senza Lobotka per 2 mesi. Allora preferisco che magari Lobotka sta fermo una partita che non un mese. E poi, voglio dire, non è che sta giocando un pinco pallino qualsiasi, sta giocando Gilmour, che comunque il suo l'ha sempre fatto. In più gioca con McTominay a due che si conoscono anche molto bene, e quindi può darsi che
8: è vero, perché poi questo
7: influisce.
8: Nessuno l'aveva messo in evidenza fino a questo momento.
7: Gli scozzesi che giocano spesso in nazionale insieme, e quindi non hanno bisogno di ambientarsi, parlano entrambi la stessa lingua, anche tattica, e quindi penso che Allegri abbia pensato a questo, e quindi per me ha fatto bene. Poi non pensiamo che poi alla fine la partita di Venezia non conta niente,
8: assolutamente,
7: campo ostico, devi vincere, perché comunque ti devi avvicinare.
8: Il Napoli che ha vinto lo scudetto con Conte a Venezia non ci ha vinto, è uno. Due, ci sono due incroci molto interessanti, c'è un interessantissimo Milan-Atalanta e c'è un ancora più interessante Juventus-Lazio, quindi tu sabato alle 3 vai a Venezia e vinci, e poi dopo ti metti sul divano
9: le partite.
8: Dice, fatemi capire.
7: Lobotka, non è detto che può darsi, poi la staffetta di oggi, c'hai Lobotka che ti può entrare al 60esimo,
9: la staffetta è giusta, e concordo pienamente col tuo pensiero, anche perché Anghissà lo recuperi da giovedì, sarà disponibile ma non avrà il minutaggio. McTominay parte dall'inizio recuperato, ma se aveva 20 minuti, mezz'ora sabato, oggi potrà avere 60. Un tempo, 60 a dirla alla grande, quindi credo che Lobotka farà sicuramente parte della partita, e quindi non togliere i primi 60 minuti a un giocatore che invece le ha fatte tutte sempre. Noi abbiamo detto prima della gara, non è un giocatore sostituibile Lobotka, uno non se ne priverebbe mai, ma ripeto, andando incontro a una serie di partite importanti, 9 nell'arco di un mese, ogni 3 giorni, e soprattutto essendo a corto a centrocampo, delle rotazioni vanno assolutamente fatte. Un giocatore così importante non ti puoi permettere di perderle, quindi credo che Allegri abbia valutato migliore la scelta di schierare Gilmour vicino a McTominay, e ripeto, e poi durante la partita, in base a come si metterà e in base al grado di stanchezza non tanto di Gilmour ma soprattutto di McTominay, prenderà parte anche lui alla gara, e quindi è una scelta oltre che conservativa, insomma è più che giusta.
8: E allora c'è un pizzico di pubblicità, vai regia.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Rieccoci qua. E allora, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873. Vado al telefono perché ci serve a meno di mezz'ora dall'inizio del match l'entusiasmo, il calore di Felice da Montefalcione. Buonasera, Felice.
2: Carlo, buonasera. Come sai, io sono a casa degli Scagnati.
1: A casa degli Scagnati.
2: Ti passo un attimo, Felice, che vuoi salutare a Sepponda.
1: A Sepponda, Felice Junior. Felix.
3: Felice. Buonasera.
1: Buonasera, Felice. Ma tu devi accontentare il nonno. Tu devi cambiare fede calcistica. Tu devi tifare Napoli, piccolo Felice.
3: No, forse io.
1: Ma quando mai?
4: Se vuoi essere ancora felice.
1: Vedi, ascolta.
4: Devi cambiare squadra.
1: Ascolta quello che ti dice
4: Napoli, Calaiò. Napoli ti porta felicità.
2: Lo so, ma io purtroppo caccia fa. Io figlio democratico e mio figlio col figlio dittatore.
1: Mamma mia, difesi questi qua che risa.
2: Non posso gridare forza Napoli perché sto in casa della mia nuora, di mio figlio, non posso gridarlo.
1: No.
2: Comunque col cuore forza Napoli sempre. Ti voglio bene, una volta sola. È tuo. Comunque basta il mio.
1: Va bene.
2: Un saluto sempre alla mia chat che tu hai creato. Ma là, il punto del punto Napoli.
1: Va bene, ti abbraccio e ti saluto. E intanto la formazione a zero del Sabà ha raddoppiato.
4: Un gollonzo.
1: No, ma peggio, un gollonzo. Una cosa comica. Eppure giocano in Champions League queste squadre, io non lo so, però insomma se la sono guadagnata la qualificazione 2-0 in casa con lo Slavia Praga.
4: La cosa
1: ragazzi.
4: Bella che questo gol lo danno attribuito.
1: Questo gol a chi lo daranno? Il pallone
4: attaccante.
1: Però stava uscendo.
4: No, entrava in porta, ma il difensore l'aveva presa. La poteva accomodare di piatto e stopparla proprio. E pensa che metti caso l'attaccante c'aveva qualche premio Champions, deve ringraziare al difensore.
1: Vabbè. Ragazzi, c'è una domanda particolare che per voi due. Buonasera, volevo chiedere se preferite le conferenze di Allegri o le conferenze di Conte. Dice l'amico, dice a me sembra che Andrea da Castellammare, a me sembra che Allegri parli un po' più di calcio rispetto a Conte. Cosa ne pensate? È un quesito. Voi che ne pensate?
4: Come ha detto prima Nicola, non è detto che quello di Allegri sia giusto e Conte sbagliato,
1: no, per
4: viceversa. Sono due caratteri completamente diversi. Conte lo conosciamo, spesso magari nelle conferenze magari sbraita o dice qualcosa anche per dare un segnale anche all'ambiente, quindi dice le cose che pensa. Allegri è uno un po' più pacato rispetto a Conte, che magari è vulcanico. Conte magari lo vedi perché io l'ho avuto, quindi lui fa le conferenze anche in base ai risultati. Quindi voglio dire, lo vedi quando è nervoso o meno. Allegri, bene o male, qualsiasi risultato sia, è comunque pacato e cerca di analizzare quella che è la partita. Conte quando perde è meglio non farlo andare.
1: Ma tanto è vero, comunque stiamo parlando di un Conte che ha fatto pochissime conferenze, perché poi a un certo punto
4: hanno scaggiato un poche ci hanno fatto vedere quelle dove era forse più arrabbiato in assoluto.
1: I prepartiti erano stati aboliti, completamente annullati. Post partita era proprio come ha detto Manu, cioè era molto legato al risultato. Vabbè, comunque si va avanti. Rocco da San Paolo, un abbraccio a tutti voi, forza Napoli sempre, non c'è nessuno, ti abbracciamo anche noi con piacere. Poi c'è questo Ismaele che è dichiaratamente di fede non colorata, pensa all'Europa League, caro Ismaele, invece di fare la civetta quando gioca il Napoli. Quando sento Felice da Montefalcione, gli ormoni calcistici mi si mettono in armonia. Forza Napoli, Nino Nicois. Poi, come la canzone del grande De Crescenzo, I Cecreira, ancora Cecreira, Mauri, mi piace anche questo. Felice patrimonio della napoletanità. Torniamo al telefono, Alessandro, buonasera.
2: Buonasera ragazzi, sempre Forza Napoli.
1: Solo Forza Napoli, amico mio, eccoci
2: sempre
1: qua.
2: Sempre Forza Napoli. Io vorrei fare un appello a tutti i napoletani tifosi del Napoli e non. Faccio l'esempio di Manuele, no? Ha giocato a calcio come ha giocato il mister che c'è là a fianco. Allora, sanno che vuol dire in campo e televisivamente, ok? E il rigore, per me, quello là di oggi non è il rigore. Io ieri sentivo una trasmissione dove c'erano due persone dichiaratamente juventine, una che diceva che se quello è il rigore è finito il calcio, e l'altro che diceva però all'incontrare avrei voluto vedere. Ci rendiamo conto, ragazzi, juventini, Tardelli e Ufficiera Pariette che dicono delle affermazioni di una
1: siamo
2: gravità.
1: In democrazia
5: ognuno può dire quello che vuole,
2: capire,
1: ma no, ma ti voglio dire, Alessà, è chiaro che se ci fosse stato fossi stato io, per esempio, io avrei fatto il pazzo dicendo per me è rigore tutta la vita, come si fa di ma... È chiaro, se tu c'hai uno studio palesemente e faziosamente indirizzato su altri colori,
2: sono,
1: chiamiamoli così,
2: tutti sono tutti, ma io questo dico, ragazzi, qua non si tratta, perché quelli vogliono sempre girare la pista e dire voi piangete e piangete, ragazzi, ma voi avete 100 anni di storia che siete stati condannati dalla giustizia sportiva e penale. Voi siete stati condannati, questi vanno ancora nelle trasmissioni, ma io poi posso condividere sette come Rai, quella che pago pure io, e ci stanno solo gli juventini, no? Ragazzi, è inaccettabile, quella è proprio una...
1: Lì hai ragione, perché lì comunque c'è un pagamento di un canone e l'emittente di Stato ti aspetti un equilibrio anche nei giudizi, ma no, purtroppo gli studi televisivi... Ma ci sono tutti ex di quella squadraccia.
2: Tutti là, tutti di là. I nostri colleghi a Gulam non lo chiamano, perché Gulam è uno che dice le cose in faccia. A Gulam non lo chiamano.
1: Tu però commetti un grande errore, se mi consenti. Bravo, ecco qua. Vedi? Io ho messo il pallone sulla linea e Nicola ha fatto gol. Eccolo qua. Non ci eravamo messi d'accordo.
2: No, e poi l'ho girato. E credimi, io ieri poi ho girato canale. Stavo prendendo il processo, l'ho girato, perché poi ti disturbano e giro canale.
1: Certo,
2: rendi conto, quindi voglio dire, chi è Napoli, chi è nato a Napoli deve tifare Napoli, deve tifare Napoli, basta.
1: Te voglio bene.
2: Siamo in una città bellissima e abbiamo una squadra fortissima. Forza
1: ciao
2: Napoli.
1: Ale. Ciao.
2: Napoli,
1: allora, Canada presente, quando comincia sta partita non riesco a concentrarmi, non riesco a lavorare, c'è Magnamma, forza Napoli sempre, Fiorenzo da Montreal, quanto manca?
5: 20 minuti,
1: ce li stiamo proprio, sai come, ce li stiamo contando, proprio si stiamo traziando, ecco, bravo, il termine è giusto. 5:30 del mattino, ragazzi, Sydney è presente, Enzo, ma certo, anche questo va detto, no? La passione per il Napoli in questo momento in Australia, a Sydney sono le 5:30 del mattino e tu mi metti a sveglia perché c'è il Napoli. A me è capitato una volta, ero in Argentina e c'era un Napoli-Brescia con Buonanima di Mondonico in panchina per il Napoli. Io ero in Argentina, il fuso orario era particolare, eppure lì mi sono messo una sveglia per seguire il Napoli. Finì male, 1-1, il Napoli era in vantaggio fino alla fine, poi beccammo l'1-1 e quell'anno il Napoli andò in Serie B. Vabbè, ma è un'altra storia. Chi è? Giancarlo? No, abbiamo prima solo spot radiofonico. Prego, va.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Così voglio vedere se poi in futuro danno anche una giornata a tutti altri calciatori, non perché magari è male.
7: Questo è il vero problema. Forza Napoli della piccola Angela con Annalisa da Sant'Agnello, che salutiamo affettuosamente. Buonasera amici miei, Forza Napoli sempre. Città e squadra, Allegri dice che col Frosinone sarà tutta un'altra cosa. Voi cosa ne pensate rispetto alla partita giocata dal Frosinone? Un abbraccio solo Forza Napoli, Mimmo e Marina da Oftringen, Svizzera. Ma cosa ne pensiamo? Io cosa ne penso? Ti dico subito. Il Frosinone, con tutto il rispetto di Alvini, di questi calciatori, è una neopromossa, pratica un bel calcio, ma resta una neopromossa in Serie A. Il Villarreal è il secondo anno consecutivo che partecipa alla Champions League, è una squadra che ha confidenza col calcio internazionale, quindi obbliga, giochi allo stadio della Ceramica, per me obbligatoriamente è tutt'altra roba. Se voi pensiamo che un Frosinone gioca meglio del Villarreal, secondo me siamo completamente fuori strada. Ha fatto bene Allegri, dal mio modestissimo punto di vista, a dire col Frosinone un conto, ma stasera tutt'altra roba. Manu e Nick.
6: Non c'è bisogno che te lo diciamo né io né Nicola, sei stato chiaro tu Carlo, è completamente un'altra cosa a livello di storia, a livello di esperienza internazionale. È una squadra che comunque si aggira sempre tra, dopo le big Barcellona, Real e Atletico Madrid, c'è il Villarreal, quindi è sempre qui quarto, quinta del campionato. La rosa è completamente diversa, la qualità tecnica è tutta un'altra cosa. Uno stadio caldo, una squadra che c'ha esperienza a livello internazionale perché spesso fa la Champions, e in più cioè la Champions è proprio in generale un'altra cosa, perché ovviamente i ritmi sono completamente diversi. Il Frosinone per esempio in Italia magari ancora, se ti capita una palla là davanti la porta, ci può stare l'errore, ma in Champions ti puniscono, cioè in Champions se non hai attenzione, appena gli capita una palla da attaccante di livello in quelle squadre là ti fa gol. Questo 10 Allegri è tutta un'altra partita, e bisogna fare attenzione.
7: Cioè, solo chi non ha giocato a calcio può pensare che tra Frosinone e Villarreal non c'è differenza, perché magari interpretano il calcio alla stessa maniera. Se non hai mai giocato a calcio, ti può uscire di bocca una cosa del genere.
6: Il livello è più alto.
7: Ma non scherziamo.
6: In Italia una piccola, certo, può fare risultata con, sì, una big, perché il calcio è un calcio più fisico, e quindi basta che tu corri più degli altri e rischi di andare a fare una sorpresa a Milano, a Torino o a Napoli. Là no. In Champions League
8: il livello è alto, il ritmo sono alti, non ci arrivi per meriti, certamente non ci arrivi perché se non sei a qualità. E poi ricordiamoci il Bodoglin dello scorso anno, ha fatto scherzetti a grandi squadre, quindi ripeto, quando tu arrivi in Champions, giochi in Champions, le partite di Champions hanno un coefficiente totalmente diverso a quello di qualsiasi tipo di campionato. Perché? Perché è un campionato, è una competizione, non un campionato, una competizione completamente a parte rispetto alle altre, quindi merita di essere affrontata e giudicata in maniera talmente diversa. E giustamente, ripeto, l'avete detto voi e mi aggrego anch'io, non c'è proprio da paragonarle, ma non solamente al Frosinone, a tutte le altre gare di campionato, perché è una competizione che merita di essere, è giocata dalle migliori squadre e sicuramente merita di essere giudicata per quello che rappresenta.
7: Rachele è con noi al telefono, pronto, buonasera.
9: Pronto Carlo, buonasera.
7: Buonasera a te.
9: Io finalmente sono riuscita a prendere la linea, perché da quando ci sei tu io vedo il Napoli con occhi diversi. È ottimista e questo mi trasmette molto entusiasmo.
7: Ah, che bello, che bello.
9: Io sono una tifosissima del Napoli.
7: Brava.
9: No, ma penso che io con mio marito e mio fratello la vedono di là per televisione, invece mi seguo te.
7: E segui noi che fai, che con i nostri commenti e la cosa ci,
9: sì,
7: può fare,
9: sì,
7: solo piacere.
9: Mi piace tanto, sì.
7: Grazie.
9: E poi mi piace i tuoi ospiti e la vostra obiettività, perché
7: grazie.
9: Tu sei una persona tifosissimo come me, io sono sempre mille feste a colori per i nostri giocatori, perché meritano di essere sempre elogiati. Il vero tifoso non mi deve mai criticare per buttarli giù. Io sono per Forza Napoli sempre, a qualsiasi posto.
7: Grazie infinite Rachele, grazie, un abbraccio.
9: Ti do un abbraccio e Forza Napoli.
7: Forza Napoli sempre, bella, bella questa telefonata. Carlè, l'unica cosa che accomuna Frosinone e Villarreal è il colore delle maglie, gialle. Antonio da Boston, simpaticissimo. Carletto, hanno lo stesso colore, il giallo, quindi sono uguali, Forza Napoli sempre, mi fa piacere anche questa. E poi buonasera Carlucci, un abbraccio a tutti sempre ovunque, Forza Napoli. Dalla Germania, un abbraccio forte, buonasera Carlo, ci vediamo.
10: Grazie davvero allo studio centrale, ad Antonio Mercurio, grazie anche al ritrovato nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
11: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
10: Buonasera a te Paolo. Io direi di innanzitutto ricordare che questa è la seconda giornata di questa Champions League. La prima purtroppo ci è andata male contro l'Arsenal, ci può stare, contro una squadra che l'anno scorso ha vinto la Premier League e che è tra le più quotate per la vincita finale di questa competizione, l'anno scorso finalista. Però bisogna cominciare a fare anche un po' di punti, e il Villarreal non ha iniziato bene questo avvio di stagione.
11: Sì, non ha iniziato bene, anche se ha dei numeri un po' strani. Sono andato a vederli, perché è terza per XG, seconda per PPDA, quindi è una squadra che fa tanto, poi c'è un underperformance clamorosa, perché dovrebbe avere 17 gol e ne ha 13, dovrebbe avere 14 punti e ne ha 8, quindi non è riuscita a concretizzare tutto quello che dal punto di vista della produzione, soprattutto offensiva, aveva appunto prodotto. Quindi è una squadra da prendere con le pinze, perché poi si era un po' ripresa dopo una partenza falsa e l'ultima l'ha persa di nuovo, ma ha perso però con il Real Madrid 1-0 di misura. Non ho visto tutta la partita perché era in concomitanza con Napoli-Frosinone, ho visto gli highlights, ha avuto parecchie occasioni anche sullo 0-0 al Santiago Bernabéu.
10: Eh sì, ed effettivamente
11: intanto
10: poi
11: ti volevo dire, cioè, che ha vinto, sì, il Sabah, la nostra, sì, avversaria, con lo Slavia Praga
10: 2-0, poi tra l'altro due gol anche abbastanza rocamboleschi, due gol abbastanza rocamboleschi.
11: Dico no, perché noi nel conteggio ci mettiamo le tre in casa da vincere e quella in casa in Azerbaigian, e dobbiamo giocare tutte. Ho capito che ha vinto con lo Slavia Praga, che certamente non è una delle squadre top di questa Champions, però comunque qui partite vinte prima di giocarle non ce ne sono in questo mega girone a 36.
10: È vero, e quindi ovviamente per quanto riguarda questo incontro sicuramente bisognerà stare molto ma molto attenti. Facciamo così, cominciamo a regalarvi quelle che saranno le formazioni ufficiali di questo match tra Villarreal e Napoli. Come sempre partiamo dai nostri avversari, che presentano Luis Junior in porta, visto che non c'è Gulaci. Poi Mourinho, Pau Navarro, Renato Veiga e Carlos Romero in difesa. Probabilmente 4-3-3 con Santi Comesagna, Saliba e Gueye, e con Alberto Moreiro e Mika Utazze dietro a Gerard Moreno. E poi c'è il Napoli, si cambia tanto, Milinkovic-Savic tra i pali, difesa a 3, Rafa Marin, Rachmani e Badiashil, Politano, Gilmour, McTominay che torna dal primo minuto e Di Lorenzo a sinistra a formare la linea 4. Giovane De Bruyne saranno invece i due trequartisti dietro a Rasmus Højlund. Arbitra Daniel Siebert, tedesco, poi Seidel e Foltin a dargli una mano, quarto uomo Burda, al VAR Storks, alla VAR Dunkert, e noi siamo pronti per raccontarvi a reti unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli tutta la Champions League, così come Villarreal Napoli.
12: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casa Andrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: È passato tanto tempo da quell'esordio in Champions League, proprio contro di loro, un turbinio di emozioni che rese magico l'allora San Paolo. Noi c'eravamo e ci siamo stati anche al Madrigal a sostenere quella squadra che aveva voglia di stupire l'Europa. Sembra passato un secolo anche dall'ultimo incontro, quello con l'Arsenal, ma oggi è come se il percorso partisse da capo. Rivalsa e futuro, dimenticando la classifica e godendosi il viaggio senza fare troppi programmi. Col Frosinone, Allegri ha vestito a festa il suo Napoli, che ha brillato di luce propria oltre le vicissitudini. Oggi si aspetta conferme, mentre i tifosi azzurri sognano una nuova notte da leoni. Sulla lavagna però c'è un'unica missione: affondare il submarino amarillo. All'Estadio della Ceramica siamo pronti per la seconda giornata di Champions League. È il giorno di Villarreal Napoli. Un saluto da Vincenzo Perna
3: e da Paolo Del Genio.
2: Super spot.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco le due squadre e ovviamente sarà prima Siebert a calcare il terreno dell'Stadio della Ceramica per portare il pallone al centro del campo. Bella la coreografia dei tifosi allo stadio Villarreal. La grande curiosità è che praticamente un cittadino su due è attualmente allo Stadio della Ceramica, Paolo, perché Villarreal conta 50.000 spettatori. Tra l'altro è uno stadio che conosci molto bene.
3: Sì, lo conosco molto bene. Poi ovviamente lì c'è Castellón da Luz, che è la cittadina più grande, e molto vicina a Villarreal, da dove arrivano anche altri tifosi di questa squadra, che ricordiamo comunque è della comunità valenziana, quindi mi ricordo adesso precisamente, ma sono 70-80 chilometri da Valencia, però sono anni che arriva davanti al Valencia e quindi è diventata una grande realtà del calcio spagnolo. Scelte di formazione di Massimiliano Allegri: io credo che se dobbiamo parlare di sistema di gioco parliamo di un 3-4-2-1, perché penso De Bruyne e Giovane, tutti e due alle spalle di Højlund, e McTominay al fianco di Gilmour, con l'altra mossa che pure mi sembra obbligata, quella lì l'avevamo detto, che fin quando non c'è Oliveira, Spinazzola tutte non le può fare, e era facile prevedere che l'unica soluzione potesse essere quella di portare Di Lorenzo sulla fascia sinistra, visto che manca anche Favasuli, e quindi Di Lorenzo a sinistra è un po' un inedito dal primo minuto, però c'è un'emergenza e quindi tocca a lui, che è un giocatore di grande utilità e di grande esperienza, con Politano che torna a destra, i difensori confermati, il portiere no, perché c'è questa alternanza con Milinkovic che adesso fa lui Champions e Meret campionato, vediamo se andrà avanti così.
2: Le squadre intanto si stanno schierando sul terreno di gioco e tra pochissimo ovviamente partirà questa partita. Ovviamente per quanto riguarda lo scernimento di questa formazione, nulla di meglio del nostro Paolo Del Genio per capirla. Adesso speriamo che ovviamente il Napoli possa replicare la grande prestazione offerta contro il Frosinone e magari replicarla, Paolo, anche con questa squadra di Inigo Perez, anche perché molto curioso secondo me sarà anche poi l'atteggiamento in termini di pressione, no Paolo?
3: Sì, allora Inigo Perez, innanzitutto io non credo agli allenatori specialisti dei campionati, specialisti nelle coppe, però se c'è un precedente molto positivo, perché lui l'anno scorso ha raggiunto addirittura la finale di Conference con il Rayo Vallecano, che è una società piccola spagnola, comunque l'ha portata in finale, ha perso poi col Crystal Palace, quindi è un allenatore che sa giocare la partita infrasettimanale, se lo vogliamo etichettare così. La partita è tutta da vedere, perché è equilibrata sicuramente, con il Napoli che come tasso tecnico ha qualcosa in più, però anche loro sono pieni di buoni calciatori. Gerard Moreno è un attaccante che da anni fa bene, Mika Udaze è un giocatore che pure con Moreiro, sono i tre giocatori offensivi e sono tutti e tre giocatori tecnici, veloci, quindi anche fisici nel caso di Gerard Moreno, quindi è una squadra temibile offensivamente parlando, anche se poi non ha concretizzato molto rispetto a quello che ha costruito, mentre qualche lacuna difensiva in campionato quest'anno l'ha mostrata.
2: Tutto pronto per il calcio d'inizio, ne approfittiamo. Super Spot
5: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
2: E a battere il calcio d'inizio sarà il Villarreal, che attaccherà il Napoli, attaccherà da sinistra verso destra dei tre schermi e ovviamente è partita la seconda giornata di questa Champions League per il Napoli, con il Villarreal che subito prova a lanciare in avanti, arriva per primo Rafa Marin che rilancia subito di destro, ma in una zona dove c'erano solo calciatori del Villarreal, e quindi Renato Veiga può prendersi questo pallone approfittando anche del passaggio a Pau Navarro per provare in qualche modo a risalire il campo. Cercava in qualche modo un anticipo a Badiassil, non riuscito, e allora il Villarreal mantiene il possesso del pallone, ma nella propria metà campo con Renato Veiga, la sposta sulla corsia di sinistra per Carlos Romero.
3: Napoli con il 4-2-3-1, Vincenzo.
2: 4-2-3-1 per il Napoli, mentre invece probabilmente 4-3-3 o 4-3-1-2 per il Villarreal, che adesso prova un'imbucata a cercare Alberto Moreiro, spazza via il Napoli, ma in una zona dove c'è solo Renato Veiga che di testa riesce a spazzarla, e poi con grande calma Rachmani la mette tra i piedi di Gilmour, e il Napoli può finalmente per la prima volta dialogare col pallone a terra, e ci prova dalla corsia di sinistra con Giovane,
3: che gioca lì proprio perché è un 4-2-3-1 con Politano a destra, De Bruyne alle spalle di Højlund in difesa, Rafa Marin a destra, Di Lorenzo a sinistra, Rachmani e Badiashile coppia centrale, Gilmour e McTominay coppia centrale di centrocampo, quindi ci sono un po' di posizioni diverse rispetto a quello che si era previsto, con questa posizione largo a sinistra di Giovane, largo a destra di Politano, con De Bruyne alle spalle di Højlund, quindi un 3-1 finale, Rafa Marin che fa l'esterno destro basso con Di Lorenzo che fa l'esterno sinistro basso, quindi ripeto 4-2-3-1 si è visto subito, Allegri ha sorpreso tutti.
2: Eh sì, e tra l'altro abbiamo visto anche una pressione a tutto campo da parte di Rafa Marin verso Alberto Moreiro, il numero 10 del Villarreal, che sicuramente è molto tecnico, va seguito con grande attenzione. Adesso per esempio era sgusciato via a Politano. Occhio però a Gerard Moreno, che prova proprio a mettere in movimento Alberto Moreiro, che viene messo giù senza fallo, dice il direttore di gara, e quindi il Napoli riconquista il pallone, provava a giocarlo in avanti verso Højlund, ma fa buona copertura Renato Veiga, aiutato da Pau Navarro, e quindi mantiene il possesso del pallone Villarreal.
3: Loro costruiscono a tre, ora non ho visto ancora come difendono quando noi abbiamo il pallone, perché noi non abbiamo ancora costruito, e loro comunque 3-2-4-1 impostano, però vediamo se poi è la classica impostazione in uscita e poi si mettono in maniera diversa quando attacca il Napoli.
2: Pallone che adesso è tra i piedi di Luis Junior, che rilancia lungo con il suo mancino a cercare Mika Utadze, che non controlla, allora la riesce a prendere Rafa Marin, e Badiashil poi l'accomoda sulla sinistra verso il capitano Giovanni Di Lorenzo, che viene però fermato in fallo laterale da Comesagna, e quindi il pallone, quando siamo giunti al quarto minuto di gioco, in possesso del Napoli con Giovane che va via benissimo a Mourinho, prova a puntare l'area di rigore, il cross teso verso Højlund, anticipo di Renato Veiga che mette la palla in fallo laterale,
3: e deve fare questa giocata perché gioca sul suo piede, un mancino, gioca a sinistra, non può rientrare e calciare, però può andare via con la sua velocità e con il suo bel cross di binario, come si dice in gergo. Qui era andato benissimo via, facendo scorrere il pallone, anche il cross non era male, c'è voluto un bel intervento di Renato Veiga perché il pallone era ben diretto verso Højlund
2: e sarebbe stato solo davanti, sì, al portiere che, lo ricordiamo, gioca titolare perché purtroppo per Gulaci questa mattina una bruttissima disavventura, una rapina in casa, e non è potuto essere per lo shock a disposizione del proprio allenatore. Napoli che adesso prova a dialogare sulla corsia di destra con Politano, che crossa, il colpo di testa che non arriva da parte di Rasmus Højlund, anticipato da un'ottima copertura di Pau Navarro, ma il Napoli riconquista il pallone con Matteo Politano che viene messo giù, prova a rimanere in piedi e poi si guadagna semplicemente una rimessa laterale, però qui ci poteva stare il fischio da parte del direttore di gara. Ne approfittiamo per un super spot.
5: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: Pallone rimesso in gioco, il Napoli che ha già cambiato il fronte, ma un pallone per De Bruyne troppo lungo alla fine fa perdere al Napoli il possesso del pallone, ma Giovane anche in interdizione non si perde d'animo e riconquista la sfera mandandola dalle parti di Milinkovic-Savic. Quinto minuto di gioco, ancora 0-0 tra Villarreal e Napoli.
3: Duro qui l'intervento su Giovane che sta venendo bene incontro, gli sta facendo vedere. Prima De Bruyne ha avuto una botta, per un attimo si è toccato, credo, la caviglia, però si è trattato, immagino, solo di una botta, perché adesso lo vediamo correre bene.
2: E adesso il Napoli prova a giostrare questo pallone con Rafa Marin in profondità a cercare Højlund, esce però Luis Junior e anticipa il numero 19 del Napoli. Napoli che sta giocando quest'oggi con la maglia da Champions e quindi con questo colore dedicato alla notte, con lo stemma del Napoli tinta su tinta, quello lì antico, il cavallo che ha dato i fasti a questa squadra e soprattutto i natali a questa squadra, e quindi un esordio importante anche per la maglia in trasferta. Una trasferta importante, come ha detto ieri Massimiliano Allegri, servono i tre punti perché ormai sono rimaste solo 7 partite per poter fare punti, e questa è una di quelle occasioni da provare a sfruttare. Lancio per Giovane con le mani da parte di Lorenzo, non gli viene bene come gli era venuto invece nel finale della gara contro il Frosinone. Prova a dare le sue indicazioni Massimiliano Allegri da bordo campo. Giovane dialoga benissimo con il nostro capitano che arriva in zona cross basso a cercare Højlund, ma interviene Gueye e mette la palla in faro laterale.
3: Sì, buon movimento ovviamente poi di Lorenzo, a quel punto doveva rifinire o crossare, ha provato il passaggio con il piede mancino che non è il suo piede migliore, è venuto fuori un passaggio un po' corto.
2: Si sta vedendo poco ovviamente Kevin De Bruyne, sarà guardato a vista un po' come Scott McTominay che adesso entra in area di rigore, prova l'aggancio ma viene anticipato e sarà il primo calcio d'angolo per il Napoli. Quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco c'è il primo tiro dalla bandierina per gli azzurri, a toccare per ultimo è stato Renato Veiga per anticipare Scott McTominay. E allora calcio d'angolo dalla sinistra, dovrebbe andare Kevin De Bruyne con il destro a rientrare, poi vedremo se magari ci saranno soluzioni alternative. Intanto Scott McTominay ha un piccolo problema con lo scarpino che si aggiusta, però Napoli va ad occupare con 6 calciatori l'area di rigore di Lorenzo, aveva battuto corto De Bruyne, poi Gilmour cerca la sventagliata, il colpo di testa, la traversa di Ergol, Rachmani, prima di testa la traversa e poi ribadisce in rete con un bacetto al palo, il Napoli in vantaggio, Villarreal 0, Napoli 1.
3: Rivediamola bene, gran palla di Gilmour, questo lo possiamo dire, è molto attento Rachmani a cogliere poi sul prosieguo dell'azione la respinta, il cross di Gilmour per una
2: buonissimo,
3: posizione regolare
2: buonissimo,
3: di
2: buonissimo.
3: Rachmani che si vede parare il colpo di testa, deviare per essere più precisi, deviare il colpo di testa sulla traversa e poi sulla respinta tutto regolare, il pallone torna a lui ed non tira col sinistro, si coordina con una mezza girata di destra, la mette nell'angolino. Bravissimo veramente Rachmani in tutte e due le giocate, sia il colpo di testa ma soprattutto questa qui finale, quella decisiva, il gol, il tiro del gol, perché fatto in mezza girata proprio con una movenza da centravanti.
2: È vero, e devo dire la verità, vanno fatti complimenti anche a Luis Junior che sul colpo di testa ravvicinato di Rachmani aveva fatto praticamente un miracolo mandando la palla alta sopra la traversa. Napoli che adesso sta ancora riconquistando il pallone con Gilmour che cerca il pallone per Højlund, viene messo giù, non c'è fallo e quindi il Villarreal riconquista con il proprio portiere il possesso del pallone, lo gestisce sulla corsia di destra al limite della propria area di rigore, poi sposta il fronte centralmente ma centro-sinistra verso Renato Veiga che adesso prova la sventagliata in avanti a cercare Moleiro, aggancia molto bene ma bravissimo Amir Rachmani a mettergli la palla in fallo laterale. Ne approfittiamo, super spot.
5: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque, quando siamo entrati nel decimo minuto di gioco, Villarreal 0, Napoli 1, vi ricordo che stiamo raccontando in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, Villarreal Napoli, così come faremo nel corso di tutta la stagione in campionato, in Coppa Italia ed anche soprattutto in Champions League. Attenzione adesso al Villarreal, bravissimo nella copertura però Matteo Politano, che sventa la possibilità di un'azione rugbistica quasi del Villarreal. Paolo.
3: Sì, poi questo è il classico movimento. Io ribadisco che Napoli sta giocando a 4, però Politano poi viene sempre a dare una mano e si allinea i 4 difensori. In questo caso si è abbassato da quinto ed è arrivato a chiudere molto bene sul movimento. Attenzione, recupera palla il Napoli.
2: Recupera palla il Napoli con Kevin De Bruyne, il cross basso teso a cercare Højlund che però viene anticipato e allora Villarreal, sempre con Moleiro, riesce a recuperare il pallone. Poi Micautadze attaccato e subito ripreso il pallone da Rafa Marin, che anche oggi sta offrendo una prestazione incredibile, Paolo.
3: Sì, molto concentrato in un ruolo direi non proprio suo, ma dove può fare sicuramente bene, perché si trova molto sull'esterno alle prese con un giocatore rapido, però lui è attento e concentrato in un ottimo momento di forma e può fare anche questo.
2: Il più classico degli ex, Rafa Marin questa sera, chissà che non voglia far capire a Villarreal di avere sbagliato a non riscattare il suo cartellino. Moleiro, che adesso con la maglia numero 10 gestisce questo pallone, lo offre a Gueye, che si fa vedere, ancora Moleiro e poi Gueye con il mancino. Gueye, attenzione, limite dell'area, Moreno che provava a entrare all'interno dell'area di rigore, sbaglia Gilmour, ancora in area di rigore il numero 14, perca il cross e poi la deviazione di Badiashile, sì, in calcio d'angolo. Micautadze vicinissimo al gol.
3: Sì, hanno vinto il rimpallo,
2: sarebbe stato
3: annullato,
2: sì,
3: bravo,
2: sarebbe stato fuori gioco.
3: Micautadze prende la palla da un rimpallo ma da un tocco di un suo compagno riceve, quindi era in fuori gioco. Comunque poi l'azione è proseguita, quindi al controllo per VAR si andava, se segnava Micautadze si riprendeva con una punizione, invece adesso si batte il calcio d'angolo,
2: sì,
3: quindi era,
2: sì,
3: meglio, vedi come è paradossale, se segnava perché veniva annullato e si ripartiva con una punizione per il Napoli.
2: Primo calcio d'angolo anche per il Villarreal al 12° minuto di gioco, parte con il destro Moleiro, il cross al centro, limite dell'area, quegli è il sinistro, fuori di poco, mamma mia che rischio.
3: Vedi, se prendiamo gol qui è un piccolo dettaglio che fa capire come è stupido certe volte il regolamento, perché tu dalle immagini vedi che quell'azione è viziata da fuori gioco, quindi avresti annullato il gol, annulla pure il calcio d'angolo.
2: È vero.
3: Non è che ci vorrebbe chissà cosa per...
2: Intanto Gueye, come aveva fatto anche con il Real Madrid, si sta dando parecchio da fare per tirare da fuori, come era accaduto parecchie volte anche con il Real in campionato, quindi attenzione perché questa è un'arma che il Villarreal prova a sfruttare con continuità. Villarreal che adesso gestisce il pallone sulla corsia di sinistra con Renato Veiga, che lancia lungo in profondità a cercare Moleiro, chiuso da Rafa Marino, con un fallo però chiamato dal direttore di gara. Super spot.
6: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
2: E dunque fallo per il Villarreal, però siamo sulla linea mediana di centrocampo. Adesso Rachmani gestisce di testa e manda in faro laterale un tentativo di cross dalla distanza in profondità a cercare Moreno, a Micautadze, fa buona copertura però il nostro numero 13. Però Villarreal che rigestisce il pallone e allora lo fa con Comesagna, che cerca tra le linee un compagno di squadra, palla che arriva sulla corsia di destra, poi viaggia velocemente sulla sinistra per Moleiro che cerca la sventagliata al centro, esce però Milinkovic Savic che pare subito rinvia a cercare Rasmus Højlund di testa, non vuole rischiare il numero uno del Villarreal, Luis Junior, che manda la palla in fallo laterale.
3: Ma guarda che è mancata solamente la precisione, nel senso che era troppo lungo il lancio di Milinkovic Savic, mentre la condizione era quella adatta per fare questa giocata, perché era partito, era in posizione regolare, aveva l'avversario alle spalle, se il lancio era un pizzico più corto si presentava solo davanti al portiere direttamente sul lancio di Milinkovic Højlund.
2: E adesso però sbaglia Di Lorenzo, regaliamo la palla ai nostri avversari e Carlos Romero centralmente, in sinistro fuori esce fuori,
3: deviato,
2: calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo per il Villarreal, sempre dalla corsia di destra, quando siamo nel corso del primo quarto d'ora di gioco, e quindi Villarreal 0, Napoli 1. Ci fanno rivedere la posizione regolarissima di Amir Rachmani sulla sventagliata di Billy Gilmour, e poi ci fanno anche rivedere il gol, apprezzabilissima la soluzione del nostro numero 13. Ma adesso bisogna difendere, calcio d'angolo per il Villarreal. Il cross avverrà dalla corsia di destra con Moleiro, parte con il suo destro ad uscire, cross al centro di testa, ancora Amir Rachmani, ma dalle parti di Moleiro, sfidato da Billy Gilmour, che prova a salire, si appoggia a un compagno di squadra, Mika Utadze, che insiste, ancora da Moleiro in profondità, arriva il cross da parte di Mourinho, e allora altro calcio d'angolo per il Villarreal, il terzo. Si appoggia a un compagno di squadra, Mika Utadze, che insiste, ancora da Moleiro in profondità, arriva il cross da parte di Mourinho, e allora altro calcio d'angolo per il Villarreal, il terzo per il submarino amarillo.

0: spinge, diciamo, un giocatore per prenderla ad uscire molto dallo specchio della porta, poi diventa una torsione un po' complicata. Cioè non la devi lasciare, ma se proprio devi lasciare qualche cosa, questo è il colpo di testa più difficile che si possa concretizzare.
1: E adesso Rachmani prova a mettere un po' in condizione a Højlund di giocare il pallone. Højlund che l'aveva girata per Politano, che però la perde nel duello con Carlos Romero, che serve il pallone a Moreiro, che sfida nell'uno contro uno Billy Gilmore, viene centralmente, poi si appoggia a Gerard Moreno che allarga sulla destra per Mourinho. E poi il colpo di testa da parte di Scott McTominay, ma ancora un altro lancio da parte di Mourinho, e poi il sinistro tentato da Gerard Moreno, ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Anche qui Paolo, il calcio d'angolo si doveva annullare per il fallo di mani poi di Santi come Sagna. Era anche fuori gioco, sì. Tra l'altro, infatti non viene assegnato il calcio d'angolo, e allora il Napoli può gestire questo pallone con Kevin De Bruyne, che riesce a resistere alla carica di Gueye, allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, che viene centralmente a trovare Scott McTominay. McTominay, il sinistro, palla sul lato della rete. E ci ha provato Scott McTominay. Bello però il modo in cui abbiamo fatto girare la palla.
0: No,
1: Paolo.
0: Molto bene, tutto bene, direi, guarda, veramente, perché anche il pallone finale per McTominay di Lorenzo, il dribbling di McTominay, tutto bene di poco, non il tiro, perché purtroppo è finito sull'esterno, ma un tiro dal basso verso alto, sul quale potente, sul quale il portiere avrebbe potuto fare poco. C'era la potenza, non c'era la precisione, perché è finito sull'esterno della rete, però grande giocata.
1: E adesso il lancio lungo da parte di Luis Junior a cercare la testa di Gerard Moreno, che però è stato anticipato da Badiashile in fallo laterale già battuto da parte del Villarreal, che adesso si sposta sulla corsia di sinistra con Renato Vega, che insiste dalle parti di Carlos Romero, che si appoggia a Moreiro, che va all'indietro ancora da Renato Vega. E il Villarreal è praticamente tutto nella nostra metà campo, cerca il pareggio, ancora Romero che si appoggia a Mika Autadze, che viene a sinistra per provare a cercare nuovi spazi. Quelli centrali sono sempre stati chiusi da Amir Rachmani. Adesso Pau Navarro insiste dalle parti di Comesciana sulla destra, poi Mourinho ancora da Comesciana centralmente, provano a insistere i giocatori del Villarreal. Il Napoli chiude però tutto. Renato Vega dalla distanza di sinistro alto oltre la traversa ci ha provato da distanza siderale.
0: Hanno buoni tiratori, ci stanno provando molto, finora non è venuta fuori, diciamo, la palla gol clamorosa, però sono arrivati 3-4 volte abbastanza pericolosamente dopo un inizio di totale controllo del Napoli, ma insomma qui stiamo parlando di una partita di Champions contro una squadra che l'anno scorso è arrivata terza in Liga. Pensare che non producano nulla in casa loro dopo essere passati in svantaggio non è possibile.
1: E adesso prova Politano a farla scorrere per Rafa Marin, che viene chiuso in fallo laterale da Carlos Romero. Stanno provando a fare un buon lavoro i due, che però ovviamente, Paolo, hanno bisogno anche di trovarsi, no? in questi movimenti, questo...
0: Sì, diciamo che sugli esterni abbiamo delle coppie un po' particolari, Rafa Marin, Politano, dall'altra parte Di Lorenzo e Giovanni, sul piede suo Giovanni, mentre Di Lorenzo a piede invertito, ma non è che ci ha giocato molto in carriera, quindi non sono queste le coppie normali che abbiamo noi. Però oggi sta giocando così e dobbiamo trovare le soluzioni. Finora sugli esterni non è che stiamo producendo molto, siamo venuti bene più per vie centrali, anche se il pallone che ha tirato fuori McTominay parte da una giocata comunque di Di Lorenzo.
1: E adesso Rasmus Højlund cercato da Giovane, ha provato la torre per l'avventore Scott McTominay, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Gueye si era appoggiato al portiere, ma il portiere nel rinvio per evitare un patatrack lo ha messo in fallo laterale, quindi fallo laterale per il Napoli. 21esimo minuto di gioco, Villarreal 0 Napoli 1 per adesso. La decide la rete all'ottavo minuto di gioco di Amir Rachmani sugli sviluppi di un corner. Napoli che adesso prova ad attaccare sulla corsia di sinistra con Giovanni Di Lorenzo, che viene però affrontato da Pau Navarro, che mette la palla in

0: fallo laterale in favore del Napoli, super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Segue le operazioni a bordo campo e ovviamente all'impiedi Massimiliano Allegri, mentre il Villarreal riconquista il pallone ma provava a riportarlo in avanti con un lancio lungo che però con un ottimo colpo di testa all'indietro da parte di Amir Rachmani viene neutralizzato dal Napoli. Scott McTominay prova a venire di forza in avanti, non trova soluzione, allora si appoggia ancora all'indietro da Amir Rachmani che prova con il lancio lungo invece a trovare in profondità Politano che la mette al centro con un cross sul quale però Højlund non può arrivare, ma si avventa sulla ribattuta Kevin De Bruyne e allora ancora Matteo Politano all'indietro per Billy Gilmour che viene a insistere invece stavolta sulla corsia di sinistra, pallone però arretrato per Giovanni Di Lorenzo, ancora per Gilmour centralmente, Gilmour sventagliata sulla corsia di destra a cercare Matteo Politano che la domestica, sfida Romero, ancora Politano lato corto dell'area di rigore, Politano rientra sul sinistro, cross al centro, colpo di testa, traversa da parte di Rasmus Højlund e poi Giovane ancora al centro e c'è la deviazione, calcio d'angolo per il Napoli.
2: Un po' mamma mia, in questo momento. Dopo il palo e il rigore sbagliato, qui grande torsione, grande colpo di testa, palla all'incrocio dei pali, portiere strabattuto, è un po' sfortunato in questo momento, però si sta muovendo bene come sempre.
0: Eh sì, palo al 22esimo minuto di Højlund, ma c'è, non c'era stata deviazione.
2: No, dopo forse il fuorigioco.
0: Forse il fuorigioco di Giovane, sì, sì. Forse fuori gioco di Giovane, quindi nulla di fatto, non c'è calcio d'angolo per il Napoli, ma arriva il rinvio da parte del portiere del Villarreal, Matteo Politano. Attenzione, sale la pressione da parte del Villarreal, sbaglia Politano, Mikael Tansel, gol!
2: No, non c'è nulla da dire, non bisogna fare confusione nel raccontare questo gol. Milinkovic-Savic non c'entra nulla, è tutta colpa di Matteo Politano che si è disperato, ha sbagliato il più facile dei passaggi. Forse era meglio proprio che non ci pensava proprio a passarla a Milinkovic, però una volta che decidi di passare al portiere, il portiere ti viene incontro, basta metterci la forza giusta. Un clamoroso regalo del Napoli per riaprire una partita che non dico che era chiusa, ma che un minuto fa stava per indirizzarsi molto bene con il colpo di testa proprio su cross di Politano, molto bello, aveva cercato il colpo del 2-0 con la traversa di Højlund, poi purtroppo Politano ha commesso questo errore. Può capitare, non è che Politano ne fa tanti di errori così, però stavolta l'ha fatto abbastanza clamoroso.
0: Eh sì, è abbastanza clamoroso, un po' come era accaduto almeno nella fase iniziale di questo campionato. Paolo, speravamo che determinati errori ce li saremmo lasciati alle spalle subito dopo la sosta per le nazionali e erano arrivati segnali incoraggianti alla partita col Frosinone. Oggi in Champions League regalare un gol del genere è davvero pura follia. Intanto siamo ripartiti dall'1-1, 24esimo minuto di gioco, lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic e Napoli che adesso prova a gestire il pallone con Amir Rachmani che nella metà campo avversaria si appoggia sulla corsia di destra per Giovanni Di Lorenzo e fa vedere a Politano come si serve un portiere andando all'indietro però con la forza giusta. Milinkovic-Savic allarga a destra alle parti di Rafa Marin che non vuole rischiare, va su Rasmus Højlund sul quale si avventa Renato Veiga, resiste alla carica, rova Kevin De Bruyne sul cerchio di centrocampo, la allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo che si appoggia a Giovane, Giovane gliela ridà in area di rigore, il cross che non riesce perché sbaglia tutto Giovanni Di Lorenzo che lamenta però un intervento da parte di un avversario alla schiena. Eravamo in area di rigore, staremo a vedere, intanto ne approfittiamo, super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Al momento del tentativo di cross non c'è stato nulla, poi è franato contro Comesana, sì c'è stata una piccola spinta da dietro però ovviamente velleitaria sulla quale non può intervenire il VAR e quindi finisce il 25esimo minuto di gioco 1-1 tra Napoli e Villarreal. Qui sbaglia di testa Badiashile, ci arriva per primo Moreiro e poi fortunatamente Rafa Marin, bravissimo su Mikautadze, in scivolata riesce a far carambolare il pallone dalle parti di Milinkovic Savic, che la gioca subito per Billy Gilmore al limite della nostra area di rigore, si lascia aiutare da Badiashile che poi sposta con il mancino sulla corsia di destra verso Amir Rachmani, che aspetta un po' qualche movimento dei compagni, poi va da Rafa Marin, Rafa Marin ancora per Amir Rachmani, si abbassa anche Scott McTominay vicino ad Amir Rachmani per cercare in qualche modo di creare qualche spazio, poi Rafa Marin costretto alla sventagliata di sinistra, fatta malissimo, allora Gueye può aggiustare il pallone per Gerard Moreno, attenzione perché sale Mourinho, il gol destro da 35 metri che va a insaccarsi alle spalle di Milinkovic Savic, 27esimo minuto di gioco, Villarreal 2, Napoli 1.
2: E dal nulla è cambiata questa partita, veramente un episodio sfavorevole, la traversa, poi un errore Politano, poi questo tiro bello, ma non lo so, qui prima mi sono subito dichiarato contro qualsiasi polemica su Milinkovic Savic, qui voglio rivedere perché il tiro era bello, era forte, ma da molto lontano, forse sulla traiettoria si poteva fare qualche cosa in più, forse dico, bisogna rivedere il posizionamento di Milinkovic, comunque il tiro è veramente da molto lontano.
0: Eh sì, poteva aver fatto un passettino a sinistra.
2: Esatto,
0: che
2: ha fatto
0: evitare
2: un passettino a sinistra, la palla finisce sì vicino al palo, devo dire, abbastanza angolato, però il tiro arriva frontale, lui è due metri, quindi se stava un passettino più avanti e più spostato verso destra ci poteva arrivare.
0: Un gol regalato e poi un tiro della domenica, insomma c'è prova da raccontare per adesso al Stadio della Ceramica, Villarreal 2, Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione, ovviamente sia in campionato che in Coppa Italia che anche come questa sera in Champions League. Perdiamo un brutto pallone con Billy Gilmore, attacca frontalmente Gerard Moreno, il capitano prova l'imbucata per Mikautadze, fortunatamente però pallone troppo lungo, finisce sul fondo e quindi ci salviamo anche da questo tentativo di contropiede.
2: Sì, è una partita strana, difficile da raccontare in questi primi 27 minuti, difficile da raccontare veramente perché se quello di Højlund finisce dentro stiamo raccontando di un Napoli autorevole, autoritario, che va lì e mette due gol nella prima mezz'ora, poi dopo i pali ci sono capita, però non significa che poi addirittura dopo tre minuti devi ritrovare sotto 2-1.
0: E adesso siamo un po' in confusione, Villarreal che riesce a recuperare ancora questo pallone con Moleiro che prova a entrare in area di rigore, affrontato da Kevin De Bruyne, poi attenzione all'interno dell'area di rigore Mikautadze che prova a fare fuori un paio dei nostri, poi Moleiro, la sterzata, arriva Matteo Politano ma c'è anche Gerard Moreno che si avventa su questo pallone, invece noi un po' leggerini, un po' troppo fioretto, e allora ancora Moleiro, finta il cross, poi centralmente per Mikautadze che sfida McTominay, poi ci mette il piede Billy Gilmore e riconquistiamo la sfera e proviamo a ripartire con Giovane che però non riesce ad arrivare questo pallone perché ci arriva per prima Mourinho, pallone che viene gestito adesso da Gueye sulla corsia di sinistra dove si fa vedere Gerard Moreno, ancora lui, ancora il capitano, il numero 7 del Villarreal, all'indietro per come sana, poi Gueye, Moreiro, come sana, ancora lui e ancora Moreno. Moreno al piccolo trotto, ovviamente Villarreal non ha bisogno di andare ad accelerare, è già in vantaggio 2-1 sul Napoli in questa seconda giornata di Champions League, dove il Napoli ha regalato letteralmente il primo gol di Villarreal con un errore grossolano da parte di Politano e poi si è fatta beffare con un tiro dai 25 metri di Mourinho che si è andato a insaccare le spalle di Milinkovic Savic. Ancora Villarreal che gestisce al piccolo trotto e fa correre i nostri fin quando non trovano spazio, con Comesana che attacca centralmente, limite dell'area di rigore, il tentativo di scavetto a cercare Gerard Moreno e poi Badiashile che in qualche modo riesce a contrastare, ma il Villarreal adesso è da solo in questa partita, arriva alla mezz'ora, fuori gioco e quindi il Napoli può ripartire da un calcio di punizione. Super Sport.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: È una furia Massimiliano Allegri, perché Paolo, siamo alla mezz'ora di questa partita e Napoli sembra essere uscito dopo il 2-1 del Villarreal.
2: Sì, però bisogna riprendersi da questa mazzata di questi due gol, però non è facile farlo immediatamente, un poco ora loro sulle ali dell'entusiasmo col pubblico che li incita, se l'erano vista un po' brutta e ora gli sembra che tutto stia andando come loro vogliono, ci sta andando tutto come loro vogliono, e quindi sono su un momento di entusiasmo loro e un po' di preoccupazione noi, però bisogna rimetterla sui binari iniziali, perché erano dei binari dove il Napoli non vorrei usare la parola dominare perché non stiamo parlando di quello, però controllava bene la gara.
0: E bisogna evitare errori tecnici come questo che abbiamo visto fare a Billy Gilmour, che regala una rimessa laterale ai suoi avversari per un lancio sbagliato verso Kevin De Bruyne. Adesso prova a farsi sentire emotivamente Scott McTominay, che recupera un buon pallone, poi l'attacco di Højlund a cercare Kevin De Bruyne, sventagliata sulla corsia di sinistra, che taglia il campo verso Giovanni Di Lorenzo, si fa vedere Giovane attaccato però da un difensore avversario, da Mourinho, cerca il cross basso, la deviazione, calcio d'angolo per il Napoli.
2: Giovane a me sembra in buona serata, solo che lì c'ha solo questa giocata a sinistra, accelerazione cross, non può fare molto altro, non può rientrare mai nel campo perché rientrerebbe sul destro che non è il suo piede.
0: E adesso vediamo che non va Kevin De Bruyne a battere questo calcio di punizione, il calcio d'angolo, ma ci va invece Matteo Politano. Siamo sulla corsia di sinistra, il mancino sarà ad uscire per il numero 21 del Napoli, tanti giocatori all'interno dell'area di rigore, parte il cross di Matteo Politano, colpo di testa che non arriva e addirittura il Villarreal che provava a ripartire, ma bravo però Kevin De Bruyne a evitare quello che poteva essere l'attacco da parte di Moleiro, e poi Gilmour che allarga per Matteo Politano sulla corsia di sinistra, riesce a tenerla in gioco ma non a servire i compagni, e allora può ripartire il Villarreal, lo fa a grandi falcate anche con Comesciana che cercava centralmente Micautazze, fortunatamente sbaglia la misura, Badiashil però sbaglia anche lui e fortunatamente Kevin De Bruyne, anche grazie a Billy Gilmour, riesce a riguadagnarsi questo pallone, poi un fallo da parte di Micautazze che viene ammonito, e allora per noi super spot.
3: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Micautazze ha trattenuto per la maglia vistosamente Kevin De Bruyne e quindi ha evitato una ripartenza del Napoli, però si è preso il cartellino giallo.
2: Si era visto poco, poi ora questo bel cambio gioco prima, questa accelerazione adesso, sta entrando nel vivo della gara De Bruyne e può essere il fattore dominante se riesce a fornire una prestazione all'altezza di quella fatta con il Frosinone. Finora si è visto un po' poco, c'ha voglia di andarsi a prendere il pallone, ora viene incontro, lo viene a prendere nella sua metà campo.
0: E adesso ancora di sinistro, allarga bene per Giovanni Di Lorenzo che inizialmente pensava avesse sbagliato, ma è Kevin De Bruyne. Giovanni, andiamo.
2: Credici.
0: Andiamo, Billy Gilmour che riesce ad appoggiarsi a Højlund che non riesce a girarsi invece, e allora Kevin De Bruyne, Badiashil allarga ancora sulla corsia di sinistra verso Giovane, ancora attaccato da Mourinho, prova a rientrare centralmente, il cross, c'è solo Scott McTominay, palla fuori, ma c'è deviazione forse. C'è o deviazione fuori gioco, o fuori gioco, vediamo. Forse fuori gioco perché era solo all'interno quasi dell'area piccola. E no, non era fuori gioco. Non era per niente fuori gioco.
2: C'è il numero 20 dall'altra parte che lo tiene in gioco.
0: E quindi doveva segnare, e invece solo davanti al portiere Scott McTominay di testa manda a lato al 35esimo minuto di gioco. Mamma mia, che peccato.
2: Se segnava ovviamente si andava a rivedere e il gol veniva convalidato.
0: Mamma mia, che errore da parte di Rachmani. Prova a scappare Micautazze e poi Rachmani ritorna e si riprende il pallone, ma che leggerezza, che mamma mia che rischio. Però trasformiamo l'azione da difensiva a offensiva, dopo ci sarà forse un'ammonizione per il Villarreal perché qualcuno ha trattenuto Giovane, pallone che adesso però è sulla corsia di destra con Politano che entra in area di rigore, rientra su Mancino, il sinistro deviato, fuori, calcio d'angolo, stavolta c'è il calcio d'angolo, ma ci dovrebbe essere un'ammonizione per un calciatore del Villarreal che aveva trattenuto Giovane. E invece no, forse richiamato soltanto verbalmente dal direttore di gara.
2: Diciamo che il tiro di Politano deviato ha avuto una parabola strana, il portiere prima l'ha battezzata fuori e poi fuori è finita, quindi angolo, però poi ha avuto un attimo di paura, ha fatto una corsa all'indietro che il pallone potesse scendere nello specchio della porta, però lì ha un po' forzato il tiro Politano, e anche se è stato pericoloso l'area era riempita, forse era meglio servire i compagni.
0: Terzo angolo per il Napoli e terzo angolo a partire dalla corsia di sinistra, e ci va ancora una volta Matteo Politano con il mancino ad uscire. 36esimo minuto di gioco, Napoli è sotto col Villarreal 2-1. Intanto fa una fatica bestia Daniel Siebert, arbitro tedesco, a portare la calma all'interno dell'area di rigore. Parte il cross, tentativo di colpo di testa che non arriva, ma arriva dall'altra parte Amir Rahmani, che viene però purtroppo spinto e quindi perde il contatto con il pallone, che finisce oltre la linea di fondo, e quindi si ripartirà con un tiro da fondo per il Villarreal quando ormai siamo arrivati quasi al 37esimo minuto di gioco e il Villarreal è ancora avanti 2-1.
2: Sì, la partita è aperta, sembrava il Napoli la potesse indirizzare, poi abbiamo raccontato già più volte che cosa è successo, improvvisamente un 1-2, non voglio dire dal nulla perché il Villarreal qualche cosa stava provando a fare, però se parliamo dei due gol si può dire dal nulla, perché non erano in pressione quando Politano ha sbagliato il retropassaggio che ha permesso a Mika Udazie di presentarsi solo davanti a Milinkovic Savic. Eravamo scappati troppo all'indietro, ma il tiro non mi sembrava un tiro irresistibile all'incrocio dei pali, quello di Mourinho del 2-1, quindi cose non pericolosissime che si potevano sicuramente evitare. Purtroppo sono arrivati due gol, la gara comunque resta una gara equilibrata con occasioni più o meno da una parte e dall'altra, bisogna concretizzare noi e bisogna evitare queste distrazioni clamorose che ora stanno indirizzando non solo il risultato di questa partita, ma sono distrazioni che possono pesare proprio molto nell'economia della classifica di questa prima fase della Champions.
0: Eh sì, e intanto si riparte da una rimessa dal fondo in favore del Villarreal. La regia insiste su quello che è stato l'errore da parte di Matteo Politano, che ha regalato poi a Mika Udazie la possibilità di battere Milinkovic Savic. Napoli che adesso riconquista il pallone, poi Kevin De Bruyne cercava un'idea per Giovane, poi il tentativo di stop di petto da parte di Giovanni Di Lorenzo. Napoli che adesso prova a spingere con Scott McTominay, che allarga sulla corsia di sinistra per Giovane, arriva anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, il cross e poi non si capisce perché Højlund non vada di testa, ma cercava addirittura uno stop di petto e regala la palla agli avversari. Paolo,
2: forse è stato sorpreso dal mancato colpo di testa di McTominay, l'unica spiegazione che posso dare, poi la rivediamo meglio.
0: E adesso insiste Matteo Politano, ma arriva anche il raddoppio da parte di Rodeiro, riesce però a superare due avversari, entra in area di rigore, poi non crossa e si fa rubare la palla, e il Villarreal che la rinvia, poi la riprende Amir Rahmani che quasi commette un errore. Adesso Kevin De Bruyne centralmente, Kevin De Bruyne allarga sulla corsia di sinistra per Giovanni Di Lorenzo, finta il cross, entra in area di rigore, il cross arriva troppo basso e allora i giocatori del Villarreal possono prendersela, e fallo su Kevin De Bruyne, sarà un fallo quasi al limite dell'area di rigore per il Napoli, anche se non in una posizione di tiro ma molto interessante per un eventuale cross, e allora lo seguiremo subito dopo un super spot.
3: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 39esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1 in questa seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva Rete Unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, con la radio cronaca che vi racconterà per tutta la stagione sia il campionato sia la Coppa Italia e anche soprattutto come questa sera la Champions League. C'è Rafa Marin a terra, Paolo, e sì, ne approfittiamo un po' per capire come in qualche modo possiamo eventualmente cercare di sbrogliare questa situazione.
2: Ma io credo che uno, direi De Bruyne, così come negli ultimi 5-6 minuti, perché sta veramente entrando dentro la partita con cambi di gioco, con accelerazioni. E Højlund e McTominay devono probabilmente finalizzare loro, perché mi sa che si va più per vie centrali poi nello sviluppo dell'azione che sugli esterni, dove non abbiamo i Neresi, Lang che avevamo col Frosinone, che erano costantemente dentro e diventavano pericolosi, ma abbiamo Giovane sinistro a sinistra, Politano che la fase offensiva non è che produca molto, quindi siamo meno pericolosi con gli esterni rispetto all'ultima partita.
0: E adesso
2: sono in panchina i due che ho menzionato e quindi potrebbe pure cambiare poi il volto della squadra nel secondo tempo a lì.
0: E adesso calcio di punizione per il Napoli, siamo quasi sulla tre quarti, fischia Siebert il lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne a cercare Badiashil che tocca però con un braccio e quindi battuto malissimo, troppo sì. Lungo questo lancio di Kevin De Bruyne a cercare Badiashil che ha cercato in qualche modo di controllare di testa ma non c'è riuscito, però non va troppo lontano il Villarreal e Napoli che in qualche modo cerca adesso di controllare il pallone. Perché? Perché prima Rafa Marine che aveva un problema era stato costretto ad uscire e quindi il Napoli momentaneamente in 10 sta aspettando il Napoli che finisca il minuto per il quale poi eventualmente potrà rientrare Rafa Marin. Attenzione a Giovane che riesce in qualche modo a riconquistare questo pallone ma per poco tempo, e allora attenzione perché Villarreal adesso ci attacca e siamo leggermente scoperti. Moreiro limite dell'area, il destro fortunatamente rimpallato però da Badiashil e Amir Rachmani, ma il Villarreal riconquista la sfera, può rientrare adesso Rafa Marin, gli fa segno Siebert e allora va a riprendersi la posizione, ma avevamo rischiato tantissimo prima, avevamo rischiato davvero forte e fortunatamente però Rafa Marin è rientrato. Adesso proviamo a rimetterci nuovamente in gestione con il Villarreal che tiene fermo il pallone con Gueye, Renato Veiga, Moleiro sulla corsia di sinistra, Moleiro ancora Gueye centralmente attaccato da quattro giocatori del Napoli ma troppo leggermente perché può fare quello che vuole, si appoggia a Saliba e poi come sana lato destro con Mourinho, si fa vedere il capitano Gerard Moreno, danza sul pallone attaccato dall'altro capitano Giovanni Di Lorenzo che cercava di mettergli pressione. Mancano ancora 3 minuti più recupero in questo primo tempo e il Villarreal gestisce al piccolo trotto il pallone con Renato Veiga nella propria metà campo. Renato Veiga per Moleiro, Gueye a sinistra, cerca la sventagliata centralmente per Mika Utadze, un tocco abbastanza strano da parte di Badiashil che quasi rimetteva il georgiano nella possibilità all'interno dell'area di rigore di rigiocare il pallone. Villarreal che riconquista la sfera con il rilancio lungo di Badiashil che non aveva trovato nessun compagno libero. Mika Utadze prova a uscire fuori dall'area di rigore per cercare spazio, lo segue Rafa Marin, adesso ci pensa Romero a spostare il pallone verso Gueye, all'indietro da parte della Villarreal con Renato Veiga che tiene il pallone centralmente. Paolo Navarro cercava un'imbucata, Giovane si inserisce, Napoli riconquista il pallone con Billy Gilmore, Badiashil, siamo quasi nel cerchio del centrocampo e allora Mir Rachmani, quando siamo arrivati al tramonto anche del 43esimo minuto di gioco, Amir Rachmani insiste sulla corsia di destra per Rafa Marin all'indietro per Amir Rachmani, chiama i propri compagni che però non gli offrono una soluzione. Allora Milinkovic Savic cercava di trovare Billy Gilmore e poi un lancio lungo da parte di Kevin De Bruyne nel nulla, super spot.
3: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 44esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione. Kevin De Bruyne cerca al limite dell'area di rigore Rasmus Højlund, Kevin De Bruyne il destro completamente sbagliato a lato, finisce su fondo.
2: Qui c'era il tiro, doveva tirare perché insomma l'azione poi non è che prevedeva altri sbocchi, purtroppo gli è uscito male, come gli è uscito male il passaggio di prima. Fatto cose molto buone, cose meno buone De Bruyne in questo primo tempo, soprattutto con la precisione in qualche giocata, però diciamo nella seconda parte del primo tempo almeno l'abbiamo visto.
0: Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero e tra un poco vedremo Siebert quanti minuti andrà a concedere. Intanto Villarreal prova la sventagliata sulla corsia di sinistra ma si inserisce Amir Rachmani, poi viene a legare il gioco Kevin De Bruyne, prova invece il lancio lungo completamente sbagliato Billy Gilmore, allora può intervenire Romero che poi aveva sbagliato il rilancio e il Napoli poteva riconquistare la sfera, lo fa adesso grazie a Rafa Marin e poi mette ordine Billy Gilmore. Il Napoli prova a chiudere almeno in avanti questo primo tempo. Lancio sulla corsia di destra verso Matteo Politano, che viene affrontato da Mika Utadze. All'indietro per Amir Rachmani, centralmente per Billy Gilmore. Non ci sono compagni liberi, allora ancora Amir Rachmani vicino per Rafa Marin, che quasi fa il centrocampista. Lo fa invece di professione Scott McTominay, che allarga sulla corsia di sinistra per il capitano, anzi no, Giovanni. Sono 2 minuti di recupero che sono già iniziati, e allora il Napoli prova ad insistere sulla corsia di destra con Matteo Politano. La dà a Rasmus Højlund, attaccato da 3 calciatori, e poi Kevin De Bruyne, che provava a girarsi, non ci riesce. Pao Navarro la sbutta proprio completamente in faro laterale. 1 minuto e mezzo ancora da giocare. Faro laterale per il Napoli, che lo batte con Matteo Politano. Rafa Marin, Matteo Politano chiuso da un calciatore del Villarreal. Interviene Rafa Marin, che poi si guadagna un altro faro laterale già battuto con Amir Rachmani. All'indietro per Badiashile, sta per terminare il primo dei 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Allora Badiashile nel cerchio di centrocampo verso Billy Gilmore, si fa vedere Højlund, poi il pallone per Scott McTominay, ancora all'indietro per Badiashile. Il Villarreal è tutto all'interno della propria metà campo, anche perché c'è da difendere questo vantaggio, e allora sventagliata sulla corsia di sinistra da parte di Rachmani. Trova molto bene Giovane, cerca il cross, anzi no, è una finta, si fa vedere anche Scott McTominay. Il cross arriva adesso, il colpo di testa di Politano, che non può arrivare perché il pallone era troppo lungo, e allora Moleiro riusciva in qualche modo a rinviare. Napoli che riconquista il pallone, non con un fallo come vorrebbe invece il pubblico del Madrigal, ex Madrigal, adesso stadio della Ceramica, che però deve soffrire ancora in questi ultimi 30 secondi di primo tempo. Scott McTominay sbaglia completamente un passaggio per un compagno, regala la palla al Villarreal, che a questo punto dovrà gestire solo gli ultimi 15 secondi di questo primo tempo. Lo fa con un lancio sulla corsia di destra, sombrero da parte di Mourinho, che oggi è azione di Saliba, che aveva mandato letteralmente al bar il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Finiscono così i 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, che manda tutti sotto la doccia. Allora finisce così il primo tempo di Villarreal Napoli, Villarreal 2 Napoli 1, Supersport.
3: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque finisce 2-1 per il Villarreal. In questo intervallo cediamo la linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
3: Ale, ale, ale.
4: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
5: 51 minuti dopo le 21, ebbene, è terminato il primo tempo con il Villarreal che è riuscito non solo a recuperare ma anche a superare il Napoli che era passato in vantaggio con Amir Rahmani, poi i due gol del sottomarino giallo a chiudere il primo tempo 2-1. Andiamo a vedere i risultati delle altre gare, ci sono delle sorprese, vi dico subito. Arsenal-Lille 0-0, Atletico Madrid 1, Manchester United 0, Galatasaray-Barcellona 1-1, ma al Galatasaray è stato annullato un gol proprio ad Osimhen, mentre invece l'Inter è riuscito a trovare il gol del pareggio dopo che il Bruges era andato in vantaggio con un rigore di tre soldi praticamente al trentesimo, mentre invece il pareggio dell'Inter è stato siglato dal solito Lautaro Martinez. Ma probabilmente la sorpresa più sorpresa di questo primo tempo è il 2-0, il vantaggio 2-0 del Viking Stavanger contro il Bayern Monaco, a significare che ormai c'è una certa, come dire, non esiste più la squadra materasso tra virgolette. L'abbiamo visto col Sabah Baku che ha superato lo Slavia Praga, non sarà una grandissima squadra, ma comunque 2-0, adesso addirittura i norvegesi del Viking sono in vantaggio sul Bayern 2-0. Ma noi invece torniamo a parlare di Napoli-Villarreal. Il Napoli aveva cominciato molto bene, sembrava avesse la partita in pugno, non tanto sul fronte del gioco, perché poi alla fine il fraseggio, il Villarreal lo ha fatto, è andato anche al tiro, magari non in maniera molto pericolosa, però il Napoli ha avuto le occasioni migliori e invece poi dopo è bastato un errore a far capovolgere il primo tempo. E vorrei coinvolgere Paolo Del Genio con una cosa di cui abbiamo già discusso in sottofondo, e cioè dell'errore di Politano. È un errore tecnico, io dicevo, però visto che giochiamo a 4 lì ci poteva essere Di Lorenzo, che invece è stato sacrificato sulla fascia sinistra dove non ha dato il suo solito contributo, e invece niente, Paolo.
6: No, ma io non la vedo come una problematica di carattere tattico. Il discorso generale è Di Lorenzo non è la sua posizione migliore, Giovane a sinistra non è la sua migliore posizione, Rafa Marin esterno non è la sua posizione migliore. Allora c'hai troppi giocatori che stanno facendo pure una buona partita, che però non sono nella posizione dove esprimono tutte le loro qualità. E questo è un discorso. Poi dopo però è un discorso che poteva avere incidenza zero sul risultato se non ci fosse stato quel clamoroso errore individuale tecnico, che non c'ha nulla a che vedere con i discorsi tattici di Matteo Politano. E poi sul secondo invece non mi so esprimere se c'è una responsabilità di Milinkovic-Savic, se è un jolly di Mourinho. Comunque quel classico gol che arriva quando è il momento di grande entusiasmo di una squadra, il momento di eccesso di ansia dell'altra. E ora bisogna riprendersi, c'è tutto un secondo tempo per rimettere a posto le cose, la partita è equilibrata e niente, ora speriamo che negli episodi il Napoli sia più bravo e più fortunato.
5: Quando parlavi di giocatori che non sono proprio nella loro posizione.
6: Però volevo dire un'altra cosa, prima della tua seconda osservazione, l'altra cosa che volevo dire è che la dobbiamo smettere, anzi forse parlo per me, la devo smettere pure io a fare quelle proiezioni, poi teniamo il Sabah, poi teniamo il Viking, perché qua nessuna partita è vinta prima di giocarla, quindi pensiamo a fare punti stasera, perché punti già messi da parte per il calendario non ce ne sono.
5: No, dicevo, l'altro giocatore che forse non messo proprio a suo agio in quella posizione è Giovane, che pure ha fatto degli spunti abbastanza, come dire, significativi, però ovviamente non riuscendo a rientrare poteva solo mettere cross da quella posizione.
6: Sì, questo sì, perché è un giocatore che mi sembra in forma, mi sembra nell'uno contro uno in grado di saltare l'avversario, cosa che dall'altra parte non fa Politano. Se giocava come tutti avevamo pensato sulla fascia destra Giovane, probabilmente poteva essere ancora più pericolosa qualche sua iniziativa. Invece Politano dall'altra, al netto dell'errore, non è che sta producendo tantissimo anche offensivamente, e Giovane da lì sta giocando bene, ma come dicevi anche tu non riesce a incidere tanto come potrebbe forse dall'altra parte. Ora non so se mette mano a qualche spostamento attraverso qualche cambio anche di posizioni, di giocatori, vediamo che cosa decide di fare Allegri. La partita male dal punto di vista della fisionomia della gara non sta andando, quindi non è che c'è un cambio di uomini o di sistema di gioco obbligato. Si può anche andare avanti così, però sia per un discorso di forze fresche sia per un discorso di avere giocatori con caratteristiche un po' diverse, mi riferisco soprattutto a Neres e Lang, no? Che hanno l'uno contro uno a piede invertito, forse può essere un qualcosa da fare.
5: E in queste partite i giocatori che hanno il maggior tasso tecnico dovrebbero un po' caricarsi la squadra sulle spalle, ti chiedo nello specifico di De Bruyne, come l'hai visto in questo primo tempo?
6: Allora il discorso degli esterni, però è da dire che il Napoli potrebbe fare questo discorso delle alternanze se ne avesse quattro, cioè se avesse Vergara, Neres da una parte e dall'altra parte e più Giovane, dall'altra parte Alisson e Lang. Invece dobbiamo adattare un giocatore a sinistra perché non l'abbiamo, e a destra non c'è né Neres né Vergara e nemmeno Giovani, che è adattato dall'altra parte, ma c'è Politano che oramai è più da considerare un esterno di tutta fascia. Quindi un po' paradossale la situazione, con tanti esterni bravi a piede invertito da uno contro uno, stasera non c'è nessuno con piede invertito né a destra né a sinistra. Vediamo se nel secondo tempo li possiamo vedere. De Bruyne deve salire in catena con più continuità, qualche bella giocata, ma dal suo piede è normale che parta ed è partita, però poi sono venuti fuori anche un po' di errori e meno con la partita tra le sue mani rispetto a quella col Frosinone, quindi dipende un po' sì dall'andamento della gara, ma anche lui può e deve forse andare a cercarsi una posizione. Non so se ora McTominay ha i 90 minuti, se McTominay non ha i 90 minuti e esce, io non escluderei che De Bruyne possa arretrare di qualche metro.
5: E a volte le statistiche non raccontano la partita o almeno il risultato della partita, perché se vai a vedere quelle del primo tempo il Napoli ha un XG di 1,28 e il Villarreal 0,68. Il Napoli ha un lieve possesso palla 52-48%, i tiri sono pressoché gli stessi 7-8, gli stessi anche in porta. Il Napoli ha avuto qualche occasione nel termine delle grandi occasioni, perché ha colpito anche la traversa, sì, con Højlund.
6: Però è falso, lo sai, l'XG va letto e poi va anche studiato, ovviamente, perché noi produciamo 1,28 che è un buon XG, certo, no, per il primo tempo, però se tu ci pensi due prodotti di quell'XG sono la stessa azione, cioè la traversa di Rachmani e poi il gol di Rachmani, essendo stato due tiri in porta vengono conteggiati tutte e due volte e alza, e sono da tutti e due da poca distanza, quindi alzano in maniera clamorosa, no, l'XG, però è un'azione alla fine premiata con, certo, il gol. Quindi se segnava direttamente di testa Rachmani e non c'era la traversa, l'XG sarebbe sceso di 40-50, non so se ho reso l'idea.
5: Certo. Speriamo che nel secondo tempo però il Napoli possa ritrovare la via del gol. Nel frattempo vi dico giusto i risultati alla fine del primo tempo: Arsenal Lille 0-0, Atletico Madrid Manchester United 1-0, Galatasaray Barcellona 1-1, Inter Club Bruges 1-1, Lipsia PSV Eindhoven 0-0, Viking Stavanger 2 Bayern Monaco 0. Sono le 22, possiamo tornare allo stadio della Ceramica. Tra qualche minuto ci sarà il secondo tempo di Villarreal Napoli.
4: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con... Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: al Maximall Pompei. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud, Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Siamo pronti per raccontarvi il secondo tempo di Villarreal-Napoli. Si parte dal 2-1 del primo tempo e sarà il Napoli a battere questo calcio d'avvio. E lo fa Kevin De Bruyne in questo istante verso Milinkovic-Savic, che subito va al lancio lungo nella tre quarti avversaria, colpo di testa di Højlund a cercare l'inserimento di Scott McTominay che non arriva, poi bravo Billy Gilmour con un colpo di testa all'indietro a servire Badiashile, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo per Giovane sulla corsia di sinistra, Billy Gilmour centralmente, Kevin De Bruyne cercava un tracciante verso Rasmus Højlund, intercettato però da un difensore del Villarreal, e così la squadra del submarino amarillo prova a ripartire, ma il Napoli con Amir Rahmani riconquista la sfera nella propria metà campo e riparte proprio con il nostro numero 13. Si abbassa Kevin De Bruyne a ricevere questo pallone, lo gestisce adesso Amir Rahmani sempre all'indietro dalle parti di Milinkovic Savic, con il lancio lungo da parte di Milinkovic Savic sulla corsia di destra verso Rafa Marin, si fa vedere Matteo Politano ancora una volta a gestire questo pallone, stava rischiando di perderlo clamorosamente. Non una gran partita subito dopo l'errore da parte di Matteo Politano, che evidentemente ha pagato lo scotto di quello che poi è stato il pareggio del Villarreal. Adesso Rasmus Højlund aveva mandato per i campi il tentativo di anticipo da parte di Pau Navarro, però bene il Villarreal a riconquistare questo pallone e a gestirlo adesso con un lancio lungo del proprio portiere, ma Badiashile in tutta calma gestisce questo pallone e riconquista il pallone per il Napoli. Paolo,
3: 4-3-3 con Gilmour centrale, McTominay centro-destra e De Bruyne centro-sinistra, quindi ha spostato un po' di pedine in campo per cambiare uomini.
2: Gilmour per il capitano Giovanni Di Lorenzo, che non va sul cross, allora limite dell'area di rigore per Billy Gilmour all'interno dell'area di rigore, fallo all'interno dell'area di rigore su Scott McTominay che resta a terra, così come resta a terra anche il portiere del Villarreal. Vedremo se eventualmente potrebbe esserci eventualmente un calcio di rigore. Il portiere è rimasto a terra. Rasmus Højlund ha anticipato palla, il portiere palla. No, prende la palla il portiere. Sono rimasti entrambi a terra.
3: Poi è colpito da una ginocchiata di Højlund il portiere, ma prende la palla.
2: E quindi noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Colpito da una ginocchiata di Rasmus Højlund, che nello slancio, dopo aver tentato di anticipare il portiere, era andato purtroppo.
3: Però bella verticalizzazione di Gilmour. Stiamo giocando in maniera diversa. Ora Allegri vuole evidentemente che si sviluppi di più con le catene, da una parte di Lorenzo, De Bruyne e Giovane, dall'altra Rafa Marin con McTominay e con Politano. Si può intervenire ovviamente con poi cambi durante il secondo tempo, però per il momento ha cambiato queste posizioni iniziali rispetto al primo tempo.
2: Adesso il Villarreal riesce ad uscire da un forcing del Napoli e lancio lungo cercato da Renato Veiga a svettare addirittura come Sane, poi il tentativo al volo da parte di Saliba, che si era inserito all'interno della nostra area di rigore, fortunatamente girata completamente sbagliata sul fondo.
3: Sì, si è fatto anticipare qui di Lorenzo sulla diagonale. Ora il Napoli può ripartire con McTominay
2: che porta il pallone sulla corsia di destra in avanti, poi riceve Matteo Politano, la mette sui piedi di Billy Gilmour centralmente, si fanno vedere, bravissimo Matteo Politano in area di rigore, Matteo Politano riesce nel dribbling, poi De Bruyne anticipato prima della conclusione dal dischetto e poi Gerard Moreno, controllo fantastico e il Villarreal prova ad attaccarci, siamo in 4-4, limite dell'area di rigore del Napoli, Gerard Moreno se la porta sul mancino, poi la allarga per Moleiro, il destro che finisce sul fondo.
3: eravamo con tanti uomini bene, direi, al limite dell'area di rigore avversaria. C'è mancato proprio il tempo giusto per andare al tiro su quel rimpallo in aria con Politano che si era infilato bene, poi la tocca e il pallone arriva a De Bruyne ma viene murato, e poi sono partiti, ovviamente avendo noi tanti giocatori oltre la linea della palla sono partiti velocemente, però eravamo ben rientrati almeno con i quattro difensori, avevamo una superiorità numerica, l'abbiamo costretti a un tiro un po' forzato.
2: Sbaglia Højlund, il tentativo di sventagliata dalle parti di Giovane, fortunatamente non preciso nemmeno il Villarreal, ma non preciso in questo istante ancora una volta Matteo Politano che regala il pallone al Villarreal. 50° minuto di gioco che si spegne. Vi ricordo che Villarreal e Napoli sono sul punteggio di 2-1 a favore della squadra spagnola. Vi stiamo raccontando questa gara in diretta in esclusiva a Rete Unificata su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione sia in campionato che in Coppa Italia che anche e soprattutto in Champions League, come stiamo facendo questa sera. Villarreal che insiste a destra adesso con Mourinho e prova a superare la pressione di Giovane, non riesce poi a tenere il pallone in gioco, ma beneficerà il Villarreal di una rimessa laterale già battuta da parte del numero 15 del Villarreal, Gueye. Si fa vedere anche Gerard Moreno che prova a insistere sempre su Mourinho, si fa vedere ancora Gueye messo giù da Badiashil, fallo del numero 5 del Napoli quando siamo arrivati al 51° minuto di gioco. Super Spot.
5: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
2: Era un bel tuffo da parte di Gueye, Paolo, perché non c'era mai stato l'intervento di Badiashil e quindi ruba questo calcio di punizione Villarreal, come se non bastasse rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Anche
3: stavo
2: adesso
3: pensando però che forse in questo momento ci sono i presupposti per far uscire forse Badiashil, che dei difensori è quello con qualche difficoltà in più, mettere Rafa Marin centrale, Di Lorenzo da lì e mettere Spinazzola dentro a sinistra, sempre a quattro ma con due terzini che spingono.
2: E adesso calcio di posizione per il Villarreal, siamo sulla corsia di destra leggermente spostati rispetto all'area di rigore del Napoli, parte Moleiro, il cross al centro, colpo di testa addirittura di Gilmour, poi la torre sul secondo palo e poi fortunatamente se la ritrova lì Milinkovic Savic prima che possa intervenire Pau Navarro e rischiamo ancora. Peccato che non siamo stati attenti, abbiamo dovuto rischiare così. E poi ancora Badiashil in difficoltà su Moreno.
3: Non granché stasera Badiashil, devo dire la verità.
2: Ricordando che non giocava da tanto tempo, ci può stare che magari possa in questo momento incappare in leggera difficoltà. Adesso il Napoli riconquista però fortunatamente il pallone dopo averlo perso, lo porta per il campo Billy Gilmour che va sulla corsia di sinistra dal capitano Giovanni Di Lorenzo, poi ancora Gilmour, centralmente si fa vedere Kevin De Bruyne che lo porta a spasso, anzi no, era Rasmus Højlund, lancio lungo in profondità per Giovane che prova a tenerla in gioco, fortunato Mourinho che nel rinvio la butta addosso a Giovane, si guadagna anche una rimessa laterale. Oggi Villarreal sta sfoderando tutta la fortuna che gli è mancata nella partita col Villarreal, se l'è conservata tutta per questa sera, incredibile.
3: E ci sono giocatori, però c'è Spinazzola, c'è Lobotka, c'è Neres e c'è Langri, sono quattro cambi importanti che possono dare veramente nuova linfa al Napoli. Ora Napoli non è che sta giocando male questo inizio ripresa, però questi cambi probabilmente prima arrivano meglio è.
2: Kevin De Bruyne cercava di mettere in movimento Rasmus Højlund che però non tiene il pallone, allora il Villarreal prova a ritornare in avanti con Mika Utadze che sfida Badiashil, non riesce a saltarlo e allora affida a Saliba la possibilità di ricominciare con grande calma da Gueye e poi come Shana che prova ad andare sulla corsia di sinistra dove c'è Carlos Romero, sempre a piccolo trotto il Villarreal, non ha bisogno di accelerare, mentre invece il pressing del Napoli non sale e quindi possono con grandissima calma muovere il pallone da una parte all'altra del campo senza difficoltà. Attenzione adesso Moleiro però in area di rigore, Mika Utadze, ancora Moleiro e poi il pallone che arriva ancora sui piedi di Comesciana che provava una conclusione ribattuta più e più volte. Il Napoli in grandissima difficoltà con Gueye che la gioca con Saliba e poi ancora Gueye che va all'indietro. Rasmus Højlund fa segno ai propri compagni di squadra di salire con il pressing. e allora il pallone va direttamente al portiere Luis Junior sulla corsia di sinistra per Renato Veiga, ancora più a sinistra da Carlos Romero. Si fa vedere Mica Audazze che si abbassa spesso e poi il pallone però ancora da Renato Veiga, sale il pressing anche di Kevin De Bruyne ma centralmente libero Gueye che poi verticalizza per Mourinho che si fa vedere nel cerchio di centrocampo. Fallo da parte di Giovane che viene anche ammonito e allora Super Sport.
5: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: Paolo, che vada cambiata qualcosa credo che sia abbastanza evidente.
3: Sì, perché con quelli che spero io possa fare avresti Di Lorenzo a destra, Spinazzola a sinistra, Neres a destra, Lang a sinistra. Già proprio la composizione delle due corsie sarebbe... tutti i giocatori che sono abituati a giocare proprio in quelle posizioni potrebbero sviluppare meglio, potrebbero puntare più la difesa, andare in uno contro uno, mettere qualche altro pallone per gli inserimenti. Insomma, sono mosse che secondo me sono un po' chiamate a sto punto.
2: Adesso Rafa Marin fa un mezzo miracolo su Mica Audazze, mamma mia quanto potevamo rischiare su un'uscita fatta male, e poi Politano che sbaglia su Scott McTominay che però è anche abbastanza leggerino ultimamente. Allora può ripartire il Villarreal con Moleiro che entra in area di rigore, Moleiro, e poi Badiashile mette la palla in calcio d'angolo quando era tutto solo Gerard Moreno praticamente nell'area piccola del Napoli.
3: Ma io credo che i cambi sono fondamentali a questo punto, c'è anche qualche giocatore che è proprio un po' in difficoltà, due partite ravvicinate, poi abbiamo Giovane che non ha giocato molto negli ultimi tempi, McTominay che non si è allenato nemmeno negli ultimi tempi, Politano che mi sembra in difficoltà, ci sono dei giocatori che sarebbe meglio a questo punto sostituire.
2: Battuto il calcio d'angolo di testa, la allontana Amir Rahmani, poi ancora morbidi nel tentativo di andare a riprendersi questo pallone, fortunatamente sbagliano anche loro, la palla finisce sul fondo, mamma mia.
3: Io sono fatto i complimenti ad Allegri quando Napoli-Bologna sul risultato di parità primo tempo fece cambi. Oggi stiamo perdendo alla fine del primo tempo, sì la partita male non è ma stiamo perdendo. Non capisco perché non sono ancora stati fatti i cambi.
2: E adesso Rasmus Højlund che viene anticipato e nel rimpallo, guardate un po', arriva sempre un calciatore del Villarreal con la palla che gli arriva praticamente in bocca. Adesso Mica Audazze che è all'interno della nostra area di rigore, costretto ad uscire, gestisce con Gueye che di mancino ancora tiene tra i propri piedi il pallone, si fa vedere ancora Mica Audazze, poi un rimpallo e il Napoli che fatica ad uscire, poi Billy Gilmour mette un po' di ordine, prova a lanciare Matteo Politano che ha un po' di spazio, lo insegue come Sciana che ovviamente non ha la sua verve, ma Matteo Politano sbaglia ancora una volta il controllo e regala il pallone al Villarreal.
3: Momento difficile per Politano, diciamo al netto dell'errore che ci può stare, ma un giocatore come lui non penso si può far condizionare dall'aver commesso un errore, lo vedo proprio poco brillante, eppure sta forzando un po' le giocate nonostante non è brillantissimo, invece di metterla sul semplice cerca delle situazioni un po' complesse, dribbling, doppio dribbling.
2: Lancio lungo adesso di Milinkovic-Savic per Højlund, anche lui non benissimo, però poi riesce ad aggiustare una situazione abbastanza complicata. Non c'è fallo proprio Scott McTominay che perde quest'altro pallone. Fortunatamente l'arbitro si mette in mezzo tra il pallone e Saliba, ma Kevin De Bruyne non riesce con astuzia a rubargli il pallone. Come Sciana che chiama la calma ai propri compagni, perché effettivamente Villarreal, quando siamo arrivati al 59esimo minuto di gioco, vince ancora 2-1 sul pro. Kevin De Bruyne non riesce.

0: Pau Navarro, tutto il Villarreal nonostante il vantaggio all'interno della nostra metà campo. Saliba affrontato da Giovanni Di Lorenzo, arriva anche il raddoppio di Giovanni che però è ammonito, non può arrivare a mettere troppa pressione. Fortunatamente la sventagliata della Villarreal viene intercettata da un colpo di testa di Matteo Politano che adesso viene imbeccato da Scott McTominay e poi Matteo Politano si guadagna una rimessa laterale. Però quello che voglio dire io è che dovrebbe accorgersi eventualmente Massimiliano Allegri di un cambio, cambi che ci sono, ne approfittiamo. Super Spot
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Entrano Noah Lang, David Neres e anche Leonardo Spinazzola. Paolo,
2: sì, i cambi tranne Robotto e gli altri tre, quelli che avevo detto io, e escono giustamente Politano e McTominay. Mi dispiace anche che esce Giovane, però insomma ci può stare. Ora voglio capire però come ci mettiamo, perché Spinazzola andrà giustamente a sinistra, Di Lorenzo a destra, però sono rimasti tutti e tre difensori centrali, o no?
0: No, sì, è 3-4-3 praticamente, Paolo, è 3-4-3. 3-4-3 con i tre difensori centrali, va di uscire.
2: Da 4 passiamo a tre difensori centrali.
0: Sì.
2: Cioè rilasciamo i tre difensori centrali mentre siamo sotto. Io avevo tolto uno dei difensori centrali. Vabbè, comunque vediamo come va con Neres e Lang, questo.
0: Intanto il Napoli provava in qualche modo ad andare da Noah Lang, che però era in fuorigioco, e quindi fuorigioco forse di Rasmus Højlund prima di dare la palla a Noah Lang. Manca ancora mezz'ora.
2: Forse lui, quando ha i tre attaccanti, cioè Neres, Lang e Højlund, e ha De Bruyne che gli va vicino ai tre attaccanti, vuole, per non lasciare solo Gilmour, i tre difensori.
0: Sì.
2: Questa è la spiegazione.
0: E adesso vediamo un po' se sale anche il pressing con il portiere del Villarreal che va al lancio lungo di testa. Mirrachmani la accomoda verso Rafa Marin che gliela rispedisce sempre di testa. Si fa vedere David Neres che ha un po' di spazio nel cerchio di centrocampo, prova ad accelerare, allarga sulla corsia di destra per il capitano Giovanni Di Lorenzo che pensa il cross, poi invece si ferma centralmente per David Neres, limite dell'area di rigore, sbaglia il tracciante per Noah Lang che aveva provato una diagonale ad inserirsi all'interno dell'area di rigore. Renato Veiga la ricaccia fuori, ma fortunatamente il Napoli la riconquista. Billy Gilmour che insiste sulla corsia di destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, tenta il cross al centro, anticipato Spinazzola sul secondo palo da un intervento clamoroso da parte di un difensore del Villarreal. Villarreal che adesso ha un po' di spazio però con Mourinho che può andare dall'altra parte, inseguito da Kevin De Bruyne centralmente. Kevin De Bruyne decide di spendere un fallo e di guadagnarsi così un cartellino giallo. Paolo,
2: Purtroppo qui, anche qui per centimetri non facciamo gol e poi rischiamo di beccarci una ripartenza, ci becchiamo un'ammonizione pesante di De Bruyne che però a quel punto vuole evitare la beffa di prendere il contropiede e quindi decide di spendere il fallo.
0: Quindi fallo, noi ne approfittiamo per un super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Intanto ne approfitta anche il Villarreal, esce Gerard Moreno e farà anche Micautadze, escono entrambi. Vediamo le sostituzioni scelte da parte del Villarreal con Oluwasei e Freeman, quindi un terzino e un centrocampista offensivo, un attaccante.
2: Sì, credo che si metta a 5.
0: Sì, a questo punto sì, considerando Freeman. Attenzione, perché forse ci stanno mettendo un po' troppo tempo e quindi forse il direttore di gara ha deciso poi di rallentare quella che sarà la sostituzione, quindi potrebbe giocare con due in meno per un minuto il Villarreal, perché quando si ritarda l'uscita dal campo, se non è in linea con quelle che devono essere le indicazioni da parte del direttore di gara, i due non possono entrare. Quindi calcio di punizione per il Villarreal, che in questo momento però, da quando si ripartirà con questo calcio di punizione che il direttore Siebert ha dato alla squadra di casa per un fallo di Kevin De Bruyne, giocherà per un minuto meno due giocatori, quindi in 11 contro 9 per un minuto. Certo, in un minuto può succedere davvero poco, però caro Paolo, non è mai detto. Intanto il calcio di punizione è abbastanza pericoloso, perché un mancino come Guehi e poi anche un Moreiro che dalla distanza col destro potrebbe andare, il pallone è abbastanza centrale.

0: Fischia Siebert, parte Gueye, sinistro completamente errato, va a finire addirittura in curva, ne approfittiamo, super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Abbiamo 40 secondi per poter giocare in superiorità numerica, c'è un fallo su Noah Lang, questo fallo è stato fatto per far passare il tempo, è stato fatto per far passare il tempo e bisognerebbe continuare a giocare, caro il mio Siebert, un fallo apposta e tra l'altro anche con, voglio dire, un'ammonizione si poteva punire un fallo del genere. Il Napoli intanto ha provato a rimetterla subito in gioco la sfera con Badiashile che la larga sulla corsia di sinistra per De Bruyne. Il Napoli è momentaneamente in vantaggio di due uomini, non arriva il pallone al centro, Billy Gilmour cerca la sventagliata sul secondo palo, Di Lorenzo non riesce però nella sponda, arriva Rafa Marin, cercava di testa di rimetterla al centro ma non ci riesce. Intanto Siebert ancora non fa entrare i due calciatori del Villarreal, Villarreal è ancora in nove uomini e il Napoli prova allora di insistere con Noah Lang, intercettato poi Højlund, non riesce a trattenere questo pallone e arriva il fallo di Kevin De Bruyne e quindi a questo punto possono entrare i due calciatori del Villarreal.
2: Non l'abbiamo fatta girare velocemente, era un'opportunità, loro erano beh che erano tutti quanti al limite della loro area di rigore a proteggere con 8 più il portiere, con 9 giocatori, però se la facevamo girare un po' meglio qualche cosa si poteva fare. Mi è piaciuto molto questo momento, parlando un attimo non della partita ma parlando di calcio proprio, come la direzione che deve prendere il calcio, basta furbi e quindi se fai il furbo ti vai a esporre a un rischio.
0: E adesso il Napoli, a proposito di rischi, ne stava correndo uno, fortunatamente Rachmani è riuscito ad evitarlo, poi però Spinazzola purtroppo non si è trovato il pallone nella condizione giusta per poter eventualmente trasformare l'azione da difensiva ad offensiva. Ci prova adesso Noah Lang che però tocca il pallone con un braccio e quindi fallo in favore del Villarreal, ma siamo nella metà campo avversaria, 67esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, i gol, quello di Amir Rachmani all'ottavo minuto, poi in 4 minuti Mikautadze e Mourinho dal 23esimo al 27esimo hanno trasformato il vantaggio in uno svantaggio per gli azzurri. Villarreal che adesso riparte con Mourinho che cerca la sventagliata in avanti per un proprio compagno di squadra, Badiashile lo mette giù e commette fallo e quindi fallo in favore del Villarreal, ma Saliba viene ammonito perché chiedeva un'ammonizione per Badiashile.
2: Non si può fare,
0: quindi viene ammonito. Grande personalità di Siebert oggi, arbitro davvero fin qui impeccabile, verrebbe da dire, Paolo.
2: Io metterei Lobotka al posto di Badiashile, Vince, credimi, me la giocherei con centrocampista in più e con la difesa a 4.
0: 4-3-3.
2: Sì. Onestamente me la giocherei così, aumenta la velocità nel giro palla.
0: Intanto sta entrando Foyt al posto di Moleiro e allora ne approfittiamo, super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Altro cambio difensivo, caro Paolo, entra Foyt al posto di Alberto Moleiro che era uno di quelli che ci aveva messo maggiormente in difficoltà.
2: Sì, ora loro sono preoccupati dalle forze fresche che ha messo dentro Allegri, ancora non le abbiamo innescate bene, però insomma c'è ancora parecchio tempo.
0: E adesso il Napoli riconquista molto bene con Rafa Marini il pallone, prova a portarlo nell'altra metà campo Billy Gilmour, inseguito però da un calciatore del Villarreal, Oluwasevi, e allora il Napoli gestisce e prova a ragionare, lo fa con Gilmour, Spinazzola che chiamava l'ingresso alle spalle della difesa di Noah Lang, lo trova con questo pallone a scavare la difesa, però poi Noah Lang controlla male e quindi poi regala anche la rimessa laterale agli avversari.
2: Ma Lang e Neres devono diventare determinanti. Prima di Lang non giocata bene, prima di Neres nulla di particolare, devono fare loro la differenza in questo momento.
0: Altro fallo di Badiashile, alza troppo la gamba, sempre su Saliba. 69esimo minuto di gioco che sta per concludersi, entreremo nel 70esimo minuto, 20 più recupero ancora da giocare in questa seconda giornata di Champions League. Villarreal Napoli, Villarreal che è avanti 2-1 e che adesso gestisce questo pallone in campo con Gueye, che porta il pallone nella nostra metà campo, arriva Freeman che ancora insiste su Gueye, pallone che poi ritorna a Freeman, poi Mourinho, Pau Navarro nel cerchio di centrocampo, ancora a destra da Mourinho, affrontato da Noah Lang, poi il pallone per Freeman, c'è Spinazzola su di lui, Freeman prova l'1-2 con Gueye e poi la tracciante per l'inserimento di Saliba e poi qui sbaglia completamente tutto Kevin De Bruyne nel tentativo di andare in avanti da Rasmus Højlund.
2: Strano che De Bruyne si faccia prendere da una giocata ansiosa, deve mantenere la calma, lì non c'era ancora, c'erano due che coprivano l'attacco alla profondità in vantaggio, l'ha messa subito profonda ma doveva dare il tempo al compagno di fare il movimento.
0: E adesso lancio lungo da parte del Villarreal, svetta di testa Badiashile che però non riesce a indirizzare verso un compagno di squadra, allora il Villarreal può rigestire questo pallone incredibile, a parte quei due regali poi di fatto non abbiamo rischiato praticamente nulla, viene davvero il nervoso a pensare a cosa ha regalato il Napoli nel primo tempo al Villarreal. Villarreal che adesso gestisce sempre con grandissima calma il pallone, Mourinho sulla corsia di destra cerca Freeman che mantiene il possesso del pallone sull'attacco di Spinazzola, poi pasticcia ma Spinazzola non è lesto ad andarsi a prendere questo pallone, allora Freeman non lo riconquista e cerca di appoggiarsi su Oluwaseyi che poi decide di non andare in avanti ma di gestire ancora il pallone. Adesso Foyt, campione del mondo con l'Argentina 8 anni fa, e adesso il pallone che viene riconquistato dal Napoli, prova a farsi vedere Rasmus Højlund, dall'indietro per Giovanni Di Lorenzo. Napoli adesso prova a predicare calma, insiste sulla corsia di sinistra con Badiashile per Noah Lang, Spinazzola attaccato da Freeman, ancora Badiashile all'indietro, tutto bloccato da parte di Villarreal e Napoli deve andare da Milinkovic-Savic, poi spostiamo subito velocemente il pallone sulla corsia di destra, si fa vedere centralmente Billy Gilmour, cerca la sventagliata sulla corsia di sinistra dalle parti di Noah Lang che non ci arriva perché Freeman aveva coperto molto bene di testa, però qui Noah Lang poteva andarci almeno dopo in pressione, no Paolo?
2: Sì, però bisogna far girare la palla, non forzare le giocate, prima è forzata quella di De Bruyne, l'abbiamo detto, adesso è forzata anche questo cambio gioco.
0: E c'è un altro cambio per il Napoli, Paolo, e allora sì, ne approfittiamo, super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Escono Rafa Marini e Billy Gilmour ed entrano Luca e Lobotka. Paolo.
2: Sì, Lobotka e Gilmour non devo spiegare nulla, mentre significa che il Napoli si mette a 4 con Rachmani e Badiashile, Di Lorenzo e Spinazzola esterni e si mette 4-2-4 praticamente.
0: 4-2-4 che non vedevamo dai tempi di Gattuso, mi verrebbe da dire. Intanto il Napoli che deve in questo momento però fronteggiare a un tentativo di lancio lungo da parte di Villarreal di testa, molto bravo Amir Rachmani a far girare verso Milinkovic-Savic, schieramento assolutamente offensivo da parte degli azzurri che adesso risalgono il campo benissimo con Rasmus Højlund che cerca di appoggiarsi a Lucca, male però il pallone del danese oggi. Non di certo una delle sue migliori partite, Paolo.
2: No, non grandi cose, nemmeno De Bruyne, devo dire, nemmeno McTominay che è uscito. Ci sono un po' dei difetti di assetto e un po' degli errori individuali e un po' delle prestazioni non al top di alcuni giocatori, questo sì.
0: 74esimo minuto di gioco, Villarreal 2 Napoli 1, seconda giornata di Champions League che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione sia in campionato sia in Coppa Italia che anche e soprattutto in Champions League. Come questa sera il Villarreal prova a gestire questo pallone, la pressione del Napoli va a vuoto e allora occhio perché possono andare alle spalle della nostra difesa i giocatori di Inigo Perez, Fortunatamente però il tracciante non era preciso e allora Badiashile va da Milinkovic Savic che prova un lancio lungo sul quale però svetta Mourinho e poi fortunatamente Freeman non aggancia questo colpo di testa del compagno di squadra e ci regala una rimessa laterale. Lobotka per Spinazzola che aveva rimesso il pallone in campo. Spinazzola cerca la sventagliata dall'altro lato, veramente inguardabile, quasi sulla bandierina del calcio d'angolo nostro, quindi quasi un regalo agli avversari. E poi Neres, anche fortunato, dopo un rimpallo e dopo uno stop così così a guadagnarsi una rimessa laterale sulla corsia di destra. Pallone che è già rimesso in gioco, Milinkovic Savic sulla pressione da parte del Villarreal è costretto ad andare in avanti con un lancio lungo, poi arriva una campanile sul quale però Lobotka prova a mettere ordine, c'è fallo su di lui, allora calcio di punizione per il Napoli sulla nostra tre quarti. Super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Era stato come Sagna a commettere fallo su Lobotka. Napoli che aveva battuto velocemente, poi si era appoggiato a Rasmus Højlund che nel tentativo di girarsi deve aver colpito al volto involontariamente un avversario, Pau Navarro, che era rimasto a terra, ma intanto c'è un calcio di punizione per il Napoli perché il fallo era del difensore spagnolo.
2: Sì, è una battaglia adesso, loro sono molto aggressivi quando abbiamo noi la palla e sono lucidi nel palleggio quando noi pressiamo, non granché devo dire, e loro escono bene perché è una squadra che sa muovere il pallone.
0: Adesso Rachmani sposta il pallone sulla corsia di destra dove c'è David Neres che lo trattiene sulla pressione di due calciatori, poi Lobotka centralmente, arriva anche Kevin De Bruyne a dare una mano, Badiashile nella profondità per Noah Lang che può sfidare in uno contro uno Mourinho e si guadagna il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Paolo, Noah Lang finalmente
2: sì,
0: fa qualcosa di interessante,
2: tirato veloce, e questo dobbiamo fare, dobbiamo girarla veloce, portarla sugli esterni e riempire l'aria, non è che c'è molto da inventarsi.
0: Noah Lang con il destro a rientrare perché siamo sulla corsia di sinistra, si lamenta Rasmus Højlund per le cinture all'interno dell'area di rigore, parte il cross da parte di Noah Lang, il tentativo di un giocatore del Napoli, in due addirittura erano stati cinturati, non chiama fallo però il direttore di gara, arriva un altro cross da parte di Noah Lang, attenzione, arriva il tiro, tentativo da parte di Rachmani e poi come Sciana resta a terra, ma c'era stato un errore da parte del portiere, ha provato a imbrigliare il pallone Amir Rachmani, a mandarlo alle spalle, anzi Højlund, poi è arrivato Rachmani di punta con il portiere che era rimasto a terra, ma praticamente non c'era fallo perché avevano fatto tutto
2: sì,
0: loro.
2: Con Veiga si era scontrato, sì. era stato disturbato dal compagno, la palla era rimasta lì che rimbalzava in aria ed era finita nella zona mezzo fra Højlund e Rachmani, non è riuscito mai comodamente a indirizzarla nella porta che era vuota praticamente.
0: Abbiamo riconquistato il pallone con Noah Lang, è una corrida adesso, ma si Everton un fischia fallo e allora può ripartire il Villarreal con Gueye che va dalle parti di Freeman, arriva però Badiashile e la mette sui piedi di Milinkovic Savic che prova a rinviare in avanti, Saliba di testa, bravo, no, Spinazzola che al posto di trovare un compagno la regala agli avversari come Sana per Holloway, il canadese, il sinistro centrale per Milinkovic Savic che la rimette subito tra i piedi di Kevin De Bruyne, siamo nella nostra metà campo però e allora risale il campo a piccoli passi, nostro numero 11 che però sbaglia completamente regalando il pallone a Villarreal. Mamma mia, questi sono errori che a 14 minuti dal termine, più recupero non possono essere fatti. Villarreal che fortunatamente sbaglia anche lui e allora Spinazzola è già sulla tre quarti avversaria, cerca lo scavetto all'interno dell'area di rigore, pallone però intercettato da un giocatore del Villarreal e poi Guei fa valere il fisico, 3 contro 3, siamo quasi al limite della nostra area di rigore, allarga sulla corsia di destra per Freeman in area di rigore, il tentativo di tiro murato letteralmente da Badiashile allora costringe il numero 3 del Villarreal ad uscire dalla nostra area di rigore, addirittura Freeman ha già messo il pallone sul dischetto dell'angolo, cioè siamo già a perdere tempo quando mancano 12 più recupero ancora. Adesso Mourinho che prova a irridere Noah Lang che commette fallo su
2: però
0: Freeman,
2: stiamo arrivando dopo sul pallone Vincenzo, qui prima non siamo andati a raddoppiare perché abbiamo lasciato a Freeman la possibilità di per 5 minuti giochicchiare 10 secondi giochicchiare vicino alla bandierina, là bisogna andare a raddoppiare e prendersi il pallone se sei più vicino al compagno. E anche prima non eravamo molto stretti, molto raccolti. Lang è arrivato con influenza, ma con uno spazio incredibile per l'avversario per saltarlo e guadagnare questa punizione. Non brutto secondo tempo, lo possiamo dire. Nel primo ci sono parecchie cose perché giustificano il risultato, un pizzico anche di sfortuna. Nel secondo male il Napoli.
0: Sì, sì, 11 più recupero perché è iniziato l'ottantesimo minuto di gioco. E partirà con un calcio di punizione il Villarreal. Saliba forse lo batte finalmente. Parte il cross all'interno dell'area di rigore, troppo lungo per tutti, ma sul secondo palo arriva Foyt che si appoggia su Renato Veiga. Era rimasto alto Rasmus Højlund, ma non in quel settore. Villarreal che poi si appoggia al proprio portiere. Napoli prova in qualche modo a salire, ma il pressing non c'è, letteralmente. Lancio lungo da parte del Villarreal, troppo lungo, di Lorenzo per Milinkovic-Savic, poi ancora di Lorenzo, Badiashil e poi Amir Rahmani. Anche noi troppo al piccolo trotto, però troppo poco per trovare il pareggio. Amir Rahmani, la sventagliata sulla corsia di sinistra per Noah Lang, che però non ci può arrivare per la copertura di Mourinho. Noah Lang che fa un buonissimo pressing, pallone che finisce tra le mani addirittura del portiere del Villarreal, Luis Junior, che la tiene ancora in mano. Conta i secondi Siebert, allora Renato Veiga, 10 più recupero ancora da giocare. Lancio lungo di Renato Veiga, di Lorenzo, interviene bene di testa. E poi il tentativo di verticalizzazione per Lucca, molto bene per Højlund. Højlund al limite dell'area, Højlund entra in area di rigore, Højlund, rimpallo e palla fuori, addirittura fondo per il Villarreal, e noi ne approfittiamo per un super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Troppo egoista qui, Paolo.
2: Testa bassa per saltarne tre in un'area così affollata. È difficile che riesci a vedere anche i compagni, soprattutto Lucca, che quando chiaramente è arrivato l'aiuto del difensore centrale che era su Lucca, è andato ad aiutare per il suo compagno per raddoppiare su Højlund. Lucca per due secondi è stato libero, però era difficile di dargli la palla.
0: Adesso Badiashil sbroglia una situazione che si poteva fare molto pericolosa con Lobotka, che trova tra le linee David Neres centralmente in area di rigore per Lucca. Destro rinviato, murato letteralmente da un difensore avversario. Fallo laterale per il Napoli con il capitano Giovanni Di Lorenzo. Qui poteva mandare al bar con una finta l'avversario, che
2: sì,
0: si era già buttato giù mezz'ora prima.
2: È arrivato, il movimento è stato buono, poi non ha preso la decisione giusta.
0: Ha provato a tirare, ma l'avversario si era già buttato in scivolata per murarlo. Centralmente Kevin De Bruyne allarga per Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra, all'indietro per Amin Rahmani che insiste su David Neres sempre a destra. Ancora Neres, supera il numero 20 con un rimpallo, ma poi il rimpallo favorisce il Villarreal che può in qualche modo provare a ritornare in avanti con Freeman, ma buona la copertura di Noah Lang. Poi è solo davanti Spinazzola, pallone tentato per Højlund all'interno dell'area di rigore, chiusura di Renato Veiga e fallo laterale per il Napoli.
2: Bene Lang qui nell'aggressività, nel giocare il pallone un po' corto il passaggio di Spinazzola.
0: Kevin De Bruyne al limite dell'area cerca il cross, colpo di testa fuori di nulla, non c'era arrivato nessuno su questo pallone pazzesco, è finito dal secondo palo di pochissimo a sfiorare il legno, non c'è arrivato Giovanni Di Lorenzo per un soffio.
2: Di Lorenzo era difficile, in spaccata sul secondo palo. Lucca, mi sembrava ben dosato il cross di De Bruyne sulla testa di Lucca, che è saltato, è due metri e non ha preso il pallone. Però
0: poteva sicuramente essere un'occasione molto interessante. Intanto entrano Ayose Perez e Sergi Cardona. Pubblicità.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E dunque 2-1 per il Villarreal all'84esimo minuto di gioco, gara che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva, reti unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione in campionato, in Coppa Italia ed anche come questa sera in Champions League. Champions League che per adesso si vede complicare la situazione per il Napoli. Fallo di Lobotka sulla tre quarti, resta il neo entrato Cardona, resta a terra dopo l'intervento di Stanislav Lobotka, che non ci sembrava così pesante, ma ovviamente il Villarreale, che la sta buttando sulla rissa e sulla perdita di tempo, non può fare altro che anche in questa situazione aumentare un po' quello che è il reale sforzo che sta facendo ogni suo minimo calciatore. Adesso il pallone è in avanti nel tentativo di superare Giovanni Di Lorenzo, che però fa buona guardia. Rachmani, ancora Giovanni Di Lorenzo, il lancio lungo a cercare Lorenzo Lucca, che non riesce a girarla però per Rasmus Højlund. Poi il fallo di mano da parte di Lorenzo Lucca, inutile e assolutamente immotivato, fa perdere ancora più tempo al Villarreal. Lorenzo Lucca, pazzesco. Intanto Foyt, il calcio di punizione è stato già battuto, 5 più recupero ancora da giocare. Il Napoli è sotto a Villarreal 2-1 questa seconda giornata di Champions League. Bisogna evitare di rimanere a zero nello score di questa classifica campionato. Intanto ha ammonito anche il capitano Giovanni Di Lorenzo.
2: E arriviamo dopo sul pallone, a volte siamo costretti a fare fallo, ne abbiamo fatti tanti. Non riconoscibile il Napoli rispetto a quello visto col Frosinone, e devo dire che non la storiella di il Villarreal è un altro livello rispetto al Frosinone, non me la voglio sentire raccontare, no, per me non regge, perché non ho visto un grandissimo Villarreal, quindi è stato il Napoli che si è misteriosamente involuto rispetto a sabato scorso.
0: E adesso il Villarreal batte finalmente questo calcio di punizione, rischia un po', va di Achil e poi rinvio lungo da parte di Milinkovic Savic a cercare Noah Lang, che non riesce a trovare questo pallone, fa buona copertura come al solito Mourinho, che poi riesce anche a trovare Freeman dall'altra parte, che vince il duello con Spinazzola, e addirittura Villarreal riesce poi in palleggio a tenere questo pallone, arrivare al limite dell'area di rigore con Saliba, poi in area di rigore arriva il gol 3-1, il gol da parte di Oluwaseyi, il canadese trova il gol, il Napoli completamente in bambola, 3-1.
2: Sì, secondo tempo abbiamo raccontato con sofferenza, perché è stato orribile il secondo tempo del Napoli, squadra che si è svuotata, che si è allungata. Non dico grandi cose del Villarreal, perché una squadra più forte oggi ci poteva davvero far veramente gol a ogni azione. Eravamo sempre lunghi, con distanze enormi fra i reparti, quando andavamo a pressare non davamo mai la sensazione di poter recuperare il pallone, appena perso gli altri lo gestivano e noi gli correvamo dietro. Primo tempo non avevamo avuto questi segnali, sembrava una partita che con qualche cambio si poteva aggiustare, io li ho invocati sti cambi, ma non c'eravamo proprio come squadra in campo, le distanze non erano rispettate, quindi poi dopo c'è poco da cambiare i giocatori. Ora non è che ce la possiamo prendere con Neres e con Lang, che proprio non eravamo nelle condizioni di fare la partita, troppi duelli persi.
0: Intanto vado a sottolineare che l'assist è di Jose Perez, che però involontariamente ha dato la palla a Oluwaseyi, cercava un controllo, non gli è riuscito, ma il pallone è carambolato tra i piedi preciso del calciatore canadese, che ha battuto Milinkovic Savic. Dunque 3-1 per il Villarreal, e a questo punto, quando mancano 3 minuti di recupero, direi che la situazione si fa letteralmente disperata. Bisogna provare in qualche modo a segnare per almeno dare un motivo di essere a questa partita nel finale. Fallo su Lobotka, ne approfittiamo. Super Sport.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Pallone che viene giocato sulla corsia di destra con Kevin De Bruyne nella nostra metà campo, che poi lo sposta verso Badiashile, che porta il pallone nella metà campo avversaria, ancora Badiashile, poi Spinazzola che la allarga sulla corsia di sinistra per Noah Lang, va da Højlund che prova a tenere questo pallone, poi si appoggia ancora a Noah Lang per Lucca all'interno dell'area di rigore per Højlund, che commette fallo, e quindi fallo per Pau Navarro, che si era messo davanti al nostro numero 19, che ormai con la forza della disperazione cercava di raggiungere il pallone, ma ha commesso fallo.
2: La squadra che stava prendendo un sacco di gol è il Villarreal, e non mi è sembrata irreprensibile difensivamente, però noi veramente pochissime cose interessanti davanti. Il gol l'abbiamo trovato su un cross, poi dopo non siamo mai riusciti ad entrare, non siamo riusciti a sviluppare sull'esterno, non siamo riusciti a entrare con filtranti, non lo so, cioè non, quando non ci sei non ti riesce niente, questo è il calcio. Ora la domanda è quella la più difficile al mondo alla quale dare una risposta: perché non ci sei, vista l'importanza della partita?
0: Adesso fallo su Noah Lang da parte di Pau Navarro, che dà una randellata incredibile al calciatore olandese e poi se la prende con Mourinho. E qui, anche qui ci stava, un bel cartellino per Pau Navarro. Adesso Kevin De Bruyne cerca la scucchiaiata all'interno dell'area di rigore, la torre tentata di testa da parte di Amir Rahmani, che poi in realtà va direttamente verso la porta ma finisce sul fondo. E quindi, quando siamo quasi alla fine di questo ultimo giro di lancette, poi scopriremo quanto sarà recupero, il Villarreal ripartirà da una rimessa dal fondo.
2: Questa è una sconfitta molto pesante, perché con una potenziale diretta concorrente, non è quella con l'Arsenal, per carità, sempre una sconfitta è, però l'Arsenal non è diretta concorrente, l'Arsenal è destinata molto probabilmente a entrare nelle prime otto. Il Villarreal è una di quelle squadre che invece può vedere la sua posizione ballerina fra dentro fuori, e oggi si prende tre punti contro di noi, quindi...
0: E soprattutto, Paolo, mi duole dire che dopo sette sconfitte consecutive in Champions League, sconfitte che erano arrivate subito dopo il pareggio contro la Juventus, poi solo sconfitte dall'anno scorso per il Villarreal, questa è la prima vittoria. Un anno dopo il Villarreal torna a vincere sul proprio campo, tra l'altro, dove sul proprio campo aveva conquistato l'ultimo punto di Champions contro la Juventus, e adesso ne conquista tre contro il Napoli. Tre minuti di recupero che sono già iniziati, un po' pochino rispetto a quello che avevamo visto nel secondo tempo.
2: A volte le partite, sì, per carità, il Napoli ha avuto la palla del 2-0 con un palo, però abbastanza episodica come azione, no? Non ha mai dato la sensazione di dominare. Nel primo però dava la sensazione di controllare.
0: Attenzione a Josep Perez in area di rigore, bravo Rahmani, però con un intervento a evitare il tracollo addirittura del Napoli.
2: E quando una partita come questa, con una squadra che è in difficoltà, tu passi in vantaggio, quella partita non può cambiare. Sì, è un episodio quello che la fa cambiare, l'errore di Politano, però poi dopo c'è tutto il secondo tempo per metterla a posto.
0: Adesso il Napoli gestisce questo pallone con Lobotka, gli ingressi in campo non sono stati granché, va da dire anche questo. Kevin De Bruyne cerca la sventagliata in avanti per David Neres, troppo lunga.
2: Kevin De Bruyne, dobbiamo dire che io ho sempre difeso ed elogiato, nel vivo del gioco sì, ma impreciso, è strano dover usare questa parola per definire la prestazione di De Bruyne.
0: Stiamo per entrare nell'ultimo giro di lancette e il Napoli regala una rimessa laterale al Villarreal. Ormai potremmo dare davvero in maniera evidente già il risultato finale, perché il Napoli non ne ha più, questa è la verità. Il gol del 3-1 ovviamente ha chiuso tutte le speranze, si aspetta soltanto il finale ed inizia l'ultimo giro di lancette, dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara, e lo gestisce ancora il Villarreal il pallone con Ayose Perez sulla corsia di sinistra, c'era fuori gioco però, e allora si ripartirà da un fallo in favore del Napoli. Sarebbe importante segnare anche in virtù di quella che poi è la differenza reti, che in una classifica avulsa come quella della questione classifica campionato può fare la differenza in caso di arrivo a pari punti. Il Napoli però sembra non averne più, sale il campo al piccolo trotto con David Neres.
2: Poi ne parleremo, però c'è un risultato clamoroso,
0: 2-4 dell'Inter
2: col
0: Brugge,
2: che perde 4-2 con il Brugge a Milano.
0: Però quindi, noi Paolo ci dobbiamo concentrare su questo,
2: no, per dire i problemi nostri sono seri, ma i problemi del calcio italiano sono serissimi.
0: Kevin De Bruyne, limite dell'area, allarga sulla corsia di destra per Giovanni Di Lorenzo, per Lucca, anticipato ancora Giovanni Di Lorenzo. Kevin De Bruyne, è finito il tempo e allora basta così. Il Villarreal vince in questa seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 3-1, batte il Napoli e per noi super spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: E dunque all'Estadio della Ceramica finisce 3-1 per il Villarreal, questa seconda giornata di Champions League per gli azzurri, che adesso devono davvero cominciare a rincorrere forte per poter pensare a una qualificazione ai playoff. Paolo.
3: Sì, sì, si complica ovviamente, questa era una partita, non voglio esagerare, spareggio, ma potremmo poi scoprire che era uno spareggio, perché il Villarreal non mi sembra una squadra super, quindi una squadra che come noi potrebbe trovarsi costretta a lottare per accedere o non accedere ai playoff. Tempo c'è per rimediare, per ora bisogna fare qualche impresa, considerando che bisogna andare in casa del Porto, che è una squadra forte, considerando che dobbiamo giocare anche con squadre come il Bruce, che oggi non so se poi l'ha vinta, stava vincendo a Milano 4-3, non è finita ancora. Quelli dell'Azerbaigian hanno pareggiato alla fine, credo, no? Erano in parità. Insomma, ora al di là dei risultati finali, se la zona ha giocata alla pari tutte quante, anche con squadre, con colossi, con squadre fortissime, quindi partite facili non ce ne sono, e quindi quando accumuli ritardo poi diventa difficile pensare che alla fine fai l'esploit del filotto di gare per recuperare in classifica. Per carità, il Napoli non è tagliato fuori, però stasera è una mazzata pesante. Poi la partita si era messa pure bene, non ho capito che cosa è successo dopo il gol regalato da Politano a Micaudazzi. Sinceramente il Napoli quasi da quel momento in poi scomparso quasi dal campo. Okay. questo è, mi sembra eccessivo, perché un episodio sfavorevole può arrivare, ma mi sembra eccessivo che addirittura si arriva il blackout totale dopo un episodio, mentre era una partita che stavi tutto sommato gestendo bene. Troppe idee cambiate. Io oggi ce l'ho più con i calciatori che con Allegri, devo dire la verità. Però Allegri ha cambiato troppe idee, non so se colpa dei calciatori o colpa di Allegri, potrebbe essere di averli mandati in confusione anche con cambi di sistema di gioco rispetto alla gara col Frosinone. Ha deciso di passare a 4, ha giocato e messo Giovanni in una posizione dove non poteva dare il massimo, ha messo Politano dall'altra parte da attaccante, e Politano è uno che sta facendo oramai meglio in posizioni diverse da esterno tutta fascia. C'erano tre difensori centrali, non so, Rafa Marin a destra ha fatto una buona gara ma non è completamente a suo agio. Insomma, ho visto troppe cose, tutte piccoline, nessuna di questa fa gridare allo scandalo, e quindi perciò uno non può accusare Allegri. Però cambia di sistema di gioco, il secondo tempo lo cambia, poi a un certo punto lo cambia di nuovo, alla fine gioco le due punte centrali, poi si era messo 4-3-3, però l'ha fatto per poco tempo e poi ha tolto McTominay. Insomma, troppe cose per provare a rimediare a un qualcosa che non stava andando, non eri riuscito a indirizzare nella maniera giusta. Cioè, se il piano gara non riesce, va bene cambiare, però poi non riesce nemmeno il primo e il secondo accorgimento. Colpa dei giocatori? Penso di sì, perché molti sottotono, alcuni però giustificati, perché per esempio Giovanni stasera, poverino, ha l'occasione per fare una partita da titolare, mettiamolo nella posizione dove esprime le sue qualità al meglio, mi sembrava brillante, relegato a sinistra sappiamo che riesce a fare molto meno, quindi un po' di colpe anche ad Allegri, anche se stasera penso che molti giocatori importanti come McTominay, come De Bruyne stesso hanno deluso, e Politano su tutti.
2: Prossimo appuntamento sabato, bisognerà in qualche modo ritornare a sorridere. Si va a Venezia sabato alle ore 15, Venezia-Napoli per il campionato, e poi martedì prossimo invece, prossimo impegno di Champions League in casa contro il Bodo Glimt. Siamo arrivati in chiusura di questa nostra diretta con la Radio Cronaca, grazie a Paolo Del Genio.
3: Grazie Vincenzo, buonasera a tutti.
2: Grazie ovviamente anche a Giovanni Sorrentino che ha curato la parte tecnica per Kiss Italia, grazie anche a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica per Kiss Napoli. Linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
4: Ale, ale, ale. con Diretta Azzurra. Appuntamento a sabato. Ciao a tutti. Adesso Fiorillo e Vigliotti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
5: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: È il Bar dello Sport post gara, amici di Kiss Kiss. Napoli sconfitta in Champions, la seconda sconfitta dopo l'Arsenal. Il Napoli crolla con il Villarreal, 3-1, meritata sconfitta, non c'è nulla da dire. Dopo un buon inizio, il gol del vantaggio di Rachmani, il crollo del Napoli, diciamo così, ispirato tra virgolette da un erroraccio di Politano. Poi nessuna reazione, qualche sussulto, ma niente da fare. Il Napoli ha 0 punti in classifica dopo 2 giornate e si gioca tutto nella qualificazione Champions. Martedì prossimo saremo di nuovo qui a raccontarvi Napoli Bodo Glimt. Saluto i nostri ovviamente compagni di viaggio, comincio da donna Susi Fiorillo. Ciao Susi.
2: Buonasera, ciao Gianluca, un saluto ovviamente a tutti i radioascoltatori, tutte le persone che ci seguono su Kiss Kiss Napoli.
1: E stasera sono tante perché dovremo parlare, e sono curioso, assolutamente curioso, di sapere il pensiero del nostro amico, del mio amico Diego Armando Maradona Junior. Com'è la situazione, Diego?
3: Buonasera Gianluca, buonasera Susi, buonasera a tutti. Triste.
1: È triste?
3: No, stasera è stata una del... Sai quando assisti a una partita e sei impotente? Io ho avuto questa sensazione.
1: Sai che difficilmente la puoi riprendere.
3: Una squadra che all'errore di Politano si è sciolta totalmente, sotto tutti i punti di vista. E talmente che l'avversario era scarso, potevi anche pareggiarla.
1: Sì. Quindi, alla fine la potevi pareggiare, quindi, anche se loro hanno palleggiato molto bene alla fine, ma
3: quindi molto triste prestazione.
2: Perché poi loro sono entrati totalmente fino dopo l'errore di Politano.
3: Sì, prestazione preoccupante anche sotto il punto di vista della tenuta fisica.
1: Cioè, che è stata l'eccezione, è stato al Frosinone?
3: Al 60esimo eravamo sulle gambe, totalmente.
1: Cioè, ti viene da pensare che l'eccezione è il Frosinone e che quindi il trend rimane Firenze, rimane Villarreal, adesso ci sarà il Venezia sabato, una partita a pochissimi giorni. Vogliamo dare i contatti di donna Susi?
2: Diamo i contatti, anche se abbiamo già ovviamente amici in linea, 081 546 6873 per tutti gli interventi telefonici in diretta, 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Quando volete andiamo al telefono.
1: No, lo facciamo subito, però pregando tutti, perché abbiamo un'ora di trasmissione dove dovremo anche collegarci con Villarreal, perché tra poco siamo curiosissimi di sentire anche la conferenza stampa di Allegri. Non so quale giocatore abitante, o Napolitano
2: o di Lorenzo
1: o Spinazzola, uno dei tre, va bene? Uno
2: ogni tanto Meret.
1: Sì, però non ha giocato, quindi Milinkovic Savic. Quindi al telefono, per favore ragazzi, interventi brevi così come anche messaggi brevi, voglio sentire tutti. E ripeto, comanda lo stadio di Villarreal, perché tra poco andremo immediatamente a sentire le reazioni a caldo dei protagonisti. Vai donna Susi.
2: Ciro in linea, ciao.
4: Pronto?
2: Ciao Ciro.
4: Dino. Sì.
1: Vai Dino, veloce.
4: Sì, ennesima figura in Europa. Con questo voglio fare, cioè, noi tifosi del Napoli, quando ci siamo, perché forse siamo troppo visionari e troppo attaccati alla maglia, cosa che ormai è solo una cosa economica, e per questo anche non è che si è imborghesito il tifo, ma il tifo ha capito che c'è solo il dio denaro a pensare al calcio. E onestamente in Italia andrà sempre peggio. Quando il signor De Laurentiis si vede che è diventato chissà che, ricordi che sta in Serie A, e la Serie A si è vista a livello europeo, non conta niente più.
1: Anche l'Inter stasera perde in casa,
4: come gioco.
1: Anche l'Inter stasera perde in casa, attenzione, grazie Ciro.
4: Come gioco sì, non rappresenti niente più in Europa, ti hanno duplicato, cioè come gioco stasera ti hanno palleggiato in faccia. Cioè, ma è possibile mai in Italia non ci sarà più una squadra che, cioè, sia ormai, secondo me,
1: Ciro, è un momento molto difficile, ti ringrazio di cuore Ciro, facciamo così gli interventi brevi. L'Inter perde in casa col Brugge, e attenzione, parlavamo con Diego anche del calendario del Napoli, che tutti quanti all'inizio di stagione dicevamo, un calendario che ti potrebbe consentire di almeno raggiungere la zona playoff. Il Brugge stasera batte l'Inter a Milano, il Sabà batte lo Slavia Praga e dovrà venire qui, dovremo andare noi a giocare con il Sabà. E domani c'è il Bodo Glimt, e quindi insomma ragazzi,
3: Viking ha pareggiato 3-3 con il Bayern.
1: 3-3 col Bayern, il Viking 3-3 col Bayern. Insomma ragazzi, la situazione non è semplicissima, tutto passa dalla partita. Ma tu parlavi, hai detto che sei preoccupato, cioè, ma veramente dobbiamo pigliare in considerazione il fatto che il Frosinone sia stato un sussulto rispetto a quello che è il trend?
3: No, forse un sussulto no. Il problema è che noi in questo momento siamo una squadra stanca, nonostante veniamo da 3 settimane praticamente di inattività. Siamo
2: non
3: una
2: tutti,
3: squadra.
2: Però.
3: Sì, siamo una squadra corta perché.
1: I sei infortuni ci sono, per carità.
3: Non mi stancherò mai di dire che ci sono tanti giocatori che non sono assolutamente a livello del Napoli e della Champions. Non è che mezza partita buona in un anno e mezzo mi cambia il pensiero,
1: certo.
3: su certi giocatori. Stasera quello che non mi è piaciuto è stato proprio l'atteggiamento, una squadra che al primo errore, perché i primi 20 minuti sono stati buoni.
1: Assolutamente.
3: All'errore di Politano ci siamo totalmente sciolti.
1: Sì, dobbiamo anche essere sinceri che prima dell'errore di Politano prende la traversa Højlund sul cross sempre di Politano col colpo di testa, ma il Villarreal comunque aveva già cominciato a premere,
3: sì.
1: A palleggiare, non pericolosissimo, ma comunque era riuscito a creare problemi. Vai donna Susi,
2: andiamo,
1: comandi
2: al
1: tu.
2: Telefono, certo, sì. No, comandano loro che vogliono intervenire in diretta. Antonio, ciao.
5: Ciao ragazzi, mi sentite?
1: Ciao, sì. Ciao Antonio, eccoci, vai.
5: Okay, piccola nota tecnica,
1: vai.
5: Noi al telefono vi sentiamo davvero male, è molto molto basso.
1: Ah. Ok.
2: Faremo presente.
1: Allora, grazie. Alziamo i volumi in regia, vai.
5: Dopo il secondo gol che abbiamo preso c'è stato un battibecco che forse ho visto solo io, ma anche i ragazzi del Napoli Club Bologna dove ero.
1: Dimmelo perché io non l'ho visto, di chi
5: c'è
1: parli?
5: C'è stato un battibecco, cioè si sono mandati a quel paese almeno un paio di volte De Bruyne con Allegri. Allora,
1: io l'unica cosa che ho visto,
5: me...
1: ti faccio continuare, proprio perché ho seguito, ero in cronaca, ho visto che Allegri 2 volte ha sollecitato, più volte l'ha chiamato a gran voce, ma non ho visto la reazione di De Bruyne.
5: Avvocato, è venuto dopo che si sono mandati a quel paese un paio di volte, e dopo il secondo gol del Villarreal, e Allegri cercava di chiamare Kevin quando poi l'hanno inquadrato proprio per richiamarlo all'ordine, ma non c'è stato. Quindi per me, modesto parere, il secondo tempo è una fotografia che i giocatori non vogliono l'allenatore. È palese ed è chiaro. Mi dispiace.
1: No, perché è del tuo
5: Napoli,
1: pensiero.
5: Ma mi sembra che si stia chiudendo un ciclo dal punto di vista societario, dal punto di vista di gestione. Secondo me quest'anno si è chiuso un ciclo.
1: Sentiamo
5: e
1: Diego, grazie. Grazie, ci ha dato questo contributo. Io non ho visto la reazione di De Bruyne, poi può essere sfuggita. Non lo so,
3: no,
1: Diego.
3: Allora io rispetto tantissimo i nostri ascoltatori, però non voglio andare dietro a queste stupidaggini in una serata del
1: questi
3: genere.
1: Questi pensieri, questi suoi...
3: Sì, per me sono stupidaggini, perché la squadra è totalmente con l'allenatore, e non credo che ci sia un problema del genere. Ragazzi, c'è un problema di qualità, è un problema di forza di squadra. Noi siamo ridotti all'osso con giocatori con cambi che non sono all'altezza di giocare nel Napoli. Cioè, io non credo che dobbiamo più girarci intorno a questa cosa.
1: Vabbè, ho capito, che fai a ottobre con 9 partite,
3: no,
1: 7 partite?
3: A ottobre
1: di ottobre.
3: A ottobre c'è poco da fare, bisogna lavorare. Io in questo momento bisogna lavorare, bisogna cercare di fare punti, di fare il meglio, e se si può a gennaio fare una mini rivoluzione, se non li vuole nessuno che li regalassero. Ma non ci devono più stare qui.
1: Ricordiamo che sono entrati nel secondo tempo Lucca, Noalang, Neres, Lobotka e Spinazzola.
3: Se volete i nomi io li faccio. Lang non è adatto, Lucca non è adatto, Lobotka e Anghissà per me, lo dico dall'anno scorso, sono a fine ciclo e non sono più giocatori che secondo me hanno quella voglia e quel fuoco dentro di giocare qui. Politano è in difficoltà, lo si vede, stasera molto male Gilmour, molto male Spinazzola quando è entrato, non posso pensare, De Bruyne non ha fatto una buona partita ma predica nel deserto. De Bruyne secondo me a volte si guarda nello specchio e dice: ma io dove sono capitato?
1: Lo so, ho capito, però anche lui stasera diciamo così.
3: Anche lui stasera male. Højlund inconcludente. E a me Giovane è piaciuto, sì, uno dei pochi.
1: Sì, ha fatto
3: lui Rachmani, Badiashile con grande difficoltà, ma comunque se l'è cavata. Rafa Marin non ha fatto male, troppo poco.
1: Vai, donna Susi.
2: Andiamo ancora al telefono. C'è un altro Antonio. Ciao Antonio.
6: Buonasera Susi. Ciao. Buonasera avvocato. Buonasera Diego.
3: Buonasera.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao Antonio.
6: Per me determinati errori sono devastanti per una squadra che sta giocando la Champions e la vuole fare bene. Quindi questa cosa, secondo me, indica il sentimento che loro avevano, il desiderio che loro avevano di vincere. E determinati errori, ripeto questa frase, sono massacranti, perché poi dopo non ti riprendi più. Poi una curiosità, volevo sapere un po' l'età dei giocatori in campo, di tutti i giocatori in campo, perché mi sa che, come ha detto Diego, quel calo di fisico non è dovuto alla preparazione, ma anche all'età dei giocatori.
1: Vabbè, ma
6: in
1: questo
6: campo.
1: Ti ringrazio Antonio per questo
6: ringrazio.
1: È chiaro, il Napoli è la squadra in Serie A che ha l'età media più alta, su questo non c'è storia, questo è oggettivo, quindi non c'è discussione, quindi probabilmente anche in una squadra rinnovata moltissimo, quella del Villarreal, che ha rinnovato non solo l'allenatore dopo Marcelino, ma cambia tutto. Infatti non stava andando benissimo in campionato. Pensate che il Villarreal aveva perso 7 partite consecutive in Champions League. 7. No, e oggi
3: è una squadra totalmente normale.
1: Nuova, forse, buoni palleggiatori, un paio
3: forse
1: di...
3: normale tendente al basso, verso il basso. Sì. Una squadra che nonostante la partita brutta del secondo tempo ha rischiato 2-3 volte di prendere il 2-2.
1: Sì, è vero, in un paio di occasioni con Højlund e con Spinazzola.
2: Vai, abbiamo degli amici al telefono. Livio, ciao.
7: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao.
1: Livio, pure tu stai abbattuto stasera.
7: No, abbattuto no, sinceramente, avvocato, io non sto abbattuto. Diciamo che ho avuto l'ennesima conferma di quello che io pensavo a inizio campionato. Sostanzialmente sono d'accordo con quello che dice Diego, ne abbiamo poca qualità. Ma rispetto a tante squadre, non dico in Europa ma già in Italia, abbiamo poca qualità. Che De Bruyne a 34 anni, 36 anni predichi nel deserto, lo si vede, lui vede del calcio che noi non vediamo, gli altri 10 non vedono. Io salvo stasera pochi, Højlund per il coraggio che ci mette, sì, ma purtroppo combatte sempre contro minimo due difensori. E i difensori sono stati migliori in campo, Badiashile, Rafa Marin e anche Rachmani, e questo ti fa capire tanto contro una squadra che non è niente di che, cioè nel senso è una squadra normale con dei buoni giocatori e organizzata, nonostante le 7 sconfitte in Champions, nonostante sia penultima in Liga eccetera, comunque e con un allenatore nuovo, comunque questa squadra era organizzata. Io ho visto delle cose stasera, tipo le uscite, noi uscivamo sempre a destra a 4 eccetera, loro sono usciti sempre puliti, noi sempre in affanno. Allora io dico una cosa, la dico forte,
1: Vai.
7: Secondo me noi dobbiamo pensare quest'anno a concentrarci su un unico obiettivo, quello di arrivare in Champions, in campionato, perché il campionato di quest'anno è molto tosto, molte squadre di pari livello nostro ad agosto si sono rinforzate, cito la Roma tra tutte, e il livello delle squadre medio-basse pure si è alzato grazie a qualche individualità e qualche bravo allenatore che mette le squadre bene in campo, tipo lo stesso Frosinone, abbiamo detto, è una squadra che è ben organizzata.
1: Vedi anche, allora quello che vedi anche quello che sta facendo,
7: dobbiamo,
1: il Cagliari. Anche quello che
7: ovviamente
1: sta facendo il Cagliari.
7: Noi dobbiamo fare altre partite in Champions, dobbiamo vendere l'anima, dobbiamo buttare tutto, eccetera. Però per bene in campo, tipo lo stesso Frosinone, abbiamo detto, è una squadra che è ben organizzata.
1: Vedi anche quello che sta facendo il Cagliari.
7: Noi dobbiamo fare altre partite in Champions, dobbiamo vendere l'anima, dobbiamo buttare tutto, eccetera. Però attenzione, perché è una

0: C'è da dire una cosa e dobbiamo essere onesti. Spinazzola è un giocatore che oggi, per gli infortuni che ha avuto e per il suo storico fisico, non regge due partite in tre giorni a questi livelli. De Bruyne non li regge più. Politano oggi al 60esimo, con tutto che sabato ha riposato, era
1: arrivato
0: KO. Regalare 3-4 giocatori a questo livello, in più ti fai due gol da solo.
1: L'abbiamo detto, diciamo così, ribadisco, perciò io non vorrei che fosse, come dire, la luce, l'eccezione, la partita con il Frosinone. Cioè, non vorrei che fosse quella l'eccezione che aveva un po' risollevato il morale. Abbiamo passato tre giorni a sentire tutti gli amici. Sabato,
0: sabato, io stavo guardando il calendario, no? E sabato è una giornata estremamente favorevole.
1: Certo.
0: Al Napoli, Fiorentina, Como, Milan, Atalanta, quelli lì contro la Lazio. E c'è un'altra partita che giochiamo adesso. Noi giochiamo con il Venezia.
1: Il Venezia a zero punti, che ha cambiato allenatore.
0: Che ha cambiato allenatore, ma ce n'è. L'Inter va a Bologna.
1: L'Inter va a Bologna. Dopo che ha perso
0: non è una partita semplicissima.
1: Dopo che ha perso 4-3 con
0: l'unica Lucia. Partita abbordabile ce l'ha la Roma in casa col Genova.
1: Esatto.
0: Cioè, tu sabato vincendo a Venezia. Rischi di metterti
1: a recupero, rosicchi ancora il tempo perso, il tempo perduto. Vai, Susi.
2: Salvatore, ciao.
3: Buonasera a tutti, ciao avvocato.
1: Ciao, caro.
3: Ciao, Diego.
0: Ciao Salvatore.
1: Ciao, Salvatore.
3: Caro, lì mi ha cominciato.
1: Scegli tu, basta che sei.
3: Ok, faccio presto.
1: Vai.
3: Allora, avvocato.
1: A piacere.
3: Ok, la Champions è un altro livello, lo possiamo dire?
1: Assolutamente sì, ma non con il Villarreal, okay. Però.
3: Ok, partiamo da qua. Avvocato, allora ti do una chicca.
1: Vai.
3: Lo disteggio anche la mattina a base dello sport,
1: sì.
3: Ok? Con nonno Ignazio, nonno Domenico, nonno Ciro.
1: Sì.
3: Mettimici pure a nonno Politano.
1: Sì.
3: Nonno Spinazzola. e fai sì, ma a casa di cur, cioè.
1: No, vabbè,
3: scusami.
1: Ma non esagerare. No, ho capito, è una battuta ovviamente che accettiamo volentieri.
3: Cioè, in altri, cioè, grandissimi ragazzi, tutto a posto, sono stati grandi, sta farà menato di livello, cioè stasera ci hanno sfottuto, cioè.
1: No, la sconfitta è strameritata, non c'è dubbio alcuno, voglio dire, non c'è stata mai la possibilità, con un Villarreal, diciamo, appena ha alzato un po' il ritmo, palla a terra, insomma, ci ha
3: mi dispiace, sono stato estremo.
1: Hai fatto, diciamo così.
0: A questo livello non si può giocare 20 minuti.
1: No, assolutamente no, anche con il Villarreal.
0: Anche contro un avversario, fra virgolette, molto abbordabile.
1: Sì, assolutamente. L'avevamo detto, le partite con il Villarreal, pensavamo la partita con il Bruce, che però ha dimostrato ancora una volta, non dimentichiamo che il Bruce l'anno scorso va a Bergamo e batte anche l'Atalanta. Una dell'Atalanta che insomma era
0: una squadra fastidiosa,
1: molto fastidiosa, soprattutto avanti, dove ha giocatori di grandissima qualità. E noi abbiamo il Sabah, abbiamo il Bodø/Glimt,
0: il Viking,
1: il calendario consente ancora, ma non puoi più sbagliare le partite con Viking, Bodø/Glimt, Bruges in casa, le devi vincere tutti e tre.
0: Luca, puoi essere in difficoltà per me, ma a Villarreal devi uscire almeno con un pareggio.
1: Almeno con un pareggio, sì.
0: Almeno con un
1: abbiamo perso il bonus. Vai, donna Susi. Io ricordo che tra poco è anche gli amici a casa. Possiamo interrompere da un momento all'altro. Regia, fatemi sentire ovviamente appena abbiamo notizie della conferenza stampa.
2: Tanto diamo spazio a tutte le persone che si stanno mettendo in contatto con noi. C'è in linea Pasquale. Ciao, Pasquale.
4: Buonasera a tutti.
1: Ciao, Pasquale.
4: Volevo dire una cosa a Diego, per quanto ti stimo tanto, Diego, però hai esordito con la puntata dicendo che il Villarreal è scarso, poi hai corretto il tiro adesso con abbordabile. Io penso che nessuna squadra è scarsa in Champions, e soprattutto se è scarsa, se sono scarsi loro, noi siamo proprio peggio, perché noi con l'età media che abbiamo siamo proprio messi malissimo, male, perché se noi giochiamo solo 20 minuti, mi sembra, io quando vado a giocare a calcetto, che ho un'età, ho 20 kg in più, gioco un quarto d'ora, 20 minuti e poi non ce la faccio.
0: Ma perché tu consideri il Villarreal una squadra forte?
4: Il Villarreal è una squadra scarsa, rispondimi.
0: Per me oggi è una delle peggiori della Champions.
4: Io penso che se partecipi alla Champions League non puoi essere scarso, soprattutto se fai la
0: Liga. Infatti io sto parlando del livello.

0: Allegri, fermi tutti, fermi tutti. Allegri in conferenza, via, sentiamo.
1: Sette. Vai.
2: Eccoci. Mister, dopo una partita come questa, con il Napoli che va subito in vantaggio, la mette in discesa, subisce l'1-1, poi subito immediatamente prende il 2-1, magari ci aspettava anche una reazione più sostanziosa nel secondo tempo, le chiedo che riflessioni bisogna fare e che cosa ha dato più fastidio da parte dell'atteggiamento della squadra in questa partita?
3: Diciamo che in questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio, perché comunque davanti creiamo molto, però questo ci fa sì che quando difendiamo concediamo anche abbastanza. Poi stasera è stata una partita particolare, perché comunque siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto la palla del 2-0 due volte, una di McTominay che non l'ha messa in mezzo e l'altra di Hollywood che ha preso la traversa, palla in croce palla, e di sul ribaltamento in fronte c'è stato l'errore, ma l'errore ci possono stare all'interno della partita. Il fatto è che dopo devi continuare a giocare in totale tranquillità, giocando di squadra, e stasera noi a un certo punto abbiamo smesso di giocare di squadra, questa è la verità, ma questo è un problema che va risolto, perché comunque stasera in Champions già il livello è molto più alto, ma sabato già a Venezia sarà una partita dove, se non andiamo con l'umiltà e il rispetto di andare a Venezia e mettersi al pari loro con una squadra che è una buona squadra e non merita la classifica che ha, usciremo con le ossa rotte.
1: Bene, Diario As. C'è Diario As? Non c'è. Bene, Prima TV, vai Corrado.
4: Dopo un buon approccio i primi 20 minuti la squadra si è smarrita, mi è parso di vedere una squadra senza idee, slegata, quasi svuotata. È una mia impressione o lei in parte condivide?
3: No, diciamo che sul fatto che ci siamo un pochino allungati, abbiamo perso ordine, sono d'accordo. Sul fatto che però abbiamo avuto diverse situazioni per pareggiarla fino al momento del 3-1, però concediamo troppi tiri in porta. Sabato è stata una partita dove abbiamo giocato sì una buona partita, però anche sabato abbiamo sbagliato molto tecnicamente a livello offensivo e abbiamo concesso tanti tiri al Frosinone, quindi vuol dire che bisogna trovare un equilibrio. A Milano è stato lo stesso, col Como è stato lo stesso, col Bologna diciamo un po' meglio. Però bisogna trovare un equilibrio che ci consenta di portare a casa e vincere le partite, e soprattutto una squadra che è forte e sicura di se stessa, dopo l'1-1 che può succedere un errore tecnico si mette a giocare tranquillamente, invece abbiamo commesso anche l'errore 2-1.
1: Spazio Napoli e poi Teleclub.
5: Mister, buonasera, è soddisfatto di chi è entrato in campo nel secondo tempo, chi avrebbe dovuto cambiare la partita e un po' invece non l'ha fatto?
3: Ma non era facile, sono entrati diciamo bene in un momento non facile la partita, abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, però ci è mancato sempre qualcosa. Io credo che la cosa più importante in questo momento è trovare un equilibrio che ci consente di giocare le partite anche un po' in modo diverso. In modo diverso che intanto cerchiamo di concedere meno tiri in porta. Questo non vuol dire essere difensivista, se la palla ce l'hanno gli altri non puoi concedere tutte le volte che gli altri hanno una palla un mezzo tiro in porta o un tiro in porta. Su questo bisogna assolutamente migliorare, altrimenti le nostre partite stasera sono tante, diverse occasioni, tante occasioni, con l'Inter uguale, col Como uguale, infatti le partite diciamo dove sono state, dove abbiamo avuto più equilibrio non abbiamo subito gol. E poi non, ricordiamoci che la Champions ha un livello completamente diverso da quello che è il campionato, soprattutto con le squadre medio-basse.
1: Teleclub, e poi a chiudere Napoli Magazine.
6: Mister, è più arrabbiato per l'errore di Politano, per la mancata reazione della squadra, e soprattutto perché secondo lei questa squadra mentalmente non è riuscita a reagire? Noi abbiamo visto tanto nervosismo in campo, anche i giocatori che battibeccavano fra di loro in alcune occasioni.
3: Ma io arrabbiato per gli errori tecnici, ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol.
6: Perché non ci riesce questo?
3: E perché bisogna portarceli, e piano piano ci arriveremo. perché il livello della Champions è più alto. E quando giochi con le squadre medio-piccole non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi. Questo è quello che succede, ma è una cosa molto semplice.
1: A chiudere Napoli Magazine.
7: Salve, mister, ha parlato di equilibrio. Ora in queste ultime due gare ha cambiato qualcosa anche dal punto di vista tattico. Ora sappiamo che lei non vuole ridurre tutto ai numeri, però è un Napoli asimmetrico che cambia anche in fase di possesso e di non possesso. Questo equilibrio anche in questo assetto tattico, oppure con questa squadra, dove lo dobbiamo cercare?
3: Guarda, rispondo molto semplicemente. Quando abbiamo la palla, diciamo, sicuramente possiamo anche migliorare. Poi non scordiamoci che stasera McTominay era la prima partita che faceva dopo due mesi. Giocatori, Badiashile ha fatto un'altra grande partita e sono molto contento per lui. Giocatori comunque avevano bisogno di Lange e Neres sono entrati, ma comunque avevano giocato, hanno avuto un grande dispendio di energia sabato. Ora rientreranno Olivera, Allison e Anguissa, comunque tanto che non giocano, quindi cioè siamo sempre alla ricerca di questo famoso equilibrio, che dove lo possiamo dove possiamo far sì che nonostante che ci manca un po' di condizioni su alcuni giocatori, bisogna stringere un po' i denti, e quando parliamo difensivamente di squadra bisogna fare assolutamente meglio, perché in questo momento la percezione è che in certi momenti della partita rischiamo di poter prendere gol, e questo non va bene.
1: Bene, buona serata.
3: Grazie, buona serata.
8: Faccio immediatamente un attimo uno stacco pubblicitario, 40 secondi, perché stanno per arrivare, devo sentire Diego sul commento su Allegri furioso, 40 secondi di pubblicità, torniamo subito.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Siamo tornati, abbiamo sentito Allegri, arrabbiatissimo, infuriato, sulla gestione, sull'equilibrio, non si può, si può scommettere un errore ma non si può poi regalare la partita così. Diego, la reazione di Allegri.
2: Ho poco da dire, per me è una conferenza stampa perfetta. Il Napoli al primo errore si è sciolto e questo assolutamente...
1: L'avevamo detto anche prima di sentire Allegri.
2: E questo a questo livello non può assolutamente succedere, bisogna lavorare, è normale che difende i suoi calciatori, ma quelli che sono entrati non hanno dato nulla, neanche quelli che stavano giocando, stavano certo facendo una grande partita. Però c'è da lavorare. E bisogna abbassare la testa e lavorare, non, in questo momento non si può fare niente.
1: A me mi ha colpito molto questo allarme Venezia, ci fanno a pezzi, ha detto, cioè se ne usciamo con le ossa rotte. Ne usciamo con le ossa rotte.
2: È normale che se andiamo a Venezia con l'atteggiamento di una squadra che già ha i tre punti in tasca passiamo un brutto pomeriggio a Venezia, anche perché il Venezia, anche perché il Venezia è vero, una squadra con poca qualità, probabilmente retrocede, ma il Venezia non stava esprimendo un calcio così brutto. A Bergamo ha preso due pali, un gol annullato, bisogna andare con la forza, anche perché ci sarà comunque a livello emozionale, daranno qualcosa in più il cambio d'allenatore.
1: Poi quel campo è una maledizione, quello è un campo brutto.
2: È un campo storicamente brutto, complicato per noi, bisogna tornare a Napoli, riposare e andare a Venezia e battagliare.
3: Anche perché poi rigiochi dopo tre giorni.
2: Contro il Bodo, che non è una squadra semplice.
1: E non solo, ricordiamo che ha vinto a Milano la scorsa stagione e il Bodo è la partita chiave per poter avere ancora, coltivare le chance per la Champions. Vai Donna Susi.
3: Avevamo lasciato qualcuno in linea.
1: Sì.
3: Pasquale,
1: non so se è ancora in linea. Pasquale, ci sei? Giovanni?
4: Sono Giovanni, è il mio momento.
1: Vai Giovanni, ci sei? Vai.
4: Buonasera Gianluca, buonasera Susi.
3: Ciao.
4: Un abbraccio a Diego.
2: Ciao Giovanni.
4: Grandi piacere di ascoltarlo.
2: Grazie.
4: Anche se ho qualche annetto, quindi non sto con nonno Ciro, come dice qualcuno. Però abbiamo ascoltato la conferenza di Allegri. Che cosa gli vogliamo chiedere? In campo non ci va l'allenatore, ci vanno i calciatori. I problemi di improperi che faceva notare prima Paolo Del Genio con la retrocronaca nei confronti di Bruno è perché probabilmente da Kevin De Bruyne si chiede di caricarsi un po' la squadra sulle spalle. Sono belle le sue giocate il tutto, ma il Napoli quando deve difendere non deve aspettare solo la difesa, ma anche quelli che attaccano e il centrocampo che difendono, altrimenti ce li portiamo tutti in aria. Purtroppo questo gioco di squadra non c'è, ecco perché si battibeccava un po'. Purtroppo io ascolto forse solo Kiss Kiss Napoli, qualche altra radio non l'ascolto.
1: Perché?
4: Solo dei tirapiedi, ok? C'è una radio che trasmette in DAB, ok? Io l'ho iniziato ad ascoltare.
1: Vabbè, parliamo di noi,
4: parlo di voi, ma lo sai perché? Perché loro non cioè l'unico obiettivo è. Cioè io noto i tifosi del Napoli che a volte chiamano, sono tutti quelli lì che sono contro De Laurentiis, contro Allegri, si è partito dall'inizio che Allegri veniva al posto di allenare, tutti contro Allegri, ma diamoci la possibilità comunque a un allenatore che comunque ha vinto in Italia,
1: non solo Giovanni, ma poi
4: ha vinto tanto,
1: non solo Giovanni,
4: rispetto a questi altri che sono principianti che vorrebbero, ma poi dico i calciatori del Napoli, ci sono alcuni di questi che
1: andiamo a chiudere Giovanni, andiamo a chiudere.
4: Secondo me dovrebbero fare panchina.
1: Giovanni, sei stato chiarissimo, anche se poi ti ringrazio Giovanni che vogliamo dare spazio a tutti. Che cosa succede? Che poi vinci con il Frosinone e noi che abbiamo Diego a mezzogiorno con Gianluca Miranda, noi ogni mattina al bar dello sport alle 9, Donna Susi Fiorillo la domenica dopo la partita con il Frosinone eccetera, beh, Allegri è stato messo di nuovo al centro del villaggio, cioè insomma grande scelta, Allegri decide la partita, l'ha indovinata eccetera, cambio modulo e quindi poi invece stasera succede questo e ricomincia la litania. Vai Donna Susi.
3: Andiamo al telefono, ciao Peppe.
5: Buonasera avvocato, Donna Susi, Diego, buonasera.
2: Ciao Peppe, buonasera.
1: Ciao caro.
5: Avvocato, ci siamo sentiti stamattina e sì, l'ho detto che ero fiducioso, no? Per quanto riguarda il lavoro.
1: Tutti eravamo fiduciosi.
5: Per i primi 20 minuti, voglio dire, è stato così, no?
1: Certo.
5: Avvocato, io onestamente le ripeto, continuo ad essere, a difendere, pur non essendo un suo estimatore, Allegri.
1: Scusami un attimo, perdonami, perché c'ho l'allenatore Perez del Villarreal, vediamo se lo possiamo sentire, che se c'è traduzione simultanea lo sentiamo, se no torno da te. Andiamo un attimo di nuovo a Villarreal.
6: Vuol dire che siete usciti dal pozzo nel momento cruciale con questi gol, dopo il primo gol la squadra ha saputo reagire e vincere. Sì, credo che dobbiamo cercare,
7: mi acabas de comentar,
6: in modo che questa visione, quando subiamo un gol, non ci sentiamo dentro un pozzo.
7: Che sia algo aceptado, más allá de que seguramente hay algo que corregir.
6: Debe ser una cosa aceptada, que puede suceder en el calcio, contra una squadra contro il Napoli. Ma è stato cruciale,
7: no despegarnos de la estrategia, de la táctica,
6: abbandonare la strategia, la tattica, avere fiducia nella parte che offensivamente abbiamo lavorato da tempo e finalmente ha dato i suoi frutti. Speriamo che si solidifichi questo modo di giocare.
8: Hola, buenas, Íñigo. Por lo que comentas,
6: buonasera.
8: Esta victoria que es de prestigio en Champions viene bien para que tácticamente el equipo crea en lo que
6: está tattico e tecnico, la squadra crede in quello che fa, tutte le vittorie e aumentano la convinzione e la fede della squadra nelle idee dell'allenatore. Quando vinci e la squadra a livello tattico ha sviluppato un piano partita, è un valore incalcolabile per continuare ad aumentare questa richiesta che l'allenatore ha nei confronti dei giocatori. È vero anche che
7: viene sviluppandolo durante il minuto uno che sto qui,
6: è dal primo minuto che sviluppano le mie idee, da quando sono arrivato qui. Ovviamente quando i risultati non sono favorevoli non lo puoi dire.
9: Complimenti, io
6: al di là del livello di stato d'animo, la vincita contro una squadra di questo tipo. Nella partita c'è stato molto protagonismo individuale e di gruppo.
9: Il gruppo
6: ha dimostrato che, a parte la qualità che ha, è eclettico, all'interno della partita ha dimostrato con vari cambiamenti tattici che la squadra è ben disposta e crede nella sua idea, e con questa vittoria deve crescere ancora di più. Sì, sono d'accordo. In Champions,
7: la mia prima esperienza in Europa è stata
6: l'anno scorso e mi è successo, mi sono reso conto che le partite in Europa
7: richiedono
6: un'analisi tattica molto profonda e soprattutto generare nei giocatori adattamento praticamente istantaneo, perché sappiamo che ogni partita che giochi in Champions è una finale, perché è un'opportunità di vincere tre punti e non ritroverai il Napoli, perciò hai bisogno di vincere, perciò bisogna essere eclettici. È molto importante, la squadra lo sta dimostrando con i vari modi di attaccare e difendere, e credo che sia un valore aggiunto. L'abbiamo fatto a Dortmund, non abbiamo vinto ma l'abbiamo fatto e l'abbiamo ripetuto adesso.
10: Íñigo, buenas noches, enhorabuena por la victoria. Aquí,
6: buonasera,
10: para la gente sobre todo que estaba el año pasado, pesaba mucho aquella famosa raza.
6: Pesaba molto questa l'esperienza dell'anno scorso della Champions. E forse eravate un po' stressati di sentirne tanto parlare. Non so se finalmente è una svolta questa partita per dimenticare il passato e per cominciare davvero a pensare a questa stagione. Per me è semplice, quello che è stato l'anno scorso.
7: Non l'ho vissuto io,
6: non mi ha impattato e non ho visto i giocatori. E penso sia giusto separare tutte le competizioni.
7: Non
6: mi aspetto di arrivare terzi perché siamo arrivati terzi l'anno scorso, eccetera. Sono anni diversi, progetti diversi, e la separazione credo che sia utile per affrontare questa stagione.
1: Abbiamo ascoltato Perez, ovviamente molto soddisfatto della partita, probabilmente anche lui non si aspettava, diciamo così, una reazione così. Il coefficiente di difficoltà era abbastanza alto, sta facendo un percorso di grande rinnovamento il Villarreal, e sempre questa storia. Ricordiamo anche l'episodio davvero clamoroso, ha giocato in porta e ha giocato anche molto bene Luis Junior brasiliano, ma il titolare era Gulassi, portiere ungherese, che stamattina riceve una rapina a mano armata in casa con la moglie, è rimasto scioccato, non se l'è sentita andare in campo, un episodio davvero incredibile che ha caratterizzato la vigilia di Villarreal Napoli. Non so se ci sarà qualche protagonista del Napoli che andrà in sala stampa, noi siamo pronti, poi casomai Donna Susi ci legge anche qualche dichiarazione che ho sentito parlare. Sì. Se devo parlare Politano, no. Però tenevamo a telefono il nostro Peppe. Amico. Sì, vai Peppe, puoi proseguire, scusaci, vai.
5: No, avvocato,
1: la conferenza stampa regna sovrana, vai.
5: Assolutamente, avvocato, ci mancherebbe altro. Allora, avvocato, la cosa è questa. La verità è che siamo a fine ciclo, già l'ho ripetuto altre volte.
1: Sì, l'ha detto anche Diego.
5: Dell'egoismo da parte di alcuni giocatori tipo McTominay, tipo anche Hojlund, dove e anche Spinazzola, dove Lucca era liberissimo, due volte non gli hanno dato la palla, poi dicono che i tifosi non lo sostengono, ma secondo me neanche i compagni. E dirò di più, avvocato.
1: Vai.
5: Io, se fossi Allegri, questa è una provocazione, vi saluto, se fossi Allegri io adesso andrei al presidente a firmare le dimissioni e lo inciorierei alle sue responsabilità, perché il presidente non può vendere sabbia nel deserto. Sono sempre stato alla sua parte, ma non puoi presentarti a nastri di partenza una stagione così, con un mercato a zero. Grazie, buonasera a tutti.
1: Ciao Peppe. E voglio dire, una provocazione che insomma non credo che possa rispondere alla realtà sul mercato. Ripeto, non vogliamo prendere posizione, fatto bene, fatto male, cioè, il mercato oggettivamente è stato un mercato difficilissimo, dove non ha potuto operare per un discorso di lista, lo sappiamo tutti. Diego,
2: però poi quando il Napoli spende gli altri sono fermi?
1: Invece
2: poi sei bravo.
1: Sì, anche
2: purtroppo,
1: perché
2: purtroppo sappiamo che il Napoli ogni 2 o 3 sessioni di mercato deve fare una sessione così.
1: Sì.
2: È storia, è sempre
1: deve
2: stato
1: fare passo.
2: È sempre stato così, ma ad oggi io non parlerei del mercato che
1: non ha
2: passato adesso. Io parlerei del mercato che è stato fatto
1: negli ultimi anni, non soltanto quello dello scorso anno.
2: Lang,
1: sì. Ricordiamo Maria, però
2: Marianucci,
1: Pokema.
2: Ma io non so, io sto parlando di giocatori che no, io non sto dicendo che sono giocatori.
1: Ma Pokema, un minuto,
2: Luca e Lang sapete, su Luca e Lang sapete quello che penso. Sì. Però per esempio Marianucci io non l'ho mai visto.
1: Sì, è ritornato adesso.
2: Pokema non ha giocato ancora un minuto.
1: Niente.
2: Per voi Milinkovic è un portiere da 20 milioni? Da 22 milioni?
1: L'ha voluto assolutamente Conte con un contratto di 5 anni.
2: Sì. Per voi è un portiere da 22 milioni?
1: Non credo.
2: No, perché non. Per me no. L'unico giocatore con prospettiva futura, che era Gutierrez, è stato venduto.
1: Esatto.
2: Aiutatemi, perché forse
1: Alisson Santos è stato preso?
2: L'unico giocatore che è stato un buon acquisto, ma è fatto male. L'unico giocatore che l'anno scorso le ha fatte tutte ed è stato utile e ci volevano 22 milioni per riscattarlo, Elmas non siamo stati capaci di riscattarlo.
1: È andato a Bergamo da Sarri, ieri ha fatto una sciocchezza Elmas, nel finale di partita è stato espulso in maniera veramente clamorosa.
2: No, Donna Susi. Oggi
3: diamo
2: servirebbe
3: il telefono,
2: come il pane.
3: Le parole di Politano. Vai. Andiamo da Nicola che è in linea.
1: Prima
3: ciao Nicola.
11: Ciao, buonasera Susi, buonasera avvocato, ciao Diego.
2: Ciao Nicola, buonasera.
11: Un po' Diego mi ha bruciato un po', diciamo, gli argomenti, ma allora, Milinkovic Savic, vi ho detto un portiere da 22 milioni, Diego abbassa proprio la cifra, perché chi se ne arriva, manda il numero. Secondo, la penso, noi ci sentiamo spesso nella tua trasmissione alle 12.
1: E a me non mi viene a trovare alle 9, scusa.
2: Nicola anche sa benissimo che per me il titolare titolarissimo è Alex Meret.
1: Ma anche per
2: Allegri.
1: Ma anche per Allegri.
11: Da voi non riesco a venire, perché a quell'ora lavoro, invece quando c'è Diego sono in pausa e quindi riesco più.
1: È fortunato.
11: Allora, per quanto riguarda stasera, io ho sentito parlare di Allegri, lui parlava di equilibrio. Però perdonatemi, Di Lorenzo a sinistra, onestamente, per me, io non saprei nemmeno come definire una scelta del genere. Ok, poi ho visto, si parlava stamattina di 3-5-2, no? E onestamente ero molto fiducioso, perché ho detto, vabbè, vediamo, Giovane nel suo ruolo più idoneo, dietro Hojlund, a dare manforte alla punta, anziché vederlo lassù, a lottare in mezzo a 3-4 difensori ogni volta, ma magari avrà una spalla, poi vediamo di Giovane che pesta i piedi sulla sinistra, Politano che pesta i piedi sulla destra, e questi venivano dritto per dritto in mezzo al campo, cioè ci hanno affettato 4-5 volte quando noi eravamo lassù che non riuscivamo a con cui prenazione,
1: e poi questi abbiamo visto lotta di rientro, ovviamente
11: ci affettavano in due. Diego Tomosa allenatore, cioè è plausibile una cosa del genere? Noi senza centrocampo,
2: noi in fase di possesso giocavamo, era come un 4-1-4-1 perché si abbassava molto Gilmour e gli altri due, McTominay e De Bruyne, facevano praticamente le cosiddette mezzale, con Politano a destra e Giovane a sinistra. A me devo dirti, Giovane è stato uno di quelli che mi è dispiaciuto meno.
1: Sì, è vero.
11: È
1: stato...
11: e sono d'accordo.
2: Non però, fatto, però stasera, però io sono d'accordo con te, d'accordissimo. Su, ne parlavo anche con Gianluca prima, non vedo il motivo degli due esterni a piede invertito, onestamente.
1: So,
2: avrei giocato sempre. Io personalmente avrei giocato con i due binari, però con i se e con i ma è troppo semplice.
11: Ma poi dico, tu non sei allenatore e quindi lo sai meglio di me, questi si sono messi 4-4-2, cioè loro coprivano il campo in una maniera lineare, con due linee da quattro, le due punte che venivano a prendere i nostri due portatori di palla, perché una volta era Famarin e una volta era Lachman, a seconda di come muovevano il pallone. Loro venivano a fare le preventive, le chiusure preventive, e noi puntualmente, quando perdevamo palla, eravamo praticamente sguarniti.
1: Sì, anche perché facevi fatica a rientrare. Mio caro, ti ringrazio, così diamo spazio agli altri. Disamina tecnica molto interessante, grazie, ti abbraccio. Vai donna Susi.
3: Sì, in attesa delle telefonate leggiamo le parole di Politano che abbiamo anticipato prima.
1: Sì.
3: E dice: mi dispiace per l'errore, ci metto la faccia, so che ho messo in salita una gara iniziata bene, di questo sono dispiaciuto, ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa ai tifosi, sono errori che possono capitare, dispiace non averla ribaltata. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti che non siamo riusciti a sfruttare, nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo e ci siamo allungati. Quando ti allunghi in Champions diventa difficilissimo, l'errore fa parte del gioco, lo so. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, a parte i due gol subiti, abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo non abbiamo riaggredito in avanti, abbiamo sbagliato parecchie scelte. Loro sono più squadra di noi, quello che ci manca è ritrovare lo spirito di squadra, lo spirito di difendere insieme e di non pensare solo ad attaccare.
1: Vabbè, insomma, ha parlato
2: è preoccupante però, no? Quello che ha detto. Dobbiamo recuperare lo spirito di squadra e dobbiamo ricominciare a difendere insieme. Io, è sicuramente un errore molto grave. Ci siamo, no? È stato un errore grave.
1: Ha messo la faccia.
2: È stato un errore grave, però io non posso pensare che una squadra come il Napoli, contro una squadra come il Villarreal, possa crollare così per un errore.
1: Sì.
2: Onestamente.
1: È quello che diceva anche Allegri. Quello che diceva Allegri. Allora, noi dobbiamo, credo che dalla conferenza non credo che ci siano altre novità, però aspettiamo.
3: Diamo
1: sempre.
3: Altri amici in linea, poi sì, vediamo le pagelle.
1: Le pagelle, sì, perché andiamo poi in conclusione.
3: Prendiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe. Allora andiamo da Enzo. Ciao Enzo.
12: Buonasera a tutti, Enzo da Maddaluni.
3: Ciao.
1: Ciao.
12: Saluti a Diego, a Susi e a Gianluca.
1: Ciao.
12: Buonasera. Volevo un parere da Diego sul gioco del Napoli, che sta procedendo in questo inizio di stagione troppo a sprazzi e troppo poco, cioè troppa poca continuità. Volevo sapere che cosa ne pensava. Grazie, vi saluto tutti.
1: Ciao. Possiamo dare il pallone d'oro?
2: Possiamo dare
1: il pallone d'oro?
2: Cioè, tanto il Barcellona va a 4 gol a partita.
1: Sì, possiamo dargli il pallone d'oro? O lo vuoi dare a Kane?
2: No, per me Yamal. Per me Yamal, il cuore mi dice Kvara.
1: Vabbè, Kvara, tutti quanti, ma non glielo daranno mai.
2: Però nettamente il più forte
1: è lui. Yamal. Scusa la parentesi, abbiamo visto un paio di numeri,
2: sicuramente,
1: di Yamal, che è stato clamoroso.
2: È sicuramente una squadra che in questo momento sta esprimendo a sprazzi cose buone, e ripeto, oggi i primi 20 minuti sono stati, nonostante un Villarreal anche in diciamo che stava giocando bene, il Napoli era in controllo prima dell'errore di Politano. È una squadra troppo a sprazzi, è una squadra che deve migliorare, deve lavorare tanto.
3: Sapete che dice Rafa Marin? Che è mancata la fame a tutti, quindi vi leggo anche
1: certo,
3: le sue dichiarazioni. Non abbiamo ottenuto il risultato, loro hanno meritato i 3 punti, noi dobbiamo lavorare ancora. 0 punti, la Champions è appena iniziata, dobbiamo lavorare stando tutti insieme a testa alta, aspettando la prossima partita. Cosa ci ha detto Allegri? Questo resta nello spogliatoio, è una cosa nostra, ribadisco che dobbiamo lavorare. Cosa non ha funzionato? Stavamo bene in campo, un errore tecnico può succedere, il calcio è così. Nel secondo tempo poi ci siamo allentati, dobbiamo lavorare, questo non può succedere. Siamo il Napoli, dobbiamo portare i 3 punti a casa, dobbiamo lasciare questa gara qui, abbiamo perso, ma tra 2 giorni e mezzo c'è il Venezia. L'errore tecnico può succedere, ma dobbiamo lavorare ed essere più forti nei contrasti. Non so cosa sia mancato, è mancata a tutti la fame di vittoria. Abbiamo perso, va bene, ma dobbiamo pensare alla prossima partita, prendere la vittoria fatta col Frosinone e andare avanti in Serie A. Ho tanti amici qui, è stata casa mia, sono stato felice di essere tornato.
1: Sì, questo sì, è stato accolto assolutamente bene. No, quello che mi lasciava perplesso, e tra poco, anzi, prepariamo le pagelle, che sono curioso di confrontarmi con voi, è che noi giochiamo a metà ottobre, la terza partita decisiva per il proseguo della stagione. Con il Bologna, obbligatorio vincere, l'abbiamo vinta e siamo andati avanti. Poi c'è stato lo stop di Firenze, sosta, 3 settimane, gli infortuni, Frosinone, andata avanti. Nel momento in cui stiamo adesso, Filottole, c'è mazzata Villarreal con rischio Champions e adesso di nuovo Venezia. Venezia Bodo Glimt sono la sliding doors del Napoli.
2: In 3 giorni ti giochi 2 competizioni.
1: È davvero incredibile, è davvero.
2: Ma magari forse il campionato
1: non
2: te lo
1: spazio,
2: giochi, certo.
1: ma passo
2: la Champions
1: falso,
2: sicuro.
1: Un passo falso a Venezia, un passo falso a Venezia ti mette in condizioni da, che poi c'è la Roma dopo c'è la Roma dopo Venezia. Vai, donna Susi.
3: Andiamo al telefono o alle pagelle?
1: Sì, no, prima al telefono, non facciamo mai aspettare nessuno, e poi andiamo alle pagelle.
3: Giuseppe,
1: vai.
3: Ciao.
13: Ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Posso dire una cosa solo, insomma,
1: come
13: una riflessione,
1: no?
13: Più che altro.
1: Come no?
13: Cioè, per me è stata una gestione da parte del mister, e io sono uno di quelli che non è disfattista, sì. Però questa sera è stata una gestione proprio da scuola calcio. Cioè, ha fatto proprio il ragionamento, chi non ha giocato sabato stasera gioca.
1: Ha fatto rotazione, cioè, onestamente, ha fatto rotazione.
13: Sì, ma in Champions League non puoi permetterti una cosa del genere. Champions, cioè, stasera dovevano giocare quelli che hanno giocato contro il Frosinone. Poi dopo discutiamo di tutto, si fa male qualcuno non va, qualcuno, ok. Però, cioè, parti con quella formazione. Squadra che vince non si cambia, tenevi alto il morale dei ragazzi che magari erano titolari. Perché io mi metto nei panni di un Lang, nei panni di un Neres, che si vedono panchinati in una partita più importante rispetto a quella di Frosinone, cioè col Frosinone. E in più un'altra riflessione, ragazzi, cioè col passaggio di Spinazzola in aria, con Lucca, cioè voi gli capi Lucca che vuole fare della sua vita? Cioè non è possibile non trovarsi nella posizione da punta con 2 attaccanti, con quei pochissimi palloni buoni che siamo riusciti a creare. Non teniamo manco quella cazzimma e quella fame che ci dovrebbe dare quantomeno quel boost, che se magari non arriva il fisico ci arriva la testa. Cioè, io stasera mi sono caduto proprio totalmente.
1: Ti sento abbattuto. Quindi,
13: tanto Gianluca, tanto. Cioè, ero speranzoso dopo il Rosinone, però dopo il secondo tempo stasera.
1: Ci sentiamo in questi giorni.
13: 6 giornate indietro siamo tornati.
1: Indietro, il famoso passo indietro. Grazie Giuseppe, grande scoramento, forse due passi indietro. Stasera c'è uno scoramento, io devo come al solito ringraziarvi e farvi complimenti, perché Diego, hai sentito la lucidità,
2: sì,
1: la serenità, la maturità con la quale ovviamente abbiamo fatto un'analisi di questa partita, che mi sembra che l'incazzatura, possiamo dirlo a quest'ora, sì, di Allegri sia poi il quadro, no? È la fotografia esatta. A proposito di fotografie, cara donna Susi,
3: mostriamo le pagelle?
1: Sì, vediamo un po' le pagelle.
3: Pagelle severe? No, pagelle giuste, secondo me.
1: Non lo so, giuste me lo auguro.
3: Le commentiamo subito. Sì. 5,5 Milinkovic-Savic, 5,5 Rafa Marin, 6 Rachmani, 5,5 anche il voto per Badiashile, 4,5 Politano, 5 Di Lorenzo, 5,5 a Gilmour, 5 a Scott McTominay, 5 a De Bruyne, 6 a Giovane, 6 a Højlund. Senza voto tutti i subentrati e 5 a Max Allegri.
1: Come al solito cerco di spiegarle 30 secondi, i migliori, quelli che si sono credo salvati, Rachmani, abbiamo convenuto un po' tutti, Rachmani, Giovane ed Højlund traversa e parata del portiere su un'azione personale, gli altri fluttuano tra il 5,5, il 5 di De Bruyne, McTominay e Di Lorenzo, che insomma non sono riusciti, così come quello di Allegri ovviamente. Il senza voto è per tutti e 5, cioè nessuno di loro è inciso, sono entrati proprio come se non fossero entrati, Ovviamente la palma, tra virgolette, la macchia, con le scuse che ha fatto però molto oneste di Politano, che quell'errore cambia la partita. Diego, se hai qualche cosa da...
2: Guarda, io in queste pagelle alzerei solo mezzo voto a Badiashile, perché secondo me anche nella difficoltà comunque è stato spesso pulito e ha salvato due gol.
1: Due gol, quello del primo tempo con il piede, quello è gol. Con il piede, quello è gol. Sarebbe stato pareggio immediato, Pareggio immediato.
2: Sì, due gol, per il resto sono abbastanza d'accordo.
3: Donna Susi? No, sono voti giusti. Anche, vabbè, diciamo i voti che riguardano i subentrati, ovviamente nessuno di loro ha raggiunto la sufficienza, d'accordo anche con i sei, nessuno ha meritato più di sei. Una partita strana, voti poi totalmente differenti rispetto a quelli, no, che sono stati assegnati invece contro il Frosinone. Una partita veramente strana, perché 20 minuti in cui il Napoli ha dominato e poi è caduto totalmente.
1: Raccolgo la preoccupazione, l'avevamo fatta prima della partita, stiamo andando in conclusione ovviamente, prima di sentire la conferenza stampa, la frase di Diego la ricordo molto bene, che al di là della delusione c'è questa sorta di preoccupazione. Le parole di Allegri aumentano questa pressione, questa preoccupazione. Mi dici che cosa può accadere in conclusione nella preparazione? Stanotte si torna tardi, abbiamo mercoledì, giovedì e venerdì, molto secco, perché poi venerdì è ora di pranzo.
2: Vabbè, sì. Calcola che mercoledì non c'è.
1: Esatto, domani non c'è.
2: Domani recuperi, fai qualcosina, scarico.
1: Recovery si dice.
2: Giovedì e venerdì per preparare una partita, sei più forte.
1: Che squadra gioca a Venezia?
3: Quella vista col Frosinone.
2: Bisogna capire.
1: Perché lui ha detto, io recupero Alisson, recupero Oliveira, recupero...
2: Però ha detto, però, sono giocatori...
3: Però non posso giocare
1: non,
3: da minuto, no.
1: Non dal primo minuto.
2: Io credo che Bokema, per una questione di gioco forza, dovrà giocare. Dovrà giocare. Non so se Badiashile può giocare tre partite in sette giorni. In mezzo al campo devi ruotare. Sicuramente tornerà Lobotka. Sicuramente tornerà. Secondo me rigioca McTominay, anche se è in difficoltà, perché De Bruyne non può reggere.
1: Avanti
2: giocano Lang, Neres e Lucca. Secondo me gioca Lucca, perché Højlund è molto stanco. Ah, guarda, con me sfondi una porta aperta. Per me Højlund non gioca quando dice io non posso più alzarmi.
1: Giocherà, a Venezia deve giocare.
2: Poi bisogna vedere gli esterni. Di Lorenzo, forse di Lorenzo e Spinazzola, oppure potrebbe rigiocare Politano. Dipende da come stanno i giocatori.
1: Ne parleremo in questi giorni che ci avviciniamo a Venezia-Napoli. Un quarto d'ora. Innanzitutto salutiamo la nostra grande squadra tecnica che ci ha supportato anche questa sera con la lunga diretta azzurra e con il bar dello sport post gara, Ciro Froio, Flavio Esposito, il mitico Nellino Iorio. Voglio salutare e ringraziare Donna Susi Fiorillo.
3: Grazie a te Gianluca.
1: L'appuntamento con te?
3: L'appuntamento con me è sabato.
1: Prima sabato e poi domenica.
3: Ti dico anche con chi? Con Riccardo Catapano.
1: Ah, vai bene. Allora, sabato però c'è il bar dello sport subito dopo Venezia-Napoli, e invece con Diego, che ringrazio perché la Champions la viviamo con Diego Armando Maradona Junior, con domani a mezzogiorno con quel disgraziato di Gianluca Miranda che salutiamo,
2: che è avvelenato, te lo dico, mi ha mandato già tanti messaggi,
3: diventa terribile.
2: Dico solamente che speriamo domani di proseguire, di rompere il trend di stasera. Vinciamo in Polonia domani
1: c'è anche il Napoli Basketball con lo Slask Wroclaw, e l'appuntamento invece con il bar dello sport, 20 minuti, un quarto d'ora, il tempo di fare colazione. Ci vediamo alle 9 domani mattina qui. Amici del Bar dello Sport, grazie a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli, a domani mattina per il Bar dello Sport e alle altre produzioni, come al solito, per Kiss Kiss Napoli. Ciao a tutti.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Lego. Lego. Lego.